di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato? 10 variazioni in sol maggiore per pianoforte su Unser dummer Pobel meint di Christoph Willibald Gluck, K455. Pianista Ingrid Hebler. Alessandro Scarlatti. Dixit Dominus. Mottetto a 5 voci e organo. Complesso vocale concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.

0: Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato Dixit Dominus, mottetto a 5 voci e organo. Complesso vocale concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Allegro, andante, minuetto primo e secondo. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 29 in si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Allegro, scherzo, assai vivace, presto, adagio sostenuto, largo, allegro risoluto. Pianista Stephen Kovacevic.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato sonata numero 29 in si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Pianista Stephen Kovacevic.
1: John Corigliano, sinfonia numero 1. Apologo, tarantella, ciaccona, epilogo. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

di John Corigliano. Avete ascoltato Sinfonia numero 1. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Robert Schumann, Carnaval, Saint Mignon sur quatre notes, per pianoforte.

Maria, Reconnaissance, Pantaleon Colombine, Vals e Paganini, Aveu, Promenade, Pose e Marche, pianista Claudio Arrau.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Carnaval, Scène mignonne sur quatre notes, per pianoforte opera 9. Pianista Claudio Arrau.
1: Leonid Desiatnikov, Le stagioni russe, per violino, soprano e orchestra d'archi, 2000. Composizione basata sulla rielaborazione di materiale tradizionale russo e ispirata al ciclo delle festività del calendario ortodosso russo. La primavera, Krivstovskaya, Kachulnaya, Yagoryevskaya. L'estate, Plachs Kukoshkoi, Duchkoskaya, Tolotnaya. L'autunno, Postovaya, Vosennaya, Svadebskaya. L'inverno, Sviatoshnaya, Maslennaya, Poslednyaya. Gidon Kremer, violino. Yulia Korpacheva, soprano. Orchestra da camera Kremerata Baltica.

0: Di Leonid Desiatnikov avete ascoltato Le stagioni russe per violino, soprano e orchestra d'archi. Gidon Kremer, violino. Julia Korpacheva, soprano. Orchestra da camera Cremerata Baltica.
1: Guillaume de Machaut, Lélé de la Fontaine, The Hilliard Ensemble, Paul Hillier, direttore.

0: Di Guillaume de Machaut abbiamo ascoltato L'Élée de la Fontaine, The Hilliard Ensemble, Paul Hillier, direttore.
1: Ralph Vaughan Williams, Sinfonia numero 2, London Symphony. Lento, allegro risoluto. Lento, scherzo, nocturne. Allegro vivace. Andante con moto, maestoso alla marcia, quasi lento. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da André Previn.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Chi fa teatro lo sa. Ogni sera è una traversata. C'è la ciurma, c'è il comandante, c'è la tempesta del pubblico. E alla fine, se va bene, c'è un porto che si chiama applauso. :06:44, buona domenica da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, insieme a me, insieme a voi, Giorgia Franceschi alla regia questa mattina, scelte musicali di Federico Vizzaccaro, che è anche curatore della nostra trasmissione, qui comincia, e questa mattina Giulio Salvatelli alla console. La frase che vi ho letto è una frase molto bella di un saggio che è un inno d'amore di Lorenzo Bassotto, che insieme a Claudio Gallo ha curato un bellissimo libro su Emilio Salgari di Nino Aragno, editore. Salgari, però non il Salgari, quello di Sandokan. Sulle scene, opere, operette, balletti, commedie, drammi e fantocci meccanici. Libro particolare, molto bello, di bel vestito, peraltro elegante come pubblicazione, e molto affascinante per i testi che introducono una letteratura salgariana a noi tutti decisamente molto sconosciuta, e cioè Salgari, critico musicale. Assolutamente inedite certe cose, infatti è un volume, come ci dice Claudio Gallo, a quattro mani, che riprende studi condotti oltre 30 anni fa sul giovane giornalista Salgari. Poi nel tempo molte di queste ricerche sono state trascurate, e così buona parte della sua produzione giornalistica non solo resta poco conosciuta, ma anche largamente inedita. Ecco, sono anni 1883-85 fino al momento in cui scrive sull'Arena nel 1893. Si occupò appunto di opere, si occupò di musica. Sono tanti momenti divertenti, intelligenti. Beh, Salgari è sempre lui, insomma. Però intanto iniziamo con la musica. Traviata.

Noi siamo zingarelle, noi siamo zingarelle e noi siamo mattatori. Da La Traviata di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltata con la interpretazione di Riccardo Muti e il coro e l'orchestra del Teatro La Scala. Dal 1853 in avanti percorre tutta la penisola questa straordinaria opera che, malgrado, anzi forse proprio grazie a questo soggetto scandaloso, prese alla pancia tutta l'Italia, scrittura superba di Verdi. Ecco, allora, come vi ho detto stamattina, sfogliamo Sulle scene di Emilio Salgari, edizioni Aragno. La cura è di due bravissimi maestri, così oserei chiamarli: Claudio Gallo, già bibliotecario, docente di storia del fumetto presso l'Università degli Studi di Verona, direttore del Corsaro Nero, questa rivista salgariana, e a Salgari ovviamente ha dedicato tantissimo della sua conoscenza con saggi, monografie e poi un po' tutto il primo Novecento, appunto la storia del fumetto, il giallo italiano, personaggio davvero molto particolare. Poi Lorenzo Bassotto, che è attore, autore, regista, autore di drammaturgie per ragazzi. Si occupa proprio di letteratura avventurosa, condirettore della rivista Il Corsaro Nero, e suoi sono non soltanto libri ma molti progetti proprio per l'infanzia, per l'adolescenza. E due personaggi che danno le cose giuste alle persone giuste, e cioè cose sane ai giovani. Allora, questo bel libro, come vi ho detto, riprende tutta una serie di scritti scelti e curati di un Salgari per tutti noi piuttosto ignoto e inedito. Lui si occupò di musica e di commedie, di drammi rappresentati nei principali teatri veronesi, questo al Filarmonico, al Nuovo, il Ristori, il Popolare Diurno, nelle piazze cittadine. Nelle sue recensioni, però, lo sguardo non si limitava alla musica o alle interpretazioni vocali. Insomma, era pur sempre Salgari, diciamocelo. Si estendeva alle posture e ai movimenti.

degli attori, alle scenografie, ai suoni di scena, perfino, come lo capisco, al ruolo dei macchinisti, cioè tutti coloro, no? Le maestranze, tutti coloro che l'opera la fanno con le mani. Ecco. Poi passionalità, immedesimazione, è chiaro che di queste cose che si leggono nelle sue recensioni molto travalicherà ovviamente lo stato di critico musicale e finirà nella sua grande letteratura e nei suoi romanzi. È l'elemento melodrammatico a mettere in luce l'originalità dell'opera salgariana, dice Gallo, in modo tale che questo autore in pratica rimane assolutamente unico. Gli Scapigliati amarono il melodramma, scrissero libretti d'opera, ma non riuscirono a introdurne la forza e la costanza espressiva che caratterizzarono e che caratterizzano i racconti e i romanzi di Salgari, né conquistarono quella ribalta internazionale che rese celebre il più grande narratore italiano d'avventure.

Charles Koch, ouverture della figlia di Madame Angot, operetta, New Philharmonia Orchestra, diretta da Richard Bonynge, data al nuovo nelle recensioni musicali di Salgari. Non si può dire, dice Salgari, che abbia sollevato i deliri dei passati tempi, ma entusiasmo ci fu comunque, con una voce simpatica. Ecco, questo è un termine che usa molto spesso Salgari, simpatica, del tenore Larizza. Ecco, e poi, come dite voi, appunto, una vita, quella di Salgari, anche piuttosto tormentata. Buongiorno Orlando, di Sant'Arpino, credo. Allora, ma veniamo alla Gioconda, ecco, sfogliamo insieme questo bellissimo libro dedicato a Salgari, recensore musicale, sulle scene. La Gioconda, dato al Filarmonico, era il 30 gennaio 1884, una rappresentazione che dette occasione, dice Salgari, a una vera e propria tempesta. Alle 8 il maestro Usilio sale sul podio e l'orchestra principia il preludio e subito scoppia un lungo fischio, e dietro a questo un fischiar generale, un pestar di piedi, un zittire, un urlio del demonio. Basta, basta, si grida da tutte le parti, non vogliamo più la Gioconda, abbasso l'impresa, fuori la presidenza. Insomma, a poco questo baccano prende tali proporzioni che copre il preludio fra quelli dei palchi e della platea. Quindi si ingaggia una battaglia, urlano gli uni, fischiano gli altri, chi vuole la Gioconda, chi vuole l'Africana, chi vuole altro. Passano 10 minuti, il maestro Usilio tiene saldo, ma poi, insomma, si mette da una parte, la gente poi chiacchiera, ride, fischia, applaude. E poi Usilio ci riprova, prende coraggio, torna sul podio. Come torna sul podio, ricominciano le urla. Basta! Chiavi e fischietti si mettono all'opera, scrive Salgari. E fischiano più non posso. Il maestro si alza, si volge al pubblico, che lo applaudisce comunque, e aspetta con pazienza altri 10 minuti. Schiera di fischiatori piano piano si assottiglia, quando poi viene promesso che si farà l'Africana con un nuovo tenore, si placano le urla e la rappresentazione, dice Salgari, è molto più lungo il saggio e la recensione, non posso leggervela tutta. La rappresentazione procedette tranquilla e bene.

Voce di donna o d'angelo, dal primo atto della Gioconda di Amilcare Ponchielli, Olga Borodina, con Welsh National Opera Orchestra diretta da Carlo Rizzi. E, ecco, come vi ho detto, insomma, ci sono sulle scene di Emilio Salgari, Edizioni Aragno, ci sono le due introduzioni a questo volume dei curatori, Claudio Gallo e Lorenzo Bassotto, che ci rendono edotti sui movimenti della vita e della attività di Salgari come recensore. Poi, appunto, in particolare Lorenzo Bassotto, devo dire, un inno d'amore assoluto sia per quanto riguarda la forma teatrale, quindi con delle chicche, con delle citazioni da Peter Brook, da Stanislavski ovviamente, persino Hitchcock, e che però ci spiega quanto l'operazione di Salgari fosse inerente anche alla sua magnifica capacità di immaginare, no? Fingiamo di crederci e così sarà vero, scrive Lorenzo Bassotto. Immagino questo capitano seduto ancora in platea, con il cappello in mano e il cuore in gola, mentre annota sul taccuino la commedia del Galline. È un mostro, mezza tragedia, mezza farsa, mezza idiozia, si ride per dovere, si piange per errore. Scrive Bassotto: ti vedo ridere sotto i baffi, ironico e appassionato, pronto a prendere il largo verso le tue giungle, i tuoi mari, i tuoi templi. Ma prima di tutto c'è stato il teatro, e forse, come per tutti noi, non te ne sei mai davvero allontanato. Come ho detto, si tratta di un vero e proprio inno d'amore. 1815, sulle scene, il 9 luglio del 1884, scrive Salgari. Nel 15 Gioacchino Rossini rappresenta al Valle di Roma l'opera Torvaldo.

inconfondibilmente Rossini, come sottolinea giustamente anche Giorgio Franceschi stamattina qui in regia con me. Belli anche i vostri messaggi. Era il 1884 quando viene data al Diurno di Verona l'esecuzione che abbiamo ascoltato della Sinfonia di Torvaldo e Dorliska. Era quella dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner. Era severo anche Salgari, perché è vero che a noi, insomma, a forza di sentirle questi lavori, radio, ovviamente, mezzi di comunicazione, ovviamente teatro e ovviamente il tempo, no, che intercorre, a noi ci sembrano assolutamente riconoscibili. Poi però bisogna pensare alle orecchie del tempo. Allora, per Salgari questa era un'opera ancora non perfetta, la musica è quasi sempre tentennante, scrive, incerta, barocca, antiquata, spesso ripetuta, è un guazzabuglio del quale il Rossini seppe maestrevolmente trarre i migliori e più popolari pezzi, appunto, di altre opere. C'è poi nel volume un articolo, un saggio di 30 anni fa, che però certamente di Claudio Gallo, che va certamente riletto. Insomma, è un libro che grazie a questi bravissimi curatori e autori delle introduzioni, Claudio Gallo e Lorenzo Bassotto, è un libro davvero straordinario. Emilio Salgari, Sulle scene, edizioni Aragno. Bene, allora io mi fermo qui, vi ringrazio per i messaggi, ci sentiremo poco più avanti. Questa settimana sarete in compagnia di Arturo Stalteri e sabato e domenica con Federico Capitoni. E adesso ci salutiamo con Rossana Casale Salgari dall'album Incoerenze Jazz del 1989.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Una buona giornata da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli in Medio Oriente. Negoziati in stallo e nella notte nuova ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran.
3: Abbiamo colpito le basi militari americane in Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, affermano i Pasdaran. Ricominciato nel cuore della notte il fuoco tra i guardiani della rivoluzione e le forze di Washington. Centrati oltre 140 siti iraniani, annunciano gli americani. La nuova escalation innescata dal lancio di un missile da parte dei Pasdaran contro un mercantile che cercava di attraversare lo stretto di Hormuz, di nuovo chiuso da Teheran. L'Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze, così il capo del Pentagono. Exet dopo l'attacco iraniano al portacontainer. Alta tensione nelle ore precedenti con le minacce tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva promesso vendetta per la morte del padre. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato le foto dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione: Trump, Netanyahu, alcuni capi di Stato e di governo europei, tutti raffigurati in tuta arancione da detenuto. Tra loro anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Claudia Stamerra, GR3.
2: E arriva adesso in redazione una notizia secondo la quale i Pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito nelle scorse ore una seconda nave nello stretto di Hormuz dopo aver chiuso il passaggio strategico e mentre prosegue lo scambio di attacchi con gli Stati Uniti.
4: A Giorgia Meloni la solidarietà del mondo istituzionale e politico. Episodio inquietante, dicono i presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana. Giorgia Meloni non si fa intimidire, avvertono i vice premier Tajani e Salvini. Condannano Teheran, Fratelli d'Italia e tutti i partiti di maggioranza. Dalle opposizioni solidarietà di azione.
2: Alta tensione anche in Libano, dove non si fermano gli attacchi israeliani dal 2 marzo, oltre 4.300 morti e più di 12.000 feriti. Ieri sera 7 feriti per un raid nella località meridionale di Al-Mansouri. Il governo di Beirut conferma comunque la partecipazione ai colloqui con Tel Aviv la settimana prossima a Roma.
4: Cambia la mappa degli autovelox in Italia. Il decreto sull'omologazione dei dispositivi emanato dal Ministero dei Trasporti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la nuova normativa che mette fine a 34 anni di incertezza giuridica, potranno restare attivi 3.150 apparecchi su circa 4.000 totali. Gli altri 850 dovrebbero essere bloccati in attesa della regolarizzazione. Il provvedimento introduce procedure certe per la registrazione, la taratura e i controlli periodici. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale.
5: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti. Dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità, cosa che ci sta chiedendo anche l'Unione Europea per la riduzione del numero di morti e di feriti sulle strade entro il 2030. Speriamo che con questo decreto si metta un po' fine anche al numero di ricorsi che gli automobilisti fanno ogni qualvolta ricevono una sanzione per l'autovelox.
2: Ancora temperature record in Europa e in Italia. L'afa soffoca il nostro paese nonostante le piogge sparse in diverse regioni. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione a Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo.
6: Il picco è previsto tra martedì e mercoledì. L'ondata di calore africano è destinata a durare. Il climatologo Luca Mercalli.
7: Sembra che questa sia ormai la cifra dell'estate 2026. Questa nuova ondata di caldo investirà di più le regioni del sud e del centro Italia. Toccheranno valori attorno ai 40 gradi. Complessivamente saremo attorno alla metà a fine della prossima settimana. I valori attorno ai 40 gradi in Sicilia, in Sardegna e parte del sud Italia potranno anche essere raggiunti o superati.
6: Con il caldo record, l'allerta incendi è sempre più alta. Ma da cosa sono scatenati?
7: Gli incendi possono nascere per cause naturali, rare ma possibili, cioè per esempio per i fulmini, ma la maggior parte sono incendi provocati dall'uomo. Il vento è una causa di propagazione successiva. L'Italia, con il suo clima mediterraneo, ha una predisposizione per gli incendi estivi.
6: Maria Cristina Cusumano, GR3.
4: Tra twist e champagne, 6 decenni di successi. Questo pomeriggio l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, morto a 87 anni, sull'isola, lutto cittadino, i funerali nella storica piazzetta, il nostro ricordo con Anna Teresa Damiano, dalla redazione regionale.
8: Ma chi la dice più?
9: L'ultima canzone composta, La Verità, interpretata da Peppino, l'eterno sognatore, il 26 ottobre 2024 in una serata voluta da Marisa Laurito per l'apertura di stagione del Trianon Viviani.
8: Lo sai, non è vero.
9: 35 milioni di dischi venduti, una storia che è quella del nostro paese dalla guerra in poi. Giuseppe Faiella, bambino prodigio che a 4 anni si esibiva al piano davanti alle truppe americane sull'Isola Azzurra nel 1958, era diventato Peppino Di Capri. I Night, i ritmi dello swing, del rock che piombavano sulla musica come un tornado, la tradizione napoletana che cambiava pelle. I festival, da quello di Napoli a Sanremo, 2 edizioni vinte, poi il premio alla carriera nel 2023.
0: Cameriere, champagne.
2: Sport calcio, sarà tra Inghilterra e Argentina la seconda semifinale dei mondiali. Entrambe hanno vinto ai supplementari. Gli inglesi si sono imposti in rimonta sulla Norvegia 2-1. I sudamericani invece hanno battuto la Svizzera 3-1.
4: Tennis, alle 17 l'attesa finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Il numero uno del mondo andrà a caccia del bis. Il tedesco inseguirà invece il secondo slam consecutivo dopo il successo a Roland Garros.
2: Prossimo giornale radio alle 8.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteoradio.
10: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio, chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Bentornati e bentornati alla rassegna stampa dei settimanali internazionali di Radio Tremondo. Questa mattina con noi c'è Giulio Salvatelli alla console, Manuel De Lucia in regia e Anna Maria Giordano alla cura del programma. Oggi è domenica 12 luglio, noi partiamo da una notizia che poi ci accompagnerà nella lettura dei settimanali. Siamo su BBC, BBC stamattina in home page titola che gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran dopo che Teheran aveva colpito una bandiera cipriota che transitava nello stretto di Hormuz. C'è il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche che ha detto di aver chiuso Hormuz fino a nuovo ordine, e secondo i media statali questa nave trasgressiva è stata attaccata dopo aver spento i propri sistemi e aver deviato dalla rotta approvata. Una seconda nave sarebbe stata colpita nelle ultime ore e colpita anche una base statunitense in Giordania, attaccati anche Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrain. E ieri il leader, il nuovo ayatollah iraniano Mojtaba Khamenei, aveva parlato di vendetta molto presto per l'uccisione del padre, ricordiamo l'ayatollah Ali Khamenei. E su quotidiano Hamshari appaiono le foto di Netanyahu, Trump e diversi leader europei in uniforme carceraria arancione con una taglia sulla testa, tra cui questi c'è anche la nostra premier, come sentivamo anche dal GR. Noi restiamo in Iran, andiamo sul settimanale New Lines Magazine, che titola questa settimana: mentre milioni di persone piangono Ali Khamenei, l'Iran si prepara a un nuovo capitolo. Questo è un lungo articolo di Fatemeh Karim Khan, che è una giornalista investigativa iraniana, saggista e sociologa, e vive a Teheran. Karim Khan conosce molto bene la sua città, tanto che racconta che due giorni prima dell'avvio delle sei giornate di lutto e delle cerimonie per la sepoltura della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ricordiamo ucciso in un attacco a febbraio, le principali arterie in uscita da Teheran erano già intasate dal traffico. Il traffico prima delle festività o dei grandi eventi nazionali è normale in una capitale di 9 milioni di abitanti, scrive Karim Khan. Molti di questi infatti sono immigrati, provengono da altre province e approfittano di ogni occasione per tornare nelle città di origine. Da settimane gli iraniani sapevano che i funerali di Khamenei avrebbero attirato milioni di persone nella capitale, dunque alcuni sono partiti in anticipo per evitare la folla, altri sono partiti per motivi politici, non volendo restare bloccati in una città che si preparava non solo al lutto, ma anche a un gigantesco rito di potere statale, memoria religiosa e desiderio di vendetta. Il comitato organizzatore dei funerali aveva già annunciato con una settimana di anticipo le date e il programma. Le esequie infatti poi sono iniziate a Teheran, hanno attraversato nell'arco di diversi giorni i luoghi simbolo dello sciismo fino a concludersi a Mashhad, città natale di Khamenei, accanto al santuario dell'imam Reza, all'ottavo imam sciita, proprio qui appunto è stato sepolto Khamenei. E intanto a Teheran intere quartiere erano stati chiusi al traffico, sono state distribuite acqua e servizi ai pellegrini e migliaia di persone hanno dormito per strada pur di assistere alla cerimonia. Mohammad Reza, 45 anni, un attivista politico di Teheran, e dice: il raduno per dare l'addio alla guida è una di quelle esperienze che forse capitano una sola volta per generazione e non tutti avranno l'opportunità di assistervi. E ricorda poi New Lines Magazine che ovunque si guardasse questa settimana a Teheran l'immagine dominante era il rosso, bandiere rosse nelle mani dei partecipanti, bandiere rosse issate sopra la folla, bandiere rosse che si muovevano come un mare di fiamme nel cuore della capitale. Infatti nella simbologia sciita la bandiera rossa rappresenta l'appello alla vendetta, e durante i primi giorni del mese di Muharram ci sono i santuari degli imam sciiti che vengono spesso adornati con delle bandiere rosse proprio per ricordare la tragedia di Karbala, dove la famiglia del profeta Maometto fu massacrata. E dunque la scelta iraniana dei tempi, delle immagini e dell'itinerario per questo funerale non è stata
casuale, anzi l'intera struttura è stata concepita proprio per inserire la morte di Khamenei nella più profonda narrazione storica dello sciismo. Khamenei, ricorda New Lines Magazine, è stato ucciso da un nemico straniero 47 anni dopo la rivoluzione, al termine di oltre 3 decenni alla guida di un sistema politico che anche dopo la sua morte ha continuato a funzionare durante le guerre sia del giugno 25 che del febbraio-marzo 2026, e l'apparato costruito sotto la sua leadership è stato sì profondamente scosso dagli attacchi di Israele e degli Stati Uniti, però non è crollato. Nonostante però questa enorme partecipazione popolare, c'è l'autrice Karim Khan che mette in luce profonde tensioni interne, non solo all'Iran ma anche proprio all'interno dell'establishment. Infatti ai funerali mancavano molte figure politiche importanti della Repubblica Islamica, in particolare tutti e 3 gli ex presidenti ancora in vita. Ufficialmente questa assenza sarebbe stata motivata da ragioni di sicurezza, però numerosi osservatori ritengono che il timore fosse quello di contestazioni da parte delle frange più radicali. Infatti durante le cerimonie sono comparsi, continuano a comparire slogan sempre più duri contro i negoziati con gli Stati Uniti, e alcuni gruppi definiti estremisti addirittura accusano di tradimento il ministro degli esteri Abbas Araghchi e tutti i negoziatori iraniani. E tra l'altro Karim Khan in un episodio riporta proprio che l'automobile di Araghchi è stata persino bersagliata con le pietre. Dunque, dopo il cessate il fuoco, queste manifestazioni patriottiche si sono rapidamente trasformate in raduni politici guidati di fatto dagli ambienti più intransigenti, favorevoli alla prosecuzione dello scontro militare e contrari a qualsiasi apertura diplomatica. C'è un altro dato politico, c'è un grande assente, è stato un grande assente a questi funerali, ovvero proprio Mojtaba Khamenei, il nuovo leader, figlio del defunto Ali Khamenei, scelto pochi giorni dopo come successore del padre, e dopo 100 giorni dalla sua nomina in realtà non è ancora apparso in pubblico. Ci sono spiegazioni ufficiali che parlano di esigenze di sicurezza e anche delle ferite riportate durante gli attacchi israeliani e statunitensi. Infatti era col padre quando è stato attaccato, però la sua invisibilità alimenta dubbi e inquietudini. Molti fedeli intervistati da New Lines raccontano di sentirsi privi di un punto di riferimento. La figura di Ali Khamenei trasmetteva loro sicurezza, mentre il nuovo leader, che rimane nascosto, rafforza la percezione che l'Iran stia attraversando una fase estremamente fragile. A proposito di identità nazionale, adesso noi ci spostiamo invece negli Stati Uniti, andiamo dunque dall'altra parte. L'Economist questa settimana riporta che per rimobilitare le sue truppe in vista del rientro, insomma, delle vacanze estive, Trump sta puntando sul Texas e ha annunciato che a settembre, a poche settimane dalle elezioni di midterm, di medio termine, si terrà proprio lì una convention straordinaria del Partito Repubblicano, e va detto che il Texas è una roccaforte storica dei conservatori statunitensi. Ora è il laboratorio del trumpismo, un tempo era terra di immigrazione, invece oggi è una delle punte di diamante della politica anti-immigrati condotta proprio da Trump. Il Texas attira aziende influenti, è sostenuto dal petrolio e dall'intelligenza artificiale, attira appunto aziende come quella di Elon Musk, e ora si ritrova a fronteggiare una battaglia decisamente identitaria. E l'Economist titola: il Texas combatte una battaglia per fermare l'islamizzazione e propone un modello per una nuova politica dell'identità. Infatti i repubblicani del Texas hanno aperto un nuovo fronte dello scontro politico, concentrato proprio sul ruolo dell'Islam nello Stato, una vicenda in realtà iniziata nel febbraio del 25, quando il governatore Greg Abbott ha definito un progetto abitativo nell'East Plan Islamic Center un possibile esempio della città della Sharia, e Abbott ha poi inserito il Council on American Islamic Relations, cioè il Consiglio delle Relazioni Islamico-Americane, che è la principale organizzazione per i diritti civili delle persone di fede musulmana negli Stati Uniti. Dunque Abbott ha inserito questo consiglio nella lista delle organizzazioni considerate terroristiche dallo Stato, dunque ha vietato loro di acquisire terreni in Texas e ha escluso
escluso le scuole musulmane dal nuovo sistema statale di voucher scolastici. Poi il Partito Repubblicano ha deciso un nuovo slogan che poi verrà utilizzato anche a settembre durante la convention repubblicana, ovvero fermare l'islamizzazione del Texas, e questo slogan ora è nel top delle priorità legislative dei repubblicani dello Stato del Texas. Su New Yorker questa mattina leggiamo invece come i democratici si stanno avvicinando alle elezioni di midterm. Su New Yorker leggiamo che il Michigan è il nuovo campo di battaglia dei democratici americani. E c'è una sfida per il Senato che mette in scena lo scontro tra l'establishment del partito e una nuova sinistra progressista all'interno dei democratici. Cioè, infatti la corsa al Senato in Michigan nel 2026 è diventata un vero e proprio test cruciale per il futuro del Partito Democratico. Gary Peters si è ritirato e il partito starebbe puntando su Haley Stevens, che è una deputata democratica moderata, considerata pragmatica e competitiva contro i repubblicani, incarna la tradizione democratica del Michigan, cioè un partito legato alla classe lavoratrice, all'industria automobilistica e anche a politiche industriali concrete. Stevens era un'ex collaboratrice di Hillary Clinton e era responsabile dello staff durante il salvataggio delle grandi case automobilistiche americane dopo la crisi del 2008. Lei si presenta come una lavoratrice più che come una figura ideologica, però per la prima volta da decenni queste primarie democratiche del Michigan sono realmente competitive. Infatti a sfidarla è emerso Abdul El Sayed, che è un ex responsabile della sanità pubblica di Detroit, figlio di immigrati egiziani e sostenitore dell'ala progressista del partito. El Sayed propone un programma vicino a quello di Bernie Sanders, di fatto, cioè Medicare for All, sanità pubblica per tutti, aumento del salario minimo, critica al potere delle grandi aziende e riduzione del peso dell'establishment di Washington all'interno dello Stato. Dunque questo confronto tra i due candidati riflette una frattura più ampia nei democratici. Stevens, che rappresenta la continuità, è convinta che i democratici debbano riconquistare gli elettori moderati e concentrarsi su problemi locali, e poi El Sayed, che rappresenta il cambiamento e sostiene che il partito debba mobilitare nuovi elettori, soprattutto giovani e progressisti, invece di inseguire il centro politico. Uno dei temi più divisivi della campagna è il rapporto con Israele e la guerra a Gaza. Stevens ha ricevuto un forte sostegno finanziario dall'AIPAC, che è questa potente organizzazione filo-israeliana negli Stati Uniti, che ha investito milioni di dollari a suo favore, e El Sayed invece è musulmano, sostenitore della causa palestinese, e ha trasformato la questione in un simbolo della distanza tra la base democratica più giovane e la leadership tradizionale del partito. Dunque la sfida nel Michigan diventa un laboratorio per il futuro dei democratici americani, scrive il New Yorker questa settimana, e dunque restare un partito moderato, radicato nella classe lavoratrice nei temi locali, oppure trasformarsi in un movimento progressista e identitario in grado di attrarre una nuova generazione di elettori. Dal New York ci spostiamo su Der Spiegel, settimanale tedesco, che questa settimana titola Il nuovo asse del male, l'inchiesta di Der Spiegel sulla cooperazione militare segreta tra Russia e Cina. Questa inchiesta di Der Spiegel e alcuni media partner rivela un livello di cooperazione militare tra Russia e Cina che è molto più profondo di quanto sarebbe finora noto, e documenti riservati mostrerebbero che Mosca e Pechino starebbero elaborando piani comuni per rafforzare la loro capacità militare e contrastare l'Occidente. Secondo l'inchiesta di Der Spiegel, il 10 dicembre 2024 a Ekaterinburg, negli Urali, si sarebbe tenuto un incontro segreto tra circa 80 rappresentanti di alto livello dei due paesi, ufficiali militari, dirigenti di aziende della difesa e funzionari governativi. Questa riunione era organizzata dalla struttura russa responsabile della cooperazione tecnico-militare internazionale,
che è il centro nevralgico di fatto degli accordi sulle armi di Mosca, e i partecipanti avrebbero discusso strategie comuni nel contrapporsi con Stati Uniti ed Europa in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dall'aumento di tensioni geopolitiche ovunque nel mondo. Un incontro tenuto lontano dai riflettori sarebbe un indicatore, secondo Der Spiegel, della trasformazione del rapporto tra Putin e Xi Jinping da partnership economica e diplomatica a una collaborazione sempre più orientata alla sicurezza e alla tecnologia militare. Infatti Der Spiegel suggerisce che Russia e Cina stiano lavorando insieme su sistemi d'arma, trasferimento di tecnologie e cooperazione industriale nella difesa, dunque un asse che potrebbe modificare gli equilibri strategici globali, creando una sfida coordinata al blocco occidentale. E questo titolo che dà Der Spiegel, il nuovo asse del male, riflette di fatto una lettura abbastanza critica del giornale, perché appunto questo nuovo asse di tecnologie e cooperazione industriale nella difesa, dunque un asse che potrebbe modificare gli equilibri strategici globali, creando una sfida coordinata al blocco occidentale. E questo titolo che dà Der Spiegel, il nuovo asse del male, riflette di fatto una lettura abbastanza critica del giornale, perché appunto questo nuovo asse Mosca-Pechino, secondo il settimanale tedesco, starebbe costruendo questa coalizione

la sicurezza mondiale. E dalla geopolitica passiamo a tutt'altro. Su New York questa mattina abbiamo letto un articolo molto interessante che si chiama Il Vagina Club dei miliardari, cioè il club della vagina dei miliardari. C'è una ginecologa della Silicon Valley che promette di rivoluzionare la salute sessuale femminile. Questa ginecologa si chiama Sally Greenwald e è una delle ginecologhe più richieste della Silicon Valley, grazie a un approccio che unisce medicina preventiva, terapia ormonale e attenzione alla sessualità femminile. La sua filosofia è racchiusa nello slogan «La salute sessuale è salute». Tra le sue pazienti ci sono imprenditrici, filantrope e donne che appartengono alle elite tecnologiche californiane che sono disposte a pagare decine di migliaia di dollari l'anno per accedere alle sue cure personalizzate. Greenwald ha 40 anni, si è formata all'Università della California di San Francisco ed è docente a Stanford e definisce il suo obiettivo non tanto come una longevità quanto come sex span, cioè il mantenimento di una vita sessuale soddisfacente il più a lungo possibile, perché secondo lei la medicina tradizionale avrebbe trascurato per decenni la salute femminile, soprattutto durante il periodo di menopausa e perimenopausa, concentrandosi poco sugli effetti degli squilibri ormonali su energia, umore, desiderio e qualità della vita. Il metodo di Greenwald, scrive il New Yorker, riflette un po' la cultura della Silicon Valley, cioè ottimizzazione continua del corpo attraverso dati, tecnologia e sperimentazione, e Greenwald monitora ormoni, sonno, metabolismo e parametri biologici delle pazienti utilizzando test avanzati, dispositivi digitali e terapie ormonali personalizzate. E la ginecologa sostiene anche che gli orgasmi e una sessualità appagante abbiano effetti positivi sulla salute, ad esempio la riduzione dello stress, il miglioramento del sonno, benessere psicologico e anche rafforzamento delle relazioni. La sua tesi è che il sesso non sia semplicemente una conseguenza della buona salute, ma che possa contribuire a crearla. Molte donne tra le sue pazienti sono ricche, influenti, e dicono che con Greenwald hanno ricevuto un'attenzione che non hanno mai ricevuto dai medici tradizionali, spesso percepiti come troppo concentrati sulla cura delle malattie e poco sulla prevenzione o sulla qualità della vita. Uno dei temi centrali del lavoro di Greenwald è la menopausa, perché secondo lei molte donne vengono lasciate sole davanti a sintomi come insonnia, nebbia mentale, depressione, vampate e calo del desiderio, considerati erroneamente una fase inevitabile dell'invecchiamento. Lei invece propone un uso più decisivo della terapia ormonale sostitutiva, anche se alcune di queste sue posizioni sono controverse, soprattutto nel caso di donne con dei precedenti tumori al seno. Infatti c'è questo articolo sottolinea un po' il contrasto tra l'entusiasmo delle pazienti e le riserve di parte della comunità medica, perché secondo alcuni oncologi l'uso di ormoni dopo un tumore mammario ritengono che le prove scientifiche siano ancora insufficienti e che i rischi non siano completamente chiariti. E il fenomeno Greenwald però riflette una contraddizione ancora più ampia, cioè che le innovazioni della medicina preventiva e personalizzata sono oggi accessibili soprattutto per i più ricchi e dunque rischia anche di accentuare le diseguaglianze sanitarie, però parallelamente a evidenza New Yorker stanno nascendo dei modelli più accessibili, come ad esempio piattaforme digitali dedicate alla menopausa che offrono trattamenti simili attraverso assicurazioni sanitarie. La stessa Greenwald riconosce che il sistema dovrà cambiare perché questo tipo di assistenza non rimanga il privilegio di una minoranza. Alla fine la sua battaglia è soprattutto culturale, cioè portare la sessualità femminile fuori dal silenzio medico e sociale, dice la salute sessuale è salute, e cerca di convincere anche ambienti tradizionalmente maschili della medicina della longevità che il benessere delle donne non può più essere considerato un tema secondario. E sempre di sessualità ci occupiamo in chiusura su Rivista Anfibia.
Leggiamo che c'è una rete delle terapie di conversione dell'omosessualità in Cile e Argentina che continua a esistere in America Latina attraverso una rete sotterranea in cui pastori di chiese evangeliche gestiscono corsi e ritiri a pagamento e di fatto vogliono aiutare le persone a superare l'omosessualità, superare tra virgolette, attraverso percorsi spirituali, ritiri e incontri individuali.

0: a pagamento che sono molto molto molto cari. Ai partecipanti viene insegnato che l'omosessualità è un peccato, una ferita da sanare, un'opera del demonio e che va pagata per essere sanata, però davvero molto molto caro. Questa era l'ultima notizia, buona giornata a tutti da Costanza Spocci.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
8: Suo figlio ha avuto un incidente.
9: Devo leggere il contatore, mi apre?
10: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire.
12: Buongiorno e buona domenica a chi ci ascolta in diretta su Radio 3 e chi ci ascolta in podcast. Rassegna stampa ricchissima come sempre, poi questa domenica non mancano davvero le notizie di politica internazionale, di politica interna, le cronache. E vorrei cominciare con il Corriere della Sera, riprendendo anche temi lanciati dalla rassegna stampa internazionale. Iran, Khamenei minaccia vendetta, la decisione di chiudere Hormuz, lista nera con i leader occidentali, c'è anche Meloni. Pagheranno per mio padre, il presidente USA o 1000 missili pronti a distruggerli, ma in Oman si tratta. E poi l'Air Force One, Trump indaga 4 reporter, c'è un'intervista all'interno al ministro degli esteri Tajani, si parla naturalmente del caso Ranucci, preoccupazione per gli incendi anche in Italia dopo quelli che hanno devastato alcuni paesi europei con, ricordiamo, la strage in Spagna, ma al centro pagina la fotonotizia, la voce gentile di Napoli, l'addio a Peppino Di Capri, il re della melodia. E passiamo ad Avvenire. Sud Sudan, la pioggia, sola speranza di tregua. È un ampio reportage di Paolo Maria Alfieri che si è recato in Sud Sudan. A 15 anni dall'indipendenza, il paese ancora travolto da scontri armati e crisi economica. Reportage dal villaggio di Akobo, dove 100.000 persone cercano rifugio dal lungo conflitto interno. E poi, sempre in prima pagina, Locatelli intervista del vice direttore Francesco Riccardi al ministro per le disabilità, Locatelli, disabilità e caregiver, impegno di tutti per cambiare. Il Papa, eliminiamo le cause della povertà. E poi gli editoriali, il grande affare del potere, ricchezza che deforma la democrazia, di Andrea Lavazza a proposito della ricchezza e di come stia diventando sempre più ricchezza, di Donald Trump, e la voce della Terra Santa ferita, segnali, segni e scelte, di Ibrahim Faltas, padre Ibrahim Faltas da Gerusalemme. La Repubblica, l'Iran, Meloni nel mirino, la guida suprema Khamenei, vendicheremo la morte di mio padre, sappiamo chi sono i colpevoli. Sui media di Teheran compaiono le foto in tuta arancione di 13 governanti, tra i quali la premier. Biennale, l'altra notizia, al centro pagina, stop ai fondi dalla Commissione europea. Dopo il caso del padiglione russo, l'Europa toglie i fondi alla Biennale. La tempesta sembrava passata e la pace fatta. Il ministro Alessandro Giulia aveva raggiunto a Venezia Pietrangelo Buttafuoco, ma l'Unione Europea non dimentica. Ieri sera la Commissione Europea ha raccomandato ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro. E poi l'editoriale che leggeremo poi nel corso della rassegna di Ezio Mauro, la NATO senza Occidente. La Stampa, Nord, incentivi all'industria, questo è il titolo principale, in fascia alta minacce di Khamenei, anche Meloni nel mirino. E poi lo ricordiamo, come abbiamo segnalato prima, il Piemonte è sfregiato dai roghi, una catastrofe. E ancora una volta Peppino Di Capri, l'ultimo champagne, la fotonotizia al centro pagina. E visto che di economia si occupa La Stampa, aprendo il quotidiano di domenica, Il Sole 24 Ore dà una notizia: banche, la rivincita di Italia e Spagna dalla crisi ai vertici delle borse europee. Da Cenerentole a prime della classe, da banche strutturalmente sottovalutate e penalizzate a titoli che trattano a multipli vicini per USA, con risultati migliori della media Unione Europea per capitalizzazione, costi e rendimento del capitale. Tempi di brutte notizie per l'economia, buone notizie per le banche italiane. Speriamo che poi significhi buone notizie anche per gli italiani. Il Manifesto, Ghostbuster, foto di Donald Trump e il segretario di Stato Rubio. Prima gli immigrati, poi gli iraniani e ora i comunisti. Il maccartismo fuoritempo di Donald Trump riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Al vertice anti-antifa, convocato da Marco Rubio per la prossima settimana, Italia presente, ma solo per prendere note. E poi al centro pagina, Coloni, l'Europa ora teme ritorsioni. E il caso Ranucci, Il Fatto Quotidiano, denuncia patacca di Fratelli d'Italia per far indagare Ranucci, caccia al report dopo la sospensione, la soluzione finale. E su Ranucci apre anche Libero, disegno totalmente opposto, approfondiremo dopo. Ranucci perde la testa, Sigfrido esagera, sospendere il report e sospendere la memoria del paese, questo è il virgolettato attribuito a Ranucci. Ma le puntate sono tutte online, le visite di La Vitola in Rai, esposto di Fratelli d'Italia. E poi sempre in prima pagina, prime grane per Vannacci, comincia a perdere pezzi in Calabria, lo mollano in 600. Il Giornale, apertura su Autovelox, truffa finita, basta multe selvagge, da oggi spento un apparecchio su 4, Salvini soddisfatto, una tassa occulta in meno per chi lavora. Ma poi al centro pagina le inchieste sull'eolico e quell'aiutino alla Vitola, pure la boccia al report. Esposto Fratelli d'Italia sul caso Lazio, a Viale Mazzini anche l'imprenditrice. Ranucci annulla le date in teatro. E al centro pagina la fotonotizia con i leader nemici di Teheran, secondo un quotidiano di Teheran, di proprietà del comune, tra l'altro della capitale iraniana. Dopo Trump anche Meloni nella lista nera di Teheran, e ci sono le foto appunto di Trump, Netanyahu, Giorgia Meloni, Macron, Starmer e altri in tuta arancione da prigionieri, e fa, diciamo, una certa impressione, anche perché sono quelle tute che abbiamo visto ai prigionieri dell'ISIS in passato. Il Domani, vendicheremo Ali Khamenei, anche Meloni obiettivo dell'Iran. Il figlio della guida suprema minaccia Trump, il presidente, se mi uccidono 1000 missili su Teheran. Un quotidiano iraniano pubblica la lista dei colpevoli. Tra i leader incriminati spunta la premier. Il tycoon porta in tribunale i cronisti del New York Times, il Pentagono senza soldi e generali. Questo è un approfondimento che troviamo all'interno. E a proposito di politica italiana c'è un pezzo di commento e opinione. Masochismo a sinistra, il Papa straniero torna ad agitare il campo largo, lo firma Marco da Milano. Il Messaggero, lista nera dell'Iran, c'è anche Meloni, un quotidiano di Teheran accusa Trump e Netanyahu con i principali leader europei per l'uccisione dell'Ayatollah. Il governo fa quadrato, Tajani e Salvini, Italia e Georgia non si fanno intimidire. Al centro pagina l'ultimo champagne, Arbore ha reso rock la musica napoletana, il servizio di Gloria Satta a ricordare Peppino Di Capri. Addio, cantante gentiluomo tra twist e melodia. Passiamo a Il Giorno, la vendetta, vendetta per Khamenei, anche Meloni nella lista nera, la minaccia della guida suprema sul giornale di Teheran, le foto dei leader responsabili, il regime se ci attaccano salta ogni accordo, il cardinale Pizzaballa, non c'è cultura di pace. Al centro pagina ancora una volta Peppino Di Capri, l'ultimo romantico, e poi diversi approfondimenti, anche reportage da cronache locali, il giallo di Pamela, l'unico indagato sceglie i consulenti del team Bossetti, rogo alla Bartolini a Milano, escluso il dolo, sono esplose batterie al litio, e delle batterie esplose hanno praticamente distrutto il deposito e messo in ginocchio un quartiere, e grande preoccupazione per la città vi era stata, ma poi l'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che la situazione andasse davvero fuori controllo, come si è rischiato. La verità, i PM adesso indagano sul report, gli inquisitori finiscono inquisiti, sentito in procura un autore della trasmissione per i rapporti con la Vitola, che lo ha contattato per l'inchiesta sul cantiere, l'imprenditore provoca, perché non mi hanno arrestato, e tira in ballo gli 007, l'agente di Ranucci rischia il processo per truffa. E poi diversi pezzi di commento e opinione. Viviamo nel caos, andiamo oltre destra e sinistra, bisogna salvarsi, basta disordine, lo scrive Marcello Veneziani. E poi Mario Giordano, ormai i sindaci rossi si mettono in vendita, lepore come la Salis a caccia di sponsor. E anche qui la foto con i leader occidentali messi nel mirino da Teheran. Il Secolo XIX, l'apertura è su Iran, Khamenei invoca vendetta, anche Meloni nella lista nera, pubblicata la foto della premier in tuta arancione. Scoop sull'Air Force One, Trump denuncia i cronisti. E poi un editoriale di Maurizio Maggiani, in prima pagina, il mondiale di Donald è quello delle Mapuche, di tutte le malefatte di cui Donald Trump dovrà rendere conto ai Dio e agli uomini, l'aver ridotto il gioco del calcio a quello schifo morale di campionato del mondo che si sta giocando sotto il suo dominio è forse la più nefanda, no, non certo paragonabile alla montagna di sofferenze e morte che sta infliggendo in ogni angolo della terra, dove può arrivare la sua follia. Ma perché ci ha colto di sorpresa chi ama il gioco del calcio, e sottolineo gioco, pensava che ne fosse immune, se non altro perché l'uomo ne ignorava l'esistenza. E oggi è anche il giorno di uscita di Famiglia Cristiana, che ha in prima pagina il Papa a Lampedusa, aprite le porte al Cristo migrante, all'interno tra l'altro c'è un editoriale di Francesco Anfossi, leggo il titolo che dà il quadro e riassume bene anche che cosa stiamo leggendo e vivendo in questi giorni. Anche nel corso della rassegna stampa, Donald Trump e Leone XIV, due visioni di civiltà agli antipodi, il presidente miliardario promette barriere e potenza, il Papa richiama la dignità e l'accoglienza. E poi anche gli inserti culturali, la lettura del Corriere della sera, la domenica del Sole 24 Ore, ci sarà spazio anche per alcuni spunti che arrivano da questi inserti, e poi vedrete notizie interessanti riguardo agli 007 indagati in Italia e il tentativo di infiltrarsi e acquisire informazioni da passare a Mosca, informazioni raccolte presso la Santa Sede al tempo di Papa Francesco. Sono davvero moltissimi temi, proveremo ad approfondirli tutti. Adesso, dopo questa lettura dei titoli della stampa italiana, che potete trovare tra pochissimo su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali e anche di alcuni reportage.
13: Prima pagina, gli approfondimenti.
12: Bene, ricominciamo dal Corriere della Sera. Prima di entrare nel campo della politica internazionale, delle cronache di giornata, segnalo al piede padiglione Italia, il francobollo baluardo del Made in Italy di Aldo Grasso. Sottile il genio con cui il ministro Adolfo Urso ha convertito il piano filatelico nell'ultimo baluardo del Made in Italy. In 2 anni più di 300 francobolli, un record. Del resto le fabbriche possono chiudere, gli incentivi fallire, i tavoli di crisi arenarsi, i francobolli invece resistono. C'è della coerenza, se i piani industriali restano sulla carta, tanto vale stamparci sopra un valore facciale. E non è una polemica da poco, e consiglio la lettura perché è sempre istruttivo Aldo Grasso, anche per il modo con cui scrive. E dicevamo appunto degli affari internazionali, le minacce di morte, le tute da detenuti, la lista con i leader, c'è anche Meloni a pagina 3 del Corriere della Sera, preceduto da un reportage di Giusy Fasano inviata a Tel Aviv, e poi Greta Privitera, maschere, speculazioni, il mistero senza fine dell'Ayatollah invisibile, il figlio di Khamenei che parla attraverso comunicati stampa, portavoce, emissari, ma non si è ancora fatto vedere, lasciando molte domande e molti misteri. Questi li trovate a pagina 2, ma a pagina 3 Mariolina Iossa riassume che cosa è accaduto e che tipo di minaccia è stata lanciata da Teheran. La vendetta è inevitabile, è la scritta minacciosa pubblicata su Amshari, un quotidiano di proprietà del comune di Teheran, 2 giorni dopo i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un attacco israeliano. Ma ancora più inquietante è il collage di foto segnaletiche realizzato con l'intelligenza artificiale, nel quale sono posti l'uno accanto all'altro capi di Stato, ambasciatori, comandanti e generali in tuta arancione da carcerati. In alto Donald Trump e Benjamin Netanyahu con il disegno di un mirino in mezzo alla fronte. E c'è la premier italiana Giorgia Meloni insieme al leader dei maggiori paesi europei, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer. E ancora Pete Hegseth, capo del Pentagono, Marco Rubio, segretario di Stato americano, Brad Cooper alla guida del Comando Centrale degli Stati Uniti, Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti a Gerusalemme, Israel Katz, ministro della difesa israeliano, e Eyal Zamir, capo delle forze armate israeliane, Gideon Zahar, ministro degli esteri israeliano. Massima solidarietà a Giorgia Meloni, che certamente non si fa intimidire, sono le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, riportate in una nota della Farnesina. Associare l'immagine della premier ai responsabili della morte dell'Ayatollah Ali Khamenei significa superare ogni limite della critica politica e alimentare un messaggio dal contenuto chiaramente intimidatorio, sono state le parole della deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri. Solidarietà a Meloni è stata espressa anche da Osvaldo Napoli della Direzione Nazionale di Azione. Meloni è accusata di essere tra coloro che hanno favorito l'uccisione di Ali Khamenei, ma è un falso clamoroso. Da Trump era stata accusata di essersi rifiutata di collaborare ai bombardamenti sull'Iran. Questa è la logica degli estremisti, si combatte, battono insieme, si legittimano. E sempre al Corriere della Sera c'è a pagina 5 un'ampia intervista di Paola Di Caro al ministro degli esteri Tajani. In Iran lotta di potere, le minacce alla premier, non ci faremo intimidire. Ministro degli esteri a Parigi, una coalizione antimissili balistici. Si parla naturalmente anche di Ucraina, ci sono le foto tratte da un servizio della CNN, lavori in corso negli impianti per il nucleare, ma a pagina 7 Massimo Gaggi torna sull'attacco ai giornalisti da parte di Donald Trump. Questa non è una novità, ma diventa ormai deflagrante, perché la costanza con cui i giornalisti vengono attaccati dall'amministrazione americana, e avete visto anche che cosa accade in Italia, fa capire che i giornalisti continuano a essere sempre molto scomodi. Donald e lo scoop sull'Air Force One, 4 giornalisti citati in giudizio. Il tycoon alza il tiro sul New York Times dopo le rivelazioni sull'aereo insicuro. C'era una volta un presidente che nel suo primo mandato attaccava i giornalisti, li denunciava come nemici del popolo, ma poi passava molto tempo al telefono a conversare con loro, anche con quelli che considerava nemici. Fedele al suo vecchio mantra comunicativo, parlate sempre di me anche male, ma tenetemi al centro dell'attenzione. Non più, nel suo secondo mandato, Donald Trump, pur rispondendo alle telefonate di alcuni reporter, in genere per lanciare messaggi taglienti, ha cambiato registro. È stretta contro la stampa, non tollera più i suoi attacchi e nemmeno le indiscrezioni. Ha cominciato denunciando le grandi testate internazionali, dal Wall Street Journal al New York Times, passando per il Washington Post, con l'accusa di diffamazione e ha chiesto indennizzi miliardari. Poi ha minacciato di mandare in galera i giornalisti che avevano pubblicato notizie sulle modalità del salvataggio di due piloti statunitensi abbattuti in Iran, secondo lui informazioni segrete che non andavano diffuse. E adesso, salto più avanti in questo servizio di gaggi, un caso di questa portata è pressoché privo di precedenti, il riferimento è allo scoop del New York Times a proposito dell'Air Force One. Trump era arrivato in Turchia con l'aereo che gli era stato regalato dal Qatar e che resterà a lui anche dopo la presidenza, ma è tornato con il vecchio Air Force One perché dotato di sistemi di difesa più adeguati alle minacce che arrivano dal Medio Oriente. E un caso di questa portata è pressoché privo di precedenti in un paese nel quale la libertà di stampa trova una ferrea protezione nel primo emendamento della Costituzione, in altre norme e in una giurisprudenza da sempre rispettosa della totale libertà dei mezzi dell'informazione. Già in passato c'era stato un tentativo della Casa Bianca di costringere giornalisti del Wall Street Journal e del Washington Post a rivelare le fonti di alcuni loro articoli. Tentativo seguito da una marcia indietro quando le due testate avevano denunciato l'abuso davanti alla magistratura. Stavolta più cura nella scelta del giudice. La citazione viene da Jay Clayton, il procuratore federale di Manhattan, che Trump ha appena scelto come direttore della National Intelligence, l'organo di coordinamento politico dei servizi segreti. In attesa di ratifica della sua nomina da parte del Senato, Clayton dà un'ultima mano alla Casa Bianca come magistrato. E poi, sempre dal Corriere, che dedica pagine anche al caso Lavitola Ranucci, di cui leggeremo più avanti su altre testate, e sempre dal Corriere saltiamo a pagina 19, la notizia è Autovelox svolta dopo 34 anni, il decreto ne spegne uno su 5, Salvini basta con la giungla, pubblicato il testo, regole certe sulle omologazioni. E proprio questa mattina, arrivando qui in macchina, la radio ci informava che un terzo degli autovelox sono stati spenti per problemi di omologazione. E però non significa che si può correre in autostrada, anzi bisogna andare piano, pianissimo e con prudenza, soprattutto in questi giorni di vacanze. Dicevamo di Avvenire, Sud Sudan, la pioggia, sola speranza di tregua, il reportage di Paolo Alfieri che comincia in prima pagina e leggo alcuni brani. Sapete che io sono un po' ossessionato e oltre che appassionato di reportage, perché il giornalismo di terreno, di prossimità, è giornalismo che vale moltissimo al tempo dell'autoproclamata intelligenza artificiale. Ecco, al di là degli algoritmi ci sono giornalisti che vanno sul campo e diventano testimoni di quello che accade e che altrimenti non arriverebbe e resterebbe spesso nell'ombra. Finché continuerà a piovere saranno al sicuro, finché quest'acqua scenderà dal cielo e trasformerà Kobo in un labirinto di fango, gli uomini armati faranno più fatica a tornare. Qui nell'estremo est del Sud Sudan, a pochi passi dall'Etiopia, la stagione delle piogge è diventata l'alleata più improbabile della pace, una tregua fragile destinata a durare quanto una nuvola. Lo sanno bene gli oltre 100.000 abitanti rientrati a giugno nelle loro case dopo due mesi e mezzo di fuga. Sono tornati e hanno trovato gran parte della città devastata, privata di tutto, come il loro paese, indipendente da 15 anni, eppure ancora prigioniero di una guerra che cambia intensità ma non finisce mai. Sono due pagine all'interno, due e tre, consiglio davvero di darci un'occhiata. E poi Il grande affare del potere di Andrea Lavazza è un editoriale ricco di notizie, ne leggo anche qui alcuni passaggi, ha a che fare con Donald Trump, un po' il simbolo di di questa nuova stagione del di neo imperialismo, non è solo autocrazia, imperialismo in chiave business soprattutto. Fare il presidente degli Stati Uniti è un mestiere pericoloso, scrive Lavazza. Donald Trump l'ha vissuto sulla propria pelle, un proiettile l'ha ferito all'orecchio, altri complotti più o meno concreti sono stati sventati. Ora arriva la segnalazione da Israele di un potenziale piano iraniano per eliminarlo. A quale retribuzione dovrebbe corrispondere tale rischio? Il capo della Casa Bianca percepisce uno stipendio annuo lordo di $400,000 fissato dal Congresso nel 2001 e mai più rivisto. Già nel suo primo quadriennio Trump aveva dichiarato di volere trattenere simbolicamente un dollaro all'anno, devolvendo il resto ai dipartimenti federali, e continua a farlo oggi. Un bel gesto, senza dubbio, se non fosse che quei $400,000 cui rinuncia rappresentano lo 0,02% degli oltre 2 miliardi di dollari di redditi resi pubblici dal leader americano per il solo 2025. Come le cronache hanno ampiamente riportato, la sua dichiarazione annuale indica che la quota più consistente deriva dal settore delle criptovalute, con circa $800 milioni legati alla piattaforma World Liberty Financial e circa $635 milioni provenienti dalla vendita dai meme coin, che non a caso si chiamano Trump. Ai ricavi delle attività digitali si aggiungono quelli tradizionali delle imprese immobiliari, alberchiere e via discorrendo. Il presidente ha spiegato di non gestire direttamente i propri investimenti affidati a un trust amministrato dai figli e da gestori esterni. A suo dire, l'aumento di valore degli asset familiari riflette il buon andamento delle borse nel periodo che sta arricchendo tutti gli americani. Dunque, secondo Trump, il fatto che lui da presidente sia diventato più ricco è solo una coincidenza. E la voce della Terra Santa ferita, segnali, segni e scelte, di padre Ibrahim Faltas da Gerusalemme, leggo le prime 5 righe che dicono molto e quasi tutto. Dopo tanti anni di violenze ingiustificate continuano a verificarsi situazioni che si possono definire disumane, nel senso che non possono appartenere all'umanità. E a proposito di sensibilità sulle questioni sociali, non solo i conflitti, l'intervista al ministro Locatelli, sempre su Avvenire, leggo lo strillo in prima pagina, l'intervista di Francesco Riccardi, ed è a tutta pagina all'interno, a pagina 7. Sui caregiver familiari il confronto in commissione è partito. Possiamo arrivare a varare la legge di riconoscimento alla Camera entro settembre e all'inizio del 2027, approvarla definitivamente al Senato e intanto impegnarci tutti, maggioranza e opposizione, per aumentare le risorse con cui finanziare le tutele. Il cambiamento culturale riguardo alle persone con disabilità è avviato, continuiamo a portarlo avanti, dice la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. L'intervista all'interno contiene anche domande incalzanti, perché bisogna occuparsi soprattutto di chi ha più bisogno, e i giornali oggi danno conto anche della situazione delle carceri italiane. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, stanno emergendo dati davvero al limite della disumanità, per citare ancora padre Faltas, che si riferisce soprattutto alla disumanità in Medio Oriente e in particolare a Gaza. L'Iran, Meloni nel mirino, è appunto Repubblica in prima pagina, la NATO senza Occidente, Ezio Mauro. Cosa scrive? Naturalmente si può far finta di niente, ringraziare Erdogan per la sontuosa cornice imperiale del vertice di Ankara, credere all'ottimismo gregario di Mark Rutte quando assicura che la NATO oggi è molto più forte, salutare l'Air Force One che ha portato via Trump accontentandosi dell'ultima concessione del presidente americano agli alleati europei, denunciati per 2 giorni come partner infedeli. L'America non uscirà dalla NATO, ma la realtà è più forte della diplomazia e la verità prima o poi cozza con gli autoinganni dissolvendoli. Dopo la foto di gruppo dei leader, l'America e l'Europa sono andate via dal summit distanti e divise, con un'incomprensione di fondo e una diffidenza reciproca crescente, lasciando sul tavolo della NATO un dubbio supremo: può sopravvivere un'alleanza militare appoggiata sulle sabbie mobili? Lo spettacolo cui abbiamo assistito autorizza ad avere molti dubbi sull'effettiva unità di intenti dei partner, sulla concezione comune di chi oggi è amico e di chi è avversario, sulla natura stessa e sull'identità dell'alleanza e infine, inevitabilmente, sulla reale consistenza del dispositivo di sicurezza atlantico e la sua efficacia. E a pagina 6, a proposito di politica interna, ma che è traviata dalla politica internazionale, un'intervista di Concetto Vecchio a Gianni Cuperlo, unità della sinistra su Kiev, requisito necessario per governare. Domanda Vecchio a Gianni Cuperlo, deputato del PD, dopo che la piazza di Napoli non è andata benissimo. La lunga campagna per le politiche parte in salita, è la domanda, risponde Cuperlo. Non ci sono campagne facili e questa lo sarà meno di altre. Non per qualche contestazione isolata, ma perché l'onda delle destre esiste qui come nel resto dell'Europa. Di fronte alle guerre, a un riarmo globale mai più visto dopo il secondo conflitto mondiale, a un presidente degli Stati Uniti che ha diviso l'Occidente violentando la democrazia e il diritto internazionale, a una classe media depauperata, l'urgenza di un'alternativa è un dovere morale. Domanda però Vecchio, ma il centrosinistra è diviso sulla politica estera, le frasi di Giuseppe Conte secondo cui la Russia non è una minaccia, come si conciliano con la posizione pro-ucraina del Partito Democratico? La condanna dell'invasione russa, risponde Cuperlo, dell'invasione russa in Ucraina non è in discussione e chi fosse Putin lo sapevamo almeno dall'assassinio di Anna Politkovskaya, dai crimini in Cecenia e Siria, dall'annessione della Crimea e dalla repressione di ogni dissenso. E poi una battuta alla fine su Vannacci. Vannacci alla fine andrà con il centrodestra, ma è già lì, risponde Cuperlo. Dice le stesse cose che diceva la presidente Meloni in campagna elettorale, con la remigrazione al posto dei porti chiusi e dei blocchi navali. La verità è che la partita è aperta e un centrosinistra largo può vincere. Qui però dobbiamo fare un salto nel tempo, che però non è una storia del passato. E da giornalista e da giornalista siciliano è una cosa che mi tocca molto. Pagina 19. Capaci, c'è il mio sangue nella macchina al museo, basta con lo show antimafia. L'intervista molto bella di Salvo Palazzolo da Palermo e a Giuseppe Costanza, autista di Falcone sopravvissuto alla strage. Domani non andrà a vedere la Croma a Palermo, ci sarà Meloni. La Croma è l'automobile che fu colpita dall'esplosivo piazzato da Cosa Nostra siciliana e, dice Costanza, non solo da Cosa Nostra. Leggo alcuni brani. In quella croma bianca saltata in aria a Capaci c'è anche il mio sangue, sussurra Giuseppe Costanza. Era l'autista di Giovanni Falcone. Ma domani non ci sarò quando l'auto tornerà a Palermo per la grande manifestazione che stanno organizzando. Mi hanno invitato, ma non andrò. Non mi piace la spettacolarizzazione e l'antimafia. Il museo del presente voluto dalla Fondazione Falcone è ormai un punto di riferimento per migliaia di persone ogni anno. Non crede, domanda Palazzolo a Costanza, che sia il posto giusto per esporre la croma bianca dove quel pomeriggio lei viaggiava col giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo? Alcuni anni fa ero stato io a chiedere di poter utilizzare quell'autosimbolo per un progetto di legalità, un'iniziativa importante della mia fondazione che avrei portato in giro per l'Italia, ma dal Ministero, risponde Costanza, dal Ministero della Giustizia mi fu spiegato che non era possibile per svariate ragioni. E poi leggo altre due domande, altrettante risposte. Cosa sono stati per lei gli 8 anni al fianco di Giovanni Falcone? Sapevo il rischio che correvo, ma avevo scelto di stare accanto a un uomo in cui credevo. Quando poi nel giugno 1989 ci fu il fallito attentato alla Daura, mia moglie mi chiese di fare un passo indietro, ma io non potevo lasciare solo il dottor Falcone. Furono anni difficili in cui lavoravo tanto e vedevo poco i miei familiari. Negli ultimi tempi, domanda Salvo Palazzolo, attorno alla vostra auto non c'era più un grande dispositivo di sicurezza. Avevano tolto, rivela e insiste su questo, Costanza, avevano tolto le pattuglie della polizia che aprivano e chiudevano il corteo delle 3 blindate, avevano tolto pure l'elicottero. Cosa non sappiamo ancora di quella stagione delle stragi? La domanda. Non sappiamo tante cose, non ci credo che furono soltanto stragi di di mafia, risponde Costanza. E infine, cosa avrebbe detto la presidente Meloni se avesse accettato l'invito della Fondazione Falcone? L'invito a Costanza è sottinteso nella domanda di Repubblica. La politica dovrebbe impegnarsi di più con gesti concreti per cercare la verità, che è probabilmente nascosta in qualche archivio di Stato o forse in qualche cassetto. E questo era Repubblica. Passiamo alla Stampa, andiamo a pagina 5, c'è un'intervista a proposito di sicurezza all'ex capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini, ora prefetto di Roma. Senza lavoro e una rete sociale regaliamo i giovani alla criminalità, l'intervista, le domande sono di Irene Famà, che comincia subito chiedendo: il ministro Paolo Zangrillo ha annunciato 18.000 agenti in più, sono loro la ricetta per avere città più sicure? Non voglio entrare nel merito dei numeri, risponde Giannini. La sicurezza richiede un impegno da parte di tutti. Lo Stato deve pensare alle forze in campo e dare loro i mezzi e assicurarsi che ci siano le leggi adatte. I dati dei reati sono in calo, l'insicurezza è una percezione, domanda Irene Famà. La distinzione tra sicurezza percepita, risponde il prefetto Giannini, tra sicurezza percepita o reale mi lascia perplesso. La nostra bussola deve essere il cittadino e se il cittadino si sente insicuro bisogna implementare al massimo gli sforzi. Questi poi devono tener conto di tanti fattori, anche dell'ampiezza del territorio. I cittadini, un'altra domanda, lamentano situazioni di spaccio, risse, rapine. Ha ragione chi sostiene che servono norme più restrittive. Le leggi, risponde Giannini, ci sono, le leggi che ci sono adesso sono importanti e consentono di contrastare la criminalità. Nulla da migliorare, insiste la giornalista. Si potrebbe fare un ragionamento sulla situazione di chi commette più volte lo stesso reato e resta in stato di libertà, è la proposta di Giannini. E più avanti torna su una questione che riguarda anche noi giornalisti, che siamo sempre molto presenti nel bene o nel male nel dibattito pubblico, ma in questo caso devo dire che Giannini c'entra il punto. E un aspetto poi chiama in causa anche la comunicazione. Quale? Domanda Irene Famà. L'altro giorno, per fare un esempio, risponde il prefetto di Roma, si è divulgata la notizia che al Colosseo qualche giovinastro si fosse impossessato della macchina della polizia municipale. Aggiungo io da qui, dallo studio, che questa notizia poi è stata virale per ore e ore, giorni sui social network. Ma Giannini aggiunge, invece si trattava di un agente in borghese che stava spostando l'auto. Intorno però una quarantina di adolescenti che festeggiavano il compleanno di un amico hanno scatenato il parapiglia, ricorda la Stampa. In pochi minuti, precisa Giannini, le forze dell'ordine hanno individuato e denunciato i responsabili, ma questo secondo me non è stato sottolineato a dovere. Se il cittadino leggesse che un problema viene risolto in breve tempo si sentirebbe più confortato. E infine una domanda che ha sapore anche politico, anzi è direttamente politico. La sicurezza è da tempo al centro del dibattito politico e di accuse incrociate tra l'eccessiva repressione e il lassismo. Qual è l'equilibrio? Credo che ragionare in fazioni sia sempre sbagliato, premette Giannini. L'unica realtà è che i cittadini chiedono più sicurezza e a questo bisogna rispondere. In certe situazioni serve la repressione, in altre maggiore prevenzione, in altre ancora bisogna essere dialoganti per evitare che sfocino in incidenti. Immaginare che ci sia un unico paradigma è sbagliato e controproducente. Su questo sono molto d'accordo, anche perché quest'unico paradigma poi tante volte rischia di essere utilizzato in realtà per fini elettorali che portano voti ma qualche volta non risolvono i problemi. Del Sole 24 Ore, delle banche italiane che a sorpresa si mostrano in salute e solide davanti ad altre banche europee abbiamo menzionato, ma c'è una notizia di Esteri che poi troveremo anche su altri giornali, dicevamo prima dell'editoriale di Padre Faltas su Avvenire. E i coloni aggrediscono giornalisti della CNN e bloccano il deputato Dem americano Khan, pagina 9 del Sole 24 Ore. Cisgiordania, azioni fuori controllo. Quattro coloni israeliani sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito una troupe giornalistica della CNN nei pressi della cittadina di Sinjil in Cisgiordania. La polizia israeliana ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione riguardante alcuni giornalisti che stavano viaggiando quando diversi sospetti hanno bloccato la loro auto e provocato alcuni danni. Secondo la polizia, alcuni soldati israeliani sono stati inviati sul posto, hanno permesso ai giornalisti di proseguire e hanno fermato quattro sospetti. E poco dopo sono arrivate due auto dell'esercito israeliano, questo è l'episodio che riguarda il deputato statunitense Khan, che si trovava in Cisgiordania per un sopralluogo. Invece i soldati, riporta il New York Times, si sono fermati a parlare e fumare con i coloni e poi hanno spostato un'auto per bloccare il passaggio. Mi sono sentito impotente. Immaginate come si sentono ogni giorno i palestinesi sotto occupazione, se sono riusciti a far sentire impotente un membro del Congresso americano per 90 minuti, ha raccontato Khan, papabile candidato alle presidenziali del 2028. L'incidente arriva mentre il sostegno a Israele da parte degli americani è in calo, e su questo il manifesto. Segnalo in particolare in prima pagina Palestina, il testimone che chiede perché della scrittrice Valeria Parrella. Una settimana fa il patriarca latino di Gerusalemme Pizzaballa ha avuto una conversazione con Lucio Caracciolo, che gli ha chiesto quale fosse la situazione in Cisgiordania, e lui l'ha raccontata distribuendo colpe e offese. Ha detto che i coloni israeliani sono totalmente impuniti. Continua a pagina 8, ma sempre dalla prima pagina parte una notizia: non escludiamo ritorsioni contro il nostro lavoro e persino azioni contro la presenza dell'Unione Europea a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. Una fonte dell'Unione Europea a Gerusalemme ieri ci ha riferito dell'azione con cui nelle sedi dell'Unione Europea nei territori palestinesi occupati sarà seguita la riunione del Consiglio Affari Esteri prevista domani. A rischio i programmi per i palestinesi che nei territori riguardano sanità, istruzione, cultura e funzionamento dell'autorità nazionale palestinese. E non hanno alternativa da quando Tel Aviv ha congelato i fondi spettanti all'ANP, l'autorità nazionale palestinese. I rapporti tra Bruxelles e Tel Aviv sono al punto più basso, osserva la fonte. La tensione è forte, tenendo conto che Israele è entrato in campagna elettorale, è sensato immaginare che qualche ministro possa invocare pesanti misure punitive se il Consiglio adotterà provvedimenti seri e concreti contro Israele per le sue politiche verso i palestinesi e i coloni e gli insediamenti. Ricordavamo giusto ieri la notizia secondo cui l'Unione Europea si starebbe preparando a sanzioni per i beni che provengono dai territori prodotti da aziende israeliane nei territori occupati. E passiamo al caso Ranucci, perché viene raccontato in maniera opposta a seconda che i quotidiani siano Il Fatto Quotidiano o Il Giornale o Libero o La Verità. Caccia al report dopo la sospensione, la soluzione finale, denuncia Patacca di Fratelli d'Italia per far indagare Ranucci, con false accuse, in particolare un servizio di quando Segfrido e La Vitola non si conoscevano e frasi di Corsini già smentite, pressing anche sull'audit Rai. Su questo pagina 1 e pagina 2 del Fatto Quotidiano, leggo da pagina 3, pagina 2, scusate, destra caccia di Ranucci, esposto di Fratelli d'Italia alla Procura. Dopo le richieste di chiarimenti alla RAI, un esposto ai PM sui presunti servizi giornalistici mirati per colpire chi si opponeva a non meglio precisati interessi nel settore delle energie rinnovabili di Walter La Vitola e soci. Assomiglia sempre più a una caccia all'uomo il dibattito acceso dagli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Segfrido Ranucci, con l'iscrizione sul registro degli indagati in qualità di presunto mandante dell'ex faccendiere ristoratore Walter La Vitola e del suo factotum Clesio Tavares. A rilanciare i sospetti infusi da giorni nelle cronache dei quotidiani di riferimento del fronte anti-report è stato il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Massimo Ruspandini. E disegno opposto, dicevamo, quello che capita di leggere anche su Libero: Ranucci perde la testa, Sigfrido esagera, sospendere il report e sospendere la memoria del paese. E il giornale dello stesso tenore riporta queste notizie, e tutti, devo dire, attaccano molto la Vitola, approfondiscono la sua storia passata. La domanda che io mi faccio è, insomma, tutto sommato questo è interessante, perché giornali che si sono serviti in passato delle veline di la Vitola per colpire avversari politici di un tempo del governo di centrodestra, adesso si interessano molto a lui e lo trattano appunto come una sorta di millantatore, il che naturalmente è possibile e emerge anche poi dalle cronache, una serie ovviamente di ambiguità e di contraddizioni, e molte cose dovranno essere chiarite, però dice anche molto del modo con cui noi giornalisti poi ci approcciamo anche alle fonti. Dicevamo appunto del giornale e di Libero: Ranucci la Vitola, esposto di Fratelli d'Italia, Totonomi al report, quello che scrive il Domani. Faccio un salto al volo su il Messaggero in particolare, perché a pagina 9 viene ricordato il Papa: pranza coi poveri, ho fame di giustizia. A Castel Gandolfo l'iniziativa solidale con 200 persone in condizioni di fragilità. Leone, una chiesa che sappia aprire le porte e accogliere tutti. Ma a pagina 11 il Messaggero torna sulla faccenda degli 007 ex 007 italiani che avrebbero venduto segreti a Mosca, e si scopre che nelle intercettazioni agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma sul sistema di spionaggio che 2007 italiani in congedo avrebbero messo in atto in favore della Russia, emerge che probabilmente era stata pagata una talpa in Vaticano per reperire informazioni segrete da girare a Mosca. Raul Gavino Piras, 59 anni, finito ai domiciliari insieme all'ex collega e coetaneo Vincenzo Di Pasquale, ribadisce ai suoi interlocutori russi il valore delle informazioni fornite ed esprime il disappunto per non aver ricevuto gli adeguati compensi. Anche Mosca quindi aveva bisogno di informazioni sulla Santa Sede, stiamo parlando in particolare dell'epoca Papa Francesco. La rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
11: Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
14: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
7: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
8: Suo figlio ha avuto un incidente.
9: Devo leggere il contatore, mi apre?
10: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
15: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
16: Sono felicissima!
15: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
17: Stanno arrivando i mini cuccioli.
18: Ciao a tutti.
19: Portatemi chiunque prova ad entrare.
20: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
19: 14 ore.
15: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
21: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
11: Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS WhatsApp al numero 335 56 34 296.
12: Rieccoci, vi ricordo che siete in ascolto di Radio 3, moltissimi messaggi, temi molto, molto vari, tante anche le telefonate, cominciamo subito. Pronto?
16: Sì, buongiorno dottor Scavo, mi chiamo
12: buongiorno
16: Davide,
12: a lei.
16: Mi chiamo da Roma. Allora, io chiamavo in merito all'azione che ha fatto l'Iran con le foto segnaletiche, no? Perché quando le ho viste... mi hanno colpito molto, perché a parte la violenza in sé, ma anche il fatto che hanno ripreso in qualche modo quello che fecero anche gli americani, che facevano gli americani per indicare i pericoli, no, dell'Occidente, degli americani stessi, ovvero le carte da gioco, anche quelle da poker, no? Se si ricorda, venivano, sì, indicati in base al valore i vari nemici da colpire. Questa cosa mi ha colpito molto, perché mi fa pensare innanzitutto al fatto che questo è, come dire, mette in evidenza la differenza dei punti di vista, no? Lo facciamo noi e diventa un metodo per indicare i nostri obiettivi, lo fanno loro e viene vissuto come uno scandalo, giustamente, ovviamente, questo è ovvio. La seconda cosa mi fa pensare che alla fine gli iraniani non sono neanche così originali, ricopiando in qualche modo un modo di comunicazione che è quello dei loro nemici. E questo alla fine mi fa pensare che forse in realtà Iran e l'America di oggi non sono poi così diversi. Ovviamente questa è una provocazione, ma insomma, secondo me alcuni punti in comune ce li hanno i due sistemi. Ecco, questa è la mia considerazione.
12: Grazie,
16: e le auguro buon lavoro. Buona giornata.
12: Grazie anche a lei. Ha osservato perfettamente, in realtà è una tecnica di comunicazione che l'Iran sta utilizzando da molto tempo, prendendosi gioco molte volte anche della comunicazione statunitense e israeliana. E anzi, sul piano della comunicazione l'Iran ha mostrato di saper padroneggiare gli strumenti mediatici moderni, sostanzialmente rinfacciando a chi li ha inventati quelle stesse armi di comunicazione. Ha fatto bene a ricordare un'osservazione che mi sentivo di fare anch'io, e cioè come è successo in passato con le carte da gioco oppure con i target, l'obiettivo numero uno, il ricercato numero due, il re di cuori. Spesso si utilizzano questi mezzi perché sono una forma di retorica e di propaganda, galvanizzano un certo tipo di pubblico, coalizzano anche un certo genere di sentimenti, e gli iraniani li hanno utilizzati con una forma davvero allarmante, perché tra l'altro su alcuni è indicato un target, cioè il mirino sul volto, in particolare Trump e Netanyahu, gli altri gli viene fatto indossare una tuta arancione. Molti giornali precisano che si tratta di tuta da prigionieri, ma ricordiamo che si tratta di tute utilizzate, e di quel colore, utilizzate in particolare dall'ISIS, dagli esordi, quando aveva catturato, ricordo ad esempio il giornalista americano del Wall Street Journal Daniel Pearl, che fu sgozzato davanti alle telecamere, e così è successo davanti a 11 che poi sono stati definiti martiri, e cristiani copti egiziani in Libia, e altre volte un pilota giordano chiuso dentro una gabbia d'acciaio e poi letteralmente sepolto vivo da cumuli di sassi e sabbia. È stata una stagione dell'orrore, e il fatto che venga evocata attraverso queste immagini dice che c'è una guerra mediatica che procede di pari passo con quella fatta di armi. Pronto?
18: Pronto?
12: Sì, pronto? Ascoltiamo. Prego.
0: Mi chiamo Gian Pietro e sto chiamando da Biceglia, un paese vicino Bari. La mia domanda la faccio a lei perché credo di aver capito che lei ha notizie molto vere in quanto c'è stata sul posto, e mi riferisco all'attuale guerra in Ucraina. E la domanda è questa: alcuni amici filoputiniani, nelle discussioni accanite che facciamo, dove io sostengo che Putin è un delinquente, loro mi dicono che non è vero, anzi Putin, in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, e quindi non più di molto tempo fa, ha provato più volte a chiedere di entrare nella NATO ed è stata respinta la richiesta, e anche provato anche a chiedere di entrare nell'Unione Europea, e anche questa dall'Europa è stata respinta. Io di questi fatti non ricordo. Lei, l'Unione Sovietica, e quindi non più di molto tempo fa, ha provato più volte a chiedere di entrare nella NATO ed è stata respinta la richiesta, e anche provato anche a chiedere di entrare nell'Unione Europea, e anche questa dall'Europa è stata respinta. Io di questi fatti non ricordo. Lei mi può chiarire un po' questa storia? Grazie.
12: Guardi, glielo chiarisco ora.

0: rientrare in Europa quando nel giorno del compleanno di Vladimir Putin viene uccisa una giornalista, quando sono in corso le guerre in Cecenia, le violazioni dei diritti umani in Siria, e quando i dissidenti vengono arrestati, i diritti calpestati nel modo che sappiamo. Ecco, l'Europa ha avuto tante colpe, la NATO non ne parliamo, però da qui ad assolvere Putin come fosse una vittima di un sistema occidentale, neoimperialista, ce ne passa moltissimo. Ecco, il vittimismo di Vladimir Putin è ben studiato anche dalla propaganda, e ha una speciale pervasività, soprattutto in Italia. Questo ce lo dicono tutti gli studi internazionali, lo sentiamo anche dal dibattito politico, da alcuni distinguo che delle volte sono difficilmente spiegabili con ragioni esclusivamente politiche. Naturalmente questo non vuol dire che non si debba dialogare, anzi ne approfitto per segnalare dalla lettura del Corriere della Sera, l'inserto culturale della domenica, un testo bello e lungo di Maurizio Ferrera, che comincia a pagina 2 e termina a pagina 5: difesismo, né pacifismo né bellicismo, la terza via. Vladimir Putin accusa gli europei e la NATO, che si è appena riunita ad Ankara, di prepararsi alla guerra. Papa Leone mette in guardia contro un modello di sicurezza basato sugli armamenti. Sono i poli di un dibattito che parrebbe non offrire alternative. Invece si fa largo una corrente di pensiero che, per promuovere la convivenza, punta sulla deterrenza. In inglese si dice defensivism, per noi potrebbe essere, e poi spiega di che cosa si tratta. Ne consiglio davvero la lettura. I paesi europei, tra le altre cose, scrive appunto Maurizio Ferrera, i paesi europei devono combinare difesa e diplomazia per promuovere un proprio modello di sicurezza, almeno nel vecchio continente. A questo proposito ci sono anche diversi messaggi che arrivano da voi ascoltatori, molti sono anche di segno opposto, chi di approvazione, chi di disapprovazione per le attività della NATO, per le mosse di Vladimir Putin. Proverò a leggerne qualcuno, riguardano in particolare la politica appunto internazionale. Intanto diamo spazio alle telefonate e provo a tenere insieme il tono di alcuni di questi messaggi. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno a tutte e a tutti voi. La domanda che
0: Buongiorno.
1: desidererei porre è Silvio da Romano Canavese.
0: Grazie.
1: Perché la contraddizione armi sociali non viene fuori con tutta la sua realtà così com'è? Noi qui in Canavese da una settimana che abbiamo due Canadair che hanno lavorato dal mattino alla sera per spegnere incendi, ma a 60 km da qui a Novara noi stiamo assemblando gli F-35, che hanno un costo infinitamente, sono tecnologicamente il meglio, ma non spengono incendi, anzi li provocano. E a 40 km a Torino la Leonardo, il meglio della tecnologia, che usa per armi, non per spegnere incendi. Se persino l'amministratore di Intesa San Paolo, che non è proprio un santo in fatto di armi, ha detto che prima viene il sociale, perché continuano a volare più F-35 di Canadair? Grazie e buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie a lei per la bella domanda provocatoria, ma lo dico nel senso intelligente delle provocazioni. E ciò che lei riporta è esattamente ciò che stiamo vivendo, e parte anche del dibattito politico. In questi giorni abbiamo letto diversi articoli, approfondimenti riguardo alla possibilità di aumentare il budget di spesa per la produzione di armi, e quello che chiede Donald Trump, che però nel suo caso significa soprattutto investire in armi americane. Del resto lui stesso dice: il mio predecessore Biden regalava le armi all'Ucraina, noi adesso le vendiamo agli alleati dell'Ucraina, che poi inviano queste armi a Kiev, e sostanzialmente ci guadagniamo dalla difesa dell'Ucraina. E questo è per citare una delle tante contraddizioni del nostro tempo, ma anche per questa ragione ci siamo soffermati più volte in questi giorni, ancora questa mattina, sui temi delle carceri, della disabilità, dell'istruzione, di tutto ciò che dovrebbe funzionare e non funziona quando il dibattito è principalmente spostato sul tema delle armi. Io, diciamo, non sono uno di quelli

0: che crede che si possa vivere dall'oggi al domani in un mondo senza armi, anche se lo spero, lo desidero, e come molti corrispondenti di guerra, lo diceva Robert Capa, il grande fotografo, testimone della Seconda Guerra Mondiale, il sogno nascosto di ogni corrispondente di guerra è di restare disoccupato, nel senso, anche questa è una provocazione, di non occuparsi più di conflitti, perché i conflitti non dovrebbero esistere. Finché si parla di armi si parla inevitabilmente anche di conflitti, però prima di tutto viene il sociale, viene l'attenzione ai cittadini. A che serve preoccuparsi di difendere i cittadini se poi non sei in grado di curarli, di averne cura, attenzione nella loro quotidianità, dei bambini che vanno a scuola, degli anziani che costano troppo alle famiglie, lo scrive proprio La Stampa questa mattina, perché non si riesce a gestire l'assistenza, appunto i caregiver, chi nelle famiglie si occupa di persone disabili. Adesso sta per cominciare la campagna elettorale, anzi è già cominciata, e speriamo che anche grazie all'impulso dei cittadini, in questo caso anche di voi ascoltatori, lettori, la politica ne prenda atto e non si concentri esclusivamente su temi armati. Pronto?
1: Ecco, buongiorno, sono Alessio da Bologna e volevo porre l'attenzione sul fatto che una commissione dell'Unione Europea, no, l'annuncio di oggi e di ieri, ha negato i 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ecco, quindi chiedevo il suo parere sul fatto che nei mass media non è riportato il motivo, cioè all'inizio, quando hanno iniziato a dire che non volevano più sopportarla, l'hanno riportato, ma le risposte giunte dall'Italia, da Buttafuoco, Presidente, da Giuli, Ministro, la dialettica che c'è attorno, sostanziata dalla sperequazione tra censurare o meno le manifestazioni culturali con la Russia, si tratta di sport, di concerti, di biennali, per cui sperequare anche rispetto ad altre nazioni, tipo ammettere o meno a questi eventi Israele piuttosto che la Russia, si crea tutto un coacervo di contraddizioni, di incoerenze, e oltre a quello mi risulta, mi corregga se sbaglio e concludo, che la Commissione Europea, che ha negato i 2 milioni, non ha aggiornato il proprio parere a queste obiezioni date in primis da Buttafuoco sul fatto che invece è giusto non censurare, lasciare libertà culturale su queste cose, se no ci si mette come ai tempi, i primi giorni che invadevano l'Ucraina 4 anni fa, che censuravano pure i convegni su Dostoevsky in certe università.
0: Sì, la ringrazio molto. È un dibattito lungo, anche difficile per certi aspetti. Le confesso che non mi sono formato un'opinione precisissima su questo caso. In generale ho l'orticaria verso le forme di censura, però mi piacerebbe vedere e ascoltare molto e di più quei tanti artisti intellettuali russi che sono stati colpiti dai divieti, dalle censure, che vuol dire anche prigione, carcere e vuol dire anche morte, dal Cremlino. E sarebbe importante ascoltare soprattutto loro e farsi spiegare da loro che cosa pensano di queste decisioni. Ho molta paura di chi utilizza i conflitti per cancellare o provare a cancellare cultura e storie, però ho altrettanta paura di chi utilizza la cultura per far passare altri messaggi. In questo caso si parla di propaganda. In ogni caso volevo confortarla, i giornali in realtà parlano di questa vicenda, del fatto che la Commissione Europea si appresta a tagliare questi fondi. C'è stato un grande dibattito su questo, credo che ci sarà ancora. Non bisogna avere paura della cultura, bisogna avere paura di chi utilizza le parole, la musica, le forme d'arte per altri scopi che non siano quelli strettamente culturali, ma a sostegno di, in questo caso, di politiche che si traducono nel concreto in crimini contro i diritti umani. Pronto?
2: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno, l'ascoltiamo.
2: Sì. Sono Antonella da Padova. Sì, senta, allora grazie per avermi richiamato. Io volevo parlare solo di Salvini, del suo gioire perché verranno spenti questi autovelox. Mi chiedo, siamo alla follia, ma che valore ha la vita? Allora, sappiamo che gli italiani quando hanno sotto il sedere una macchina sfrecciano, cioè non gliene frega niente dei limiti di velocità, semafori, rotatorie, precedenze e cose del genere. Ma io dico, gioire per l'unico deterrente, perché voglio dire, l'autovelox ti colpisce sulla tasca, gli italiani capiscono solo questo, perché per il resto il valore di una vita umana non c'è. Lo vediamo anche quando ci sono gli incidenti. Qual è il... Mi scusi, sono un po' emozionata.
0: Sì.
2: Quando c'è una causa, insomma, è stata investita una persona, è morta una persona, cioè, gli vengono dati pochi anni. Io mi chiedo, nel centro delle città, zone ZTL, si va a 30 all'ora, ci sono strettoie, ci sono dossi. Poi, prima periferia, basta. Lì una persona non può più camminare per strada, non può attraversare una strada perché deve avere paura. Io, guardi, sì, banalmente, in provincia di Padova, mi sono trasferita in una zona un po' più periferica per motivi personali, e io prima, nella vecchia abitazione, andavo a Padova in bicicletta, a fatica, in realtà, a fatica. Adesso ho provato ad andare a Padova in bicicletta, non posso più farlo, ho paura. E non è giusto, cioè, perché io... sì, devo fare qualche chilometro in più, ma sono affari miei. Ma il valore
0: Grazie.
2: Della vita.
0: Grazie Antonella, ho capito perfettamente, le rispondo in questo modo, diciamo che non c'è affatto da gioire, poi c'è un problema di omologazione rispetto delle norme e anche di rapporto di, diciamo, di fiducia tra il cittadino e le istituzioni, per cui è anche vero che molti cittadini sentono questi strumenti quasi come una trappola. Resta il fatto che bisogna gioire per ogni vita che viene salvata, salvaguardata, custodita, e non per una multa in più o una multa in meno, per quanto, come dire, anche il sottoscritto non è che con le multe non ci abbia mai avuto a che fare, però ecco, io non mi sentirei di gioire per questo. Capisco che ci sono ragioni politiche, anche di consenso, però penso anche ai tanti che muoiono per strada ogni giorno a causa dell'alta velocità. Ascoltavo questa mattina, proprio durante un notiziario Radio Rai, venendo qui negli studi di Corso Sempione, il capo della polizia locale di Verona, in rappresentanza dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ricordare che la gran parte delle vittime della strada in Italia sono vittime a causa dell'alta velocità. Quindi non c'è affatto da gioire, c'è da stabilire e rafforzare un rapporto culturale con i cittadini, e il segnale non deve essere, lo ripetiamo, quello di liberi tutti, ci sono meno autovelox, si potrà correre di più in autostrada. Anche qui, diciamo, la politica non capisci mai qual è il confine tra il risultato ottenuto per un servizio in più o un servizio in meno e quello invece finalizzato a ottenere un consenso facile. Pronto?
3: Pronto, sono Enea dalla provincia di Rovigo. Ho scritto un messaggio sulla professione infermieristica e mi hanno richiamato, e vi ringrazio perché
0: Prego.
3: Ci sono pochi punti ancora di giornalismo libero. Volevo precisare che la nostra professione viene spesso, sto parlando di quelle infermieristiche, paragonata a quella del paramedico, ma molti non sanno che noi siamo autonomi, anzi siamo fondamentali in moltissime funzioni, specialmente quando le persone sono ammalate e sono ricoverate e non hanno nessuno che oltre noi può aiutarle sufficientemente, ma soprattutto nessuno utilizza le nostre professionalità per prevenzione. Se ti parlano di malattia, di cure, ma la prevenzione non viene mai promossa. Il nostro ministero ha tagliato ulteriormente i fondi,
0: sì,
3: la sanità, specialmente io allora in psichiatria da ormai 30 anni sono prossimo alla pensione, ma mi figuro già anche come potenziale utente. La sanità pubblica sta veramente degradando. A qualcuno interessa?
0: Grazie Enea, è una bella osservazione e bella domanda. Chi interessa? Dovrebbe interessare a molti, se non a tutti, ma anche qui c'è il dibattito pubblico, privato, cosa funziona, cosa non funziona. Abbiamo visto e letto alcune graduatorie nei giorni scorsi che sono davvero poco onorevoli e spengono anche un bel po' di ottimismo, perché soprattutto nelle regioni del sud le condizioni peggiorano in molte aree, al nord la situazione è migliore, però anche qui a macchia di leopardo, perché poi c'è il tema pubblico-privato, e insomma chi conosce il tema delle liste d'attesa e come accelerare i tempi sa quante volte bisogna mettere mani al portafoglio per ottenere servizi che bisognerebbe invece ricevere senza dover infilare le mani in tasca. Ed ha a che fare molto anche con temi riportati dai quotidiani oggi. Penso ancora all'intervista di Avvenire, Francesco Riccardi, che ha intervistato il ministro Locatelli. Anche qui parliamo naturalmente di disabilità, parliamo delle persone che si occupano di assistere, avere cura dei familiari disabili e di quanta strada ci sia ancora da fare. Tra l'altro i finanziamenti risultano davvero ancora ridotti. Nell'intervista il ministro Locatelli fa appello anche all'opposizione perché almeno sulla legge finanziaria si trovi un linguaggio comune e anche una forza comune per poter sostenere alcuni sforzi, però allo stesso tempo dice di non, in controluce si capisce che non vi è certezza poi di quanti saranno questi soldi a disposizione, e quindi chiede uno sforzo al Parlamento perché sia corale. Quindi è un po' un paradosso quello della maggioranza che fa appello alla maggioranza e ha bisogno dell'opposizione, ma credo che mai come in questi temi serva una coralità del Parlamento. Bisogna essere assolutamente trasversali e uniti su questo per dare un messaggio non tanto di pacificazione tra le parti politiche. So che pacificazione può suonare male perché sembra che ci sia una guerra in politica, però è quello che tante volte ci sentiamo di dire e ribadire per stemperare anche tante tensioni che ci sono e che purtroppo rischiano di arrivare. Però almeno sugli ultimi bisogna lavorare insieme. Oggi c'era tra l'altro il manifesto, tornava sul tema delle carceri, un'analisi casa circondariale per casa circondariale, quali sono le più sovraffollate, quelle in cui si sta peggio, e davvero sono cronache medievali, non degne di un paese civile e di un paese che spera anche di rieducare le persone che sono in regime di detenzione. Pronto?
4: Buongiorno dottor Scavo, io sono Ettore, chiamo da Urbino. Io volevo dire delle cose sulla riforma dell'ordinamento forense, di cui nessuno parla, però è in questi giorni in Senato all'esame dell'Assemblea, dopo che è stata approvata in prima lettura alla Camera. Allora io mi volevo una sua opinione, un suo parere. Mi dispiace appunto che non ho trovato nessuna notizia su nessun mezzo di informazione al riguardo, perché comunque trovo che sia una riforma di cui si debba parlare, ma non è una riforma secondo me, perché è un mantenere la normativa così come già c'è, ma in particolar modo io volevo un parere su due cose da lei. Allora, il primo è sull'accesso alla professione di avvocato. Lei trova giusto che ancora bisogna sostenere esami su esami per accedere a questa professione, quando ad esempio i medici possono accedere alla professione solo con la laurea e con una compiuta pratica? Invece un avvocato per accedervi deve, oltre alla laurea, oltre alla compiuta pratica, deve ancora dare esami su esami. Uno. Due, trova giusto, secondo lei è giusto che un avvocato che sia parlamentare, quindi deputato senatore, continui a svolgere la propria attività privata professionale durante il mandato parlamentare? Io vedo,
0: grazie.
4: Io vedo, io vedo appunto parlamentari che sono avvocati e che durante il loro mandato parlamentare sono nei tribunali a svolgere la propria attività privata e professionale, quando secondo me dovrebbero invece stare in Senato o alla Camera dove sono state eletti e svolgere solo e solamente quell'attività di parlamentare e non anche continuare la propria attività privata professionale.
0: Grazie,
4: questo
0: Ettore.
4: non c'è. Grazie a lei.
0: Sono tutti temi che andranno affrontati e che probabilmente anche nei prossimi giorni prenderanno quota nelle cronache dei quotidiani, soprattutto poi dopo il referendum sulla giustizia, che insomma sapete come è finito. Poi ci sono sempre questi tentativi di aggiustare le cose in qualche modo, riformare senza riformare. Ci sono contraddizioni come quelle che lei segnalava, però d'altronde è anche vero che vale anche per altre professioni. Vale meno magari per i magistrati, che certo nel momento in cui dovessero essere eletti non possono continuare a esercitare la professione di magistrato, e capisco anche le perplessità su chi, come lei dice, ma com'è possibile che un parlamentare possa continuare a fare l'avvocato e magari un magistrato no. Ci sono ragioni a favore e a sfavore da una parte e dall'altra, vanno approfondite in maniera tecnica e competente e soprattutto lucida, ma non è solo per il caldo che tante volte la politica sembra mancare di lucidità. Leggo alcune domande. Che differenza c'è tra le minacce ai giornalisti di Trump e le querele temerarie contro i giornali e i giornalisti italiani di Meloni e compagnia? In realtà sono molti a presentare querele temerarie in Italia contro i giornalisti. Dal punto di vista sostanziale non c'è una grande differenza. Il tentativo è quello di spaventare l'informazione, intimidirla, addomesticarla, soprattutto nei contesti dove l'informazione è fatta da giornalisti in condizione di maggiore fragilità professionale, precarietà professionale. E allora l'ipotesi di una querela temeraria, che per chi insomma non sa come funziona, è una querela nella quale ti chiedono 500.000 euro di risarcimento e poi magari finisce in un nulla di fatto, ma quel nulla di fatto vuol dire anni di impegno, avvocati, spese legali, anche preoccupazione, editori allarmati dal risultato che potrebbe dare un determinato procedimento, ed è una forma di condizionamento dell'informazione. Ci sono testate con le spalle più larghe che possono affrontare questi rischi, altre molto, molto meno. Penso in particolare alle testate locali, ai blog. A proposito di blog, volevo segnalarne una newsletter tra le molte. Ieri segnalavo Valigia Blu, oggi segnalo in particolare un'inchiesta di Rita Cantalino per Pubblico Magazine della Fondazione Feltrinelli sui data center in Puglia. Lo trovate facilmente, una valle di server, il grande affare dei data center in Puglia, più di 1000 campi da calcio, 800 ettari sono 8 km quadrati, una superficie enorme, paragonabile a più del doppio della superficie di Central Park a New York. Per dare un'idea di questa grandezza, in genere si utilizza il paragone dei campi da calcio. E questa l'estensione annunciata di Italicum, il mega campus di data center che dovrebbe nascere in Puglia tra Bari e Brindisi. Queste dimensioni, è bene anticiparlo, non sono reali perché le informazioni del progetto sono ancora frammentate. E l'inchiesta è molto approfondita, è anche avvincente, devo dire, nella scrittura, e sostanzialmente pone una serie di questioni anche di impatto ambientale sulla presenza di questi data center, perché poi ancora una volta la domanda che ci si fa è: sì, arriveranno delle strutture, delle industrie, dei poli produttivi che daranno lavoro, ma a quale prezzo? E ieri leggevamo ad esempio dell'Ilva di Taranto, ricordavamo anche 50 anni fa che cosa accadde a Seveso, e non bisogna mai dimenticare le lezioni del passato. Pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, prego.
5: Sono io in linea, sì?
0: Sì, è lei in linea. Chi è e da dove chiama?
5: Allora, Laura da Trento.
0: Prego.
5: Niente, io vorrei ricordare il 25esimo del G8 di Genova. Perché so che questa settimana ci saranno tante iniziative fino alla grande manifestazione del giorno 20, alla quale io ci tengo a partecipare per ricordare la macelleria messicana in atto in quei giorni.
0: Sì.
5: Mi sembra giusto ricordarlo, insomma.
0: Grazie per averlo ricordato, lo abbiamo fatto anche ieri, in particolare con la lettura del Secolo XIX, il giornale di Genova e della Liguria. Ci sono tante iniziative, ma al di là delle iniziative e delle commemorazioni bisogna imparare la lezione che arriva da quell'epoca, sia la lezione di chi pacificamente protestava anticipando, preconizzando una serie di storture di un sistema economico come poi si sono puntualmente verificate, sia la lezione che arriva dalla sicurezza, che in quella circostanza non fu affatto gestita al meglio, anzi lei ci ricordava in particolare, parlava di macelleria messicana, il caso della scuola Diaz e non solo della Diaz, che ha avuto poi anche delle ripercussioni a lungo termine sui vertici delle forze dell'ordine nel nostro paese, e speriamo che insomma quella lezione sia appresa da tutti e mai dimenticata. Pronto?
6: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, prego.
6: Buongiorno, sono Mario, un torinese che vive a Milano. Io chiamavo perché in queste guerre che mi sembra si giocano prevalentemente sul piano mediatico, no? Anche poi con dei meccanismi un po' infantili in un certo senso, che è quello del bambino, dice chi ha cominciato per primo, no? Però il piano mediatico è importantissimo, quindi ritengo importante sottolineare un aspetto che mi sembra non messo sufficientemente in evidenza, e cioè che la pretesa che l'Iran ha di controllare lo stretto di Hormuz contrasta con quello che è il diritto marittimo internazionale. Avete fatto una trasmissione interessante su Rai Tremonde dove un esperto ha chiarito bene questo aspetto, quindi ritengo che questo vada ribadito non solo nel contingente momento, ma in assoluto, cioè non è accettabile che uno Stato controlli un tratto di mare che deve essere libero, ma proprio nella prospettiva anche che questo implica nell'economia mondiale. Ascolto.
0: Grazie. Grazie. Abbiamo letto all'inizio di questa settimana, a proposito degli stretti e delle ricadute in termini di diritto internazionale navale, un approfondimento, un'analisi di Federico Fubini per il Corriere della Sera, e c'entrava esattamente il punto che l'ascoltatore ci ha riproposto e riguarda il diritto navale della navigazione su molte questioni. Qui devo aprire e chiudere una nota polemica, e cioè che c'è molta attenzione al diritto del mare, al diritto della navigazione quando si parla di merci, e molta meno attenzione quando si parla di persone. Penso in particolare al Mediterraneo, non solo al Mediterraneo, nel caso dei soccorsi nel canale di Sicilia e anche nell'Egeo. In quel caso il diritto internazionale sembra interessare molto, molto meno. Ma il punto qui è che l'Iran utilizza questa arma formidabile di pressione sulla comunità internazionale decidendo di controllare lo stretto, anche perché dal punto di vista geografico è beneficiato da una serie di condizioni che sono lì sul terreno per chiunque osserva le mappe. Ed è anche molto difficile poi parlare di diritto internazionale da rispettare se si chiede questo all'Iran da una parte, che risponde agevolmente a proposito di violazioni del diritto internazionale che avvengono altrove. Saprete delle inchieste richieste della Corte Penale Internazionale che riguardano l'Ucraina, riguardano Gaza, riguardano altri contesti, e quindi è un tema esplosivo per moltissime ragioni, e soprattutto indebolisce la portata della politica estera statunitense, che doveva essere all'insegna della pacificazione nel mondo, della forza anche solo minacciata da Trump, e che invece vede gli Stati Uniti, insieme ad Israele e con il supporto di altri paesi, impegnati in questa guerra vera e propria con l'Iran, che va avanti in realtà non solo da febbraio di quest'anno, ma che è cominciata anche prima del 7 ottobre 2023, e che non trova una soluzione immediata. Del resto gli Stati Uniti e Trump stesso aveva dato l'ordine di uccidere nel corso della sua prima presidenza alcuni leader dell'intelligence iraniana, e gli iraniani rispondono minacciando di fare la stessa cosa. In questi contesti poi i torti e le ragioni si mescolano. L'unica certezza che abbiamo è che i ragazzi di Teheran, che hanno protestato coraggiosamente nel corso dello scorso inverno, a cui era stato detto scendete in piazza, il nostro aiuto sta arrivando, sono stati massacrati, imprigionati, non silenziati, ma perché hanno coraggio nel riuscire comunque ad aggirare forme di censura, ma sono ancora lì. Non sono affatto liberi, e si tratta di liberare Hormuz, ma non di liberare queste persone. Un'ultima telefonata, pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Omar da Zurigo, sono un italiano emigrato da tanti anni, e mi ha molto colpito la telefonata dell'ascoltatrice di Padova sul fatto di ha paura di andare in bicicletta, e sul suo commento a Salvini. Volevo solo puntualizzare che qui io la prima cosa che mi ha stupefatto quando sono arrivato è che gli automobilisti si fermano in prossimità delle strisce se vedono un anziano, un bambino o comunque una persona che ha intenzione di fermarsi. E poi volevo anche sottolineare che dal momento che i limiti di velocità sono per legge, non vedo perché non ci devono essere dei controlli, e come succede qui non sono annunciati gli autovelox. Gli autovelox ci sono, non dappertutto, ma io so benissimo che se faccio più dei 100 in galleria in un'autostrada dove c'è segnato i 100, molto probabilmente ci sarà da qualche parte l'autovelox. Ma il fatto che la situazione sia così, tutti rispettano abbastanza.
0: La ringrazio, siamo in chiusura, ma ho capito perfettamente, soprattutto lei segnala quanto sia importante il contesto anche culturale, educativo, non solo repressivo, in questi casi, e c'è un senso civico evidente perché ti fermi sulle strisce pedonali perché delle altre persone la stanno attraversando. Non devi conquistare le strisce pedonali prima dei pedoni, e questa è una questione culturale che non si risolve solo con le multe. Grazie per questa settimana, noi ci fermiamo qui, ringraziamo in particolare Maria Baglivo per la parte tecnica, i tecnici a Roma e a Milano, in redazione Maria Chiara Beranek e Manuel De Lucia, davvero tutti i colleghi che mi hanno supportato in questi giorni. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Anna Chiaravalle, la accolgo segnalando un suo bel reportage da Lampedusa oggi su Famiglia Cristiana, inviata e vaticanista appunto del settimanale. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Buona domenica, a presto.
8: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
11: Suo figlio ha avuto un incidente.
12: Devo leggere il contatore, mi apre?
13: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Washington, Teheran, la diplomazia arranca, di nuovo fuoco incrociato nello stretto di Hormuz. Vendetta per mio padre, invoca Mojtaba Khamenei. Anche Giorgia Meloni nella lista nera dei leader occidentali.
3: Il caldo soffoca l'Europa, ovunque temperature record, afa opprimente in Italia, ne arrivo picchi oltre i 40 gradi, allarme siccità.
2: Rivoluzione Autovelox, in vigore le nuove regole, oltre 3.000 dispositivi rimarranno in funzione, più di 800 non omologati saranno disattivati.
3: Gli spettacoli, l'Opera di Roma conduce al Circo Massimo, omaggio a Verdi, la Ida, epica e umana di Davide Livermore fino al 28 luglio.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. In primo piano l'acuirsi dell'escalation tra Stati Uniti e Iran, con Washington che ha sferrato una terza ondata di attacchi. Hormuz chiuso sotto il fuoco di Teheran.
4: Le forze statunitensi hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran dopo che Teheran ha colpito una nave portacontainer battente bandiera cipriota in transito nello stretto di Hormuz, lo riferisce il comando centrale, sottolineando che un membro civile dell'equipaggio risulta disperso e che l'imbarcazione non è in grado di proseguire a causa di un incendio a bordo e di gravi danni alla sala macchine. All'Iran era stata offerta un'ulteriore opportunità di dimostrare il rispetto del memorandum d'intesa dopo i precedenti attacchi contro navi commerciali, ma non lo ha fatto, afferma il CENTCOM, aggiungendo che raid sono stati lanciati su ordine del presidente Trump e che gli Stati Uniti stanno imponendo un prezzo pesante all'Iran. È la terza serie di attacchi in questa settimana. Teheran ha fatto una scelta sbagliata, aprendo il fuoco contro una nave nello stretto, ora nuovamente chiuso, e ne paga le conseguenze, scrive su X il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo Axios, gli americani hanno colpito il radar di sorveglianza aerea, depositi e siti iraniani di lancio di missili e droni. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: E la risposta dell'Iran non si è fatta attendere. Teheran ha colpito due navi, ha chiuso Hormuz ed è tornata a bersagliare obiettivi statunitensi in vari paesi della regione. Il punto.
5: I Pasdaran mirano alle basi militari americane in Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi e Oman. Priveremo l'America e i suoi alleati del petrolio per i prossimi anni, hanno tuonato i guardiani della rivoluzione dopo la reazione americana innescata dall'attacco al mercantile nello stretto di Hormuz, di nuovo chiuso dagli iraniani, che avrebbero anche centrato una seconda nave. L'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la vostra parola o pagate il prezzo, avverte il capo negoziatore dell'Iran, Ghalibaf. Nelle scorse ore ancora minacce incrociate tra Trump e l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che aveva giurato vendetta per la morte del padre. E un quotidiano iraniano ha pubblicato le fotografie dei leader ritenuti responsabili della sua uccisione. Trump, Netanyahu, il cancelliere tedesco Merz, il francese Macron, tutti in tuta arancione da detenuto. Tra loro anche la presidente del Consiglio Meloni, Claudia Stamerra, GR3.
2: E alla Premier arriva la solidarietà dalle istituzioni e dai partiti.
6: È un episodio che colpisce non solo la persona del Presidente del Consiglio, ma i valori democratici e le istituzioni che rappresenta, sottolinea il Presidente del Senato La Russa. Solidarietà e vicinanza anche dal Presidente della Camera Fontana. Da Fratelli d'Italia si parla di minacce inaccettabili e di atto che va condannato con fermezza. L'Italia non si lascia intimidire, scrive sui social il Vice Premier e leader della Lega Matteo Salvini. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altro Vice Premier, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. E con loro si stringe intorno alla Premier l'intero governo. Di fronte a questo atteggiamento inaccettabile serve una risposta unitaria e ferma di tutte le forze politiche e di tutte le istituzioni, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi. Dalle opposizioni arriva la solidarietà del leader di Azione Carlo Calenda. Le minacce dell'Iran a Giorgia Meloni sono inaccettabili e dimostrano che quello iraniano è un regime di canaglie, scrive su X. Per Luigi Marattin del Partito Liberal Democratico si tratta di un vile e criminale attacco ai valori di libertà e democrazia dell'Occidente. Daniele Petraroli, GR3.
3: Il conflitto israelo-libanese. Un funzionario governativo di Beirut ha dichiarato che il suo paese parteciperà ai colloqui previsti con Israele la prossima settimana a Roma. Tel Aviv non ha dato alcuna conferma della sua partecipazione. Intanto le truppe israeliane non si sono ritirate dalla zona cuscinetto di confine. Ieri altri raid aerei hanno colpito Tiro e la regione di Mansouri. Dall'inizio del conflitto i morti sono 4.300, più di 12.000 i feriti.
2: In Qatar è morto all'età di 74 anni Ahmad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro Tamim. Da sovrano del Qatar ha trasformato la piccola nazione del Golfo in un attore globale nella diplomazia. Decisiva la presa di distanze dal regime iraniano, aveva lasciato il potere nel 2013 dopo quasi 20 anni di regno.
3: Autovelox, rivoluzione anti-caos, pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero dei Trasporti, spenti 850 dispositivi non omologati che da oggi non potranno più fare multe.
0: Dalla mezzanotte un autovelox su 5 è stato spento. Non si tratta del nuovo guasto dell'estate, ma circa 850 apparecchi non sono conformi ai requisiti, non sono omologati. È l'effetto del decreto che era atteso da 34 anni. Secondo il censimento del Ministero dei Trasporti, su 4.000 dispositivi, 8 su 10 sono salvi. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale, considera:
1: certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può sulle strade italiane. Dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità.
0: L'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini, sottolinea da parte sua il ministro dei trasporti Matteo Salvini. L'affidabilità della misura diventa un asse portante della riforma. Il decreto stabilisce limiti stringenti per l'errore di misurazione. Fino a 100 km orari, la tolleranza ammessa è di 3 km orari. Se il certificato scade o il controllo fallisce, l'autovelox va fermato. Paola Bonanni, GR3.
2: Ancora a temperature record in Europa. La fiammata africana investe il continente, Francia e Spagna di nuovo oltre 40 gradi. In Italia bollino rosso a Firenze e Perugia, arancioni a Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone. L'AFA proseguirà nei prossimi giorni. Le temperature roventi hanno favorito il propagarsi degli incendi. Il più grave in Piemonte, distrutti 900 ettari di bosco dalla Valsesia all'Ossola. 700.000 alberi sono andati perduti.
3: Preoccupa anche la siccità. Tra crisi idrica e caldo estremo, conseguenze pesanti per l'agricoltura. Col Diretti teme un calo del 30% dei raccolti.
7: Sempre più grave l'allerta siccità, con il livello di fiumi e laghi che in alcune zone d'Italia scende progressivamente. Le temperature elevate di questi giorni complicano il quadro. Massimo Gargano, direttore dell'ANBI, l'associazione nazionale che raggruppa i consorzi per la gestione della risorsa idrica.
8: La situazione è decisamente pesante. Lago Maggiore, 2 centimetri più basso del 2022, l'anno in cui ci fu la grande crisi idrica. Le stesse cose le possiamo dire per tutti i grandi fiumi del Veneto e anche per quelli della Val d'Aosta.
7: Ma le criticità maggiori riguardano il bacino del Po. Al momento, avverte l'osservatorio che lo monitora, con l'acqua che c'è si potrà garantire l'irrigazione solo per 10 giorni.
8: Nonostante le piogge di inizio luglio, siamo arrivati a 330 metri cubi secondo di portata di flusso,
7: ben lontano dalla portata di 450 metri cubi al secondo che impedisce alle acque del mare di entrare in quelle del fiume, aumentandone la salinità e rendendole, se si superano certi limiti, inadatte all'utilizzo in agricoltura. Daniele Morgera, GR3.
2: E al vaglio degli investigatori il materiale sequestrato a Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato al giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci. Intanto la RAI ha sospeso la messa in onda delle repliche estive di Report.
9: 3 cellulari, 2 pendrive e 7 manoscritti. Indicazioni fondamentali potrebbero venire proprio dal materiale sequestrato a Walter Lavitola. L'ex direttore dell'Avanti, già vicino a Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, coinvolto in diversi casi giudiziari, 4 anni in carcere e ora ristoratore a Roma, respinge le accuse. Conferma il sondaggio su Sigfrido Ranucci, leader del centrosinistra alle elezioni. Ma l'attentato è avvenuto mesi prima, sottolinea. Anche per Ranucci è un'ipotesi fantascienza. Lavitola ha poi negato che la perquisizione sia avvenuta mentre stava per fuggire in Africa. Era un viaggio programmato, ha sostenuto, ma proprio l'acquisto del biglietto ha fatto accelerare i tempi agli investigatori. Da chiarire anche il contatto telefonico tra Ranucci e Lavitola durante la stessa perquisizione. Polemica intanto per la sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla RAI in via cautelativa. Ranucci si dice sconcertato, critiche dall'opposizione, dall'ordine dei giornalisti e dal sindacato Usigrai. Fratelli d'Italia prepara invece un esposto da presentare in procura. Fausto Bertuccioli, GR3.
3: E adesso lo sport, a partire dai mondiali di calcio.
10: starà tra Inghilterra e Argentina la seconda semifinale in calendario mercoledì 15 ad Atlanta. Entrambe hanno vinto a supplementari. Gli inglesi si sono imposti in rimonta sulla Norvegia 2-1, gol di Schelderup e doppietta di Bellingham. I sudamericani invece hanno battuto la Svizzera 3-1, a segno McAllister, Ndoye, Alvarez e Lautaro Martinez. Intanto il nuovo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha ufficializzato un nuovo direttore tecnico azzurro e Paolo Maldini, che ricoprirà anche il ruolo di presidente del Club Italia, e come consulente è stato ingaggiato il brasiliano Leonardo. Tennis, cresce l'attesa per la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero uno del mondo proverà a vincere il secondo championship consecutivo, mentre il tedesco andrà a caccia della prestigiosa doppietta Roland Garros Wimbledon. E ieri il titolo femminile è andato alla ceca Noskova, che in 3-7 si è imposta sulla connazionale Mukova. Alessio Maldini, GR3.
2: L'addio a Peppino Di Capri, scomparso ieri a 86 anni. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 17 a Capri, nella chiesa ex cattedrale di Santo Stefano, a pochi passi dalla famosa piazzetta. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino.
3: Chiudiamo il giornale con l'evento di punta della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, da stasera al 28 luglio nella magnifica cornice del Circo Massimo Aida di Giuseppe Verdi, la regia di Davide Livermore, sul podio Daniele Callegari.
11: Giuseppe Verdi racconta una grande storia d'amore e tuttavia nell'immaginario collettivo Aida è l'opera delle masse faraoniche, dei trionfi con animali in scena, cori monumentali, costumi sfarzosi. A fugare ogni equivoco il maestro Daniele Callegari, che guiderà coro e orchestra del Teatro dell'Opera di Roma nella meravigliosa cornice all'aperto del Circo Massimo.
12: In realtà Aida è un'opera che ha uno sfondo intimo straordinario. La seconda parte è la risoluzione di un conflitto di sentimenti. L'amore diventa l'elemento principale.
11: Monumentalità solo apparente, ribadisce il regista Davide Livermore. Il capolavoro verdiano racconta un sentimento straordinario che unisce due persone di etnie diverse in guerra tra loro. Un atto d'accusa di Verdi dell'uomo incapace di abbracciare le diversità.
13: Credo che Aida sia l'opera più intima di Verdi, capace di colorare di musica i legami più profondi che due persone possono avere in terra al punto di morire uno per l'altro.
11: Sarà un'esperienza immersiva, cinematografica, tra costumi preziosi, coreografie e video proiezioni. Nel ruolo del titolo Elena Stichina, Radames e il tenore Luciano Ganci. Claudia Faiens, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Fernando Conti e Giovanna Insardi.
2: Adesso Onda Verde, poi le previsioni del tempo e a seguire lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti e 5 secondi. Domenica 12 luglio, caratterizzata da flussi veicolari sostenuti sulle strade e autostrade italiane, condizionati questi spostamenti di oggi dal vento forte sulla Torano-Pescara e in A14 il tratto Pescara-Bari. Traffico intenso in particolare lungo le direttrici che conducono alle località di Villeggiatura. Gli spostamenti, come ogni domenica, sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo subito sulla 12, la Genova-Rosignano, per segnalarvi un incidente con due auto coinvolte tra Genova Nervi e Genova Est, che già sta sviluppando delle code in direzione del capoluogo ligure. E raggiungiamo l'area bolognese, la 14, perché ci sono dei rallentamenti e code per traffico intenso per tutti i veicoli diretti alla Riviera Romagnola, e code con tempi di percorrenza più elevati tra Castel San Pietro e Imola. E code anche al traforo del Monte Bianco, e c'è da attendere 15 minuti per varcare il confine di Stato verso l'Italia in direzione Courmayeur. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code tra Darsena e Livorno, ma anche in Versiglia, alla diramazione Lucca-Viareggio, code tra Lucca e Massarosa. E in questo momento abbiamo anche lo svincolo di Cassino sulla Roma-Napoli in autosole, particolarmente congestionato in entrambe le direzioni. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, suite per violoncello solo, sesta puntata, con Luca Mosca.
3: Eccoci arrivati alla sesta suite per violoncello di Johann Sebastian Bach. Questa suite è scritta espressamente per uno strumento a cinque corde e quindi oltre alle quattro corde canoniche se ne aggiunge una quinta acuta, no? Per suonare un pezzo che ha un'estensione molto ampia, quindi soprattutto nel registro acuto, no? Si arriva molto molto in alto e quindi con cinque corde, con questa quinta corda più in alto, decisamente le posizioni sono più semplici. Poi in realtà i violoncellisti moderni suonano quasi sempre, anzi sempre, questa suite su quattro corde, che la rende la più difficile di tutto il ciclo, perché immaginatevi essere intonati in zone così impervie, così acute, che fanno più parte del registro della viola che del violoncello. Tant'è, insomma, questa suite, pur tanto difficile, viene eseguita molto bene ormai dai violoncellisti moderni anche su quattro corde. E questo preludio iniziale ha un soggetto, ha un tema, no? Che è molto semplice ma molto accattivante, perché si basa su una nota ribattuta e poi un arpeggio su due corde, quindi è una cosa di questo genere. Quindi questa è l'imprinting iniziale, poi in realtà abbiamo un gruppo di 10 battute, di 11 battute abbastanza complesso, sentite.

A questo punto Bach cambia le corde, invece di avere su queste due corde, fa la stessa cosa, identica, cioè le prossime quindi 10 battute sono la stessa cosa, però 5 note sopra, sentite. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Poi questo elemento tornerà più avanti, non su queste corde o su queste, ma addirittura cioè sulla quarta e terza corda, e terza corda. Infine, proprio verso la fine del pezzo, avete 4 battute di questo tenore. E quindi potrebbe finire così, no? Così, direttamente così. Invece c'è una coda finale. Quindi questa è, dal punto di vista strutturale, quindi ci sono questi tre momenti in cui questa idea è protagonista assoluta. Poi volevo sottolineare due cose. Una è che l'elemento B, dopo questa esposizione iniziale con questo tema, è credo il primo pezzo minimalista della storia. Sentite che roba.

va avanti per alcuni secondi, per almeno una ventina di secondi, ecco, intorno a pochissime note che vengono permutate in vario modo, esattamente come avviene nel minimalismo. E alla fine poi c'è addirittura un passaggio che precorre il ragtime. Sentite come finisce. Naturalmente non finisce così, io ho cambiato il ritmo, però l'armonia è esattamente questa. Si trasforma facilmente in quello che è un topico del ragtime. Sentiamo questo fantastico, tenete sempre presente che sarebbe per 5 corde, invece è su 4, quindi quando va nel super acuto, e lo sentirete molto facilmente, no? si percepisce moltissimo queste note estremamente acute del violoncello, lo fa sempre sulla prima corda, quindi sulla solita corda acuta del violoncello. Sentiamo. Sentite che sono 2 corde a fare il re.

sentite come va acuto. Questo è il registro della viola, addirittura del violino. Ecco il passaggio minimalista. Sta giocando sempre con le stesse note in un ordine sempre diverso.

E adesso una cadenza, improvvisamente impazzisce. Acutissimo. E il solista, l'orchestra si ferma, il solista fa vedere quanto è bravo, con arpeggi velocissimi.

proprio la conclusione di questo bellissimo preludio. Benvenuti con l'Allemanda in un viaggio senza meta organizzato dalla premiata ditta Bach. È uno dei pezzi più astratti, imprendibili del ciclo delle suite per violoncello. Direi che l'unica cosa normale è l'inizio, perché uno si immagina subito che potrebbe andare avanti in maniera logica, e invece non c'è mai un punto di riferimento. Sentiamo.

chiaramente tutto è tranne che un'allemanda. Direi che è un adagio, ritmicamente imprendibile, con un'orgia di abbellimenti che sotterrano completamente il ritmo di danza, che assolutamente non c'è.

con questo accordo va verso la dominante. Quindi è partito in re maggiore, adesso è in la maggiore. E questa è la coda. Sentite la tensione della dominante e la tonica, con uno svolazzo finale. Benissimo, possiamo sfumare questa meraviglia. Ascoltatela molto attentamente, è un pezzo molto lungo, ma è come andare veramente, essere in un altro pianeta, assolutamente in un altro pianeta. La corrente ci riporta invece assolutamente coi piedi per terra, cioè il ritmo è protagonista. Quindi avete avuto ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
cosa che non c'è assolutamente nell'Allemanda. L'Allemanda si perde in

mille meandri, ma non ci sono punti di riferimento. Qua invece il punto di riferimento è assoluto, costante. Per esempio, sentite addirittura questo passaggio che richiama la corrente della prima suite. Un passaggio come questo, in cui avete quasi un esercizio per violoncello più che un pezzo vero e proprio. Sentite. Avete sentito? Quelle scale potrebbero essere in uno studio di Cerny o di Clementi. E lo credo appena fatto uno dei misteri più grandi della storia della musica, che è l'Allemanda, e quindi adesso ci riporta sulla Terra. Sentiamo.

Qui la linea è completamente monodica, cioè non ci sono accordi. Ecco il richiamo alla prima suite, il ritmo della prima suite. Un esercizio demenziale alla Robert Walser.

Benissimo, possiamo sfumare anche questa corrente e passare, avere un po' più di tempo per un pezzo invece completamente accordale, anzi forse il più accordale di tutto il ciclo delle suite, cioè la sarabanda della sesta suite. Qui comincia con il tema vero e proprio di sarabanda. Ma la cosa interessante è quando fa così le note a due, sentite. Perché poi diventa questo a due, tara, tara, diventa protagonista assoluto. Cioè. E poi

diventa assolutamente l'unico elemento da cui è formata questo pezzo che ha un fascino incredibile proprio per questo uso assolutamente apocalittico dei bicordi che a un certo punto diventano protagonisti assoluti, senza quasi respiro. Sentiamo allora questa sarabanda. Cordi, no? Avete due corde alla volta, il contrario della corrente. Qui sono tre, poi due, una, tre, una, due corde. Ecco l'elemento a due, tira. Ripetizione. Questa è una grandissima domanda. Attenzione, adesso risponde. Qua. Una grandissima risposta.

Sentite. È diametralmente opposta alla corrente. Questo è il modello di una grande progressione. Adesso lo ripete un gradino sotto. Sentite adesso le doppie seste come invadono tutto.

Benissimo, ora non sentiamo il ritornello e invece passiamo alla gavotta che, come vi ho detto nella suite precedente, anche qui abbiamo un ritmo rock. C'è l'uso degli accordi come se ci fosse basso e batteria e poi la melodia della voce superiore sulla prima corda. Il trio, cioè la gavotta seconda, è uno dei pezzi più pastorali di Bach in assoluto e forse anche della storia della musica, uno dei più famosi. È godibilissimo, sembra quasi un Brahms ante litteram in un certo senso. Sentiamo questa prima gavotta. Sempre per opposizione, no? Avete sentito quant'era dolce la sarabanda e sua

Campania. Siamo in Campania. Più pastorale di così non si può. Sentite qua.

attraverso l'episodio C, che è questo, è una musette, cioè proprio la cornamusa. Sentite la cornamusa? Cioè la nota tenuta al basso esattamente come una cornamusa a Natale. Ed ecco di nuovo il tema. Benissimo, possiamo sfumare e passare direttamente alla giga finale. Anche qui il tema viene ripetuto molte volte, quindi c'è un senso di rondò, no? E di finale che forse non hanno altre gighe. Sentiamo questa bellissima giga. Queste sono le quinte dei corni, queste. Bucolico, il pedale, come la cornamusa. Ripete un gradino sotto. Ed ecco la ripresa del tema, come in un rondò. Sentite com'è rustico, pesante. Attenzione, questo passaggio è incredibile, sentite, su due corde, prima e seconda e terza e quarta, quinta corda.

Quarta volta che sentiamo questo tema. Ecco di nuovo quel passaggio incredibile, tutto su doppie corde. Prima e seconda, seconda e terza, terza e quarta, quinta corda. Seconda sezione. Modula, sentiamo subito che andiamo verso il minore. Modello di una progressione, ripetizione. Di nuovo la cornamusa.

sentite, pseudo polifonico. Sempre le due voci. Sembra quasi che non sappia dove andare a parlare.

0: Ecco, abbiamo concluso questo, ho concluso questo ciclo di 6 puntate sulle suite per violoncello. Forse avete potuto intuire che è un pezzo assolutamente unico, un monumento a questo bellissimo, un monumento che poi non è stato, no, non c'è nessuno che è riuscito a scrivere una cosa del genere, ecco, per violoncello. Ci sono dei bellissimi pezzi, ma certo questo è impossibile, questo è un livello troppo alto per chiunque. Un caro saluto da Luca Mosca.
1: Radio 3, lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 4 gennaio 2026. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Pagina 3 internazionale.
3: Buongiorno e benvenuti e benvenute a Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa di Radio 3 dedicata alle pagine culturali dei giornali di tutto il mondo. Sono le 9:30 minuti e 38 secondi di domenica 12 luglio, io sono Daniele Cassandro, con me vi salutano Giulio Salvatelli alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla cura del programma e alla regia. Vi ricordo che potete mandare messaggi, SMS e WhatsApp durante questa diretta al numero 335-56-34296. Oggi ci accompagnerà in questa puntata la musica di Waldemar Bastos, una delle grandi voci dell'Angola contemporanea. Bastos è stato un musicista dell'esilio, è nato nel 1954 ed è cresciuto durante la guerra di indipendenza angolana. Poi ha lasciato il suo paese durante la guerra civile. La sua musica, la sentirete, è molto ricca, mescola sonorità africane, influenze congolesi, musica brasiliana e portoghese, con una voce calda e malinconica che ha sempre parlato di pace, nostalgia e speranza. Waldemar Bastos è uno dei tanti artisti africani o in generale non europei riscoperti in Occidente grazie all'etichetta Luaka Bop di David Byrne, il leader dei Talking Heads. Oggi faremo cominciare la nostra rassegna stampa internazionale partendo da una domanda che sembra quasi infantile: come facciamo a sapere che qualcosa che noi vediamo, che un oggetto che abbiamo davanti è un'opera d'arte? È meno banale di quello che crediamo. A porsi questa domanda è Blake Gopnik, uno dei più importanti critici d'arte americane, uno storico dell'arte, è il biografo di Andy Warhol, ha scritto una biografia monumentale, quasi giorno per giorno, dell'inventore della pop art, appunto Andy Warhol, e per anni è stata una firma nel New York Times. Questo articolo che leggiamo invece l'ha scritto per Brooklyn Rail. Ecco, vale la pena spendere due parole su questa rivista. Brooklyn Rail è una delle pubblicazioni culturali indipendenti più interessanti degli Stati Uniti. È nata a New York all'inizio degli anni 2000 ed è diventata un punto di riferimento soprattutto per il dibattito sull'arte contemporanea. Però ospita anche interventi su letteratura, filosofia, politica e musica. È uno di quei luoghi, è un cartaceo, e questo è una cosa a cui loro tengono molto, in cui gli articoli possono ancora essere lunghi, argomentati e anche un po' difficili, ma nel senso più sano e migliore del termine. Questo articolo, scritto appunto da Blake Gopnik su Brooklyn Rail, si intitola When Art is Art, a Discursive Theory, ovvero Quando l'arte è arte, una teoria discorsiva. In questo articolo saggio, piuttosto lungo, Gopnik prova a rispondere a questa domanda, appunto, quando possiamo dire che qualcosa è arte? Leggiamo da Brooklyn Rail. Il filosofo Nelson Goodman scriveva che la vera domanda non è quali oggetti sono opere d'arte, ma quando un oggetto è un'opera d'arte. Quel quando è decisivo. Molti hanno interpretato Marcel Duchamp come se dicesse: un oggetto diventa arte ogni volta che un artista decide che lo è. Duchamp, vi ricordo, è quello che prese un urinatoio, lo chiamò fontana e decise che era un oggetto d'arte da esporre nei musei. Io penso invece, continua Gopnik, che il filosofo Alva Noe ci aiuti ad andare oltre a quest'idea un po' semplicistica. Secondo Noe, un oggetto non è un'opera d'arte per la sua origine, né per le sue proprietà intrinseche, né semplicemente per gli effetti che produce su di noi. Lo è per quello che ci permette di fare. Quando un oggetto funziona come opera d'arte, ci costringe a mettere in discussione tutto ciò che normalmente diamo per scontato nella percezione e nella comprensione del mondo. Di fronte all'arte siamo inevitabilmente portati a chiederci: che cos'è questa cosa? E soprattutto non esiste una risposta univoca che possiamo dare per scontata fin dall'inizio. Ecco, questa è un'idea interessante su cui poi ruota tutto il saggio, che è un saggio difficile ma anche molto brillante, molto divertente da leggere. È un'idea interessante perché sposta il problema. Non conta tanto l'oggetto, conta quello che succede a noi quando lo incontriamo. Continuiamo a leggere su Brooklyn Rail. L'orinatoio di Duchamp, la ruota di bicicletta, lo scolabottiglie, tutte opere appunto di Marcel Duchamp, hanno allargato enormemente ciò che può essere considerato arte. Ma forse il loro vero insegnamento è un altro. Proprio come una persona può essere contemporaneamente marito, padre, datore di lavoro o amante a seconda della situazione, così anche gli oggetti possono assumere funzioni diverse. Le opere di Duchamp sono opere d'arte solo in certi momenti della loro esistenza. Poi arriva il cuore della teoria di Gopnik. Quando un oggetto funziona, leggiamo, come opera d'arte, ciò che conta non è che sia bello, oppure realistico, oppure emozionante. Ciò che conta è che ci offra la possibilità di porci una domanda aperta. Che genere di cosa è questa? E che cosa posso chiederle di fare? L'arte non esiste soltanto per il piacere di interrogarsi, serve a costringerci a ripensare continuamente il mondo e il nostro modo di abitarlo. Se genera confusione o perfino disagio cognitivo, lo fa intenzionalmente perché ci obbliga a riorganizzare il nostro modo abituale di pensare. Prosegue Gopnik, ma c'è un altro aspetto ancora più importante. Queste intuizioni non nascono quasi mai da una contemplazione solitaria, nascono nella conversazione, nella critica, nella discussione. L'esperienza estetica è prima di tutto un fenomeno discorsivo. Ecco, da qui il titolo del saggio, che è Discursive Theory, una teoria discorsiva. L'arte esiste quando un oggetto viene usato per generare un discorso aperto, e questo che ci porta a classificare qualcosa come un'opera d'arte. E qui c'è proprio la tesi centrale di Blake Gopnik. Pensiamo a un'icona bizantina. Può servire per pregare, può decorare il salotto di una casa, può perfino diventare la copertina di un romanzo storico. Una scultura africana, per esempio, può servire a tenere lontani gli spiriti, oppure può essere usata come arma, come corpo contundente. Un ritratto può essere un simbolo di prestigio o un investimento economico. Vi ricordate, nella puntata precedente abbiamo parlato del ritratto di Angela Merkel, che era più o meno ci porta a interrogarci su cosa significhi oggi commissionare un ritratto. Ma tutti questi oggetti, continua Gopnik, possono svolgere anche un'altra funzione, quella di suscitare una conversazione, ed è proprio questa funzione che gli rende arte. E infine c'è la conclusione, che secondo me è molto astuta anche dal punto di vista teorico e molto immediata. Art is not a noun, it is a verb. Ovvero, l'arte non è un sostantivo, è un verbo. Gopnik arriva a suggerire che forse stiamo usando la parola arte nel modo sbagliato. Non dobbiamo pensarla come un sostantivo, qualcosa che definisce un tipo particolare di oggetti. Dobbiamo pensarla come verbo. Quindi noi facciamo arte a un oggetto, come con un dativo, quando lo trasciniamo dentro una rete infinita di conversazioni. È in quel momento che l'oggetto diventa arte. Ecco, è una intuizione molto interessante, un po' limitata, perché a parte quell'esempio dell'arte africana che fa Gopnik, è un punto di vista estremamente occidentale quello che lui ha sull'arte. Ci sono culture per le quali l'oggetto d'arte ha tutta un'altra origine e tutto un altro significato. Allo stesso tempo però è una teoria molto brillante e che ho trovato stimolante e divertente da leggere. E Brooklyn Rail si conferma una rivista assolutamente unica nel suo genere, interessante da leggere. È il momento di ascoltare la musica di Waldemar Bastos e ascoltiamo il suo primo brano di oggi, che si intitola Georgina.

Giorgina di Waldemar Bastos è tratto dall'album Renaissance, un album del 2004 in cui la traduzione lusofona, la morna del Capoverde e la canzone africana contemporanea convivono in questi arrangiamenti di eleganza straordinaria. Non so se avete notato quel momento in cui la canzone si è quasi interrotta, rimasto solo il basso e poi ha ripreso. È chiaramente musica estremamente sofisticata e ben realizzata. Ci spostiamo a Stoccolma, in Svezia, dove fino all'11 gennaio del prossimo anno, quindi del 2027, il Museo Nazionale dedica una grande mostra a un personaggio quasi dimenticato della storia europea, anzi in particolare della storia coloniale europea. Parlo di Gustav Baden, nato schiavo nei Caraibi a metà Settecento, portato in Svezia da bambino e cresciuto niente meno che alla corte reale. La mostra si intitola Baden Beyond Surface and Mask, oltre la superficie e la maschera, ed è costruita a partire da documenti in gran parte inediti, diari, libri che sono appartenuti a questa persona e materiali d'archivio che permettono di ricostruire la sua vicenda, che è veramente sorprendente. A raccontare la mostra e la storia incredibile di Baden è il Times di Londra, con un articolo della giornalista Eden McLallan che si intitola The Curious Case of the Boy Born in Chains and Raised by Royals, ovvero il caso curioso del ragazzo nato in schiavitù e allevato in una famiglia reale. Ma leggiamo sul Times l'articolo di Eden McLallan. Da ragazza, la principessa prussiana Luisa Ulrica ricevette la più moderna educazione illuminista francese che il denaro potesse comprare. Rimase affascinata da una delle idee più radicali del suo tempo, la teoria di Jean-Jacques Rousseau, secondo cui la scuola e la civiltà non fanno altro che corrompere la naturale nobiltà dell'essere umano, che vivrebbe meglio lasciato in uno stato di spontanea naturalità. Quando nel 1751 Luisa Ulrica diventò regina di Svezia, decise di mettere quella teoria alla prova. Lo strumento del suo esperimento fu un ragazzo nero chiamato Frédéric Cushy, nato schiavo nella colonia danese di Saint Croix nelle Indie occidentali e portato a Stoccolma come dono. Ebbene sì, gli schiavi venivano anche portati in regalo. Fu conosciuto poi come Gustav Baden, venne allevato insieme ai figli della famiglia reale, ma esentato da qualsiasi disciplina, cioè i figli naturali del re e della regina andavano a scuola, Baden no. Più tardi sarebbe stato battezzato con il nome di Adolf Ludwig Gustav Albrecht e infine liberato dal servizio di corte, quindi diventa da schiavo persona libera. Ecco, è una storia che sembra uscita da un romanzo del Settecento, solo che, come spesso accade, dietro l'utopia filosofica di Rousseau si nasconde un rapporto di potere molto concreto. Baden è insieme figlio adottivo, un esperimento pedagogico e un ex schiavo. Ed è proprio questa ambiguità ad aver convinto il Museo di Stoccolma a dedicargli questa grande mostra. Continuiamo a leggere su Times. Il direttore del museo, Patrick Anselm, dice: è una vicenda umana che affascina. Nasce schiavo, viene portato in Scandinavia, finisce alla corte svedese e cresce in una doppia condizione. Da una parte, come dicevamo, figlio affidato alla regina, dall'altra un servitore di corte. E all'epoca in Svezia c'erano pochissime persone di origine africana, i neri non si erano praticamente mai visti. La regina lo allevò seguendo almeno in parte i principi esposti da Rousseau nell'Emilio, pubblicato nel 1762. L'idea era quella di far crescere un uomo naturale, tra virgolette, capace di sviluppare liberamente creatività, indipendenza e senso morale, senza i vincoli dell'educazione convenzionale. Secondo diverse testimonianze dell'epoca, Baden dava del tu ai membri della famiglia reale, chiamava il futuro re Gustavo mascalzone e gli era perfino consentito interrompere i pranzi di corte passeggiando avanti e indietro sul tavolo da pranzo. Col tempo però la sua posizione cambiò. Venne battezzato, imparò a leggere e a scrivere e divenne una figura molto popolare e influente alla corte svedese. Si racconta che abbia recitato in uno spettacolo intitolato Arlecchino Selvaggio, ecco già questo mescolamento nel nome tra commedia dell'arte settecentesca e idea illuminista coloniale del selvaggio è abbastanza interessante, e che abbia collaborato lui stesso a questo spettacolo danzato con il compositore Carl Michael Bellman.
Nonostante gli scherzi dell'infanzia, il re Gustavo III finì per volergli molto bene. Gli assegnò una pensione molto ricca e gli donò 3 proprietà in campagna. Ecco, continuando sul Times, leggiamo che è una parabola incredibile quella della sua vita. Badin passa dall'essere considerato quasi una curiosità esotica, un esperimento vivente dell'illuminismo, fino a diventare un uomo colto, un protagonista della vita culturale della corte svedese. Ma una domanda rimane sospesa e non si risolve. Quanto Badin era davvero libero? Quanto poteva scegliere il proprio destino? Oggi, dice ancora il direttore del museo nell'articolo, è una domanda che rimane senza risposta. Per esempio, cosa pensò Badin quando il re Gustavo III decise di accettare dalla Francia l'isola caraibica di Saint-Barthélemy e di partecipare alla tratta degli schiavi, anche se in Svezia la schiavitù non era riconosciuta? Che cosa provò Badin, nato schiavo in un'isola vicina, quando l'uomo che conosceva così bene decise che la Svezia doveva essere una colonia e commerciare in schiavi? È una domanda alla quale non potremo mai rispondere. Rimane sospesa proprio nell'aria. L'articolo si conclude parlando della traccia che Badin ha lasciato nella cultura scandinava. Dopo la sua morte, nel 1822, è riapparso periodicamente nella cultura svedese, in un dramma di August Strindberg, in un balletto rappresentato dall'Opera Reale nel 2024 e più recentemente in una statua inaugurata nel 2023 dalla principessa Vittoria. Oggi la mostra del Museo Nazionale Svedese prova per la prima volta a raccontarlo non tanto come una curiosità settecentesca, un esotismo, ma come un protagonista della storia svedese. La mostra è interessante, e ce lo dice anche il giornale The Times, perché non vuole raccontare appunto Badin come una figura pittoresca del Settecento, ma usa la sua vicenda per interrogare, per spiegare il rapporto che c'era tra illuminismo, colonialismo e razzismo scientifico. Per razzismo scientifico si intende quell'attitudine che cominciava proprio nel Settecento a usare le persone nere, le persone della tratta dei neri come cavie, come strumenti scientifici. È durato fino a tutto l'Ottocento. Ed è interessante vedere come il secolo dei diritti, il secolo dei lumi, era anche quello dell'espansione massima della schiavitù. Ecco, una cosa a cui l'articolo ci invita a riflettere. Questa cosa ci porta anche a parlare molto rapidamente del festival di fotografia Rencontre d'Arles. Il legame c'è tra le due storie, perché anche ad Arles, questo grande festival di fotografia, si parla di come le immagini possono essere usate sia dalle forze coloniali per catalogare e sia dai colonizzati stessi per rimettere in discussione loro stessi e ritrovare uno spazio in un mondo che aveva cancellato la loro memoria. Le Monde racconta un'edizione del Rencontre d'Arles molto partecipata ed è un'edizione che si chiama, ha come titolo Image Indocile, ovvero immagini indocili. Il festival, distribuito in 47 mostre, voleva dare spazio a immagini indocili, concentrandosi su individui e comunità rimasti a lungo invisibili o tornate oggi sotto minaccia: le persone LGBT, le donne, i popoli indigeni. Insomma, è interessante come queste due, la mostra di Stoccolma e la rassegna di Arles, in qualche modo si parlino. È il momento di tornare alla musica di Valdemar Bastos e di ascoltare un suo pezzo simbolo, Querida Angola.

Angola del nostro cantautore angolano Valdemar Bastos è un inno al suo amatissimo paese. Sentite il suono del portoghese angolano, che è molto diverso dal portoghese del Portogallo, ma è anche diverso dal portoghese brasiliano. Ed è interessante come l'Angola sia in mezzo a questi mondi. L'Angola, tornando alla questione della schiavitù, era stato proprio uno dei paesi centrali nello smistamento e nella cattura e nella commercializzazione degli schiavi africani. Tutto questo ha un peso enorme sulla cultura, sulla musica e su quello e sulle storie che ci raccontiamo. Quindi tutto in questa puntata di oggi sembra tenersi insieme. Dall'Angola, amatissima, querida Angola di Valdemar Bastos, ci spostiamo in India. La rivista che sto sfogliando ora è The Caravan, che è una delle testate culturali e politiche più autorevoli dell'India di oggi. Fondata nel 1940, negli ultimi 15 anni è diventata un punto di riferimento per il giornalismo narrativo e d'inchiesta del paese, dell'enorme continente che è l'India. Pubblica reportage molto lunghi, saggi e recensioni che spesso raccontano l'India contemporanea da prospettive poco convenzionali. Leggo con interesse un articolo di Abdullah Parvaiz, intitolato The Cape and the Skull Cap, ovvero il mantello e la kufi, il tipico copricapo bianco musulmano. E parte da una domanda curiosa anche questo articolo: come sarebbe Superman se fosse musulmano? Non è una provocazione fine a se stessa, è il punto di partenza di Musalam Comics, una graphic novel di grande successo in India che racconta il primo supereroe musulmano dei fumetti indiani. Leggiamo su The Caravan. Tutto è cominciato quasi per scherzo. Un amico del giornalista e autore Fala Faisal, che faceva il comico di stand-up, raccontava sul palco di assomigliare a una specie di Clark Kent musulmano. La battuta funzionava sempre e rimase impressa a Faisal. Se quello era Clark Kent, si chiese, come sarebbe stato un Superman musulmano? All'inizio pensò a un semplice sketch per YouTube. Poi, dopo aver visto American Splendor, il film dedicato al fumettista Harvey Pekar, cambiò idea. Capì che il fumetto era un mezzo economico, agile e straordinariamente efficace per raccontare storie. Così nacque Musalam Comics, il primo supereroe musulmano dell'India. Un personaggio nato da una battuta, plasmato dagli eventi politici degli ultimi anni e oggi raccolto in un volume pubblicato in India da Yoda Press. Il libro arriva in un momento particolare per il fumetto indiano, sospeso tra graphic novel e fumetto popolare e tra intrattenimento puro e attivismo politico. Ed è proprio questo confine che Fala Faisal cerca continuamente di attraversare. L'articolo di The Caravan è più di una recensione del fumetto, è quasi una piccola storia del fumetto indiano. Per capire perché questo supereroe è così importante, infatti, The Caravan ci invita a fare un passo indietro. Continuiamo a leggere. Per molti decenni il fumetto più famoso dell'India è stato Amarchi Trakata, che poi è diventato anche il nome della casa editrice che lo pubblica. Nato alla fine degli anni 60, aveva un obiettivo preciso: insegnare ai bambini la storia e la mitologia indiana. Arrivò a vendere più di 90 milioni di copie in 20 lingue. Ma quella storia dell'India era profondamente selettiva. Era un'India prevalentemente induista e di casta alta. I sovrani musulmani comparivano quasi sempre come antagonisti. Le figure Dalit, quindi degli intoccabili delle caste più basse, e gli eroi popolari regionali erano spesso assenti. Quella collana contribuì a costruire l'immagine di una nazione unitaria, rassicurante e coerente, ma lo fece al prezzo della complessità storica. Ed è qui che entra in scena Musalman. Non vuole semplicemente aggiungere un altro supereroe a questo pantheon semidivino dei supereroi induisti, vuole cambiare il modo in cui vengono raccontati gli eroi nel fumetto indiano. Fala Faisal, continuiamo a leggere su Caravan, racconta che tutto cambiò durante le proteste contro la legge sulla cittadinanza del 2019 e dopo essere stato fermato e interrogato per quasi 20 ore dalla polizia vicino alla sede dell'RSS, l'organizzazione nazionalista indù da cui provengono molti dirigenti del partito di Narendra Modi, l'attuale primo ministro indiano. Per tutto quel tempo, racconta, ho dovuto spiegare continuamente chi fossi. È stato allora che ho capito davvero
davvero che cosa significa essere musulmani nell'India di oggi. Da quel momento Musalam smise di essere soltanto una satira della propria comunità, diventò un modo per raccontare che cosa significa vivere oggi da musulmano in India. Il personaggio conserva molti elementi di Superman, vola, lancia raggi dagli occhi, indossa un costume aderente, ma al posto del mantello porta un copricapo tradizionale, il kufi appunto. Laddove Superman porta sul petto una grande S, il segno più evidente di musulman è un copricapo bianco e una lunga barba, simboli che nell'India di oggi vengono spesso usati per rappresentare gli uomini musulmani come persone minacciose, straniere o criminali. Attribuendo questi stessi segni a un supereroe, Falah cerca di riappropriarsi di un'identità visiva che è stata trasformata in un'arma e di farne invece un simbolo di protezione. Alla fine Falah dice una cosa semplice: il fumetto gli interessa perché non è ancora considerato un'arte troppo importante e quindi lascia ancora un bel margine di libertà. Con Musalman dice: sto cercando di immaginare una società pluralista, inclusiva e pacifica. Il mio problema con chi governa oggi l'India è che non riesce a immaginare il domani. Prima di passare alla prossima canzone, vi porto Aix-en-Provence, nel sud della Francia, dove fino al 21 luglio è in corso uno dei più importanti festival europei dedicati all'opera lirica. Quest'anno una delle novità più attese è stata Accabadora, la nuova opera di Francesco Filidei, tratta dall'omonimo romanzo di Michela Murgia, pubblicato nel 2009. Filidei è già molto noto al pubblico italiano perché l'anno scorso alla Scala di Milano la sua opera ispirata al nome della rosa di Umberto Eco era stato un grande e devo dire inatteso successo di pubblico. Il Financial Times dedica alla prima di Accabadora una recensione molto positiva firmata da Shirley Apthorpe, proprio inviata del Times a Aix-en-Provence. Vorrei anche ricordarvi che stasera alle 20 Accabadora sarà trasmessa in diretta proprio da Aix-en-Provence qui su Radio 3 nello spazio di Radio 3 Suite. Ma andiamo a leggere la recensione, saltiamo la questione della trama che ci racconta. La trama di Accabadora è nota credo alla maggior parte di noi. L'Accabadora è una donna, può essere a seconda di come si la vede, una donna che accompagna i morenti negli ultimi istanti della loro vita o una serial killer, e l'opera di Filidei parte proprio da questa ambiguità. Filidei e la regista Valentina Carrasco, leggiamo su Financial Times, costruiscono uno spettacolo ricco di immagini della vita tradizionale del villaggio, la tessitura, il cucito, il pane preparato senza sosta, e anche la musica richiama un'idea arcaica della Sardegna. Un coro che ricorda il canto popolare sardo accompagna tutta l'azione. La partitura alterna colori vocali molto ruvidi a un nucleo melodico sorprendentemente lirico. Il risultato, scrive il Financial Times, è un'opera di grande fascino, capace di affrontare con notevole sensibilità questioni etiche tutt'altro che semplici. Torniamo adesso alla musica di Waldemar Bastos con un suo brano, l'ultimo di oggi, intitolato Rainha Ginga.

Rainha Ginga è uno dei brani più intensi di Waldemar Bastos ed è dedicato alla regina Nzinga, una figura leggendaria della storia angolana, un simbolo di resistenza contro la colonizzazione portoghese. Ma come spesso accade nella musica di Bastos, la storia diventa anche un modo per parlare dell'Angola di oggi, della memoria e dell'identità. Rainha Ginga, appunto, la regina Nzinga, è un nome che viene declinato a seconda dei dialetti africani in vari modi. Restiamo in viaggio, ma cambiamo completamente atmosfera. Dal Guardian arriva uno dei reportage estivi più divertenti che abbia letto negli ultimi tempi. L'autrice è Mina Tavakoli, che si è imbarcata su una crociera molto particolare, quella della Sunburst Convention of Celebrity Impersonators, ovvero un grande raduno americano in crociera, su una nave, di imitatori professionisti, ovvero di quelli che noi italiani chiamiamo sosia. Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Ozzy Osbourne, Boy George, Walter White, Martha Stewart, Austin Powers, Jeff Bezos, tutti sulla stessa nave, ma naturalmente non sono loro. Sono persone che da anni, qualche volta anche da decenni, hanno costruito la propria vita professionale cercando di diventare, di somigliare a qualcun altro. E il reportage comincia proprio come un film, leggiamolo insieme. Interno, Ponte 7, Cabaret Rouge, ore 23:37. Frank Sinatra, con una Sprite in mano e la mano della sua bellissima moglie dai capelli rossi nell'altra, è seduto in un angolo buio di fronte a Jeff Bezos. Bezos sembra aspettare che Sinatra dica qualcosa, ma Sinatra non dice niente. Poco più in là, Marilyn Monroe sta facendo impazzire una sala piena di uomini che quasi rompono un tavolo pur di vederla meglio. Roy Orbison e Austin Powers osservano la scena. Tutti sanno che Sinatra sta per salire sul palco ed è meglio non disturbarlo. Poi arriva il colpo di scena. L'inviata, appunto, scrive: Sinatra era stanco della nave che oscillava sotto i suoi piedi, era ancora arrabbiato perché il wifi che aveva pagato aveva smesso di funzionare. Da quattro canzoni continuava a massaggiarsi i reni e soffriva di un disturbo molto comune su quella nave. Frank Sinatra soffriva di mal di mare. Questa è una delle aperture più divertenti che abbia letto da tempo, perché per qualche riga, per come è scritto, ci dimentichiamo completamente che il Sinatra di cui si parla non è il vero Frank Sinatra. Poi improvvisamente ce ne ricordiamo e poi continuiamo a dimenticarci. L'articolo gioca proprio molto su questa altalena tra personaggio vero e imitatore. Per 20 anni questa convention è stata il più grande ritrovo americano di imitatori professionisti. Oggi però l'età media di questi sosia, di questi artisti, possiamo dire, supera i 55 anni. Le celebrità imitate sono quasi tutte morte. Internet, i social e perfino l'intelligenza artificiale hanno ridotto il loro lavoro. Questa crociera somiglia quasi a una festa d'addio per un mestiere destinato forse a scomparire. Ma la cosa più bella è osservare questi personaggi quando stanno tutti insieme. Entra Sharon Osbourne, appena arrivata da Londra. Boy George le dà due baci sulle guance, poi un bacio sulla fronte a Martha Stewart e saltando Jeff Bezos un buffetto sul naso a Fran Drescher. Sinatra A stringe la mano a Sinatra B e così via. E c'è anche il drugo del Grande Lebowski, Jerry Garcia, qualunque personaggio famoso ha un suo sosia. Sembra un sogno. A un certo punto però l'autrice nota una cosa molto bella. Dice che alcuni imitatori sono praticamente identici all'originale, altri invece gli somigliano appena. Eppure sono proprio quelli più interessanti. I loro volti custodivano un segreto, scrive, una serenità concentrata. Era il patto visibile solo a tratti fra almeno due persone diverse. La persona che sono davvero è quella che ogni sera salgono sul palco per diventare. Fra tutti, il personaggio più sorprendente è forse Ozzy Osbourne. L'imitatore racconta di aver lavorato per anni come agente penitenziario e di aver perso più di un figlio a causa della droga. Oggi gira le scuole vestito da Ozzy e dice: sapete cosa succede quando parlo ai ragazzi vestito da Ozzy Osbourne? Finalmente mi ascoltano. Uno dei personaggi più affascinanti della crociera è John DiDomenico, che da quasi 20 anni interpreta Austin Powers, però poi più recentemente ha deciso di diventare Jeff Bezos. Jeff Bezos è il capo di Amazon, uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo. Racconta che imitare Bezos è molto diverso da imitare la buffa spia al buffo 007 Austin Powers. Quando entra in un locale vestito da Bezos, la gente reagisce immediatamente. C'è chi lo insulta, chi gli urla contro,
chi gli chiede di pagare le tasse. Lui sorride e dice: la cosa buffa è che nessuno vuole davvero una foto con Jeff Bezos, vogliono solo dirgli in faccia quello che pensano. Di Domenico spiega che un buon imitatore non deve soltanto assomigliare al personaggio, deve riuscire a coglierne il ritmo, il modo di respirare, le pause, perfino il modo in cui entra in una stanza. Dice: quando interpreto Austin Powers mi sembra di avere il corpo pieno di energia. Quando faccio Jeff Bezos mi ritrovo a parlare molto più lentamente, a stare quasi immobile. È come se ogni personaggio cambiasse anche il modo in cui il mio corpo occupa lo spazio. L'imitatore di Frank Sinatra, invece, racconta che poco prima di salire sul palco succede sempre qualcosa di difficile da spiegare. Dice: sento Sinatra entrare nel mio corpo e uscire dai miei polmoni. Poi sorride e aggiunge: io non credo ai fantasmi, ma quando canto, qualche volta mi sembra davvero di prestargli il mio corpo per qualche minuto. Verso la fine dell'articolo, uno degli imitatori fa una domanda molto semplice, chiede: non ti stanchi mai di essere qualcun altro? E la risposta forse dà il senso a tutto il reportage. All'inizio mi dava fastidio essere rinchiuso in un solo personaggio, poi ho pensato che nessun artista nasce dal nulla, tutti cominciano imitando qualcun altro. Noi siamo semplicemente persone che quella fase della professione non hanno mai abbandonata e continuiamo a lavorare imitando qualcun altro. Ecco, questa cosa mi sembra tenera e una presa di coscienza sul mestiere ormai così che sta scomparendo dell'imitatore. Arriva un commento da Giulia, un messaggio, è dubbiosa Giulia, questo reportage attinge un po' troppo tenera e una presa di coscienza sul mestiere ormai così che sta scomparendo dell'imitatore. Arriva un commento da Giulia, un messaggio, è dubbiosa Giulia, questo reportage attinge un po' troppo all'inarrivabile, ineguagliabile Davis Foster Wallace di una cosa divertente che non farò mai più.

0: nella nave da crociera più grande del mondo. Effettivamente sì, Foster Wallace è all'origine di tutti questi reportage da crociera. Ma continuiamo con una notizia, siamo quasi in chiusura, ma abbiamo una notizia che possiamo ancora leggere insieme dal Japan Times. Voi vi ricordate Marie Kondo? È una delle persone più riconoscibili della cultura pop giapponese. Nel 2014 arrivò in Italia il suo bestseller che si intitolava Il magico potere del riordino. Era un libro che insegnava a mettere in ordine la casa, a piegare le magliette. Ha venduto milioni di copie, è stato tradotto in decine di lingue e addirittura ha avuto una serie su Netflix. Io personalmente da quel libro ho imparato a piegare le magliette e a metterle nei cassetti. Sembra una sciocchezza, ma non la è. Poi che le magliette rimangano ancora disordinate è un altro discorso, non è colpa di Marie Kondo, è colpa mia che non seguo i suoi insegnamenti. Marie Kondo però, ci dice il Japan Times, cambia completamente registro, ha scritto un romanzo, ha scritto un giallo, si intitola Whispering Rooms, le stanze che sussurrano, ed è stato scritto insieme a Genki Kawamura, uno degli autori e produttori più importanti del Giappone di oggi. È il produttore del film d'animazione Your Name e regista del recente horror Exit 8. Il Japan Times osserva una cosa curiosa. 10 anni fa il grande fenomeno culturale giapponese esportato in Occidente era il riordino. Ora è la cosiddetta cozy fiction, ovvero romanzi ambientati in librerie, caffè, piccoli quartieri, dove il mistero conta meno dei rapporti umani e della vita quotidiana. Ecco, Whispering Rooms è un tentativo di fare un libro di questo genere. La protagonista, ovviamente, è una persona che riordina di mestiere e che però scopre, riordinando le cose, anche dettagli sinistri e bizzarri della vita delle persone. Ogni stanza racconta una cosa diversa: una casalinga alle prese con un matrimonio in crisi, una coppia che litiga per una cucina troppo piena di oggetti. Come spesso accade nella cozy fiction giapponese, i personaggi sono collegati fra loro da un luogo o da una figura ricorrente. Qui il filo che li unisce è proprio il riordino, il modo di riordinare le case. Prima di salutarvi, perché siamo arrivati quasi alla fine, vi segnalo un articolo del New York Times che ho letto proprio in metropolitana venendo qui. Come sapete è uscito questa settimana un nuovo album dei Rolling Stones e c'è una lunga intervista a Mick Jagger che ho trovato abbastanza sorprendente. Mick Jagger non è famoso per essere chiacchierone nelle interviste o per essere particolarmente spiritoso. In questa intervista che ho letto proprio in metro venendo qui in studio per la diretta, ho proprio scoperto un Mick Jagger ultra ottantenne con tanta voglia di chiacchierare, tanta voglia di raccontare aneddoti, insomma un Mick Jagger abbastanza inedito. È il momento di salutarci. Io, Daniele Cassandro, vi do appuntamento a domenica prossima con Pagina 3 Internazionale. Con me vi salutano Giulio Salvatelli e Marina Baglivo alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla regia e la cura del programma. Vi ricordo che potete riascoltare Pagina 3 Internazionale su Rai Play Sound. A domenica prossima.
1: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
2: Suo figlio ha avuto un incidente.
3: Devo leggere il contatore, mi apre?
4: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
5: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
6: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20 luglio, 20:35, Rai 1.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Le meraviglie. Estate nei borghi. Pitigliano raccontato da Flaminia Gennari.

Siamo su una terrazza ombreggiata da una enorme quercia che si affaccia sospesa sul paesaggio. È come un balcone su un paesaggio intensissimo, che è il paesaggio della Terra del Tufo. Siamo a Pitigliano e ci stiamo affacciando da uno degli speroni delle mura di Pitigliano, ma che in realtà sono speroni di mura di un paese che vengono costruite di

direttamente sul tufo. E questo borgo splendido è come se nascesse su questo sperone di roccia tufacea, e il costruito, l'abitato, l'umano si integrasse con questa roccia. Siamo appunto nella terra del tufo, in quella che per secoli è stata la capitale, per così dire, anzi no, lo era, la capitale della contea di Pitigliano, che raccoglie Pitigliano, Sorano e Sovana, che sono un territorio proprio perché è la zona dove il tufo è più presente e più visibile in qualsiasi aspetto della vita di queste terre. E dunque perché così? Perché questa era una zona, siamo nella Maremma interna, e qui i due vulcani, grandi vulcani dell'era preistorica, uno che era il Monte Amiata, che prima di diventare il Monte Amiata era un vulcano, e poi uno dei 9 crateri del vulcano dei Volsini, che poi è diventato il lago di Bolsena, riempivano questa zona di lava e di cenere. E questa cenere ha poi, nel corso dei millenni e delle decine di millenni, dato origine a questo tufo, una pietra molto porosa e facile, morbida da scolpire, da usare anche per architetture monumentali, per strutture monumentali, ma anche molto appunto morbida e cava, e che crea attorno a noi in questo paesaggio delle forre profondissime, delle scavate dei fiumi, perché essendo così friabile ha creato come dei canyon qui attorno a noi, in questa piccola zona che è caratterizzata da questa pietra calda, gialla, e che poi appunto, come dicevo, entra totalmente nella vita e nell'economia e nel sapore, persino nell'odore di questi luoghi. Il tufo è la pietra nella quale gli etruschi, questa naturalmente era una zona etrusca, attorno a Sovana scavano nelle pareti della roccia questa meravigliosa, estremamente suggestiva necropoli che viene scoperta, boh, forse già si conosceva, ma che comunque per primo racconta George Dennis nel suo libro, la prima, diciamo, guida esplorazione dell'Etruria, Cities and Cemeteries of Etruria, che viene pubblicato addirittura nel 1848. Ed è molto curiosa l'incipit del volume, scritto dopo anni di viaggi, nel quale Dennis dice: l'Italia si pensa che sia già tutta scoperta e tutta conosciuta, e dunque che il viaggiatore non abbia più nulla da scoprire, ma io vi porterò e andremo a scoprire appunto questi luoghi. E lui dedica un capitolo a Sovana e appunto alla scoperta di un'Etruria che ancora era lontana dall'essere oggetto di scavi archeologici, e il suo racconto ci porta in queste straordinarie vie cave, che sono queste strade lunghe chilometri che si diramano. Per esempio qui intorno a Pitigliano ce ne sono almeno 8 scavate nella roccia, con delle pareti alte fino a 20 metri, larghe 3, di cui non ancora ci sono delle ipotesi sulle loro funzioni. Sono ovviamente delle vie etrusche che portavano da centro abitato a centro abitato, necropoli a necropoli, ma qui attorno è tutto un reticolo dove ascoltiamo il rumore dell'acqua, dove appunto l'acqua e questa pietra di tufo si intrecciano e si compenetrano, come da sempre è stato. Il tufo è anche stata la fortuna di questa zona, è uno dei materiali migliori per costruire le cantine per il vino. E questa è la terra del bianco di Pitigliano, e che nel tufo e con il sapore del tufo e di questa pietra ne è la caratteristica principale. Oggi è una magnifica giornata di prima estate, dopo un inverno, una primavera molto piovosa, ma comunque la Maremma interna è estremamente verde, pur essendo un territorio duro, perché sono appunto forre, piccole montagne scavate appunto in queste gole profonde. È verdissimo, di questi boschi di lecci, di querce, e con dei piccoli poggetti invece a frumento, con ulivi e soprattutto le famose vigne, che poi qui hanno dato delle
del Bianco di Pitigliano, che è uno dei primi vini DOC, come vedremo dopo.

lato opposto da dove abbiamo iniziato si apre un'altra piazza con la Fontana delle Sette Cannelle, che è inquadrata e incorniciata da un arco molto semplice, appunto in pietra di tufo della fine del Cinquecento, che incornicia il paesaggio. Ed è ancora questo paesaggio verde di forre e colline. Questo elegante, però diciamo campagnolo e semplice piccolo monumento ci racconta tantissimo della storia di questo paese, che è una storia stratificata e molto appassionante. Sopra, alla sommità, vediamo le palle dei Medici. Dunque sappiamo, questo ci dice che Pitigliano a un certo punto dal 600 diventa territorio mediceo, come poi tutta la Toscana. Ma il suo arrivare in Toscana, perché qui siamo in quella zona che è quella zona di confine tra Lazio, Toscana ed Umbria, è un percorso lungo, complesso, che è proprio il microcosmo della storia del Rinascimento, se vogliamo. Ma partiamo ancora da prima, perché appunto la cosa più forte, più una delle caratteristiche più salienti di questo territorio è come il tufo, la terra del tufo che riunisce Sovana, Sorano e Pitigliano, crea un'unità culturale, storica, geografica, fino appunto dal tempo degli Etruschi, attraverso questa rete delle vie cave, attraverso luoghi totalmente interconnessi. Sovana era il centro di questa zona, il centro più importante, tant'è che era sede vescovile, dove nasce Ildebrando di Sovana, che diventa Papa Gregorio VII nel 1073 e regna fino al 1085, ed è uno dei papi che hanno trasformato, diciamo, la Chiesa. E dunque questa è una zona molto importante, di grandi passaggi. Qui dominava questo grande clan degli Aldobrandeschi, che era un clan feudale che aveva il controllo di tutta la Maremma e dunque di tutta la Toscana meridionale, che significava avere il controllo dell'arrivo a Roma, avere, diciamo, controllare in fondo un passaggio cruciale dell'Italia. Ma quelli che rendono il paese come oggi lo vediamo e Pitigliano quello che è sono gli Orsini, e anche la loro storia è profondamente intrecciata con la storia del tufo, perché noi qui siamo accanto alla Fontana delle Sette Cannelle che fanno gli Orsini, davanti a questo belvedere che oggi è un belvedere, ma in realtà questo è un muraglione, perché il paese era interamente fortificato da delle mura che sono i primi bastioni, le prime parti delle mura sono già etrusche, poi vengono risistemate ovviamente dagli Aldobrandeschi nel Medioevo, e nel Cinquecento arriva uno dei più grandi architetti del Cinquecento, cioè Antonio da San Gallo il Giovane, l'architetto dei Farnese, l'architetto che intraprende Palazzo Farnese a Roma, ma poi architetto della Fabbrica di San Pietro e quant'altro, il quale era anche un grande architetto di fortificazioni e che risistema tutte le mura, creando questi ampi bastioni dove ci troviamo adesso e dove ci siamo trovati prima, che oggi sono come delle terrazze che si aprono con la vista sul paesaggio. Ma al Cinquecento ci dobbiamo ancora arrivare, e appunto continua ad essere in qualche modo un passaggio nel tufo. Chi sono questi Orsini? Gli Orsini sono una importantissima famiglia baronale romana, storicamente rivali dei Colonna, storicamente molto influenti nel Lazio ma anche in Campania. Arrivano qui e si insediano a Pitigliano perché uno di loro, un certo Romano Orsini, alla fine del 200, nel 1293, sposa Anastasia Aldobrandeschi, cioè l'ultima degli Aldobrandeschi, in poche parole. Pochi anni prima, gli Orsini, il Papa Niccolò III era un Orsini, che Dante colloca tra i simoniaci dell'inferno, perché secondo Dante era quello che aveva usato più la sua influenza per far avanzare la sua famiglia. In, diciamo, in qualche modo un antesignano del nepotismo.
aspetto che tornerà ancora nella nostra storia e profondamente nella storia degli Orsini. Bene, gli Orsini si insediano qui e quella che era una piccola rocca con un piccolo palazzo nel corso del 300 e soprattutto del 400 diventa il borgo più importante della zona e di questa contea, che diventa la contea di Pitigliano. Gli Orsini gravitano sempre su Roma, sono uno dei vari, diciamo, insiemi di questa grande famiglia che è distribuita nel Lazio ma anche appunto nel Regno di Napoli. E il personaggio più importante, che è davvero un personaggio importante, è questo Niccolò III, che vive alla fine del 400, tra il 400 e il 500, e che è un importante capitano di ventura. E con lui si capisce qual è il destino degli Orsini per tutto il 500. Erano i capitani di eserciti di potenze più importanti di loro, vicini a Roma ma anche molto vicini a Siena, che era la potenza principale, e giocavano questo loro territorio, diciamo, in questa dinamica tra Siena e Firenze. Ma Niccolò è un capitano veramente straordinario, tant'è che alla fine della sua carriera, nei primi anni del 500, diventa il comandante in capo delle truppe di Venezia, della Serenissima, che in quel momento erano attaccate da, ce lo ricordiamo dai tempi di scuola, probabilmente dalla Lega di Cambrai, cioè dall'alleanza tra impero, Francia e papato, proprio contro Venezia e contro il potere di Venezia. Niccolò muore in questo periodo, Venezia gli è così riconoscente per il suo operato che la Repubblica crea e erige a Niccolò un monumento funebre molto importante in Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Ma la cosa importante della Lega di Cambrai e della guerra della Lega di Cambrai è che, benché Venezia sopravviva, è la fine dei principati italiani, cioè è la fine dell'indipendenza ai principati italiani. Il nostro Niccolò III, che vedremo, è un principe rinascimentale, è un Federico da Montefeltro in piccolo, è un grande uomo d'arme, ma è anche un umanista, comincia a far sistemare il palazzo, viene educato sia a Firenze che poi a Roma, sposa una fiorentina e ha quest'idea che di stringere i destini della sua famiglia con i destini della famiglia Farnese, che si stava ampliando e stava consolidando il suo dominio nelle zone immediatamente qui a sud, dall'altro lato del lago di Bolsena, tant'è che sua figlia sposerà il fratello di un certo Alessandro Farnese, che poi diventerà papa con il nome di Paolo III, uno dei grandi papi del Cinquecento. Sono cambiati i rumori, c'è silenzio, si sentono degli uccellini che cinguettano, siamo all'ombra in un cortile fresco, nel cortile di Palazzo Orsini, dove appunto capiamo ancora meglio lo sviluppo di questo luogo, di come questo luogo tufaceo, perché il palazzo è fatto in tufo, passa dall'essere un piccolo borgo medievale arroccato a un luogo più rinascimentale e più sia ingentilito ma anche con altre ambizioni culturali, con altre ambizioni e con altre visioni, abitato da persone con altre visioni. Questo cortile, per esempio, si trova sopra una grande cisterna che fa Antonio da San Gallo il Giovane quando viene chiamato qui e comincia attorno al 1520 a ripensare, a risistemare il borgo, e dunque risistema la cinta muraria, e in questa grande cisterna rende il palazzo indipendente dal punto di vista idrico. E Antonio da San Gallo fa anche un pozzo con due bellissime colonne, con degli elegantissimi capitelli, e poi c'è
un cortile con degli archi a tutto sesto, con delle piccole colonne, con dei raffinati capitelli rinascimentali. Eppure il sapore di luogo remoto rimane molto forte. Gli Orsini lavorano per altri e tutto, ma non fanno come i Farnese, che ritrasformano nelle loro zone i paesi, creando appunto dei grandi palazzi, anche se poi con le grandi ambizioni di committenza dei Farnese. Forse questo è anche il fascino di questo luogo e di questa storia, cioè questo essere interno alle grandi dinamiche e questioni della politica e della cultura del Rinascimento, ma anche un po' laterale. Capiamo chi erano anche i personaggi di secondo piano e quali erano le loro storie, che a volte diventano delle storie importantissime e fondamentali. Oggi Palazzo Orsini è un museo e porta ancora forti le tracce di questa famiglia che lo abita tra 400 e 500 e poi sicuramente anche successivamente. È molto frammentari, ci sono questi affreschi realizzati da pittori tra il viterbese, il senese, appunto quattrocenteschi, che sono proprio il sapore di questa zona, ma soprattutto incontriamo Niccolò Tarso Orsini in una bellissima statua lignea che lo ritrae in armatura, ma con un volto da ritratto. Lui stesso non è affatto un volto idealizzato. E vediamo questo condottiero che mi piace immaginare come che si immaginasse come il suo modello fosse Federico da Montefeltro. Infatti è uno studiolo, era la sua stanza dove studiava, e appunto qui ci rendiamo conto e vediamo, tocchiamo i personaggi importanti e centrali, ma non i protagonisti assoluti del Rinascimento. Insieme ad altri comuni della Maremma, Pitigliano è un borgo bandiera arancione del Touring Club, e si comprende questo riconoscimento perché davvero questa compenetrazione di tufo e di vita, di tufo e di umano, e dunque di natura e di umano, è così profonda ed è così ramificata in qualsiasi aspetto dell'esistenza fino ad oggi, fino appunto alle cantine dove viene conservato il bianco di Pitigliano DOC, così importante per queste zone, ma anche per esempio nelle grotte e negli ambienti scavati per gli ambienti della comunità ebraica, che è uno degli aspetti che rende veramente questo paese unico forse in tutta Italia. Qui, fin dal 500, vive una comunità ebraica, ha vissuto, perché purtroppo oggi si è dispersa, ma ha vissuto una comunità ebraica che fino al 1620, quando i Medici istituiscono il ghetto, vive nel paese, ma che poi è stata una comunità florida, tant'è che vi è una deliziosa sinagoga ampia, grande, con delle belle decorazioni settecentesche, ma soprattutto vi è una serie di ambienti scavati nel tufo che erano tutti gli ambienti, se vogliamo dire così, rituali della comunità ebraica, con appunto la macelleria kosher, l'ambiente per il bagno rituale, la cantina per il vino, per le cerimonie. E il perché questa comunità viene a vivere qui e qui prospera oggettivamente, lo dobbiamo proprio a uno dei vari signori Orsini, a questo Niccolò IV, che è conte attorno alla metà del Cinquecento e che era un personaggio veramente molto interessante, che nasce e cresce nell'orbita dei Farnese, con cui la famiglia era molto strettamente imparentata, e attorno al 1546 va con Ottavio Farnese, che era suo cugino, già figlio dell'allora duca di Parma, in Germania. E a quanto pare gli storici sappiamo che si incontra le teorie, le idee della riforma cattolica, torna e inizia una lotta
lotta contro suo padre, contro il quale organizza una ribellione, ma fondamentalmente organizza una ribellione contro Cosimo de' Medici, che stava creando il Granducato di Toscana. Insomma, in tutta questa vicenda lui alla fine è perdente, l'Inquisizione lo mette sotto processo, ma viene in qualche modo salvato da suo cugino cardinale Alessandro Farnese. Ma insomma, in tutta questa vita così complicata e anche violenta, perché di questo si tratta, Niccolò regala al suo medico, che era un ebreo, un terreno per fare e per creare e stabilire un cimitero ebraico. E questo avviene poco dopo, subito dopo il 1555, quando viene creato il ghetto a Roma. E Pitigliano diventa un luogo dove appunto una comunità ebraica è riconosciuta, legalizzata, ha uno spazio pubblico dove seppellire i propri morti. E dunque è da lì che la comunità comincia a prosperare e continuerà fino al Novecento. Tant'è che nel paese non ci sono pietre d'inciampo, perché i pochi alla fine che rimanevano qui durante la Seconda Guerra Mondiale furono nascosti dalla popolazione. Dunque è un esempio di coesistenza per vari secoli di una unica comunità maremmana, composta tanto da cattolici quanto da ebrei. Allora, in questi ambienti del ghetto, di quella che è stata chiamata per secoli la piccola Gerusalemme, questa era una delle comunità più importanti di questa zona, si aprono delle finestre sul paesaggio e sulle forre e le gole del paesaggio della Maremma interna, verdissimo, impervio, ed è veramente molto suggestivo trovarci in questi ambienti usati per così tanti secoli da una comunità che ha mantenuto così forte la propria identità, forse grazie anche al fatto di trovarsi qui, affacciata su questa Maremma, che Guido Piovene nel suo reportage Viaggio in Italia descrive come un luogo dove mitologia e umanesimo ancora si incontrano.

0: non solamente i vecchi, ma gli uomini di mezza età ricordano la maremma delle paludi, delle mandrie brade, dei butteri, della malaria e dei banditi che le bonifiche assalivano senza riuscire a soverchiarla. Vi era, ancora 30 anni fa, chi evitava di attraversare quel territorio a costo di allungare il viaggio. E vi era invece il viaggiatore romantico, attirato da quel miscuglio di antica civiltà e di vita selvaggia. Gli uccelli di palude si alzavano allora di scatto anche dalle strade maestre. Gli acquitrini si coloravano d'un rosso pesante al tramonto. Gli alberi senza sottobosco si stampavano neri e piatti contro luce come ombre cinesi. Il cavallo col buttero balzava fuori d'improvviso, sfiorava il viaggiatore nella sua corsa e spariva in un attimo, quasi che si muovesse in un altro mondo. Trascorrevano spettri di banditi che negli spazi maremmani avevano trovato rifugio da tempi remoti. Spiccava in quel paesaggio tra le mandrie brade il cane da pastori della maremma, alto, di pelo lungo, setoso e candido, simile a un orso bianco, uno di quei cani lussuosi e preziosi che spesso dimorano quasi a contrasto dove è povero l'uomo. La maremma selvaggia era tuttavia inserita in una civiltà umanistica, in una mitologia mediterranea. L'abitava un popolo rude, ma non violento né crudele, privo anzi della crudeltà di cervello che si trova piuttosto nelle plaghe evolute ed intellettuali della Toscana. Un popolo con caratteristiche quasi insulari, affezionato ad un suo folklore folto di immagini di cavalli e di caccia. In nessun luogo come nella maremma le piccole
1: oggi Pigliano non è un borgo minuscolo, ci vivono 3.500 persone, forse anche di più. Naturalmente il turismo è un aspetto molto importante dell'economia, ma l'aspetto forse più importante è l'agricoltura e in particolare la produzione del Bianco di Pitigliano, che è un vino DOC che viene fatto qui e che era un vino povero, un vino locale, ma che poi piano piano è diventato un vino sempre più, diciamo, anche di qualità. Tutto questo e questa resilienza, se vogliamo usare questa parola, di questa zona ha un suo momento di origine, che è la riforma agraria del dopoguerra e che in Maremma ha il suo luogo più importante e dove è un passaggio storico che qui ha avuto un particolare effetto sul territorio. Non tanto nella maremma interna, ma in particolare e di più ovviamente nella maremma più pianeggiante, più verso il mare, dove vengono riespropriati e ridistribuiti 200.000 ettari e dove vengono create le cooperative sociali. Per esempio la cooperativa sociale di Pitigliano con la cantina sociale è del 1954 e questi erano luoghi fondamentali dove c'era il frantoio, c'era la cantina, dove i contadini portavano il loro raccolto e trovavano un luogo dove un'organizzazione dove il loro raccolto, che ancora non era prodotto, diventava prodotto, veniva commercializzato, veniva, e questa rete è molto importante e ancora esiste. La cantina di Montepulciano è ancora un punto importante del paese.

0: tutta questa storia ha un odore e una temperatura che è quella degli spazi e delle cantine del tufo, che è quella degli spazi dei sotto la sinagoga, che è quella delle cantine dove c'è il vino. E dunque ancora oggi è possibile venire in questo posto e sentirlo proprio in questo frescolino un po' umido, in questo odore di pietra dove viene macerato il vino, in questa temperatura molto particolare che è data dal tufo, da questa pietra così porosa e così morbida che ha forse permesso e ha consentito questa straordinaria accoglienza.
1: Pitigliano raccontato da Flaminia Gennari. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 12 luglio. Sole e caldo su gran parte del territorio, con temporali che si svilupperanno nel pomeriggio ma che rimarranno confinati all'arco alpino e alla dorsale appenninica. Probabilità di pioggia più elevata per l'Appennino tosco-emiliano e centro-meridionale. Temperature minime in calo sulla pianura padana e sulle Marche, dove saranno però ancora di 24-25 gradi. Massime che subiranno una lieve flessione sulla fascia adriatica, ma che continueranno ad aumentare nelle zone interne della Sardegna, dove sfioreranno i 40 gradi. Venti generalmente deboli, più vivaci però tra le due isole maggiori, con rinforzi da sud lungo le coste occidentali della Sicilia. Per lo più mossi i mari ad ovest del paese, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La vostra sentenza, voi renderete giustizia alle donne.
4: Donne che hanno tracciato nuove strade.
5: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
4: Che hanno osato, lottato, creato.
6: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
4: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno da Paolo Di Paolo, ancora un appuntamento estivo della Lingua Batte. Su queste frequenze ripercorriamo alcune esperienze musicali in una puntata che avevamo intitolato Scuola Pop, come la tradizionale rubrica di questa trasmissione che è votata all'esplorazione del paesaggio cantautorale italiano. Quindi dentro questa puntata troverete varie voci di artisti della musica e anche un inedito, il dialogo con un cantautore che si chiama L'Albero e che è stato intervistato per noi da Cristina Faloci.

0: E quella che stiamo ascoltando è Fuga in Re dal vivo qui a Via Asiago con L'Albero, che ci presenta il suo terzo album Cielo e Sfacelo, che è appena uscito. Intanto gli diamo il benvenuto, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Grazie di essere qui, Andrea Mastropietro. Questo è il suo terzo lavoro dopo Oltre quello che c'è del 2016 e Solo al sole del 2020. L'Albero viene da Firenze. Intanto chiediamo subito il motivo di questo nome.
1: Il motivo del nome è che la figura dell'albero mi ha sempre affascinato molto per questo suo dividersi in due, no? Una parte più esteriore, quindi che mira al cielo, quindi mira all'alto, la parte della chioma, invece la parte delle radici, che è ben ancorata al terreno, è nascosta e molto spesso anche grande come la chioma, quindi radici che si infiltrano nel terreno. Lo trovo anche simile a noi uomini, noi umani, insomma. Abbiamo una parte più visibile, più che facciamo vedere agli altri e che è capace magari anche di cercare un'elevazione verso qualcosa di più mistico e spirituale, ma anche siamo anche molto terreni, molto, molto ancorati a terra quando vogliamo, e a volte purtroppo quando vogliamo scendiamo anche molto sottoterra.
0: Ecco, è un disco che si muove tra contrasti, tra due poli in particolare, lo dice anche il titolo, Cielo e Sfacelo, e vediamo appunto anche questo primo brano, Fuga in Re, che esprime il desiderio di staccarsi da una realtà che forse non piace, però lo presenta in modo particolare. Ci sono queste immagini, in particolare quella delle navi, no? Quando le navi dei miei sogni salperanno, sarò pruo oppure sarò mozzo, nodi io farò per ricordare, darmi le corde lancerò ai miei compagni. E anche questa immagine del mare che torna un po' nel disco come momento di estrema possibilità, però anche forse di minaccia, no? Come sterminata.
1: Ma sicuramente entrambe le cose, ecco, è come il cielo, anche il mare è uno di quegli spazi, anche se sappiamo che il mare a un certo punto termina perché arriva un'altra terra, però comunque quando ti imbarchi per andare da qualche parte sembra sempre che tu vada, non si sa dove, sembra che tu vada nell'infinito, e questo naturalmente è sinonimo nel disco di cercare qualcosa appunto che allarghi un po' i propri orizzonti. Naturalmente è anche una minaccia, ma è anche, facevi riferimento a Fuga in Re, credo che poi alla fine non so nemmeno dove voglio andare con quella canzone, e credo che non sia importante, credo che sia tutto molto indefinito, e mi piace così perché prima arrivano delle sensazioni, prima arrivano delle percezioni, e poi dopo si inizia a elaborare più razionalmente quello che succederà, e questo, se vogliamo, come dicevi te, è anche una minaccia.
0: Dunque, anche in Oro, ad esempio, tu scrivi: Oro sei per me, che sono mosso come il mare, parte e ritorna, è sempre così. E poi ancora: Le vele, il silenzio in un golfo che sei tu, tra le tue gambe ormeggio i miei remi, butto giù. E a proposito della immagine dell'albero, volevo chiederti anche delle tue radici musicali, quali sono le esperienze a cui ti ispiri. Sappiamo che hai esordito rifacendo un brano di Lucio Battisti, insomma, che affondi anche come sonorità di questo album negli anni 60 e 70. Ecco, raccontaci qualcosa di questo.
1: Sì, io ho esordito appunto con una cover di Lucio Battisti, che è di una canzone magari anche non proprio tra le più popolari, comunque ricordata abbastanza, che è Nel cuore e nell'anima, che è un brano che poi Lucio Battisti affidò anche all'Equipe 84 di Maurizio Vandelli, non è stata una scelta casuale la mia, perché ho cercato di partire da quelle che per me sono le basi, ovvero una certa unione tra la canzone italiana, tra la tradizione italiana musicale e anche le sonorità e le influenze, diciamo, estere e straniere. Lucio Battisti, tramite anche musicisti e gruppi come l'Equipe 84, i Ribelli di Demetrio Stratos, è stato uno di quegli innovatori che ha cercato di fondere queste due anime. E io cerco fin dal primo disco di fare questo, di non fare semplicemente, se posso usare questo termine senza offendere la musica italiana, ma non cerco di fare semplicemente una canzone italiana, ma cerco anche di dare voce alla mia anche formazione con i dischi più di matrice anglosassone, anche se in questo disco poi aggiungo anche qualcosa di più europeo, come qualcosa della musica francese, oppure qualcosa invece invece del Sud America, come la canzone o i ritmi e le percussioni brasiliane.
0: Ascoltiamo Trovare un modo dall'album Cielo e Sfacelo di L'Albero, e poi ci dirai cosa c'è di internazionale in questo brano.

0: Ecco, tu nelle note che accompagnano il disco scrivi a proposito di questo testo, Trovare un modo, quando l'ho scritta l'ho quasi pensata in portoghese, come fossi Caetano Veloso di Tranza. Ecco, spiegaci meglio questo concetto.
1: Sì, sono un po' arrogante. No, perché diciamo ho una formazione appunto che affonda, come dicevo prima, le radici anche nella canzone in inglese, una canzone comunque non in lingua italiana, e quindi molto spesso arrivo a creare delle melodie che non sono di primo getto diciamo scrivibili e traducibili in lingua italiana, che comunque la lingua italiana per la musica rappresenta anche un po' una sfida, ha degli ostacoli, non è una lingua tronca come, cioè meglio il napoletano, ecco, per dire musicalmente, meglio quasi il francese, naturalmente l'inglese più di tutti, più musicale. E devo dire che questo pezzo, Trovare un modo, mi sono trovato a canticchiare la melodia facendo finta appunto di fare un finto portoghese, un finto Caetano Veloso, che è uno degli artisti che ho ascoltato di più quando stavo registrando questo disco, e poi ho cercato in qualche modo di metterla giù in italiano con un po' di difficoltà. Ci ho dovuto lavorare un po' perché è una melodia molto spezzata, molto ritmica, e quindi a volte devi usare poche parole. Se devi usare poche parole, bisogna che quelle parole siano le parole veramente giuste.
0: Dunque, Trovare un modo sembra anche un manifesto di questo lavoro che è stato definito controcorrente, cioè proprio l'orgoglio di sentirsi lontano appunto dalla realtà comune, possiamo anche definirla mainstream. Questo tema del tuo essere nel panorama musicale italiano in un modo così particolare, ecco, come lo vivi, come lo puoi raccontare?
1: Ma io credo che in questo penso di essere molto novecentesco, cioè attaccato a certe definizioni di quello che deve essere l'artista, di quello che deve fare l'arte. Credo che debba essere veramente quasi obbligatorio per me, per un artista, cercare di non andare con la corrente e quindi cercare di incarnare tutto quello che in realtà è contrario alla moda più comune, al contrario a quello che oggi si chiama mainstream. E quindi devo dire che è una posizione per me sempre stata abbastanza naturale, ecco, non mi sono mai posto il problema. A volte magari ci si può sentire un po' soli in questa condizione che non è abbracciata da tutti. Oggi va molto di moda anche essere molto calzanti e accomodanti con tutto quello che va per la maggiore, no? Però io penso che alla fine il compito di un artista sia, a costo di, spero di non risultarlo, però a costo di risultare antipatico, a costo di risultare non comunicativo, debba andare contro in qualche modo, ecco, non adagiarsi tranquillamente in quella che è la moda.
0: E ci vuole anche una certa dose di coraggio.
1: Quello di sicuro, o di incoscienza.
0: E tra l'altro c'è questo sapore un po' di antico che comunque tu riproponi, riattualizzi, penso proprio al primo brano, Fuga in Re, in cui parli di Foxtrot in rima con Rondò e Honky Tonk. Ancora abbiamo nel prossimo brano che ci farai ascoltare qui dal vivo, Io mi voglio perdere, inquadrature ectachrome. Ecco, come vivi questo sguardo sul passato?
1: Beh, in un modo, ma sicuramente un po' nostalgico, me ne rendo conto. Diciamo che sono affezionato alle cose belle, e mi sembra che le cose del passato, ma fin da quando sono ragazzino, questo fin da quando sono piccolo, mi sembra sempre, diciamo, che le cose vecchie portano con loro un fascino, anche solamente probabilmente per il fatto che appartengono a un'età precedente, quindi non che sia una cosa per forza oggettiva dell'oggetto, diciamo, in sé, ma magari solo per il fatto che appartengono a dei decenni precedenti sembrano avere un fascino in più. Per me anche questo è sempre stato molto naturale, anche quando ero più ragazzino ascoltavo sempre, preferivo anche avere a che fare con un materiale proveniente dal passato. E poi questo non vuol dire che rinneghi completamente la vita che c'è oggi, perché naturalmente ci sono anche dei moltissimi pro nella modernità, nella contemporaneità.
0: Tra l'altro ricordo che tu hai collaborato con Federico Fiumani dei Diaframma e hai condiviso il palco con nomi come Riccardo Sinigaglia, Dente, Bob Rondelli, tutti artisti che stimiamo e che abbiamo avuto anche ospiti addirittura di recente, Riccardo Sinigaglia. E allora un'ultima domanda per questo album dell'albero, Cielo e Sfacelo, il ruolo della natura nella tua ispirazione, perché in questo brano appunto Io mi voglio perdere tu scrivi: dimenticare di lavorare ed essere schiavi, foglia di verrò, tu cercami in mezzo ai prati, rami incrociano il blu e non sei più tu. E torniamo all'immagine dell'albero.
1: Sì, ma sicuramente è un richiamo non magari in senso ecologista, ma in un senso perché per ricordarsi e per richiamare il fatto che in realtà apparteniamo alla natura, e nel mondo di oggi siamo, soprattutto chi vive in città, mi appare molto distaccato, molto lontano invece da quello che è. Semplicemente anche pensiamo al tempo, alle ore, al tempo naturale. Oggi viviamo in un tempo che è estremamente accelerato da tutti i dispositivi che usiamo, da come in generale vanno le cose. E quindi per me il richiamo alla natura è un richiamo anche, appunto, foglia di verrò, un richiamo anche a dissolversi, farsi un po' più piccoli dentro qualcosa di più grande, invece di cercare sempre di essere sporgenti dalla realtà e venire fuori dalla realtà, mettere sempre il proprio corpo e la propria faccia davanti, esserci sempre. Ecco, la natura serve per me in questo disco, in quella canzone, anche per sottolineare questo, un dissolvimento. E sentirsi una foglia in un prato che non è riconoscibile, che è uguale a tante altre, che se ne sta lì tranquilla.
0: Grazie allora all'albero, Andrea Mastropietro, con Cielo e Sfacelo. Sicuramente ci saranno delle date live che potrete poi trovare nel web. Io ringrazio il tecnico Riccardo Bruno che ci ha aiutato ad allestire proprio la sessione live dell'albero, e ora ascoltiamo Io mi voglio perdere.

c'è un episodio molto commovente che riguarda la vita di un grande scrittore americano, Philip Roth, appunto nato nel 1933, morto nel 2018, appunto grande narratore dell'America del secondo Novecento. Bene, al momento in cui era molto malato, così ha raccontato Antonio Monda, che ben lo conosceva, al momento di essere così sull'orlo del congedo dalla vita, anziché richiamare a se stesso memorie letterarie e appunto altezze vertiginose dell'intelletto, ha chiesto di riascoltare Moon River nella versione cantata da Audrey Hepburn appunto nel film famosissimo Colazione da Tiffany. Questo piccolo episodio ci porta al nostro legame magico con la cultura pop, soprattutto con le canzoni, ma in generale con quello che sembra disimpegnato ma in realtà poi informa la nostra vita interiore, addirittura definisce le nostre emozioni. Parleremo in questa puntata di cultura pop e di come il pop possa generare, partiremo proprio da qui, esercizi di ammirazione.

0: L'aneddoto che vi raccontavo, e appunto sfumano le note di Moon River, l'ho pescato dall'ultimo libro di Claudio Giunta, Il pop e la felicità, esercizi di ammirazione, pubblicato da Strade Blu. Claudio Giunta sarebbe, in teoria, diciamo così, insegna letteratura italiana all'Università di Torino, è un italianista che si è occupato molto di letteratura della tradizione. Poi gli è accaduto di spostarsi anche su altri fronti, quello del pamphlet, penso a un libro intitolato Ma se io volessi diventare una fascista intelligente, ha lavorato su Togliatti e su un personaggio che poi più tardi evocheremo, Tommaso Labranca. Però diciamo formalmente credo sia un italianista che ha studiato soprattutto appunto la grande letteratura italiana e la insegna. In questo libro invece si muove in un'escursione molto larga di oggetti e di esperienze del pop, che vanno appunto dalle canzoni alla TV, al cinema, addirittura ai videogiochi e poi alla comicità. Si passa dall'Eurovision all'Uccello Dalla, da Taylor Swift a Diego Abatantuono giovane, da Topolino al Festival del Fitness di Rimini, ma anche c'è una lettera d'amore a un meteorologo purtroppo scomparso di recente, Paolo Sottocorona, e appunto degli affondi anche in pezzi di cultura popolare che passa dalle serie TV, anche quelle che non chiamavamo serie TV, penso appunto al Tenente Colombo. All'inizio del libro Giunta chiarisce questo, che il nesso fondamentale di questa sua ricerca è quello tra il pop e la felicità. Se non proprio la felicità, quella gioia che deriva dall'abbandono a un piacere semplice, non esigente, che sollecita la sfera emotiva piuttosto che il raziocinio. E partirei da qui, Claudio Giunta, se è d'accordo, evocando, scomodando subito Umberto Eco, che di solito in questo tipo di riflessioni intorno al pop in chiave colta, anche questo proveremo poi a capire se è un'espressione giusta oppure incongrua, ecco, viene tirato in ballo per quel suo saggio ormai lontano nel tempo, credo fosse il 1965, e si chiamava Apocalittici e Integrati. Eco era molto giovane, era un trentenne, che convoca, diciamo così, nei suoi materiali di lavoro anche pezzi di cultura pop, il fumetto e altro. Ma appunto mi era capitato in questi giorni di leggere qualcosa, forse a proposito del suo libro, in cui si diceva: ma Eco in fondo lo faceva con lo spirito dell'intellettuale alto, dello studioso di Tommaso d'Aquino e della semiotica, che poi si china appunto nei confronti di oggetti che non fanno parte della sua esperienza reale. Invece lei, Giunta, ci parla di oggetti di cultura pop che hanno e come a che fare con la sua vita, è così?
1: Sì, è così. Anche la descrizione del mio strano percorso è dovuta al fatto che sono nato nel 71, quindi sono, come dire, bilingue, sono nato con interesse per i libri seri, diciamo, ma anche travolto dalla televisione, dalla radio, dai videogiochi che hanno travolto tutta la mia generazione, direi proprio a partire dalla mia e anche dalla sua generazione in realtà. Il libro di Eco si cita spesso, si cita quello e si cita anche Il superuomo di massa, che forse è ancora più bello e che è un po' successivo, ma in realtà anch'io lo faccio un po' da professore, cioè anch'io mi occupo delle opere pop scomodando libri e citazioni colte quando servono. Direi che la differenza, a parte la bravura di Eco che è maggiore della mia, risiede in due fatti, insomma. Uno è che Eco era interessato ai meccanismi e alle teorie generali, cioè se uno va a rileggere quel libro non vengono spiegati tanto gli oggetti quanto i meccanismi che stanno sotto gli oggetti, cioè come funziona il fumetto, come funziona la canzone, come funziona l'audiovisivo, eccetera. A me interessano invece proprio i fenomeni, cioè il soprano, il Tenente Colombo, Abatantuono, eccetera. Quindi io sono più un saggista che uno studioso, un studione. E l'altra cosa è che in realtà Eco si occupava spesso di cultura che oggi definiremmo, diciamo, di serie B in maniera rapida, ecco, cioè di oggetti culturali che non vengono presi troppo sul serio, tipo Superman, tutti si ricordano le analisi di Superman. Mentre nei 60 anni che sono seguiti a quel saggio, la cultura popolare, la cultura pop ha prodotto delle opere d'arte di altissimo livello, e quindi io non ho problemi a dire che quando mi occupo di Soprano, poniamo la serie televisiva di Soprano, io mi occupo di grande arte. Quindi io mi occupo di fenomeni, che sono nel tempo diventati artisticamente molto rilevanti, molto più di quanto non fossero ai tempi di Eco.
0: E le chiedo, Claudio Giunta, anche di aiutarci a smontare, se riusciamo, una dicotomia che ancora insiste in questo tipo di ragionamenti, appunto quella alto-basso, no? Che vuol dire alto-basso? È un'ipoteca novecentesca di cui possiamo liberarci?
1: Ma Secondo me ci siamo già un po' liberati, e la verità è questa, nel senso che siamo diventati artisticamente molto rilevanti, molto più di quanto non fossero ai tempi di Eco.
0: E le chiedo, Claudio Giunta, anche di aiutarci a smontare, se riusciamo, una dicotomia che ancora insiste in questo tipo di ragionamenti, appunto quella alto-basso, no? Che vuol dire alto-basso? È un'ipoteca novecentesca di cui possiamo liberarci?
1: Ma secondo me già un po' liberati, e la verità è questa, nel senso che se lei entra all'università forse si è anche ceduto da questo punto di vista, è uscita

0: Esatto, e devo dire che non sono così favorevole, nel senso che io credo che occorra passare molto tempo della vita a leggere Dante, guardare quadri di Michelangelo, di Raffaello e ascoltare musica seria prima di darsi del tutto al pop. E quindi io direi che questo confine ormai è stato già abbattuto, ecco. Nessuno veramente sostiene l'idea che occuparsi di televisione o di canzonette sia una cosa di poco conto. La si fa, forse la si fa in maniera più intelligente nel mondo anglosassone, forse in Italia, qui forse sono anch'io un po' originale io, lo si è fatto in maniera un po' superficiale, cioè non è frequente leggere delle cose convincenti sulla cultura pop. Nel libro cito appunto come casi virtuosi, quello di Tommaso Labranca che aveva evocato, quello di Guido Sancini che scrive di pop regolarmente. Non mi vengono in mente moltissime altre persone che lo fanno in maniera originale e intelligente, però è una questione di tempo probabilmente. Quella barriera mi pare che la nostra generazione l'abbia ormai superata, addirittura abbattuta.
1: E Tommaso Labranca, appunto, di cui lei si è occupato e che è una figura davvero eccentrica, diciamo, nel paesaggio intellettuale italiano, purtroppo è scomparso troppo presto, ecco, non faceva quell'operazione di accostarsi al pop in una chiave, uso un'altra, visto che questa è una trasmissione di parole, un'altra espressione tipica in questo tipo di discorsi, in chiave di sdoganamento, no? O di nobilitazione ex post, come a dire, non so, prendiamo i film, della commedia, quella apparentemente più triviale, smargiassa, popolare, e poi a distanza di decenni li recuperiamo. Non era questa l'intenzione? E secondo lei qual è l'errore, diciamo così, dell'antisnobismo eventualmente?
0: No, lui faceva spesso questo, sì, cioè lui prendeva i fenomeni di massa, anche i più triviali, e cercava di capire come funzionavano e perché piacevano. Non so, la pubblicità sui canali privati degli anni 70-80, o le pubblicità più assurde sui giornali, o i messaggi pubblicitari, o le canzoni più brutte, o i film più scollacciati, eccetera. Nel mio caso io cerco di spiegare per quale ragione mi piacciono alcune cose, alcuni fatti, alcuni oggetti, alcuni personaggi. Quindi io mi occupo di fenomeni culturali pop, senz'altro, che stanno però, per quanto mi riguarda, nella mia opinione, a un livello più alto rispetto a quelli su cui si chinava la Branca. Cioè i suoi non erano quasi mai esercizi di ammirazione, in genere erano esercizi per capire come funziona il meccanismo e a volte anche per garbatamente ironizzare, prendere in giro questi oggetti. C'è la famosa analisi di una canzone di Battiato che è tutta giocata sul registro comico e anche un'analisi di una canzone degli 883. Quindi diciamo che a lui interessava piuttosto smontare le cose, piuttosto che spiegare per quale ragione non gli piacevano. E spesso sceglieva anche oggetti che non gli piacevano particolarmente.
1: Ecco, però le dicevo appunto, questa dimensione dello sdoganare sembra sempre un po', e non è il caso di Labranca evidentemente, no? Che cercava di capire, qualche volta anche di giocare. Sdoganare intendo dire proprio quell'atteggiamento poi dell'intellettuale che vuole recuperare l'oggetto pop per nobilitarlo. Non mi sembra nemmeno
0: Sì,
1: questa la
0: sì.
1: sua intenzione per l'appunto,
0: No, per
1: Giunta.
0: carità, no, detesto questo tipo di atteggiamento per cui tutto è uguale a tutto e il cantante melodico all'altezza di Mozart e tutto diventa la stessa cosa. No, no, per carità di Dio. Io faccio grosse distinzioni e credo che la gran parte degli eventi pop, come del resto la gran parte degli eventi culturali, in generale, sia pessima. Bisogna distinguere. Ecco, quello che a me sembra che non si faccia spesso è distinguere. E i miei saggi tentano di fare questo, cioè di dire per quale ragione quei particolari oggetti sono particolarmente degni di attenzione e anche di amore.

0: pubblicità. Sono addirittura tre i capitoli dedicati a Taylor Swift, alla sua musica, in fondo anche un po' al suo percorso, perché la dimensione biografica e autobiografica è decisiva, no? Nel lavoro di questa cantautrice, che, lo dico per chi non l'avesse messa a fuoco, è una delle più incredibilmente diciamo così trionfalistiche cantanti internazionali. Appunto, si è spesso raccontato quell'aneddoto, non so se risponde al vero, che i suoi concerti hanno il potere di spostare un punto di prodotto interno lordo americano. L'ultimo disco è uscito da poco, non ha avuto forse la stessa onda di entusiasmi dei dischi precedenti, perché la narrazione si è riorientata un po' verso la felicità anziché l'infelicità. Però, Giunta, se dovesse spiegare a chi non ha mai ascoltato Taylor Swift perché una cantante di così clamoroso successo può essere interessante da osservare, da studiare e da ascoltare, cosa direbbe?
1: Direi che da 50 anni a questa parte esiste una nuova forma d'arte, che è la canzone, che esisteva anche prima, ma era una cosa molto diversa. Cioè, però di Presley, come dei Beatles, erano canzoni molto diverse. La canzone pop, quella che a noi piace, ha 50-60 anni di vita. E la canzone è un genere letterario che va interpretata e va scritta come un genere letterario autonomo, quindi che non ha nulla a che fare con la poesia, con il romanzo, con il memoir, eccetera. È proprio un genere letterario autonomo. E a me pare di vedere che Taylor Swift è toccata dalla grazia quando si tratta di organizzare una canzone, cioè di scrivere un bridge, ritornello, stanza, stanza. Lo fa in maniera molto originale spesso e geniale per il modo in cui mette insieme parole e musica. Cioè, non ho problemi a dire, lo faccio, cerco di dimostrarlo in uno dei saggi che lei citava, che alcune delle sue canzoni sono splendide per come sono orchestrate, organizzate testualmente. Dopodiché è evidente che c'è anche, al di là del testo delle canzoni, del modo in cui le mette in musica e del modo in cui vengono arrangiate da grandissimi arrangiatori, c'è anche il personaggio. E noi in questi saggi, in cui racconto il suo concerto, cerco di far capire per quale ragione quel tipo di personaggio, quel tipo di messaggio che trasmette è attrattivo per le persone. E a me fondamentalmente sembra che Taylor Swift sia molto brava nell'evocare quel momento fatato dell'adolescenza che è l'innamoramento e il cuore spezzato, attraverso la quale passiamo tutti, che poi dimentichiamo a un certo punto, ma che può essere estremamente piacevole rivivere attraverso delle canzoni come quelle.
0: Ecco, il cuore spezzato, per l'appunto, forse proprio perché non è più spezzato, non sembra più spezzato il cuore di Taylor Swift, qualcuno ha avuto, anzi molti hanno avuto da obiettare sulle canzoni dell'ultimo disco, ma non abbiamo il tempo di approfondire. C'è un bellissimo capitolo, voglio dirlo agli ascoltatori, su Lucio Dalla, che isola anche dei versi straordinari e diventa un ritratto incredibile di quel geniale artista. Ma appunto poi c'è Profondo Rosso, c'è un rapporto tra Diderot e Tintoria, appunto uno dei più famosi podcast podcast contemporanei, insomma veramente molto ricco. D'altra parte è un libro di oltre 400 pagine, però molto dense, gustose, e in cui Giunta si mette in gioco in prima persona. Quindi l'ultima battuta gliela chiederei proprio su questa parola quasi impronunciabile, se non nelle canzoni, la parola felicità. Cioè, si può riconoscere, se non una felicità, appunto, lei dice, una gioia dentro lo spazio del pop?
1: Io credo di sì, cioè credo che sia il genere, come dire, lo spazio della felicità. Nessun altro genere artistico dà quel tipo di sensazione. Qualche estasi sì, di fronte al quadro meraviglioso, qualche esplosione di ammirazione di fronte ad Dante Alighieri sicuramente, ma quel tipo di gioia non esigente, facile, comoda, credo che lo diano solo gli oggetti del pop e in particolare le canzoni.

Le note che stiamo ascoltando sono quelle di una canzone di Taylor Swift. Potrebbe essere un'esperienza abbastanza inconsueta per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3, ma ci serve Taylor Swift per affondare in uno degli esercizi di ammirazione di questo libro di Claudio Giunta di cui stiamo parlando, Il pop e la felicità.

0: In che senso?
1: Accademia d'arte grammatica, siamo al momento del dubbio linguistico dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, in questo caso è Filippa a chiederci a proposito di qualcosa che ha notato, cioè notato che spesso i politici, ma sempre più anche le persone normali, soprattutto del centro-sud, a sua detta, usano il congiuntivo imperfetto anziché il congiuntivo presente, dicessero anziché che dicano, facessero anziché che facciano. Vediamo cosa risponde il nostro Michele Ortore.
2: L'uso del congiuntivo a cui si sta riferendo la nostra ascoltatrice è quello definito come esortativo. E in effetti il tempo richiesto dall'italiano standard in questo caso sarebbe il presente. Facciamo degli esempi un po' più estesi per capirne meglio la funzione. Stiamo pensando a frasi del tipo «ci provassero pure a protestare» invece di «ci provino pure a protestare» oppure «lavorasse lui per 10 ore di seguito» invece di «lavori lui per 10 ore di seguito». Espressioni in cui, quindi, il congiuntivo serve a esprimere un tono stizzito, polemico e non un semplice desiderio. Nel caso di questo tratto, l'origine centro-meridionale era stata segnalata da Luca Serianni già all'inizio degli anni 90. Più di recente, vista l'espansione di questo tipo nel parlato, veicolata probabilmente anche dall'italiano televisivo, Paolo D'Achille ha osservato come questo costrutto stia scivolando dallo status di regionalismo a quello di tratto substandard. Viene cioè percepito sempre più come un fenomeno informale dell'italiano parlato che non ha però più connotazioni geografiche, pur continuando ad essere sentito come scorretto e dunque riservato a contesti di bassa formalità. È normale dunque che la nostra ascoltatrice ne sia disturbata. In un discorso pubblico di un parlamentare ci aspetteremmo di sentire che ci pensi il governo, non ci pensasse il governo. Ma se non va così, non dovremmo tutto sommato stupircene, perché, come ci ha insegnato un linguista che è ancora nel cuore di tanti linguabattenti, cioè Giuseppe Antonelli, la lingua della politica, ormai da molti anni, è passata dal paradigma della superiorità, cioè dal tentativo di esprimere il meglio culturalmente e linguisticamente, al paradigma del rispecchiamento, ovvero al desiderio di blandire il cittadino medio dando un'immagine che gli appaia più vicina, anche linguisticamente, perfino nella scelta di un imperfetto congiuntivo esortativo piuttosto che di un presente.
1: Abbiamo citato nella conversazione di apertura di questa puntata più volte Umberto Eco, che ritroviamo in epigrafe a un libro di cui stiamo per parlare con l'autrice. Forse è solo il feuilleton che ci dà la vera misura della realtà, scrive Umberto Eco nel Pendolo di Foucault. Umberto Eco che è morto 10 anni fa, l'anniversario sarà proprio all'inizio del nuovo anno e sicuramente avremo molte occasioni di tornare a parlare di questo geniale narratore, semiologo, ma investigatore poi delle culture possibili, perché le chiedo e introduco così la nostra ospite Anna Maria Lorusso. Il libro da cui ho tratto l'epigrafe si chiama Il senso della realtà, dalla TV all'intelligenza artificiale, pubblicato dalla Nave di Teseo. Anna Maria Lorusso è professoressa ordinaria nel settore di filosofia e teoria dei linguaggi e insegna semiotica a Bologna. Le chiedo, Anna Maria Lorusso, è stato rivoluzionario a suo modo di vedere Eco quando già negli anni 60, poco più che trentenne, osservava la società attraverso il riflesso delle culture popolari?
3: Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, il contributo di Eco già allora e anche in questo ambito è stato particolarmente innovativo, perché oggi siamo tutti più abituati all'idea delle narrazioni, diciamo così, che formano il mondo, che modellano il mondo, il ruolo dei media. Oggi queste cose sono entrate nella nostra cultura e nella nostra visione del mondo. All'epoca invece Eco è stato veramente innovativo nel portare l'attenzione su alcuni fenomeni mediali che però si facevano modelli di comportamento, modelli di realtà, modelli di comprensione, e tutto il tema delle falsificazioni che un tempo passavano attraverso magari leggende popolari, oggi passano attraverso i media, è stato uno dei temi più cari di Umberto Eco, a cui ho dedicato più attenzione e che ha anche ispirato gran parte di questo mio libro.
1: Ecco, lei però non usa gli oggetti della cultura pop, poi vedremo quali nello specifico, per fare un'operazione di diciamo natura estetica, cioè non le interessa capire se poi sono degli oggetti interessanti esteticamente, e probabilmente nel più dei casi non lo sono. Le interessa vedere come modificano il nostro rapporto con la realtà, e nello specifico ovviamente si occupa per esempio di racconto del crimine in televisione. Partirei da questo, perché effettivamente il cosiddetto true crime, di cui ci siamo occupati per altre vie in una puntata recente, la nostra attrazione per la cronaca nera dice qualcosa del nostro rapporto con la realtà. E le chiedo anche un po' rozzamente, confonde il nostro percepire la realtà o lo alimenta?
3: A mio avviso confonde molto la nostra percezione della realtà, e il titolo del mio libro, Il senso della realtà, sta proprio a dire e a sostenere che lo abbiamo perso, il senso della realtà. E uno dei canali di questa confusione è tutta mediatica e ha a che fare anche con il true crime. Faccio una piccola precisazione. Sì, a me i media non interessano tanto per il valore estetico più o meno forte delle loro opere, diciamo così. Non mi interessa cioè l'idea che i media rappresentino la realtà. A me interessa come i media modellano la realtà e cambiano appunto il nostro modo di guardare, di categorizzare le cose. Allora, fatta questa premessa, i true crime, che oggi costituiscono forse il genere di maggior successo su qualunque canale, perché può essere un podcast, può essere una serie, può essere YouTube, può essere qualsiasi cosa, il true crime ci influenza moltissimo, a mio avviso, perché ci dà intanto l'idea di una realtà in cui la cronaca e i fatti reali si confondono con il giallo, con il thriller, con tutti dei generi finzionali che sono stati molto più spesso ben separati dalla cronaca nera. Certo, c'è stato Truman Capote, lo so, però quella era un'operazione comunque di alta letteratura, diciamo così, e di, come dire, con una fruizione ben diversa e non popolare. Quindi noi ci muoviamo nel mondo dei true crime come se fossero la realtà, ma intanto è una realtà sceneggiata, è una realtà per episodi, è una realtà che costruisce la suspense, insomma è una realtà che presenta tutte le caratteristiche dei generi narrativi di intrattenimento. E però in quella realtà noi ci atteggiamo ad inquirenti, a giudici, cioè siamo coloro che celebrano i processi e la giustizia. Perché? Perché i true crime ci danno l'illusione di farci vedere le prove dei crimini, di riportarci sul percorso degli inquirenti, e quindi ci danno l'illusione di poterci fare noi una idea più precisa di cosa è successo. E questo ha a che fare con la crisi nera, nerissima delle competenze che oggi attraversiamo.
1: Prendiamo un oggetto iper pop in una puntata in cui stiamo esplorando il paesaggio del pop. Iper pop al punto che dubito che ascoltatori di Radio 3 in questo momento possano effettivamente mettere bene a fuoco la questione. Chissà. De Ferragnez, cioè una docu-reality o docu-serie che riguardava la coppia ormai, come dire, rotta, non più esistente, Chiara Ferragni Fedez. Perché, Anna Maria Lo Russo, lei usa De Ferragnez? Perché effettivamente si tratta, come dire, esplicitamente di un documentario, di un videodocumentario a puntate che mescola anche le strategie narrative del reality. La realtà successiva sembra avere contraddetto violentemente, diciamo, l'apparenza o il racconto. Anche in questo, no, può essere utile un oggetto pop come quella docuserie?
3: Sì, perché quella docuserie all'epoca ci raccontava una favola, Quindi voleva avere tutte le marche della realtà e del documentario, però in realtà quello che ci raccontava era la favola d'amore e della famiglia felice che ha incantato tanti. E lo faceva tra l'altro con una consapevolezza tutta contemporanea, quella della consapevolezza della macchina da presa, cioè era chiaro nella serie che c'era una macchina da presa e Chiara Ferragni chiedeva a Fedez: ma ci influenzerà questa cosa? Ma no, tra un po' ci abitueremo. Questo perché secondo me è rilevante, perché lo menziono, perché era una sincerità ostentata e al quadrato. C'è la macchina da presa, vi diciamo che c'è, ma ne siamo consapevoli, ma questa cosa non ci influenzerà. Bene, già uno sguardo critico allora, ma certamente, come dire, l'evoluzione della realtà ci ha mostrato che quella costruzione era una costruzione, era una messa in scena totalmente intrecciata con la realtà, e non voglio dire che fosse tutta una favola costruita a tavolino, però certamente era una messa in scena, e questo elemento, diciamo, di inganno è poi diventato evidentemente cruciale.
1: Le faccio un'ultima domanda, Anna Maria Lorusso, a partire dal titolo proprio del suo libro, Il senso della realtà, dalla TV all'intelligenza artificiale, perché il capitolo 4 parla della realtà nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Anche in questa trasmissione necessariamente ogni tanto incappiamo nell'argomento, l'abbiamo fatto con Maurizio Ferraris da una prospettiva più strettamente filosofica, e invece lei ci fa osservare come nella nostra fruizione quotidiana di oggetti mediatici, di oggetti culturali, questo senso della realtà sembra confuso ab origine, diciamo così, non sappiamo più bene quale sia la matrice, tanto che la realtà artificiale diciamo riesce a confondere anche menti piuttosto attrezzate e sofisticate. Le dico molto banalmente che capita di vedere condivisi dei materiali prodotti dall'intelligenza artificiale anche da persone che in teoria sarebbero degli intellettuali o qualcosa del genere. No, allora se la realtà artificiale confonde anche gli intellettuali, a che mondo andiamo incontro?
3: Io penso che effettivamente andiamo incontro a un mondo un po' diverso, che richiederà delle competenze diverse. Noi fin qui abbiamo tutti fatto assolutamente riferimento, diciamo, al criterio della somiglianza, perché la nostra idea di verità, la nostra idea occidentale di verità, è stata ampiamente pensata come corrispondenza alla realtà. È vero ciò che corrisponde al reale, e quindi ciò che gli somiglia molto ci convinceva. Una fotografia che era in tutto somigliante ai dati di realtà ci è sempre sembrata una fotografia vera. Oggi dobbiamo ragionare con la consapevolezza che una fotografia che sembra a tutti gli effetti vera può non corrispondere a nessuno stato di fatto. Questo però cosa significa? Che, come dire, tutto crolla? No, nel mio libro io, come dire, esprimo anche un punto di vista che non vuole essere allarmista. Le tecnologie cambiano, i paradigmi e le modalità di ragionare, quindi cambieranno anche i nostri, e a mio avviso dobbiamo imparare tutti, appunto anche gli intellettuali, a fare molto più riferimento a una valutazione di congruenza, verosimiglianza, adeguatezza contestuale. Cosa voglio dire? Che può anche esserci una fotografia generata dall'intelligenza artificiale, in questo senso inventata, ma può essere molto veridica, perché può effettivamente essere congruente ed appropriata rispetto a un certo contesto discorsivo, argomentativo, così come viceversa ci può essere una foto che è anche vera, nel senso che corrisponde a un dato di fatto, ma noi possiamo utilizzarla e manipolarla a nostro piacimento. Quindi, come dire, liberiamoci un po' dai vecchi criteri di vero falso e abituiamoci a una valutazione sì di congruità che è effettivamente più complessa, ma forse ci abitueremo a saperla utilizzare più facilmente.
0: Ho fatto questa canzone antica che parla di te. In teoria dovresti essere mia amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della città, che tra le strade strette dei palazzi come fiordi ci ha visto prenderci

Lo spazio scuola pop, appunto, fin dal titolo rimanda al pop, e in questo caso è un benché ancora giovane navigato cantautore che ha scritto molti testi per altri anche con grandissimo successo, e continua appunto la sua avventura tra parole e musica. È Pier Davide Carone che ha incontrato il nostro Giampiero Vigorito.

questa canzone poco moderna che parla di te. Perché i cantanti di oggi parlano solo di guerra e l'amore dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è perso nel cinismo del conflitto, si è spento tra le occasioni del progresso.

0: nuovo di me. Senti Pier Davide, Mi vuoi sposare? Fa parte di un disco che tu hai presentato in due date, il 12 alla Santeria di Milano di novembre e qualche giorno addietro il 28 novembre all'Auditorium di Roma. Un disco che si chiama Carone, con il quale in qualche modo tu hai voluto riprendere un po' il bandolo della tua carriera artistica, ed è diviso in due facciate, una facciata A che è una storia intimista, una facciata B che invece si apre a delle condivisioni.
1: Sì, perché a sua volta questo disco in realtà era il rovescio di una medaglia di un disco molto intimo che era quello precedente, che era Casa. Infatti Casa e Carone sono due dischi intimi, la casa è il luogo in cui ci si ritrova, Carone, cioè il cognome che ognuno di noi porta, è anche il retaggio della famiglia, insomma delle proprie origini. Però la differenza è che mentre Casa era un disco un po' in penombra, visto che comunque era stato scritto in un contesto dove dovevo elaborare vari lutti e quindi risente un po' di quell'atmosfera lì, questo disco invece è proprio il disco della Fenice ed è un disco molto colorato e dove ho voluto dividere a sua volta questo disco in due parti, perché la prima parte avevo bisogno io di riemergere, di risorgere da solo, cercando dentro di me e nella mia solitudine anche la forza di reagire poi a delle prove che ti sottopone la vita, e una seconda parte invece molto di condivisione, appunto.
0: E chi c'è con te, con Alex Britti, chi sono gli altri compartecipi di questa tua facciata B?
1: Gigliola, con cui abbiamo rifatto la canzone che mi ha portato al successo, Di notte, che è uscita 15 anni fa e 15 anni dopo l'abbiamo cantata insieme a Ora o Mai Più, e ci eravamo ripromessi che una volta finito il programma, appena ne avessimo avuto l'occasione, l'avremmo fatta in studio, e così è stato. E poi c'è Martina Attili, che ha scritto una canzone meravigliosa che è L'uscita degli artisti e ha deciso di coinvolgermi nel suo disco, e mi è piaciuta talmente tanto che l'ho messa anche nel mio. Poi c'è Sacchini, che è un giovane cantautore molto bravo, prodotto dalla mia tastierista Margherita Flore, con la quale ha scritto questa canzone che è Empatia. E poi c'è Paolo Vallesi, che non ha bisogno di presentazioni.
0: E in questo periodo un po' di ricostruzione della Fenice, in realtà hai avuto a che fare con delle crisi personali, la perdita di una figura chiave della tua vita, che è la figura che ti ha fatto transitare in giro per l'Italia, per cui dalla nascita a Roma sei stato portato in giro a Taranto e sei un po' più tarantino che non, insomma, è un po' vagabondato per l'Italia, è un po' la tua anima di essere un po' vagabondo.
1: Sì, infatti io riesco a stare per un certo periodo in un posto e poi ho bisogno di spostarmi, per quanto mi piace anche la mia dimensione poi sedentaria, perché poi mi piace tanto stare in casa, però poi ho a un certo punto bisogno di destrutturare la casa che ho costruito per poterne costruire una nuova.
0: Allora, Pier Davide Carone, breve excursus: terzo nel 2010 ad Amici, però nel 2010 scrive anche una canzone che vince Sanremo. Tutti noi la chiamiamo In tutti i luoghi, In tutti i laghi, in realtà un altro titolo.
1: Per tutte le volte che tra l'altro è nominato molto di più come espressione rispetto a In tutti i luoghi, In tutti i laghi, però probabilmente quel refrain è stato più vincente.
0: Poi hai fatto Sanremo e più tardi sei ritornato con qualche riflessione in più, pensando di partecipare, non partecipare, vediamo un po', a Ora o Mai Più, che hai vinto con, come coach, Gigliola Cinquetti, con la quale hai condiviso una canzone anche nella famosa facciata B. Io direi di fare un piccolo accenno a quella che è stata la tua collaborazione principale con Lucio Dalla.
1: Sì, perché quella è la collaborazione che mi ha cambiato la vita, perché chiaramente io venivo da un contesto che mi aveva dato grande notorietà, ma a un pubblico magari più generalista, come poteva essere quello di Amici. E con Lucio Dalla invece, e con Sanremo, riesco forse a entrare in maniera più concreta e seria nella mia dimensione cantautorale che più mi appartiene. E l'ho fatto con quello che probabilmente è il cantautore per eccellenza. Poi è chiaro che è sempre difficile stilare delle classifiche, anche inutile, però io sono anche un po' di parte rispetto a questo e credo che non potessi avere mecenate migliore.
0: Senti, sicuramente il nostro pubblico, i nostri ascoltatori lo capiranno, le intercetteranno al volo, però un piccolo medley, un regalo che ci fai, anticipiamo i titoli delle canzoni, anche se sono stranote.
1: Beh sì, Se io fossi un angelo, che un po' è il mio angelo custode, se vogliamo, Lucio artistico, insomma, ho diversi angeli custodi, un altro è mio padre che si chiamava anche Angelo, tra l'altro, e poi La Lego a Nani, che invece è stato il momento in cui io e Lucio abbiamo calcato lo stesso palco, quello di Sanremo, con questa canzone che era una buona canzone quando gliel'avevo portata, grazie a lui è diventata una canzone straordinaria.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

0: Siamo in ascolto e in compagnia di Pier Davide Carone, che ci ha fatto ascoltare questo assaggio di due canzoni a cui siamo molto legate, e anche lui è molto legato anche per la storia del padre, che un po' sottotraccia la storia degli ultimi anni della sua vita. Per molti sei un po' uscito fuori dai radar, però hai fatto tantissime date. Recentemente hai vinto, oltre che Ora o Mai Più, anche il Song Contest di San Marino. Insomma, il 2025 è stato un anno folgorante per te.
1: Sì, perché io poi ho sempre questo atteggiamento strano nei confronti del nazional popolare, cioè ogni tanto mi piace prendermelo, come ho fatto quest'anno con il San Marino Song Contest, con Mi Vuoi Sposare, con Ora o Mai Più, con cui poi è uscita Non Ce L'Ho Con Te, quindi le due canzoni che ho fatto oggi, e con tutta una serie di duetti che sono anche mainstream, cioè, insomma, quello con Alex. Però poi mi piace anche dedicarmi a attività parallele, fare teatro. L'anno scorso per la prima volta ho fatto teatro di prosa, cosa che non avevo mai sperimentato, mi sono divertito tantissimo. Poi faccio i tributi a Dalla con grandi orchestre, quindi quando sparisco dalla TV non è perché me ne sto andando in letargo, ma semplicemente perché mi dedico ad altro.
0: Tu invece sei, oltre che appunto attore, musicista, cantante, cantautore, sei anche un insegnante, un docente.
1: Sì, perché da qualche anno ho scoperto un po' casualmente questa vocazione. Ho iniziato dalla LUIS e poi mi sono diramato in varie accademie, dove insegno sia storia della canzone d'autore italiana, perché secondo me è una materia letteraria a tutti gli effetti, anche se poi c'è di mezzo la musica, e poi faccio anche dei corsi di scrittura dove cerco di sintetizzare, che poi è quello che si fa quando si scrive una canzone, la parte compositiva, quella più musicale, con la parte invece letteraria, che poi sono i testi a cui tanto siamo legati. Poi soprattutto la musica italiana dà molto peso ai testi, per cui bisognerebbe non prescindere mai l'una dall'altra.
0: Pier Davide, io ti ringrazio, ci lasciamo con Non Ce L'Ho Con Te e alla prossima. Io non so come augurarti in bocca al lupo, come si dice in questi casi?
1: E si risponde viva il lupo, al contrario di quanto dicono in molti, però è viva il lupo.
0: Alla prossima, Pier Davide.
1: Alla prossima,
0: Carone.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
2: Ero con te da quando ancora non c'ero, ero con te perché ero parte di te. Ecco perché odiavo il mondo intero quando mi hai detto che partivi via da me. Ma ero con te anche quando non c'eri, ero con te perché sei parte di me. E i nostri errori appartengono a ieri, ma resti madre l'unica che c'è.
3: E siamo arrivati alla fine di questa puntata estiva nel percorso antologico che ci prepara la nuova stagione della Lingua Batte. Grazie da Paolo Di Paolo, grazie da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. A domenica prossima, 10:45 su Radio 3.

Buongiorno al pubblico in sala nella Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale di Roma e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano da casa, dalla macchina, a tutto il pubblico di Radio 3. Buongiorno e benvenuti, sono Francesco Antonioni e sono qui per presentare il concerto di oggi per la serie dei concerti del Quirinale di Radio 3, realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale. E protagonista del concerto di oggi un pianista, Gabriele Carcano, che negli anni si è segnalato come uno dei migliori e più importanti, più rappresentativi pianisti in circolazione, italiano ovviamente, ma conosciuto in tutto il mondo. La sua carriera si svolge principalmente fra l'Europa e l'America, suonato nelle sale più prestigiose, incluse appunto questa di oggi, che è la Cappella Paolina del Quirinale. Ed è un programma, quest'oggi, particolarmente interessante, concepito da Gabriele Carcano, che tiene insieme vari mondi musicali che non immediatamente si associano al pianoforte, a questo bellissimo strumento che è qui alla mia sinistra, nella Cappella Paolina, che è stato creato per realizzare dei suoni che sono figli di quel pensiero del Settecento, poi del Romanticismo, quella grande amplificazione di suono. Ci sono un paio di cose che magari sarebbe interessante notare così preventivamente al concerto. Il fatto che siamo abituati a pensare, ecco, al pianoforte come ad una serie di tasti, no, che vengono suonati dal pianista. E molto spesso anche le immagini televisive, dei video, riprendono l'attività digitale del pianista. Ma in realtà il suono del pianoforte proviene dalla coda, dalle corde che vengono lì tirate. E il concerto di oggi ci permetterà di scoprire anche alcune caratteristiche abbastanza inedite di questo strano strumento. È uno strumento che dunque viene immaginato per essere suonato con i martelli e ci vuole un po' di tempo, forse anche più di un secolo, perché venga in mente ad un compositore come Béla Bartók di sottolineare che il pianoforte è in sostanza uno strumento a percussione, perché i martelli martellano le corde. C'è un piccolo equivoco che forse vale la pena rivelare su questa affermazione celebre di Béla Bartók, che quando scopre la musica popolare scopre anche il fatto che il pianoforte sia uno strumento di percussione e lo dice. L'equivoco è questo, che quando Bartók dice che il pianoforte è sostanzialmente uno strumento a percussione, intende sottolineare il fatto che per suonare musica vocale, musica cantata, bisogna fare i conti con il fatto che questo strumento è uno strumento a percussione, dunque non si presta naturalmente a cantare. E da qui però nasce una riflessione interessantissima che si espande per tutto lo scorso secolo, cioè per tutto il Novecento, sulle caratteristiche percussive e ritmiche del pianoforte. Al punto che il primo brano in programma questa sera mette il ritmo al centro. Sono il quinto dai 24 studi in African Rhythm, cioè sui ritmi africani, di un compositore che ha un nome quasi impronunciabile per noi europei, Fred Onovverosuke. È talmente impronunciabile che lui, che è un nativo del Ghana da parenti nigeriani, che però a 30 anni di età in grosso modo si trasferisce in Illinois, in America, e da lì poi svolge una carriera che lo fa conoscere anche lui in tutto il mondo, lui stesso si chiama Fred O, cioè insomma è soltanto la prima lettera di questo lunghissimo cognome africano. E questi studi di Fred Onovverosuke sono associati da Gabriele Carcano all'Allegro Barbaro di Béla Bartók, una di quelle composizioni nelle quali, come dicevo prima, Béla Bartók, compositore ungherese, scopre che esiste tutta un'altra tradizione rispetto a quella romantica, austro-tedesca e francese. Un altro modo di far musica, un'altra miniera d'oro, potremmo dire così, per la ispirazione e per la capacità di inventare nuova musica, che da Bartók stesso poi si allarga a tutta l'Africa, all'inizio all'Africa, al Nord Africa. Il secondo quartetto di Béla Bartók, ad esempio, è un quartetto nel quale pare ci sia della musica ungherese, in realtà non è affatto ungherese, è musica africana che viene dal Nord Africa nelle ricerche etnomusicologiche che Béla Bartók compiva.
E queste ricerche etnomusicologiche influenzano anche un altro dei massimi compositori del secondo Novecento, György Ligeti, che nasce nel 1923 in Ungheria e che si fa conoscere più o meno alla fine degli anni 60, nei primi anni 70, per delle musiche bellissime, anche piuttosto complesse e molto suggestive. Ligeti è uno di quei compositori associato lungamente a Stanley Kubrick, e in particolare il primo Ligeti è associato alle musiche di 2001, Odissea nello spazio. Questa carriera fulminante di Ligeti, che quando esce dall'Ungheria sovietica poi va in Germania e da lì anche lui si fa conoscere in tutto il mondo, lo porta ad una specie di stallo a un certo punto nella sua carriera compositiva. Stallo che risolve anche lui, come è successo con Bartók, e magari, perché no, anche a noi, come succederà con questo concerto, stallo che risolve avvicinandosi alla musica etnica. Non ha una musica etnica particolare, non era un etnomusicologo come Bartók, György Ligeti, ma fa una scoperta che invito voi a rifare ancora oggi. Scopre che ad esempio esistono delle popolazioni giudicate primitive, come i pigmei, Banda Linda, che riescono a fare una musica di grandissima complessità, quasi improvvisandola, senza bisogno di scriverla, senza bisogno che questa complessità sia frutto di una costruzione intellettuale, ma diventa invece una, potremmo dire così, una complessità naturale. Quando Ligeti scrive i suoi studi, sta prendendo molto piede, giustamente, il cosiddetto pensiero della complessità. Cos'è il pensiero della complessità? Ovviamente è una cosa complessa, ma detta in poche parole, è il rendersi conto che la natura è complessa di se stessa, non è fatta di figure, ad esempio, geometriche semplici, non è fatta di triangoli, non è fatta di quadrati, è fatta soprattutto di frattali, si chiamano queste figure così complesse che però suonano così naturali. E allora, la prima parte del concerto, che adesso stiamo per ascoltare, è una lunga sezione nella quale l'esplorazione di queste musiche inusuali dagli studi di Fred Onofvero-Suquet, ascolteremo prima il quinto studio, poi l'Allegro Barbaro di Bartók, poi il primo studio dei 24 studi di Fred Onofvero-Suquet, quindi questa esplorazione dei mondi musicali che poi condurrà all'esecuzione di 5 degli studi di György Ligeti, questa esplorazione dei mondi musicali è anche una esplorazione della complessità e di quanto questa complessità possa suonare alle nostre orecchie e alla nostra mente naturale. E allora, facciamolo questo breve viaggio musicale con Gabriele Carcano, al quale chiedo di venire sul palco della Cappella Paolina. Buon ascolto.

Gabriele Carcano al pianoforte dal vivo per i concerti del Quirinale, dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale. Abbiamo ascoltato una lunga serie di brani che si è aperta con il quinto dei 24 studi sui ritmi africani di Fred Onof Verosuoké. Poi abbiamo ascoltato l'Allegro Barbaro di Béla Bartók, poi di nuovo Fred O, come lui si fa chiamare in America, al secolo Fred Onof Verosuoké, con il primo dei 24 studi sui ritmi africani, e poi una selezione di 5 degli studi di Giorgi Ligeti per pianoforte. Sono dei pezzi, queste, delle composizioni che, nate come composizioni di scoperta, di avanguardia, di esplorazione, sono poi diventati dei classici del repertorio pianistico. In particolare gli studi di Ligeti sono stati scritti fra il 1985 e il 2001 e sono adesso dei brani da concorso, come gli studi di Chopin oppure gli studi di Liszt. Sono degli studi, in questi di Ligeti, come avete sentito, nei quali il pianoforte viene chiamato a emettere dei suoni a volte tradizionali, a volte meno tradizionali, come ad esempio il terzo degli studi, anche il terzo degli studi nell'elenco degli studi di Ligeti, ma anche il terzo di quelli in programma quest'oggi da Gabriele Carcano, si chiama Touche Bloquée, vuol dire i tasti bloccati. Come, che cosa fa Ligeti? Beh, chiede al pianista di tenere premuti alcuni tasti del pianoforte con una mano, mentre con l'altra mano suona dei frammenti di scale. Ovviamente su una scala musicale, se dei tasti sono già abbassati, questi tasti non suonano, e quindi questo crea dei poliritmi all'orecchio abbastanza imprevedibili, al pianoforte invece prevedibilissimi, un po' come succede con le frequenze casuali dei numeri fatti da un computer. Se uno conosce la formula, può prevedere quali sono i numeri che escono, ma se non si conosce la formula e se si vede questo elenco di numeri casuali del computer, non è possibile capire quale ragionamento ci sia dietro. Un po' la stessa cosa, l'idea della complessità, cioè l'idea che il nostro mondo, la nostra natura sia un fenomeno per noi comprensibile a patto di riconoscerne l'interna complessità, non è tutto riducibile a regole semplici. Adesso il pianista Gabriele Carcano, lo vedete qui vicino a me, sta commettendo una manomissione del pianoforte, lo sta facendo su precise istruzioni della compositrice Silvia Borzelli, che per questo programma ha scritto un brano apposito. Infatti il brano che stiamo per ascoltare si intitola in inglese Self-Portrait with Anatsu in the Background, e il titolo va citato in inglese perché è a sua volta la citazione di un titolo di una composizione Ligeti che aveva fatto un self-portrait, cioè un autoritratto. Nel caso di Ligeti c'erano Steve Reich, Terry Riley e Chopin sullo sfondo. Qui non ci sono altri autori che Silvia Borzelli cita, se non forse un abbastanza evidente riferimento all'inventore del cosiddetto pianoforte preparato, cioè John Cage, ma c'è una figura sullo sfondo ed è Anatsui. Chi è Anatsui? È un artista, uno scultore, El Anatsui, ghanese, così come ghanese di origine è Fred Onof Verosuoké, che ha aperto il concerto questa mattina. È un artista ghanese che fa delle sculture, arazzi, mandala, abbastanza difficile da definire l'opera di El Anatsui con termini usuali, intrecciando degli oggetti di scarto, ad esempio dei tappi di bottiglia. Tappi di bottiglia che rivendica Anatsui sono i tappi di bottiglia dei consumi imposti dalla società capitalistica del consumo all'Africa. Questi tappi di bottiglia o altri materiali, lastre di metallo, vengono intrecciati con dei fili di rame. Ebbene, anche in questo caso abbiamo di fronte agli occhi, come nel caso di Anatsui, una figura complessa di cui riconosciamo i componenti, ma la complessità è qualcosa di più della somma di quelle parti. Ebbene, l'idea della complessità è alla base anche della complessità naturale, così come è per Béla Bartók. Questa complessità naturale è alla base anche del pensiero musicale di Silvia Borzelli in questa composizione, che si mette dunque in relazione sia con l'Africa sia con la musica di Debussy che seguirà.
poi con il Children's Corner nel programma di quest'oggi. La relazione con l'Africa l'abbiamo sommariamente detta. C'è una cosa da aggiungere, forse cominciate a sentire qualche suono di questa preparazione. Mentre Béla Bartók voleva far suonare il pianoforte nel suo Allegro Barbaro come uno strumento a percussione, Silvia Borzelli invece ha l'idea di farlo suonare più come uno strumento africano, quindi come una specie di kalimba. Negli strumenti africani, tra l'altro, c'è l'idea della risonanza non temperata. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che mettendo dei pezzi di gomma nel pianoforte, non soltanto si cambia la sonorità di queste corde, ma se ne cambia anche leggermente l'intonazione, e dunque sono delle note che alle nostre orecchie occidentali potrebbero suonare stonate. In realtà si tratta non di stonatura, ma di un'altra intonazione, così come la musica africana, la kalimba, ad esempio gli strumenti che si suonano con i pollici, no? Hanno delle altre intonazioni molto complesse, ma assolutamente naturali. Ultima cosa da illustrare, la relazione con Debussy la sentirete abbastanza presto. Debussy è quello che ha reso il pianoforte a volte uno strumento liquido, capace davvero di fare delle pitture sonore, e anche Silvia Borzelli, con questo suo autoritratto, tende verso la pittura sonora con dei suoni completamente diversi da quelli che ci aspetterebbe dal pianoforte romantico. Concludo dicendo che si tratta di una musica appena nata. La prima esecuzione assoluta è venuta a novembre del 2022. Buon ascolto.

Silvia Borzelli, A Self-Portrait with Anna Tsui in the Background, per pianoforte preparato, composizione del 2022, eseguita dal vivo da Gabriele Carcano nella Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale. Il programma dunque adesso si sta dipanando in tutta la sua ampiezza di riferimenti. È un programma che aveva al suo centro l'idea di Africa con gli studi di ritmo africano, l'idea anche del pianoforte del quale si esplorano sonorità inedite come nell'Allegro Barbaro di Béla Bartók e come in questo brano di Silvia Borzelli in cui il pianoforte è preparato, il pianoforte come possibilità combinatorie in dialogo con tradizioni che non appartengono al mondo culturale europeo, come negli studi di Ligeti, e adesso un grande classico di questo pensiero di apertura, e cioè il Children's Corner di Claude Debussy. Pensiero di apertura, dico, perché in effetti è uno dei pezzi in cui il compositore si apre in maniera totale, sostanziale al futuro, cioè dei brani dedicati alla sua figliola. E dunque sono delle strade possibili, le possiamo anche immaginare così. Lui non le immaginava così, lei non le immaginava così, ma noi possiamo immaginarli in questo modo, cioè come delle strade possibili di sviluppo, perché così è stato nella storia della musica. Tutte le intuizioni di Debussy che sono qui presentate nel Children's Corner hanno poi dato frutti forse anche impensabili allo stesso Debussy. Dal Doctor Scradus ad Parnassum, che è una presa in giro degli studi per pianoforte, che hanno dato via a tantissimi studi in cui la tecnica classica viene ripensata e reinventata, come ad esempio negli studi di Chopin, alla Snow is Dancing, cioè la danza della neve. Anche qui ci sono poi diluvi di musiche scritte a partire da queste suggestioni di Debussy con i piccoli fiocchi di neve che turbinano nell'aria. Il piccolo pastore, The Little Shepherd, anche questo un brano nel quale le scale che utilizza Debussy hanno dato poi spunto a tantissimi compositori per utilizzare scale che non sono la nostra scala maggiore e minore, ma sono quelle scale che vengono appunto dai paesi africani, le scale pentatoniche cosiddetti. E infine la citazione di una musica all'epoca considerata una musica volgare, cioè il Cakewalk, con il quale termina in maniera giocosa e danzante il Children's Corner. Lo ascoltiamo da Gabriele Carcano.

Gabriele Carcano al pianoforte, abbiamo ascoltato il Chandler's Corner di Debussy. Voglio ricordare velocemente che i concerti della Cappella Paolina sono un programma della direzione di Radio 3 in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, a cura di Alessandra D'Angelo e con il coordinamento artistico di Stefano Catucci.

RAI Radio 3. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: non era poi così scontato spingersi verso Occidente, così come non era scontato affrontare quell'oceano immenso. Nell'epoca della navigazione a vela, la scoperta o meno di nuove rotte dipendeva dall'accesso ai venti buoni e alle correnti favorevoli. In questo senso, agli inizi del XIV secolo, gli europei erano nella condizione più favorevole. Occorreva solo imparare tutto. Certo, l'Atlantico già da secoli era una grande via di comunicazione lungo l'asse nord-sud, ma abbandonare la costa e spingersi davvero in mare aperto era qualcosa di relativamente nuovo, soprattutto per coloro che venivano adesso dal Mediterraneo e si trovavano di fronte a un mondo di venti e correnti completamente diverso. Fu quella la vera sfida e la vera spinta, quella che cambiò letteralmente la storia dell'umanità. Ha ragione chi ha sostenuto che nei nostri libri di scuola c'è troppo fumo, magari quello dei cannoni, e non abbastanza vento. Dunque eccolo il sistema con cui agli inizi del 300 i navigatori mediterranei cominciarono a fare i conti. Sulle coste atlantiche soffiavano principalmente due tipi di venti, quelli occidentali e quelli settentrionali. I venti occidentali provenivano appunto dall'ovest e spesso portavano aria umida dall'oceano, influenzando il clima delle regioni costiere. I venti settentrionali invece variavano a seconda della latitudine e delle condizioni meteorologiche locali, ma tendevano comunque a soffiare da nord. Era la combinazione di questi venti a giocare un ruolo determinante sul clima costiero. Ma la costa, come si diceva, i naviganti la conoscevano da secoli. Era spingersi oltre, verso Occidente, che rappresentava la novità e, naturalmente, il problema. E a farlo erano quelli più vicini, ovviamente, a quella costa. Erano portoghesi, spagnoli, genovesi. E lo facevano per tanti motivi, ma anche e soprattutto per cercare nuove strade che portassero alle ricchezze dell'Oriente. A quei tempi tutti sapevano che la Terra era rotonda, nel passato avevano evidentemente più cervello di oggi e l'idea era dunque quella di tentare di circumnavigare l'Africa e procedere dopo verso est, visto che la rotta verso ovest con tutta quell'acqua sembrava una pazzia. Era possibile pensarlo, ma era anche possibile provarci, ora, grazie alle nuove conoscenze e alle tante recenti innovazioni nautiche che venivano dal Baltico e dal Mare del Nord. Fu così, a forza di tentativi, che si scoprirono le isole, gli arcipelaghi, le Azzorre, l'arcipelago di Madeira, le Canarie. E soprattutto, con le isole, vennero nuovi venti, gli alisei, che spingevano regolari verso sud-ovest e poco a poco quell'oceano divenne uno spazio sempre più affrontabile, pensabile e dunque conquistabile. E così giunsero anche i tempi di Cristoforo Colombo, Vasco da Gama e di tutti gli altri.
1: Non si tratta solo di quante miglia abbiamo già percorso, Cristoforo. È questo maledetto vento che soffia sempre da est.
2: Ci vorranno mesi per tornare a casa controvento.
3: Domani potremo trovare venti contrari e non sareste comunque contenti. Ehi, non ho mai sentito degli uomini lamentarsi tanto per la buona sorte.
0: Vi sento. Fu insomma la scoperta degli Alisei a fare la storia. Che poi, di scoperta, è improprio parlare, visto che era facile intercettarli al largo delle coste marocchine e che dunque molto probabilmente sono stati conosciuti già persino dai fenici o di sicuro dai navigatori arabi. Venti regolari, si diceva, che soffiavano sempre in direzione sud-ovest. Per essere più precisi, oggi sappiamo che la loro regolarità è dovuta al riscaldamento della superficie terrestre lungo la zona equatoriale, che determina correnti ascendenti cui fanno riscontro correnti provenienti da nord e da sud, le quali, deviate a loro volta verso ovest per effetto della rotazione terrestre, originano appunto gli alisei. Di lì a poco si sarebbe scoperto che questi venti sono presenti in tutti gli oceani in due fasce, una a nord e una a sud dell'equatore, con l'unica eccezione dell'Oceano Indiano, dove sono solo a sud. Nell'emisfero nord soffiano da nord-est, nell'emisfero meridionale soffiano da sud-est, sempre più o meno tra i 5 e i 28 gradi, che detto in altro modo vuol dire che si avvolgono a spirale lungo l'oceano dall'angolo nord-occidentale dell'Africa sino a pochi gradi sopra l'equatore e arrivano a toccare i Caraibi. E non sono soltanto regolari, ma presentano altre ottime caratteristiche. Gli Alisei, infatti, si dimostrarono venti ideali per la navigazione a vela perché erano caldi e asciutti e quindi poco propensi a creare temporali e instabilità. Con una intensità media di 15 nodi, erano abbastanza forti da far viaggiare le barche al massimo della velocità, ma non così forti da costringere a ridurne le vele. Quel loro nome, tra l'altro, dovrebbe alludere proprio a questa caratteristica, anche se non è ben chiaro da dove derivi. Si suppone l'antico francese Elysian, da Alise, cioè unito, uniforme, o forse con più probabilità dallo spagnolo, però legato alla stessa radice, liso, cioè liscio. Di sicuro furono gli inglesi che ne interpretarono ancora meglio il senso, chiamandoli trade winds, dove qualcuno ha voluto vederci il senso di venti da commercio, ma probabilmente bisogna leggervi l'adattamento della forma antica, thread, che significava sentiero, appunto. Cioè il fatto che questi venti soffiavano sempre secondo una direzione ben precisa, quasi a tracciare un sentiero, un percorso nel mare che era facile da seguire per le imbarcazioni a vela del tempo. Insomma, in un certo senso, è questo che segna l'invenzione e la storia dell'Occidente. Grazie agli Alisei di nord-est, le comunità iberiche nei pressi dei grandi porti del Tago e del Guadalquivir ebbero da subito un accesso privilegiato a gran parte del mondo.

0: Ed è a partire da qui, come si diceva prima, che comincia la grande storia delle esplorazioni marittime, quella segnata inevitabilmente dalla figura di Cristoforo Colombo e poi da tutti gli altri, e capire quanto questa storia sia segnata da una scoperta, da una vera e propria trasformazione della percezione del mondo, basta guardare con quanta velocità tutto a quel punto si sussegua. Provate a pensare gli anni delle scoperte, quelli più famosi perlomeno. 1492, il primo viaggio di Cristoforo Colombo. 1498, Vasco da Gama finalmente per i portoghesi circumnaviga l'Africa, riuscendo a entrare nel grande mercato marittimo dell'Oceano Indiano. 1519-1521, Magellano fa il giro del mondo.
1: Finalmente la flotta trova i venti che la condurranno oltre l'Oceano Atlantico. All'altezza delle isole di Capo Verde e come sempre senza consultare gli altri capitani, Magellano cambia rotta e fa vela verso sud-est, invece di puntare a ovest direttamente verso il Brasile. Non sappiamo se così facendo speri di sfuggire a eventuali inseguitori o se stia solo cercando di trovare venti migliori più a sud. L'equipaggio capirebbe entrambe le scelte, ma il suo ostinato silenzio distrugge la fiducia della ciurma nel suo condottiero. Raggiunge il Sud America dopo due mesi e dopo altri due mesi crede di aver realizzato i propri sogni. Davanti a lui, a ovest, si apre un'enorme strada attraverso il mare. Dopo quattro settimane finalmente ce l'ha fatta. Davanti ai suoi occhi si apre l'immensità dell'Oceano Pacifico.
0: Ecco, in un certo senso fu proprio questa scoperta, o almeno grossa parte di quello che accade dopo, è legato intimamente a questa scoperta, che non è semplicemente quella di un vento, ma di una sorta di autostrada del mare fatta di venti, certo di venti costanti come gli Alisei, e di correnti, un sistema che permette di andare e tornare attraversando e dominando per la prima volta nella storia dell'umanità l'oceano aperto. È su quella scoperta che si costruisce tutta quell'accelerazione che conosciamo benissimo, che non è fatta semplicemente e solo di grandi navigatori, ma anche di una nuova percezione del mondo, quella che fa sì che a un certo punto, già dalla fine del 400, nelle mappe appaia la dicitura assolutamente nuova di Oceano Occidentale, come se quella cosa che ora si affrontava avesse una percezione di realtà diversa, fatta di isole, fatta di rotte e fatta naturalmente di venti, di alisei, appunto. E naturalmente questa percezione si lega anche a un nuovo modo di vedere quel mondo dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico. Il senso di un possesso del mare in questo senso diventa una novità, perché si può pensare seriamente, praticamente, di possederne le rotte, chiave, quelle che passano attraverso gli stretti, quelle che dominano i venti oceanici e via dicendo. Così si capisce un po' meglio perché si possa arrivare già sin da subito, un anno dopo la prima avventura di Colombo, si possa arrivare nel 1493 alla decisione da parte dei portoghesi e degli spagnoli di dividersi il mondo, come se fosse pensabile una cosa del genere, dissero tutti gli altri re del tempo, ma per loro lo era in maniera molto concreta, perché quella divisione del mondo era una divisione del mare e delle sue rotte. È su quello che si incentra il famoso Trattato di Tordesillas, quello in cui si decise che si sarebbe tirata una riga, una raia, una linea in mezzo all'oceano. E tutto ciò che sarebbe stato scoperto al di là di quella linea verso occidente sarebbe stato spagnolo, e tutto quello che sarebbe stato scoperto a oriente sarebbe stato portoghese. Quella divisione del mondo apriva una stagione assolutamente nuova, che avrebbe portato con sé conseguenze inimmaginabili, ma gran parte di gente sarebbe stato portoghese. Quella divisione del mondo apriva una stagione assolutamente nuova, che avrebbe portato con sé conseguenze inimmaginabili, ma gran parte di tutto quello che sarebbe accaduto nei secoli successivi avrebbe continuato.

Le parole del mare è un programma di Alessandro Vanoli, a cura di Cristiana Castellotti, regia di Manuel De Lucia. Le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
1: Puntata del 15 novembre 2025.
2: Attica Locke è una scrittrice e sceneggiatrice afroamericana. È nata e cresciuta a Houston, in Texas. È una scrittrice di romanzi noir, thriller, delle storie che quasi sempre ambienta nel sud degli Stati Uniti, che racconta esplorando temi come la giustizia, ma anche i pregiudizi razziali e la memoria collettiva, appunto del Texas. Sono tematiche che ha sviluppato lavorando anche come produttrice televisiva, cinematografica per diversi progetti, diverse serie TV come Empire e When They See Us. Una nuova puntata di La musica tra le righe, al microfono oggi Marco Silvestri e saluto in regia Erika Manni. Il romanzo Texas Blues di cui parliamo oggi, pubblicato nel 2017, edito in Italia da Bompiani, è il primo lavoro, il primo libro della serie dedicata al Texas Ranger afroamericano Darren Matthews, il protagonista di questa vicenda, di questa storia durante la quale indaga su due crimini, due omicidi, avvenuti in una cittadina segnata da tensioni razziali del sud appunto degli Stati Uniti, scoprendo come il passato, come la storia del sud continuino a influenzare anche il presente. Questa è la trama del libro.
3: Nel profondo Texas orientale, un piccolo paese attraversato dal fiume Sabine viene sconvolto da due delitti. Un uomo nero di Chicago e una donna bianca del posto vengono trovati morti a pochi giorni di distanza. Il Texas Ranger afroamericano Darren Matthews, sospeso dai servizi e in crisi personale, decide di indagare per conto proprio, ritrovandosi immerso in una comunità divisa dal razzismo, dai segreti e dalle antiche leggi non scritte del Sud. Ricerche che lo costringono a fare i conti con la propria identità, con il peso della storia e con la sottile linea che separa giustizia e vendetta.
2: Nel romanzo a far esplodere la tensione è dunque il ritrovamento di due corpi, di due cadaveri, ritrovati nella melma di un canale. Siamo nella contea di Shelby, in un piccolo, in un minuscolo agglomerato rurale chiamato Lark. Prima un avvocato afroamericano di Chicago, la cui morte non sembra però interessare a nessuno, e poi, qualche giorno dopo, una giovane bianca, una giovane donna del posto. Texas Blues non è solamente un giallo, è anche un viaggio nella storia, nelle ferite ancora aperte del sud degli Stati Uniti, una vicenda legata al razzismo, alla discriminazione, e il blues del titolo di questo libro è la colonna sonora appunto di questa storia. Una musica che riflette il dolore, la resistenza, ma anche la memoria degli afroamericani nel Texas. Possiamo dire che il libro stesso sembra seguire il ritmo del blues, è un ritmo lento, ciclico, con diversi flashback che riportano indietro la narrazione, dilatando in qualche modo il tempo, con una prosa però davvero fluida, quella di Attica Locke, e un ritmo carico di tensione. Il titolo del libro, Bluebird, Bluebird, rimanda ad una canzone, ad un brano di John Lee Hooker, Bluebird Blues. Parliamo di un vecchio blues del 1937 di Sonny Boy Williamson, in particolare una

0: frase, una frase citata a pagina 141. Bluebird, Bluebird, take this letter down south for me. Pettirosso azzurro, porta questa lettera giù al sud, da parte mia. Metafora tipica del blues, delle radici del sud e della migrazione afroamericana verso il nord. Lo ascoltiamo, Bluebird. La voce è quella di John Lee Hooker.
1: Take this letter down south for me, right down to Atlanta, Georgia, on Albany Street. On Albany Avenue. You know where that street at? That's the main street, that's the main drag. That's where all the pimps hang out at. No, not now.
2: You want me and Ken to start this one?
1: Yeah, well, like y'all started, like you did just now.

Now watch this. Blue bird, blue bird.

Secondo alcuni studiosi, il blues sarebbe nato in Texas. Le prime tracce di musica blues si potrebbero ascoltare nel brano Nobody There, che un appassionato, uno studioso di folklore di nome Gates Thomas, raccolse nel lontano 1890. Il titolo del libro, nella versione italiana, ci riporta direttamente allo stile musicale del Texas Blues, appunto. Parliamo di uno stile molto particolare, uno stile di blues caratterizzato principalmente da una chitarra solista, che spesso risponde alla voce, e da liriche meno malinconiche, sicuramente rispetto a quelle del Mississippi Blues. È un blues anche meno metropolitano del Chicago Blues, con molte influenze del country, del jazz e l'utilizzo più ruvido e più libero della chitarra elettrica, che spesso ha anche un suono più distorto, diciamo. I principali ispiratori di questo genere del Texas Blues sono stati artisti come Blind Lemon Jefferson, primo vero interprete texano, che si esibiva soprattutto nella sua Dallas, nel quartiere nero Deep Ellum, e T-Bone Walker, sicuramente, che inventò uno stile più swing, più jazz, per poi passare a Freddie King o lo stesso Steve Ray Vaughan, probabilmente il chitarrista più famoso del Texas, scomparso prematuramente, celebrato anche da una statua che campeggia nel centro della città di Austin, la capitale dello stato. Per tornare al romanzo di Attica Locke, le citazioni musicali sono davvero numerose. Molti grandi interpreti della canzone, della musica afroamericana, che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro, possiamo dire, di questa vicenda. La colonna sonora diegetica è quella ascoltata alla radio durante i viaggi in auto del protagonista, lungo la Highway 59. Sono anche i dischi di country nei jukebox dei bar. È la musica blues, musica soul, che suona nei juke joints, quei locali di neri dove si ascolta solamente musica nera. In questo romanzo la musica è però anche un elemento simbolico che collega questi personaggi della vicenda alla storia più, alla macrostoria, diciamo alla storia collettiva. Non è un semplice sottofondo dunque, è la voce della gente, sono le melodie che emergono dai ricordi dei personaggi ed è sicuramente una chiave per comprendere le tensioni razziali che attraversano tutta questa storia. Il romanzo si apre con un'epigrafe, la frase «I told him no, Mr. Moore», tratta dalla canzone Tom Moore Blues, un altro vecchio blues, questa volta scritto da Lightning Hopkins, uno dei più grandi rappresentanti del blues acustico texano, Lightning Hopkins, tra l'altro più volte citato in questa storia. La frase è presente in un brano che si rifà a vecchi canti di lavoro e blues rurali del Texas, ma anche della Louisiana. Mr. Moore è il padrone di una piantagione, un uomo realmente esistito, che ha vissuto nella zona di Brazos River, proprio nel Texas, al quale un lavoratore nero dice di essersi ribellato. Gli dissi di no, Mr. Moore, un gesto simbolico di sfida nei confronti dell'autorità bianca e razzista texana.

ever seen. Yeah, you know that in Broad Washington County.

0: eat old dinner time. I told him no, Mr. Moe. Whoa, somebody's gotta go. Yes, he said if you ain't able to fly, Sam.
1: Il Texas Ranger Darren Matthews dunque inizia ad indagare questi due crimini, questi due omicidi, scoprendo un intricato groviglio di odio razziale, ma anche numerosi segreti familiari che avvolgono questa storia, questo romanzo. Il protagonista di questa storia è il classico eroe di crime story, di romanzi gialli, con un passato problematico alle spalle, un matrimonio in crisi, tormentato. È un uomo anche pieno di contraddizioni, di fatto il suo è un lavoro molto particolare, visto che appunto è un nero ed è stato parte delle forze speciali dei Texas Ranger, che sono la task force del corpo di polizia speciale americano con giurisdizione nel Texas. Dunque vive un forte conflitto interiore tra la legge, lo Stato e appunto le discriminazioni anche per il suo colore della pelle. Darren Matthews è un uomo in cerca di redenzione e per lui il blues rappresenta una colonna sonora interiore. Lui, che non ama particolarmente il country classico, come scrive Attica Locke, poteva tollerare Johnny Cash e Hank Williams, al quale aveva fatto l'orecchio sin da bambino, ma era il blues il vero retaggio di un texano nero. Ci viene presentato da subito anche lui, come abbiamo detto, tanti altri protagonisti, personaggi di questa vicenda, associato alla musica, associato ad un bluesman. Mentre cena in una scena, cena con una vaschetta da asporto di pollo affumicato su un tavolino pieghevole davanti alla televisione, con una bottiglia di Jim Beam ascoltando dei dischi di blues dal suo stereo.
2: Il tintinnio del ghiaccio, il primo bicchiere versato, quelle erano le ultime cose che ricordava. Punto primo, non c'era niente che poteva fare per il suo matrimonio. Davvero. Punto secondo, versare i tre dita e ripetere. Punto terzo, affidarsi alla vocalità ruvida di Johnny Taylor, alla sua mascolinità schietta, alla rivendicazione delle cose che ogni uomo dovrebbe avere nella propria vita, a cominciare dall'amore di una donna. I fraseggi blues della chitarra e il calore ambrato del bourbon fluttuavano ai margini dei suoi ricordi.
1: Johnny Taylor iniziò a cantare nel 1953, iniziò con una band doo-wop di Chicago, i Five Echoes, per poi nel 1957 prendere il posto di Sam Cooke nei Soul Stirrers. John Taylor, che incrocerà la sua carriera artistica più volte con quella di Sam Cooke, che era un suo grande amico, registrerà per lui con l'etichetta di Los Angeles la SAR, label che lancerà tra gli altri anche Bobby Womack, Billy Preston, Mel Carter e Lou Rawls. Johnny Taylor, che anni dopo con la sua voce ruvida sarà una delle principali stelle dell'etichetta di Memphis, la Stax Records, per chiudere poi la sua lunghissima carriera con la disco music. Ascoltiamo la sua voce in questa splendida registrazione del 1966, Just the One I've Been Looking For.

0: romanzo Texas Blues della scrittrice afroamericana Attica Locke è ambientato in un piccolo centro rurale, sperduto. Siamo ai margini dell'autostrada, la Highway 59, siamo tra il Texas e la Louisiana, una zona che porta ancora i segni della schiavitù, delle leggi Jim Crow, quelle leggi che sostennero una ferocissima gerarchia razziale nel sud degli Stati Uniti, in particolar modo aggirando le tutele che erano state messe in atto dopo la fine della guerra civile, delle leggi che istituirono appunto la segregazione razziale, la discriminazione contro gli afroamericani. Attica Locke punta dunque i suoi riflettori, di questa, su una vicenda, diciamo, legata ad un razzismo sistemico, possiamo dire, quotidiano, rappresentato nel suo libro dalla Aryan Brotherhood of Texas. Parliamo di un'organizzazione criminale di suprematisti bianchi. Ma il libro mette in risalto anche il diverso trattamento delle vittime da parte della giustizia locale, ma anche la disparità di attenzione, di rispetto, appunto, per le vittime a seconda della razza. Nel libro svolge un ruolo particolare, soprattutto un luogo che, diciamo, è al centro di tutta la vicenda, un locale, un ristorante, quello di Geneva Suites, un luogo dove le notizie circolavano rapidamente. È un locale che appunto è il punto di riferimento di questa piccola comunità rurale del Texas, dove si servono limonata dolcissima e pesce gatto fritto, dove le pareti sono tappezzate di locandine di concerti blues. C'è quella di Lightnin' Hopkins all'Eldorado Ballroom di Houston, c'è quella di Albert Collins, Bobby Blue Bland a Dallas e uno spettacolo del bluesman, forse meno conosciuto, Joe Sweets. Nel libro la storia dei personaggi si intreccia direttamente, lo abbiamo detto, con quella di alcuni grandi del blues, come appunto nel caso di questo Joe Sweets, il marito della proprietaria Geneva, ucciso anche lui proprio all'Ark qualche anno prima. L'Ark, questa località, appunto, non proprio tranquilla, possiamo dire, nel profondo Texas. Mentre indaga sulle due morti, Darren Matthews trova una pagina Wikipedia a lui dedicata. Siamo a pagina 145. La storia di Joe Sweets era quella di molti afroamericani, quella che molti neri avevano in comune, ovvero una storia di viaggi verso il nord, di radici e di musica.
1: Joseph Sweets aveva lasciato il Mississippi nei tardi anni 50, trasferendosi a Chicago, la mecca del blues del Delta, dove confluivano i ragazzi del profondo sud che portavano la loro musica su al nord. Joe si era trovato ben presto a frequentare Muddy Waters e un giovane Buddy Guy. Aveva suonato in una band con Little Walter ed era diventato un turnista di fiducia dei fratelli Chess, i quali lo convocavano regolarmente per sessioni in studio di registrazione. Aveva partecipato a qualche tour, unendosi al gruppo di Bobby Blue Bland, ma non era arrivato a sfondare come solista. Aveva abbandonato la carriera di musicista nei tardi anni 60 ed era stato ucciso in una rapina all'Ark, Texas, nel 2010, all'età di 71 anni. Era sposato dal 1968 con Geneva Sweets. La coppia aveva avuto un solo figlio, deceduto nel 2013.
0: Geneva Sweets si reca spesso al cimitero di Lark, ci va per far visita a suo marito, il bluesman Joe Sweets, ma anche a suo figlio, Joe Jr., entrambi morti, entrambi assassinati. Durante una scena in questo romanzo, Geneva pulisce le loro tombe, parla con i due, con i suoi cari, ai quali ha portato delle piccole offerte. La sua specialità, le fried pies, ovvero mezze lune di pasta fatta in casa, farcite di frutta e zucchero di canna. Quando si reca al cimitero, come sempre, porta con sé una radio. Una radiolina dai cui altoparlanti quel giorno strideva un brano di Muddy Waters, uno dei preferiti di Joe, scrive Attica Locke. Have you ever been walking down that old lonesome road? Hai mai camminato lungo quella vecchia strada solitaria? Queste le parole del brano del blues di Muddy Waters. Il brano citato è Lonesome Road Blues. Lo ascoltiamo alla chitarra e alla voce il grande padre del moderno blues di Chicago, Muddy Waters.

0: Tell the bill.
1: Alla fine delle indagini, il ranger Darren Matthews scoprirà che i due omicidi, quello di Michael Wright, l'avvocato nero di Chicago, e di Missy Dale, la donna bianca del posto, non sono frutto dello stesso autore, ma sono due delitti, due crimini collegati da un intreccio di tradimenti, di gelosie, di segreti familiari, lo abbiamo detto, di vendette, ma anche di odio razziale. Odio molto radicato in questa storia, odio radicato nella comunità texana, anche per via appunto della presenza di una gang locale neonazista. Il noir, con tutte le sue sfumature, con tutte le sue sottocategorie, è così di moda sia nel cinema che nella letteratura contemporanea, è un genere sempre al passo con i tempi. E questo sembra anche confermarci Texas Blues di Attica Locke, un libro strettamente legato alla musica, al blues, che come detto diviene nel romanzo un elemento simbolico che collega i personaggi alla storia collettiva. Ultimo brano di questa breve playlist di 5 blues è quello che suona nel locale, nel ristorante di Geneva Suites. Dal jukebox usciva la musica di Bobby Blue Bland, scrive l'autrice, la voce calda e dolente che sembrava conoscere tutti i segreti di quel luogo. Le atmosfere musicali e la voce di Bobby Blue Bland sono un modo, ancora una volta, per evocare in tono malinconico, in tono passionale, questa vicenda, questa storia. Una delle voci più belle, forse, degli anni 60 e 70, dallo stile unico, dal timbro unico, tra i primi, insieme a Ray Charles, a traghettare il rhythm and blues, il gospel, verso la musica soul, soprattutto con il suo disco capolavoro Two Steps from the Blues, uscito per la Duke Records nel 1961. Una raccolta di singoli di Bobby Blue Bland, singoli di successo dal 1957, un lavoro che segna un vero e proprio punto di svolta per quanto riguarda la musica afroamericana del periodo. Ultima traccia di questo, del disco, è la ballad Soul I've Been Wrong So Long. Vi ricordo che per riascoltare la puntata in podcast potete collegarvi al sito Rai Play Sound. Un saluto da Marco Silvestri, ringrazio Erika Manni in regia. Arrivederci e buon ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Nuovo governo a Kiev, Zelensky licenzia la prima ministra Yulia Sviridenko mentre proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina.
3: Nonostante la tregua, l'Iran colpisce basi americane nel Golfo e navi commerciali. Lo stretto di Hormuz è più importante dell'atomica, dicono da Teheran. Gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid.
2: L'omaggio del presidente 10 anni dopo la strage ferroviaria di Andria a Corato. Mattarella partecipa alla commemorazione in Puglia e incontra i familiari delle 23 vittime che aspettano il giudizio della Cassazione.
3: Revelation, immagini uniche che svelano un mondo che l'uomo sta trasformando. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma le fotografie di Lorenzo Meloni nella mostra realizzata in collaborazione con Emergency.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Si contano almeno 4 vittime civili sotto i droni russi, mentre Kiev continua a bersagliare la flotta di Mosca, colpendo 14 navi nel Mar d'Azov. Intanto ci raggiunge una notizia dell'ultima ora. Andiamo subito in diretta dalla nostra inviata Cecilia Rinaldini.
4: A sorpresa, il presidente Zelensky ha appena dato il ben servito alla premier Yulia Sviridenko ed è solo la prima testa che cade, a quanto pare. Zelensky sui social annuncia che sono necessari cambiamenti profondi sia all'interno sia nei rapporti con gli altri paesi per far fronte alle nuove sfide e alle nuove minacce. E mentre al fronte si combatte, nelle retrovie ucraine un esercito pacifico di donne lavora per realizzare vestiti su misura per i feriti e i mutilati. Sentiamo il nostro reportage.
5: Sto cucendo queste magliette che si aprono di lato con il velcro, poi questi pantaloncini sempre con l'apertura a strappo. Sono vestiti che manderemo agli ospedali. Per i feriti confezioniamo anche abbigliamento intimo speciale, come calzettoni modificati per chi ha i perni metallici esterni per le fratture alle gambe. Svitlana, capelli corti e occhi azzurri, siede alla macchina da cucire, il metro da sarta al collo. È una sfollata di Zaporizhia e fa parte delle volontarie di Nemishaye nel distretto di Bucha a est di Kiev. Sono gli ospedali stessi che ci contattano per darci indicazioni specifiche, ci dice Oksana Karpovets, coordinatrice del gruppo. Ci spiega ad esempio che servono indumenti per permettere agli infermieri di cambiare le fasciature o i cateteri senza dover spogliare i pazienti con manovre magari dolorose. Oppure le chiamano le madri dei feriti per i dettagli e le misure e intanto ci mostra le foto delle persone che indossano i loro capi e le ringraziano. È quello che possiamo fare, ma siamo in tante in tutto il paese e ce la mettiamo tutta nella speranza che la guerra finisca e torni presto la pace. Da Nemishaye con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Nuova escalation in Medio Oriente. L'Iran torna a dichiarare chiuso lo stretto di Hormuz dopo l'attacco a 2 navi in transito. Nella notte pesanti i bombardamenti americani, mentre Teheran risponde colpendo basi statunitensi nel Golfo. La diplomazia resta aperta, ma i margini per un'intesa si fanno sempre più stretti.
6: L'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, commenta così i nuovi raid incrociati sul Golfo Persico. Lo stretto di Hormuz è più importante delle bombe atomiche, secondo un consigliere della guida suprema Mojtaba Khamenei. Teheran non vuole rinunciare alla sua principale leva negoziale e allora risponde colpo su colpo agli attacchi americani. Per rappresaglia ha lanciato missili e droni contro il quartier generale degli Stati Uniti in Bahrain e la base aerea Al-Adid in Qatar e ha colpito anche l'Oman, la Giordania e il Kuwait. Il ministro degli esteri pakistano chiede moderazione e de-escalation in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi in Oman proprio per decidere una gestione congiunta di Hormuz. Ne abbiamo preso il controllo con la forza e così lo conserveremo, ha commentato Ebrahim Rezai, portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: E poco fa, durante l'Angelus da Castel Gandolfo, un nuovo appello di Papa Leone per la pace di fronte ai nuovi venti di guerra. Ascoltiamo le parole del pontefice.
7: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
3: 10 anni fa la strage ferroviaria in Puglia, lo scontro fra treni sulla tratta Andria-Corato, 23 morti, 51 feriti. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori davanti alla stele commemorativa, poi l'abbraccio con i familiari delle vittime. La Corte d'Appello di Bari ha condannato il capostazione di Andria e il capotreno del convoglio partito dalla città, assolti gli altri. Al nostro giornale la figlia di una delle vittime che attende la pronuncia della Cassazione.
8: Terribile. La giornata più brutta della mia vita me lo scoprì sul televideo. Mia sorella urlò: no, mamma, papà è su quel treno.
9: Un dolore ancora vivo, ci dice Daniela Castellano, che ha perso suo papà Enrico, un dolore racchiuso nell'immagine delle lamiere accartocciate e dei pezzi di vagoni scaraventati tra gli ulivi. 11:05, lo scontro frontale tra due treni sulla tratta binario unico Andria-Corato, allora gestita col sistema del blocco telefonico, sbriciolò i convogli, spezzando la vita a 23 passeggeri.
8: Ho cercato solo giustizia.
9: Solo il presidente Mattarella ci è stato vicino, denuncia Daniela. In appello confermate le sole condanne ai due ferrovieri che dettero il via libera alle partenze senza attendere l'arrivo dell'altro convoglio e assolti altri 14 imputati.
8: L'azienda era consapevole che non ci fosse sicurezza su quel binario, che c'erano 90 treni al giorno che passavano.
9: Dopo la condanna definitiva dei vertici di RFI per la strage di Viareggio, Daniela guarda alla Cassazione il 7 ottobre.
8: Che faccia tesoro di quello che è stato scritto in questa sentenza.
9: Elena Baiocco, GR3.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Mentre si cercano elementi sul movente, continuano le polemiche dopo lo stop alle repliche estive di Report. Ranucci, in un'intervista all'ANSA, risponde all'esposto che Fratelli d'Italia è pronto a depositare, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra il conduttore e Walter Lavitola in merito ai presunti affari dell'ex faccendiere indagato per le fonti rinnovabili nel Lazio. Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico né su altro condizionata da Lavitola, dice Ranucci. L'esposto conclude: si basa su presupposti errati. Si fa sentire anche la redazione: siamo pesantemente attaccati, continuiamo a lavorare con determinazione, guardateci su Rai Play.
2: Operazione della polizia contro la propaganda suprematista e antisemita sul web, 3 gli indagati, perquisizioni in diverse città italiane.
10: I toni aggressivi, la volontà di attuare azioni violente anche con l'uso di armi. Nelle conversazioni in rete i 3 indagati diffondevano messaggi che inneggiavano al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale. Hanno tra i 20 e i 26 anni. La polizia postale insieme alla Digos ha perquisito le loro abitazioni a Roma, Savona e Caserta. A coordinare l'operazione milizia il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sotto la direzione della Procura di Milano. Sotto sequestro sono finiti dispositivi informatici, armi a salve, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e altro materiale propagandistico. Le indagini sono partite dall'analisi delle chat e dall'approfondimento del materiale sequestrato in un'altra indagine del 2024 che ha coinvolto 12 persone, sempre per gli stessi reati. Più volte i social hanno chiuso i canali che usavano i 3 indagati proprio per il tenore dei loro messaggi. Ora devono rispondere di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Eleonora Fioretti, GR3.
3: Il caldo torrido nel nostro paese è colpito in queste ore anche da piogge temporali, soprattutto al nord. Temperature ancora in salita a Bollino Rosso, a Firenze e Perugia. Allerta anche a Bolzano, Torino, Bologna, Rieti, Roma e Frosinone.
11: L'Italia è nella morsa dell'afa e del caldo africano. Oggi 2 le città da Bollino Rosso, Perugia e Firenze. Quest'ultima è al suo quarto giorno di allerta massima per le ondate di calore, con temperature che sfiorano i 37 gradi e nel centro città il caldo è insopportabile.
12: A me non piace sentirmi appiccicoso, sudato.
13: Dovrebbe i ghiaccioli incorporati.
14: Giro per lavoro, perciò cerco l'ombra, si va avanti, però è dura.
15: Cerco di far passare la giornata nel mio modo migliore per la mia salute.
11: Nelle regioni del nord invece è allerta maltempo, con piogge temporali e grandine, soprattutto in Trentino. Perturbazioni che non faranno scendere le temperature, che nei prossimi giorni subiranno un'impennata, con il picco previsto tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna, dove si potranno superare 40 gradi. E con il gran caldo ad aumentare è anche il rischio incendi. Il climatologo Luca Mercalli:
16: più fa caldo e più abbiamo condizioni di siccità, più il rischio di incendi aumenta e provoca danni ambientali rilevanti del patrimonio forestale che se ne va e che poi impiegherà molti anni per essere reintegrato.
11: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: L'ultimo saluto a Peppino Di Capri nella sua amata isola, dopo la camera ardente in municipio, i funerali nella chiesa di Santo Stefano proprio vicino alla celebre piazzetta. Il cantante di Champagne, Roberta e tanti altri celebri brani è morto ieri a 86 anni. Tanti messaggi di cordoglio di colleghi e amici, da Ranieri ad Episcopo, da Morandi a Orietta Berti.
3: Un mondo in trasformazione tra innovazione e sfide ambientali nelle fotografie di Lorenzo Meloni raccolte nella mostra Revelation. L'esposizione, realizzata da Emergency, è ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
17: Sono fotografie particolarissime quelle di Lorenzo Meloni. Da lontano le scambi per opere di arte astratta, da vicino esplodono nella precisione dei loro dettagli e con l'aiuto di una brochure in quell'insieme di segmenti neri su fondo bianco riconosci mosche soldato adulte, in quelle strutture fantascientifiche, macchinari di laboratori. Lorenzo Meloni.
18: Il progetto documenta i luoghi, le infrastrutture e i sistemi attraverso cui produciamo energia, trasformiamo il paesaggio, sperimentiamo tecnologie e costruiamo il nostro futuro. In realtà non cerco di spiegare ogni luogo, ma di mostrare l'impressione di un mondo che abbiamo costruito e spesso non controlliamo più.
17: Il titolo è Revelation. Perché?
18: Il progetto rende visibili luoghi normalmente nascosti o difficili da accederci, come impianti industriali o imprese che testano armi o luoghi dove viene prodotta l'energia.
17: In queste immagini lei crea, come dire, delle strutture in qualche modo fantastiche e anche inquietanti.
18: Le immagini non sono narrative, voglio produrre sì una sensazione di meraviglia, in a volte come i resti o le strutture di una civiltà, e a volte una grotta, un reattore o una miniera possono sembrare appartenere allo stesso mondo.
17: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Federico Foroni e Massimiliano Mattia. Prossimo GR3 alle 16:45. Ora linea Onda Verde e poi domenica in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento sul traffico alle 13:57 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola, una domenica da bollino rosso, in atto le partenze per le vacanze. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo in A23 la Palmanova Tarvisio per segnalare 5 km di coda tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. In A9 la Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. In A15 Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A1 nel tratto Bologna-Firenze 4 km di coda tra Calenzano e l'allacciamento all'A1 variante direzione nord in direzione di Bologna. Code per incidente in A14 tra lo svincolo Teramo-Giulianova e Valvibrata in direzione di Ancona. Continuando a scendere sulla Pontina, code per incidente incrocio via di Decima in direzione Terracina. In A2 l'autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per incidente a svincolo Ponte Cagnano in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.
22: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
0: benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
23: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
24: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
25: Suo figlio ha avuto un incidente.
26: Devo leggere il contatore, mi apre?
27: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
28: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio e bentrovati a Domenica in Concerto, uno spazio di Radio 3 per condividere concerti di musica classica offerti dalle radio pubbliche del circuito Euroradio. Sono Giovanna Natalini e oggi propongo un concerto che viene da una delle sale da concerto più rinomate in Europa, quella della Accademia di Musica Franz Liszt a Budapest. L'Accademia ha sede in un edificio del 1907 considerato un capolavoro della secessione ungherese, uno stile che si è sviluppato specificamente in Ungheria utilizzando motivi dell'arte popolare di quelle terre nella decorazione dei suoi edifici e incorporando elementi architettonici di culture orientali come la Persia. La sala da concerto non è solo molto bella, ha anche una acustica straordinaria ed è qui che lo scorso 9 gennaio si è tenuto il concerto che stiamo per ascoltare con l'orchestra sinfonica della radio ungherese diretta da Domonkos Egya. Ascolteremo due brani che hanno in comune non solo l'essere scritti nella Russia della seconda metà dell'Ottocento, ma anche quello di cercare di suggerire immagini con la musica, usando con grande perizia tecnica la tavolozza dei colori messi a disposizione da una grande orchestra. Il primo brano è di Nikolai Rimsky-Korsakov, compositore russo vissuto tra il 1844 e il 1908, particolarmente bravo nella tecnica dell'orchestrazione. Si tratta della suite orchestrale dell'opera La fiaba dello zar Zaltan, eseguita per la prima volta a Mosca il 3 novembre del 1900. È una storia ispirata all'omonima fiaba di Alexander Pushkin, una trama a cui vollero dare un'impronta di autenticità, come fosse un racconto popolare narrato dai cantastorie, e invece è del tutto inventata. Ci sono sorelle cattive, malefici che trasformano esseri umani in animali e viceversa, ma fortunatamente c'è un lieto fine per tutti. La suite è composta dagli elementi salienti dell'opera, divisa in quattro quadri. Addio e partenza dello zar, che si riferisce all'antefatto, ovvero la scelta della sposa da parte dello zar tra tre sorelle, scelta che cade su quella più candida. Ma c'è anche la descrizione delle due sorelle cattive, descrizione con melodie di poche note derivate da canzoni popolari russe. La zarina sul mare è la descrizione dell'incanto di una notte stellata in un ambiente marino molto colorato, ora cupo e minaccioso, ora fiabesco e cullante. Il volo del calabrone, la descrizione del principe in insetto che sorprende e punisce i nemici che lo hanno cacciato dal regno del padre Zaltan. È un brano famoso per essere stato trascritto per tanti strumenti solisti. L'ultimo quadro, I tre miracoli, rappresenta le tre meraviglie della città d'oro, in cui la vicenda si conclude. E dunque ascoltiamo questa suite dalla fiaba dello zar Zaltan di Rimsky-Korsakov, lasciando spazio alla nostra mente di creare immagini ispirate ai suoni.

suite dalla fiaba dello Zar Zaltan di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Una storia popolare e fantastica allo stesso momento, descritta da una musica che fonde elementi popolari russi con un trattamento dell'armonia e della struttura che invece molto guarda anche all'Europa occidentale. E ora un altro brano di Modest Mussorgsky, compositore appartenente al gruppo dei Cinque. Compositori russi romantici che cercarono di dare un'impronta, un colore nazionale russo alla musica, valorizzando la tradizione di quelle terre, nelle melodie e nelle armonie che suonano abbastanza diverse da quelle dell'Europa occidentale coeva. Quadri di un'esposizione è un lavoro che Mussorgsky scrisse per l'occasione di una mostra di pittura nel 1874 all'Accademia delle Arti di Pietroburgo per rendere omaggio a un caro amico pittore, Viktor Hartmann, scomparso l'anno precedente. La composizione si presenta come un percorso ideale in cui si alternano pagine descrittive di quadri molto diversi tra loro, e intermezzate da brevi episodi musicali che invece indicano lo spostamento del visitatore da una sala all'altra. Sono 14 quadri, ma noi ne facciamo solo qualche esempio. Gnomus è il quadro che rappresenta un gnomo dalle fattezze irregolari, intagliato nel legno. Il tema è comico, bizzarro. Ci sono balzi, scatti, tutto quello che serve per indicare la figura sgraziata di questo gnomo. Un altro quadro sono le Tuileries, che rappresenta il noto giardino parigino dove dei bambini chiassosi si rincorrono giocando tra loro. E poi ce n'è un altro che si chiama Catacombe, un quadro che rappresenta una visita alle buie catacombe di Parigi, con armonie sepolcrali, con continui contrasti di fortissimi e pianissimi. E poi c'è la Grande Porta di Kiev, che rappresenta il progetto di Hartmann della maestosa porta rinascimentale della città di Kiev, nel più tipico stile russo del gruppo dei Cinque. Quella che ora ascolteremo non è la versione originale per pianoforte, ma una versione che ha avuto molto più successo. È la versione orchestrata nel 1922 da Maurice Ravel, compositore con una capacità eccezionale di dominare l'orchestrazione, fondendo i timbri dei vari strumenti dell'orchestra in maniera del tutto originale, creando così suoni e timbri, in questo caso, che supportano l'ascoltatore nella visione di questi quadri, 14, così diversi tra loro. E dunque, buona passeggiata tra i quadri di una esposizione con l'Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese, diretta da Domonkos Egya.

0: quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky nella magnifica orchestrazione di Maurice Ravel. Orchestra sinfonica della radio ungherese diretta da Domonkos Egya lo scorso 9 gennaio presso l'Accademia di Musica Franz Liszt a Budapest. Una musica che ci ha esortato a vedere i quadri attraverso la descrizione del suono. Potete ascoltare e riascoltare questo concerto per una settimana su RaiPlay Sound. Buon proseguimento con i programmi di Radio 3 e appuntamento a domenica in concerto la prossima settimana con Federico Vizzaccaro.
1: Meteoradio. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà cielo sereno, con le piogge pomeridiane che vanno definitivamente ad esaurirsi. Domani, lunedì 13 luglio, alta pressione in ulteriore consolidamento e cielo in prevalenza sereno. Nubi a sviluppo pomeridiano in area alpina e appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia, anche se non si escludono degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sull'Appennino emiliano e localmente sui rilievi alpini. Velature diffuse in transito al centro-nord. Le temperature massime aumenteranno su buona parte del paese, raggiungendo i 36 gradi sulla pianura padana, 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, 40 gradi sull'entroterra sardo. Venti deboli o al più moderati, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica, la Calabria Ionica e le coste del Basso Tirreno. Mari generalmente poco mossi, ad eccezione del Basso Adriatico e dello Ionio, che saranno mossi o localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Non andare dove il sentiero ti può portare, vai invece dove il sentiero non c'è ancora e lascia dietro di te una traccia.
1: Questa citazione mi sa un po' di trascendentalismo, caro Graziano. Infatti sono parole attribuite a Waldo Emerson, saggista e filosofo, fondatore del movimento trascendentalista americano nel XIX secolo, e le abbiamo scelte per aprire la puntata di oggi, domenica 12 luglio, di Pantagruel qui a Radio 3.
0: Una puntata dedicata ai sentieri nascosti. Estate 2026, a Pantagruel parliamo di mondi sommersi e decliniamo questa idea, questo concetto in tanti modi, non soltanto quelli acquatici. Anzi, quest'oggi passeggeremo per valichi alpini, soprattutto raccontando un progetto di Sonic Walkscape che ci racconta la regione transfrontaliera tra l'Italia e la Francia, parlando di percorsi, di valichi, quelli frequentati dai contrabbandieri, dagli palloni, ma anche dalle migrazioni in epoche recenti. Ne parleremo con Simona Sale e Valentina Bosio del collettivo Bandite, e poi ancora nella seconda parte con l'antropologa alpina Irene Borgna, esperta di Alpi Marittime, dove vive, autrice di vari libri. E poi ovviamente la dieta pantagruelica del nostro weekend dell'estate ci porterà in giro per i festival con il Giro Festival, parlare di teatro, di letteratura, di musica e di tanti tanti linguaggi.
1: Pantagruel è un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo. Le voci che sentite sono quelle di Graziano Graziani e Paola De Angelis. In regia oggi c'è Benedetta Caldarulo, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino. Il nostro tecnico di oggi è Simone Dell'Orca.

Sentieri nascosti è il titolo di questa puntata di Pantagruel. In inglese potrebbe essere Hidden Track, che ritradotto in italiano è traccia nascosta. Quei brani, cioè, che non sono indicati sui dischi e che compaiono a sorpresa, quindi senza essere annunciati. Pare che Her Majesty dei Beatles, in realtà di Paul McCartney, sia la prima traccia nascosta della storia, ma accetto smentite al 335-56-34296. Abbey Road si chiude in realtà con The End, My Tea. Lo fu più adatto per chiudere l'ultimo disco registrato dal gruppo, che usciva nel settembre del 69, ma a quanto pare Paul non si arrendeva a questa realtà, voleva crederci ancora. È una lettura psicoanalitica, se volete, fin troppo facile, visto che poi era lui quello che spingeva per fare nuovi dischi, quello che faceva sempre nuovi progetti, cercando di coinvolgere tutti, che invece si allontanavano man mano sempre di più, anzi si indispettivano per quel suo atteggiamento da direttore artistico. Fu anche Paul McCartney quello che dopo lo scioglimento dei Beatles stette peggio: esaurimento nervoso, crisi di identità, depressione, abuso di alcol, non sapeva più chi era. Andò a passare dei mesi nella sua fattoria in Scozia. E quindi Paul non ci sta a chiudere con The End, come alla fine di un film. Scrive questo breve interludio in Scozia. All'inizio doveva far parte del medley del lato B di Abbey Road e invece diventa un post-scriptum dopo un breve silenzio alla fine di The End, e quindi non era elencata sulle prime copie del vinile. Il prossimo brano invece è una traccia nascosta perché la casa discografica aveva già stampato la copertina quando i Clash decidono di aggiungere un altro brano all'ultimo momento. Train in Vain da London Calling diventa però il pezzo di maggior successo del disco, scritto all'ultimo minuto da Mick Jones, che ancora rimuginava sulla sua storia d'amore con Viv Albertine delle Slits.

0: Train in Vain, cominciamo così il nostro percorso, è il caso di dirlo, perché Sentieri Nascosti in questa puntata di domenica 12 luglio a Pantagruel sono il tema, la traccia, il fil rouge dei nostri, delle nostre narrazioni. Allora anche voi scriveteci al 335 5634296. Noi andremo nella regione di Brianzon e poi sulle Alpi Marittime, quindi parleremo molto di sentieri alpini, ma se voi invece volete raccontarci i vostri percorsi meno battuti anche fuori dalla regione alpina, scriveteci al 335 5634296, raccontateci di libri, narrazioni che ne parlano, oppure di vostri percorsi, i sentieri meno battuti, i luoghi dove camminare fuori dai sentieri più conosciuti. L'essere nascosto, l'essere in qualche modo sommerso è il fil rouge di questa puntata, ma di tutta l'estate 2026 a Pantagruel, fatta di tanti percorsi, e tra questi certamente anche quelli dei festival. Iniziamo raccontando il nostro Giro Festival, una manifestazione che si svolge nella provincia di Messina, tra Castro Reale, Fiumara d'Arte, Messina e Milazzo. Parliamo di Incastro Festival, giunta all'ottava edizione, con un'edizione intitolata Opere Gentili Resistere. Si è partiti, ecco, la manifestazione è partita il 7 di luglio, ma proseguirà con un ricco programma fino al 3 di agosto. Il nostro Lorenzo Pavolini è andato ad intervistare due delle protagoniste di una delle giornate più affollate. Stiamo parlando della danzatrice Giovanna Velardi e dell'attrice e musicista cantante Monica De Muru.
1: Buon pomeriggio e buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Pantagruel. Il nostro Giro Festival ci porta nei dintorni di Messina per Incastro Festival, che è un festival di danza, performance, con la direzione artistica di Giorgia Di Giovanni, e ha un programma che ha appunto momenti di spettacolo. Tra le compagnie ospiti c'è Balletto Civile, c'è la compagnia di Virgilio Orsieni, laboratori, workshop, incontri, installazioni artistiche. Incastro Festival invita il pubblico all'esperienza di collegarsi ai luoghi, immergersi, come si dice oggi, in dialogo con le arti performative. Il contesto è segnato da crisi di fragilità territoriali, ecco. Incastro Festival si configura quindi anche come presidio culturale per radicarsi in un paesaggio e nel rapporto con le comunità locali. Noi abbiamo raggiunto al telefono le protagoniste di quello che sarà un progetto speciale il 27 luglio, Illusione, progetto speciale di Opere Gentili, con Giovanna Velardi e Monica De Muru, che abbiamo raggiunto al telefono. Musica e interpretazione teatrale dalla parte di Monica De Muru, teatro, danza, coreografia, militanza organizzativa dalla parte di Giovanna Velardi. Un incastro, al centro di questo incastro e di questo incontro che praticamente già cominciamo a produrre oggi in radio per il primo momento, perché appunto, come succede nei festival, a volte gli artisti arrivano a un momento in cui il fatto di essere performer gli permette anche quella grande libertà che è di improvvisare su qualcosa che in questo caso parte da un'opera di un artista, Milo Floramo, che era una porta a chiappasogni attraversata dalla memoria, che a un certo punto è scomparsa, poi riappare come presenza simbolica. Ecco, il vostro incontro, Monica e Giovanna, sarà sotto il segno di questa porta, questa illusione. Monica De Muru, illusione, convivono molti significati, ecco, quali saranno quelli a cui darete più forza?
2: Intanto buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Ma io e Giovanna ci incontreremo per una forma di composizione istantanea, che è una pratica molto diffusa nelle arti musicali cosiddette altre, che si basano sull'improvvisazione e che spesso sta ai margini invece delle creazioni e di danza e teatrali come lavoro di costruzione. E chiaramente sta già in questo gesto una forma di illusione, che è sempre una ricreazione in assenza, cioè si tratta di interpretare sempre immaginificamente quel che non c'è, che è la base sostanziale della risposta al vuoto dell'umanità storicamente. Quindi niente di più semplice, di più giocoso, quasi infantile. Questo non toglie che ragioneremo probabilmente attorno a questa idea di violazione nel gesto che fu quello di abbattere, di staccare una farfalla dal cancello dell'artista Milo Floramo, e attorno a questa assenza di questo oggetto così fragile noi costruiamo una risposta, o meglio una domanda ulteriore all'idea del vuoto e dell'assenza. In realtà fu quello di abbattere, di staccare una farfalla dal cancello dell'artista Milo Floramo, e attorno a questa assenza di questo oggetto così fragile noi costruiamo una risposta, o meglio una domanda ulteriore all'idea del vuoto e dell'assenza. In realtà metteremo nel nostro stato, più che nei nostri elementi che

0: Vuole provare le parole o i gesti da ritrovare in un momento così difficile per noi di senso compiuto, proprio in relazione a queste varie violazioni che viviamo quotidianamente e per noi drammatiche, perché rendono molto fragile e tracotante quello che facciamo.
1: Ecco, Giovanna Velardi, quale sarà la tua anche intenzione di portare quest'illusione nella realtà con cui vi confronterete quella sera?
2: Beh, sicuramente di creare insieme a Monica, che incontrerò comunque per la prima volta in estemporanea, di lasciare creare uno spazio in cui si possa dubitare delle certezze, in cui si possa abitare anche per un solo momento e si possa, come dire, tracciare un confine tra le biografie personali, ciò che si ricorda, ciò che si immagina, ma ciò che si sente realmente. Guardare questo mondo senza alterazioni è difficile. E, diciamo, la capacità di questo stare anche in una dimensione di trasformazione, no? Che
1: Certo.
2: ci può dare il senso della porta a Chiappasogni, che è diventa una soglia proprio simbolica, ci può aiutare a dare concretezza a un sogno e a poter far, diciamo, per un attimo sognare. Creare questa illusione tra una realtà sicuramente positiva, in cui questa alterazione avviene in nome di qualcosa di puro e autentico. Abbiamo bisogno di questo tipo di alterazioni per comprendere la realtà e i paesaggi che ci circondano, senza per forza affondare, no, in queste dinamiche, sempre violente e contrastanti. Sono, diciamo, il corpo e la corporeità, sicuramente sia vocale che più dinamica, no? Nel senso di engagement fisico, può trovare, diciamo, questo lato alterato, illusorio che ci proietti verso una realtà, direi, sognante, tra virgolette, in opposizione.
1: Ecco, grazie, sì, Giovanna Velardi, grazie Monica De Muru perché aver ospitato, ecco, già questo vostro primo incontro, la fiducia nelle arti performative, nei linguaggi del corpo e della voce, che sapranno sicuramente dare a questo progetto speciale il 27 luglio e a chi potrà assistervi una concretezza. Ecco, è bello raccontare in questo nostro giro festival come poi veramente nei festival questi incontri, questi incastri proprio di questo. Visto che il festival ha questo titolo, si realizzano grazie veramente a uno slancio che è di venirsi incontro in un incastro che sarà il vostro. Grazie Monica De Muru, grazie Giovanna Velardi e buono spettacolo il 27 luglio.
0: Grazie a
2: Grazie a
0: voi,
2: voi.
0: arrivederci.
2: Ciao, arrivederci.
0: Sono felice di aver conosciuto Giovanna così.
2: Anche io, grazie.
0: Ciao, ciao.

0: ci fa entrare nella musica e nell'espressività musicale di Monica De Muru, protagonista appunto di questo incontro artistico con Giovanna Velardi a Incastro Festival, 8ª edizione dal 7 luglio al 3 agosto in provincia, in vari luoghi della provincia di Messina. Ed ora risaliamo velocemente la penisola perché ci dirigiamo a Cividale del Friuli per l'edizione 2026 di Mittelfest, firmata dalla direzione artistica di Giacomo Pedini. Dal 16 al 26 di luglio un ricco programma che aprirà con un grande classico della, possiamo definirla così, della letteratura di paura e di inquietudine, una vera allucinazione rimasta nel tempo, pubblicata per la prima volta nel 1886. Stiamo parlando dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, che è il nuovo spettacolo di Fabio Condemi, che ci ha raggiunto qui in collegamento telefonico. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Graziano.
0: Grazie per essere con noi, divenuto celebre anche da tanti punti di vista, forse per la capacità, questo racconto, di tracciare appunto in un'allucinazione l'impossibilità di dividere nettamente il bene dal male. Robert Louis Stevenson è appunto stato un grande scrittore anche di questo tipo di allucinazioni, ma anche guardando nella teatrografia di Fabio Condemi vediamo un De Sade, per cui ha vinto un premio Ubu, e poi gli incubi di Thomas Ligotti, uno scrittore molto più contemporaneo ma sempre sull'onda dell'inquieto e del perturbante. Ecco, qual è il filone di interesse e di interrogativi che ha portato Fabio Condemi questa volta ad affrontare Dottor Jekyll e il signor Hyde?
1: Ma allora, ci sono arrivato per un'intuizione a Dottor Jekyll e il signor Hyde, per un'intuizione dell'attore protagonista di questo lavoro, che sarà un monologo, che è Cristian La Rosa, che insomma in un incontro mi ha parlato della sua passione per Dottor Jekyll e Signor Hyde. Però, come dici tu, Graziano, si è ricollegato questa indagine, e uso questa parola con un senso, perché il Dottor Jekyll e il Signor Hyde è un'indagine, proprio il libro è costruito come un'indagine, si è collegata a un'indagine che mi sono reso conto di star facendo sul tema del male nella letteratura, del rapporto tra il male e la creazione artistica. E questa cosa è cominciata sicuramente con De Sade, ma anche con il Calderon di Pasolini, in cui c'è questo riemergere dei fascismi in Europa, è arrivato fino a un lavoro che ho fatto con gli allievi dell'Accademia sulle opere di Roberto Bolaño, in particolar modo su 26666, e poi con Thomas Ligotti, in cui l'incubo entra in questa dimensione della post-industriale, della metropoli. E adesso sono arrivato a Dottor Jekyll e il signor Hyde, che è in qualche modo la metafora da cui mi sono reso conto partono molti dei lavori che ho fatto finora. Quindi è anche per me un modo per attraversare, per studiare un testo che in realtà ha nutrito tante tematiche che ho trattato.
0: Ecco, allora noi abbiamo anche modo di ascoltare un frammento di questo spettacolo. Ricordo, sarà una prima assoluta quella al Mittelfest giovedì 16 luglio, ancora in replica venerdì 17 e sabato 18. Ascoltiamo insieme un frammento dello spettacolo e ce lo facciamo raccontare da Fabio Condemi.
2: Ora sarebbe proprio il momento giusto per depositare il testamento del dottor Jekyll.
3: Ho detto testamento? Ma perdonami.
2: Intanto sbaglio le parole.
3: La parola testamento deve essermi sfuggita, perché quest'ultimo suo scritto ha tutto il carattere di un atto, come dire, risolutivo. Anche se nei fatti si tratta di qualcosa che non ho alcuna intenzione di rivelarti. Se non altro, questo vincolo che ormai da tempo mi lega al dottor Jekyll. Un uomo per cui entrambi proviamo un sentimento di profonda stima e inevitabile senso di amicizia.
2: Un uomo rispettabile che come noi non ha mai dato occasione per qualsiasi strigliata pubblica. Eccetto il sospetto che può generare questa comune tendenza a restare fin troppo da soli. Così soli da non manifestare alcun segno di amicizia se non per te, che sei il suo maggiordomo. E per me. Il suo avvocato. Il custode dei suoi segreti al di là di ogni ragionevole dubbio. Come dimostra in maniera lampante la targhetta affissa fuori dal mio studio. Gabriel John Utterson, legale. Altrimenti chiamato soltanto Utterson per ragioni professionali e di riservatezza nei confronti della clientela. D'altezza media, corporatura nella norma, si direbbe di lui un uomo normale, senza particolari precedenti penali, o ricordi personali tali da inficiare il suo buon nome, o da ritenere improprio il suo mestiere di avvocato e il suo contributo alla giustizia. Nulla di poco limpido da dichiarare, almeno per quanto riesca a ricordarsene. Un tempo assiduo frequentatore di cinema, teatri e occasioni conviviali, di cui conserva soltanto le reliquie dell'abbigliamento, e oggi descritto come parco. Poco disposto a sorridere, austero e tuttavia tollerante, in fondo amabile, se aiutato dall'alcol. Segretamente è attratto dagli uomini alla deriva, che in lui provocano una strana eccitazione capace di spingerlo al punto di aiutarli. Anche se, qualora dovesse essere ricordato, lui stesso converrebbe che la miglior definizione di sé sarebbe quella di un uomo che tende a schierarsi dalla parte di Caino, ovvero qualcuno capace di spingere il fratello alla deriva e a farsi fottere.
0: Dalla parte di Caino era la voce di Christian La Rosa. Ricordo che a collaborare alla regia di Fabio Condemi c'è Federico Bellini, che firma la drammaturgia, e Fabio Kerstic per la drammaturgia delle immagini. Che parte abbiamo ascoltato, Fabio Condemi?
1: Abbiamo ascoltato l'inizio, le prime parole del testo che ha scritto Federico Bellini, che è un testo cui sono molto, molto felice, insomma, per questo lo ringrazio, perché si tratta di un testo che attraversa il dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè, il romanzo c'è tutto, ma è anche una sorta di testo parallelo che quasi a commento, quasi ad andare in delle zone non descritte nel dottor Jekyll e Mr. Hyde. La cosa che ci interessava è che, come dicevo, come accennavo prima, è che il dottor Jekyll e Mr. Hyde è costruito, al di là dell'immagine del dottor Jekyll e Mr. Hyde che tutti abbiamo in testa, anche senza aver letto il romanzo, ma in realtà il testo è costruito come un'indagine e comincia con una lunga descrizione, il testo di Stevenson, che non è la descrizione di Jekyll, non è la descrizione di Hyde, non è la descrizione di una malefatta del signor Hyde, ma è una lunga descrizione dell'avvocato, del legale Utterson, che è quello di cui viene detto che la parte di Caino, che si sente dalla parte di Caino. E tutto il romanzo è costruito in una maniera impeccabile, come questa ricerca di Utterson, che cerca di capire in che rapporti siano il suo amico Harry Jekyll e questo losco figuro che è Edward Hyde.
0: Ecco,
1: ricordo soltanto una cosa geniale di Stevenson, è che il romanzo all'epoca era veramente costruito come un'indagine, per cui il binomio Jekyll e Hyde si veniva rivelato soltanto alla fine, in uno dei plot twist più sorprendenti, credo, della storia. E quindi adesso noi abbiamo a che fare, esatto, adesso abbiamo a che fare con il cercare di recuperare quella sorpresa e quei twist mentali e psicologici e onirici in cui ci introduce Stevenson. E il testo di Bellini ci ha provato, anche la nostra messa in scena. Infatti per quello non voglio aggiungere molto, perché spero che il pubblico riviva un attimo di questa sorpresa che c'è nel romanzo.
0: E allora l'appuntamento è il 16 luglio, poi in replica 17 e 18, l'apertura di questa edizione 2026 del Mittelfest a Cividale del Friuli. Fabio Condemi, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie infinite, a presto.

I sentieri nascosti sono non soltanto le tracce nascoste nei dischi o i sentieri di vita non battuti, come diceva Waldo Emerson all'inizio di questa puntata di Pantagruella a Radio 3, ma sono letteralmente anche dei percorsi montani ed è quindi in un ambiente silvestre, alpino, anche un po' mistico che vi ho portato con questa canzone dei Led Zeppelin in vista delle prossime ospiti che ci parleranno di un progetto sonoro di racconto e di passeggiate alpine. Robert Plant è un grande appassionato di Tolkien e quindi il riferimento di queste Misty Mountains sono le montagne nebbiose della Terra di Mezzo. In realtà nella canzone si parla del 7 luglio 1968 e di una manifestazione che si tenne a Hyde Park a Londra per chiedere la legalizzazione della cannabis, e durante quella manifestazione ci furono molti arresti. Robert Plant canta di una società migliore in cui i pregiudizi sono sostituiti dalla libertà e da una vita all'insegna del sostegno reciproco, della comprensione. Quindi è un po' l'incontro tra fantasy e controcultura degli anni 60. Tolkien in questo caso offre una via di fuga metaforica, quindi fonde le montagne mitiche con la realtà della Londra underground. Robert Plant in questo brano. Diversi anni dopo, questo anelito alla libertà diventa il viaggio idealista e disperato di Christopher McCandless, il ragazzo che si mette in viaggio e cerca di sopravvivere nella natura selvaggia dell'Alaska e soccombe. La sua storia diventa un film di Sean Penn, Into the Wild, e nella colonna sonora c'è anche Eddie Vedder.

lasciamo l'Alaska e Christopher McCandless e ci incamminiamo invece sulle Blue Ridge Mountains. Siamo negli Appalachi. Sono monti famosi per questo colore bluastro quando si vedono da lontano, e sono proprio gli alberi a produrre questo blu grazie a una sostanza che rilasciano nell'atmosfera. Quindi questo contribuisce a creare la foschia che avvolge le montagne e anche il colore che percepiamo. E a me viene in mente subito il blu della distanza, di cui scrive Rebecca Solnit, no? Che sta per il desiderio che è sempre lontano e che sfuma man mano che ci avviciniamo. Quindi il blu è una metafora del desiderio e anche della perdita, no? È il colore di tutto ciò che è irraggiungibile, che sta altrove, di ciò che sta lì, visto però da qui, dal nostro punto dove ci troviamo. Anche nella prossima canzone c'è un sentimento di nostalgia per la lontananza di un fratello, per la morte di un nonno, una coincidenza aerea mancata. Però con i Fleet Foxes andiamo sulla costa del Pacifico, a Seattle. Questo era il loro disco d'esordio, osannato dalla critica, anche dal pubblico. Sono canzoni che parlano dei loro amici, della loro famiglia, della storia, della natura, di tutto quello che li circonda nel nord-ovest del Pacifico. Un disco semplice, dicono loro. E sentirete un ricordo di Crosby, Stills, Nash e Young nelle loro voci. Fleet Foxes, Blue Ridge Mountains, dall'album d'esordio, a Pantagruel, qui a Radio 3.

0: Ancora dietro l'angolo potrebbe aspettare una nuova strada o una porta segreta, e anche se oggi li superiamo, domani potremmo tornare da questa parte, prendere i sentieri nascosti che corrono verso la luna o verso il sole. Questa è la canzone del cammino degli Hobbit, Tolkien, che
1: ritorna.
0: Ritorna dopo le Zeppelin a parlare, a farci parlare di sentieri nascosti. Ma per quello che è il nostro primo cammino montano di questa puntata di Pantagruel, ci trasferiamo mentalmente nella regione transfrontaliera, la regione di Briançon, dove è diciamo il territorio di esplorazione ma anche di performance artistica di un collettivo Bandite che si occupa di artivismo, ovvero attivismo e arte messi assieme in una zona molto particolare dove i sentieri sono proprio al centro non soltanto diciamo di quelle che sono le passeggiate che durante l'estate turisti e camminatori mettono in pratica, ma anche rotte della migrazione. Allora, do il benvenuto a Simona Sala in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, salve a tutti.
0: Grazie per essere con noi. E Valentina Bosio, buon pomeriggio anche a lei.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Valentina Bosio e Simona Sala fondano Bandite nel 2023. Tra i progetti c'è uno che vogliamo raccontarvi, che è proprio pensato per questa regione, è una Sonic Worldscape, ovvero una app che si può scaricare anche sul proprio smartphone con delle passeggiate che sono anche immersioni sonore e anche immersioni di racconto. Ma prima di raccontare una di queste passeggiate intitolate Unseen, chiedo a Simona Sala: che cos'è una Sonic Worldscape?
2: Allora, una Sonic Worldscape è una, noi la consideriamo un po' una pratica artistica sonora site specific e ovviamente partecipata. Un po' intreccia il territorio, la memoria, la comunità con il raccontare, l'ascoltare e appunto il camminare. E ad oggi abbiamo appunto, come dicevi, realizzato due Sonic Worldscape, una che si chiama Presenti mai assenti dal testo di Rachmanur, Il grido e il sussurro, e l'altra Unseen, che è sul caso di Blessing Matthew, di cui parleremo oggi. Entrambe hanno luogo in questo confine tra Italia e Francia, ma questa pratica in realtà può essere anche riconfigurata in altri contesti. Questa pratica possiamo dire che, al di là del tema e del contenuto, è un'esperienza immersiva dove non stai ascoltando una storia di un luogo, ma la stai ascoltando da dentro quel luogo e quindi da dentro la sua storia in qualche modo. In questo senso quindi il paesaggio non fa da sfondo, ma diventa parte della drammaturgia, e quella storia rimarrà sempre un po' come un eco in quel luogo. Dopo la prima opera, infatti, come stavi dicendo, abbiamo sentito l'esigenza di sviluppare un'app chiamata appunto Sonic Worldscape, che è stata realizzata da Giuseppe Giordano, che permettesse la fruizione di tutte queste camminate immersive che abbiamo fatto nel modo in cui ci immaginavamo. Quindi attraverso l'app si seguono degli itinerari segnati su una mappa e automaticamente si attivano contenuti audio originali oltre a testi e altri contenuti visivi. E l'app è importante perché è scaricabile gratuitamente sui propri telefoni e le opere sono fruibili in qualsiasi momento.
0: E quindi c'è una mappa, ci sono delle tappe, c'è un'opera sonora, chiaramente non sarà la stessa cosa ascoltarla in radio, ma ci permette di entrare nella narrazione di Unseen, dedicata alla storia di Blessing Matthew. Ascoltiamo insieme una clip che è un montaggio di due parti della passeggiata.
4: È quasi l'alba del 7 maggio 2018. Guarda quella strada, la RN94. Da lì arrivano tre figure. Camminano da ore. Vengono da Clavier. A pochi metri da qui delle torce. Fasci di luce si muovono nel buio. Le tre persone si abbassano, si nascondono lungo il bordo della strada. Passano 10 minuti. Una di loro si alza e corre via. Le torce illuminano l'uomo, come dei colpi. Le voci dei gendarmi lo fermano. Gli altri due scattano su. Scappano in direzione della chiesa.
5: Oh, la courage jusqu'à... Au niveau du port. avant le pont. Parce qu'avant le pont, il y avait les sentiers, ils ne pouvaient plus. Son sac tombe. C'est là que je m'arrête pour ramasser son sac. Je vois deux autres policiers de l'autre côté.
1: Quella che vogliamo svelare e riabitare insieme è la storia di Blessing Matthew. Il suo non è un caso isolato, fa parte di un disegno più grande che lega dispositivi di controllo, leggi, omissioni. Questa violenza non esplode in un solo istante, scorre nel tempo. È fatta di atti visibili e invisibili, di confini che si chiudono, di soccorsi negati, di responsabilità che si dissolvono. Eppure ci sono persone che da anni percorrono questi stessi itinerari. Raccolgono tracce, ricostruiscono storie, cercano verità. Come Michel Rousseau dell'associazione Tous Migrants e Cristina Del Biagio, attivista e ricercatrice dell'Università di Grenoble. In questi anni loro, e non solo, continuano ad impiegare tempo ed energie chiedendo giustizia.
0: Era il maggio del 2018, il corpo di una giovane nigeriana di 21 anni, Blessing Matthew, viene ritrovato, annegata, nel fiume Durance. Perché siete partiti da questa storia, Valentina Bosio, e come viene evocata attraverso il meccanismo della Sonic Worldscape Unseen?
3: Allora sì, Blessing Matthew intanto sceglie di cambiarsi il nome in Blessing quando arriva in Italia, perché racconta sua sorella, tante volte parlava come se fosse una profetessa. E come dici tu, era una ragazza nigeriana di 21 anni che dopo essere partita dalla Nigeria era riuscita a superare l'inferno della Libia e appunto nel 2018 stava cercando di attraversare il confine tra Italia e Francia, appunto nelle alte Alpi, insieme ad altri due ragazzi. E durante l'inseguimento da parte della polizia francese poi cade nel fiume Durance e muore senza ricevere soccorso, per cui il suo corpo viene appunto ritrovato qualche giorno dopo in una diga. Questo è stato assolutamente un caso emblematico per quel territorio, perché Blessing è stata la prima persona morta in questo confine a causa delle politiche di frontiera. Quindi, come si sente anche nell'estratto che abbiamo appena ascoltato, una serie di persone, tra cui l'associazione Tout et Tous Migrants, Border Forensic e Cristina Del Biagio, si sono uniti insieme alla famiglia di Blessing e hanno portato avanti in autonomia una controinchiesta, tentando di far aprire il caso giudiziario, perché questo è stato il punto. Nonostante tutte le testimonianze dei gendarmi coinvolti in quella notte fossero contraddittorie, la procura di Grenoble scelse di non aprire neanche un caso. E neanche la presenza di un testimone oculare di tutta la vicenda è servita per ottenere in realtà l'apertura del caso di fronte alla Corte dei Diritti Umani. E questa storia, quando l'abbiamo conosciuta, anche per noi è stata molto forte. Per tante persone è invisibile, come invece ci sono tante persone, soprattutto in quel luogo, che conoscono la storia, in qualche modo hanno o conosciuto Blessing o erano insomma in quella mobilitazione durante quel periodo particolare. E Unseen, che appunto è il titolo dell'opera su Blessing, nasce proprio da questo caso e dalla volontà di raccontare una storia che non è stata ascoltata per certi versi, non soltanto per parlare di Blessing, ma per chiedere giustizia e verità per tutti, in qualche modo per restituire un nome e una memoria a tutte le persone che hanno perso la vita attraversando quei sentieri.
0: E questa è
3: quest'opera.
0: Prego, prego, prego, Valentina Bosio.
3: No, quest'opera è stata realizzata anche grazie appunto all'incontro con Cristina Del Biagio, che è una geografa e ricercatrice con la quale abbiamo collaborato e siamo riusciti a vincere un bando dell'Università di Grenoble, e con un'altra collaborazione preziosa con la sound artist Valeria Miracapillo, che invece ha curato tutta la parte audio e le composizioni originali sonore.
0: Ecco, sono diversi i linguaggi in questa opera sonora Unseen che si può fruire anche attraverso una mappa, perché è una app che si può scaricare sul telefono e seguire, quindi un percorso con delle dilatazioni, una cosa un po' differente rispetto a un tradizionale podcast radiofonico. C'è una narrazione, ci sono effetti sonori, ci sono anche interviste. Ascoltiamo ancora un altro frammento sempre da Unseen.
6: Ma i cambiamenti sono anche situazioni molto piccole, pratiche. Ricordo Adriano, persona anziana, che alla stazione di Bardonecchia si occupava per una sera di portare il pasto caldo, che aveva comprato un libro di ricette apposta per poter imparare a fare il couscous. Per lui questo imparare a fare il couscous era di una soddisfazione enorme, perché portarlo significava rendere felici delle persone. Ricordo che Jean Gabriel, abitante di Nevache, mi aveva raccontato che l'arrivo dei giovani dal Col della Scala aveva cambiato la loro vita. Lui abitava Nevache da sempre. Nevache ha, credo, circa 200 abitanti, forse neanche. E lui diceva: non ci siamo mai conosciuti tra noi e non abbiamo mai aperto tra noi le nostre case quanto in questo periodo. Chi è arrivato giù dal colle ci ha permesso di conoscerci molto di più. E io credo che un po' tutta questa avventura abbia permesso a molti di noi di dare il meglio di sé proprio, ecco, non so, sicuramente ci ha cambiato la vita.
0: Ecco, da una storia di lutto e una narrazione concitata, appunto, di una fuga, parliamo invece di una comunità nel frammento che abbiamo ascoltato, che chiederei a Simona Sala di raccontare a chi è l'ascolto di Radio 3.
2: Beh, sì, la zona dove ci troviamo è molto particolare. Siamo tra Monginevro e Brianson, che è chiamata la Via Lattea, è un luogo estremamente turistico, che però contemporaneamente all'incirca dal 2017-2018 è diventata anche una delle principali rotte migratorie contemporanee. Quindi quello che succede nel quotidiano è che di giorno ci sono le famiglie che fanno trekking nelle piste da sci, nei rifugi, mentre di notte sui stessi sentieri passano persone che cercano di attraversare il confine rischiando di morire di freddo oppure a causa della pericolosità del territorio militarizzato, perché la frontiera non permette la libera circolazione a tutti. Quindi abbiamo scelto questo luogo dove lavoriamo. A noi interessava proprio anche questa sovrapposizione o questa coesistenza di mondi, quindi ci sono persone che in cammino, turisti, abitanti che apparentemente sembrano non incontrarsi e quasi non parlare la stessa lingua. Per questo le Sonical Escape ripercorrono questi sentieri carichi di memoria. Scusate. Queste Sonical Escape
7: deve essere il telemarketing.
2: Ripercorrono.
7: Anche sì, la domenica.
2: Sì, esatto. stavo dicendo, scusate, che queste Sonical Escape ripercorrono questi sentieri carichi di memoria, perché sono anche gli stessi sentieri che negli anni 30 gli italiani utilizzavano per andare in Francia, e erano gli stessi sentieri dei partigiani, dei contrabbandieri, della rotta del sale da Marsiglia. I francesi portavano il sale, gli italiani portavano il vino, quindi sono sentieri estremamente importanti e in questo momento sono gli stessi sentieri utilizzati dalle persone in cammino. Quindi per noi è importante ripopolare questi sentieri, non solo camminandoci, ma anche appunto provando a lasciare questo eco, ricomponendo queste storie e queste memorie che questi luoghi hanno accumulato da tempo. E in qualche modo per noi è anche importante ripopolarli, perché con la presenza di testimoni anche la violenza illegittima diminuisce.
0: Ecco, raccontiamo un po' questo noi, a partire, come dire, anche al di là del progetto Unseen che abbiamo voluto far ascoltare a chi è l'ascolto di Radio 3 di Pantagruel in questa domenica 12 di luglio. Stiamo parlando di un progetto di artivismo, appunto, Bandite. Valentina Bosio ci vuole raccontare che cos'è, come nasce, quali sono gli obiettivi di questo progetto?
3: Sì, allora, intanto mi viene da dire che Bandite è nato da un colpo di fulmine quasi, nel senso che io e Simona ci siamo conosciute lavorando insieme in uno spettacolo al Piccolo di Milano di Davide Nia, ma non appena siamo entrate in sala prove e ci siamo viste, ci siamo letteralmente riconosciute e da quel momento abbiamo iniziato a lavorare insieme come se l'avessimo sempre fatto. Poi l'anno seguente abbiamo fondato ufficialmente Bandite, però eravamo entrambe in un momento di cambiamento e di crisi, nel senso diciamo costruttivo del termine, crisi rispetto all'arte che facevamo, venendo tutte e due da due percorsi di teatro fisico grotoschiano. E però entrambe sentivamo questa esigenza di creare un altro tipo di linguaggio che intersecasse in qualche modo teatro, danza, arti visive, tecnologie multimediali. Perché volevamo attraverso l'intreccio di questi codici espressivi in qualche modo restituire all'arte la sua natura di spazio collettivo di riflessione e di confronto, proprio perché a entrambe interessava appunto raccontare ciò che resta ai margini, nascosto, invisibilizzato o occultato dalle narrazioni ufficiali. E quindi con Bandite quello che cerchiamo di fare è creare esperienze che permettano alle persone di guardare il presente da un'altra prospettiva, quindi in qualche modo generare uno spostamento di sguardo che è anche quello che abbiamo avuto noi per prime come primo impatto sul territorio di frontiera.
0: Ecco, questo è quindi un sguardo preciso rispetto al ruolo dell'arte, potremmo dire, Simona Sala. Ecco, scendiamo un po' anche in questa etichetta, artivismo. Che cos'è e soprattutto come la abitate voi con il progetto Bandite?
8: Allora, sì, è un po' un'etichetta, o una forma di appartenenza in qualche modo. Per me è un po' come, potrebbe essere un punto di vista da cui osservare ed agire, cioè come una forma possibile di testimonianza. Cioè, un po' venendo da questo, dal mondo artistico, quello che ci mancava era un po' la domanda a chi stiamo parlando e anche da quale posizione lo stiamo facendo. È come se ci serviva un po' entrare un po' più in contatto non con una nuova ricerca, ma con un nuovo reale. Quindi da lì abbiamo iniziato, abbiamo deciso di lavorare sul campo, in frontiera, in questo territorio estremamente violento, forte, senza voler parlare necessariamente di arte. Lì c'è un'emergenza, c'è un bisogno di sopravvivenza delle persone in cammino e questo è il motivo per cui si è lì. Dopo un anno che abbiamo compreso che l'arte invece in quel luogo poteva essere uno strumento possibile. Quindi poteva essere uno strumento che ad esempio non poteva essere occultato, che poteva essere uno strumento anche di lotta e che poteva unire quei piccoli spazi di cui parlavo prima di incomunicabilità tra territorio, turismo e attivismo.
3: Sì, ad esempio se posso raccontare un aneddoto, noi di solito facciamo delle camminate immersive collettive, quindi al di là del fatto che la Sonic Walkscape si può fruire in qualsiasi momento, ci sono dei momenti specifici in cui la facciamo insieme e mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto la Sonic Walkscape tutti insieme per la commemoration. Ovviamente c'era una bufera di neve incredibile il 6 febbraio del 2024 e c'erano 90 persone dietro di noi che ci seguivano in questa camminata in mezzo alla montagna e quando stavamo arrivando davanti alla PAF, quindi alla polizia di frontiera, c'era una schiera di gendarmi con i droni che ci avevano seguito tutto il tempo eccetera, che ci stava aspettando al varco e infatti arrivammo sulla frontiera vera e propria tra virgolette e fermandoci ci dissero: che state facendo? E in quel momento ci siamo guardate io e Simona e effettivamente abbiamo detto: siamo delle artiste e queste persone sono con noi e stiamo facendo una performance in cuffia. E loro gentilmente ci fecero passare. Quindi questo è stato molto forte ed è lì che abbiamo pensato: ok, questa cosa può funzionare e in questo senso l'arte allora può essere la nostra arma, no? In qualche senso.
8: Esatto, sì, è una forma, può essere un'azione poetica e politica molto forte in questo senso l'arte per noi. È come lo chiamiamo anche il cavallo di Troia, che diventa un veicolo per svelare le storie nascoste in un contesto che è fortemente militarizzato, come avete capito, dove le azioni di dissenso, di protesta vengono represse e le tracce, anche quelle di commemorazione ad esempio, vengono regolarmente cancellate.
0: E allora, per chi è interessato al progetto Bandite, c'è un sito bandite.eu e un'app da ascoltare, le Sonic Walkscape, che trovate gratuitamente anche sui vostri telefoni portatili. E prima di salutarci, Simona Sala, Valentina Bosio, ci sono progetti futuri in cantiere?
3: E allora, in questo momento in realtà stiamo continuando a fare una serie di esperienze di laboratori con i più giovani, che è estremamente interessante perché la nostra metodologia e il nostro approccio è sempre lo stesso. E stiamo cercando di in realtà anche produrre, diciamo, un'altra versione di Unseen per poterla portare in altri luoghi che non sono quelli della frontiera e che siano in qualche modo più accessibili anche a persone che effettivamente per motivi vari non possono spostarsi, non possono camminare, non possono arrivare su un sentiero impervio di alta montagna. Quindi questo è quello a cui stiamo lavorando in questo momento.
0: Grazie, grazie a Valentina Bosio e grazie a Simona Sala per essere state con noi.
8: Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Questo era il progetto Unseen, le Sonic Wallscape del duo di artivismo Bandite. Ci hanno portato per i sentieri nascosti delle Alte Alpi, storie di migrazioni, di frontiera militarizzata. Intanto al 335-5634-296 ci arriva anche un messaggio che invece ci riporta a Palermo. Ci scrive Federico: a pochi chilometri da Palermo, in una località chiamata San Martino delle Scale, c'è un percorso che si inerpica fino ad un pianoro che ospita una vecchia batteria antiaerea della Seconda Guerra Mondiale, passando per una vecchia strada che sin dal Medioevo portava a Trapani, ancora oggi sorvegliata dai resti di un'antica abbazia. Proseguendo per un tortuoso sentiero attraverso un meraviglioso bosco mediterraneo, si arriva alla neviera più occidentale della Sicilia. Con la neve conservata si facevano i famosi sorbetti, tradizione tramandata dagli arabi. Questo è un messaggio che ci giunge al 335-5634-296. Continuate a raccontarci i vostri sentieri nascosti.

tracce nascoste non si capisce bene perché le abbiano nascoste. Ad esempio questa cover di una ballad del 67 di Frankie Valli, che fu un grande successo per lui, e una ventina di anni dopo diventa un grande successo anche per Lauryn Hill dei Fugees, che esordiva nel 98 come solista con un disco intitolato The Miseducation of Lauryn Hill. Un capolavoro acclamato da tutti, veramente un disco memorabile degli anni 90. Poi tra l'altro aveva questo gioco, le piaceva molto questo fatto delle tracce nascoste, perché ne fece un'altra su un pezzo di Stevie Wonder per Whitney Houston. In questo suo disco d'esordio addirittura erano due i brani nascosti. L'album era un concept dedicato all'apprendimento dell'amore, insomma si parlava nei testi della complessità, delle relazioni, dei conflitti interpersonali, di maternità, di fede. È un disco con suoni neo soul, R&B, con elementi anche di pop, di reggae, di soul classico. C'erano ospiti come Carlos Santana, Mary J. Blige, Di Angelo. E si trovava in una situazione particolare Lauryn Hill, perché dopo il tour con i Fugees aveva iniziato questa relazione con Rohan Marley, figlio di Bob, aspettava il loro primo figlio. E quindi è stata la gravidanza a ispirare questo disco. E disse all'epoca Lauryn Hill: quando alcune donne sono incinte crescono i capelli, crescono le unghie, nel mio caso sono cresciute, si sono sviluppate la mente e la capacità creativa, sentivo il desiderio di scrivere come non facevo da tempo, quindi non so se fosse una questione ormonale o emotiva, ma ero molto in sintonia con i miei sentimenti. Sono le 16:12 minuti 45 secondi, siamo arrivati qui a Pantagruella, Radio 3, al momento di ascoltare l'archivio, che come sempre è a cura di Cristiana Munzi, e il titolo di oggi, in tema con la puntata, è Sentieri nascosti di uomini e animali. Quindi da Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino riscopriamo i sentieri di insetti e di uomini, quelli dell'infanzia e della resistenza, e poi da Il partigiano Johnny di Giuseppe Finoglio, uno degli ultimi sentieri che porta il partigiano e i suoi compagni a incrociare il sentiero di un topo.

0: Personaggi di romanzo. Testo e commento di Enrico Ghidetti. Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino.
1: Nel 1947, il 24enne Italo Calvino esordiva con Il sentiero dei nidi di ragno, una storia della guerra partigiana in Liguria che aveva conosciuto per esperienza diretta. Ma non si tratta di un libro del genere memorialistico, né di un romanzo epicamente intonato alla guerra di liberazione, bensì di una sorta di fiaba. Protagonista di questa fiaba sui generis, di materia ancora incandescente, è Pin, un bambino vecchio dalla voce rauca, un ragazzo orfano, precocemente cresciuto tra i carrugi del borgo vecchio di una città ligure e nelle osterie della malavita.
2: A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d'andare con una banda di compagni allora, ma i ragazzi non vogliono bene a Pin. È l'amico dei grandi, Pin. Sa dire ai grandi... A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d'andare con una banda di compagni, allora. Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin. È l'amico dei grandi, Pin. Sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi parlano.

0: e che gli spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte e a un certo punto si mettono a picchiarlo, perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini, ma Pin comincia a canzonarli, gridando per il Carrugio, e le madri richiamano i ragazzi. «Costanzo, Giacomino, quante volte te l'ho detto che non devi andare con quel ragazzo così maleducato?» Pin va per i sentieri che girano intorno al torrente, posti scoscesi dove nessuno coltiva. Ci sono strade che lui solo conosce e che gli altri ragazzi si struggerebbero di sapere. Un posto c'è dove fanno il nido i ragni e solo Pin lo sa, ed è l'unico in tutta la vallata, forse in tutta la regione. Mai nessun ragazzo ha saputo di ragni che facciano il nido, tranne Pin. Forse un giorno Pin troverà un amico, un vero amico, che capisca, che si possa capire. E allora a quello, solo a quello, mostrerà il posto delle tane dei ragni. È una scorciatoia sassosa che scende al torrente tra due pareti di terra ed erba. Lì, tra l'erba, i ragni fanno delle tane, dei tunnel tappezzati d'un cemento d'erba secca. Ma la cosa meravigliosa è che le tane hanno una porticina, pure di quella poltiglia secca d'erba. Una porticina tonda che si può aprire e chiudere. Quando ha fatto qualche grosso dispetto e a furia di ridere il petto gli si è riempito d'una tristezza opaca, Pin vaga tutto solo per i sentieri del fossato e cerca il posto dove fanno la tana i ragni. Con uno stecco lungo si può arrivare fino in fondo ad una tana e infilzare il ragno, un piccolo ragno nero con dei disegnini grigi come sui vestiti d'estate delle vecchie bigotte. Pin si diverte a disfare le porte delle tane e a infilzare i ragni sugli stecchi, anche a prendere i grilli e a guardarli da vicino sulla loro assurda faccia di cavallo verde, e poi tagliarli a pezzi e fare strani mosaici con le zampe su una pietra liscia. Pin è cattivo con le bestie, sono esseri mostruosi e incomprensibili come gli uomini. Pin non sa cosa fare. Si è seduto nel vano di sole della porta e si è tolto le scarpe sfondate e le calze senza più calcagni. Si guarda i piedi al sole, si carezza le piaghe e si toglie lo sporco di tra le dita. Poi si cerca i pidocchi. Bisogna fare rastrellamento ogni giorno, se no si finisce come Giacinto, povero Giacinto. Ma cosa serve togliersi i pidocchi se poi come Giacinto un giorno si muore? Forse Giacinto non se li toglieva perché sapeva di dover morire. Pin è triste. La prima volta che ha tolto dei pidocchi da una camicia è stato con Pietro Magro, nella prigione. Pin vorrebbe essere con Pietro Magro e riaprire la bottega nel Carrugio. Ma il Carrugio è deserto ormai, tutti sono scappati o prigionieri o morti, e sua sorella, quella scimmia, va coi capitani. Pin tra poco si troverà abbandonato da tutti in un mondo sconosciuto, senza saper più dove andare. I compagni del distaccamento sono una razza ambigua e distante, come gli amici dell'osteria. 100 volte più affascinanti e 100 volte più incomprensibili degli amici dell'osteria, con questa loro furia d'uccidere negli occhi e questa loro bestialità nell'accoppiarsi in mezzo a rododendri. L'unico con cui si può andare d'accordo è il cugino, il grande, dolce e spietato cugino, ma ora non c'è. Al mattino Pin, svegliandosi, non l'ha più trovato. Se ne parte ogni tanto col suo mitra e il berrettino di lana e non si sa dove vada. Ora anche il distaccamento si scioglierà.
1: Quindi il dritto è destituito, la brigata è sciolta. Ecco, Pin è di nuovo solo, nel mondo dei grandi che adesso gli fa tanta paura.
0: Pin è seduto sulla cresta della montagna, solo. Rocce pelose ed arbusti scendono a picco ai suoi piedi e s'aprono vallate, fin giù nel fondo dove scorrono neri fiumi. Lunghe nuvole salgono per i versanti e cancellano i paesi spersi e gli alberi. È successo un fatto irrimediabile ormai, come quando ha rubato la pistola al marinaio, come quando ha abbandonato gli uomini dell'osteria, come quando è scappato dalla prigione. Non potrà più ritornare con gli uomini del distaccamento. È triste essere come lui, un bambino nel mondo dei grandi, sempre un bambino, trattato dai grandi come qualcosa di divertente e di noioso. E non poter usare quelle loro cose misteriose ed eccitanti, armi e donne, non poter mai far parte dei loro giochi. Ma Pin un giorno diventerà grande e potrà essere cattivo con tutti, vendicarsi di quelli che non sono stati buoni con lui. Pin vorrebbe essere grande già adesso, o meglio, non grande, ma ammirato o temuto, pur restando com'è. Essere bambino e insieme capo dei grandi, per qualche impresa meravigliosa. Ecco, Pin ora andrà via, lontano da questi posti.

0: Non c'è davvero spazio per l'esaltazione retorica sulle colline, dove ogni missione, anche la meno rischiosa, nasconde in realtà agguati mortali. Un giorno, Johnny è chiamato con Tito, Fred e Geo a fare rifornimento di tabacco alla privativa di un paese vicino. Pare l'occasione di una innocua scampagnata, ma i fascisti sono in agguato dietro le mura di un vecchio castello. Tito cade fulminato da una raffica, Geo viene fatto prigioniero, Johnny e Fred riescono a fuggire per puro caso. A sera, un autocarro riporta all'accampamento partigiano il corpo di Tito.
1: Uno stuolo di nemici sorse dai cespugli come centauri erborei. Vestivano uniformi tedesche nuove di zecca, ma arrangiate secondo un'esigenza italiana. Ed italiani erano i loro capelli che fuoriuscivano dagli elmetti. Italiane erano le loro digrignate tentature. In italiano insultavano e chiedevano la resa. Ma già avevano aperto il fuoco. E già Pinco andava a catafascio con la sua arma che gli oppresse l'enorme schiena dopo che gli si fu inarcata per l'ultimo sospiro. Il tenente aveva messo un ginocchio a terra e stava spianando il mitra. Ma una fucilata lo colpì, sbilanciandolo. Si riequilibrò e sparò una raffica. I fascisti raddoppiarono tutti su di lui e stavolta lo stesero, le sue lunghe, magre gambe dando un ultimo doppietto. Il biondo era così lampantemente il capo che la sua fine ipnotizzò i fascisti, che stettero per un attimo con le armi mute e scostate, come ad allargarsi la visuale del successo. Ma poi ripresero a rafficare e Fred, che avanzava con le mani alte quasi ad imporre d'autorità la sua resa, ricevette gran parte del fuoco e stramazzò.
2: Io mi tuffai ad occhi chiusi e presi a rotolare giù per l'immenso, gibboso, nauseante pendio verso Murazzano. Il rotolamento era lancinante e interminabile, mi faceva vomitare a secco. Poi una callosa insensibilità rivestì tutto il mio corpo. Non avvertii più gli impatti terribili con la terra spoglia di neve, non più il terribile impatto del metallo e legno del moschetto pressato contro il mio fianco. Rotolavo leggero e anestetizzato, come nuotassi e fossi sospeso in ionosfera. Poi cominciai a pensare di frenarmi. Ricordavo che il pendio strapiombava netto nel salto di tuffo che coronava il crepaccio, ma l'erba era gelata e viscida, feriva senza aiutare. La neve dov'era aveva perso ogni facoltà frenante. Mi ero salvato lassù, per finire a sfracellarmi in un ritano.
0: Johnny riesce a salvarsi ancora una volta, ma è solo. All'inizio della sua avventura aveva cercato la solitudine come caratteristica e privilegio del personaggio letterario e borghese che si era scelto, quello dello splendido individualista. Le prove sofferte con i compagni gli hanno invece insegnato la solidarietà, l'essere l'uno per gli altri. Col procedere delle fasi più cruente della guerra partigiana, Johnny avverte la sua solitudine come totale sconfitta, come approdo disperante di un'esperienza collettiva spezzata, come condizione assurda e cieca. Come sempre in Fenoglio, la schiva grandezza morale dei suoi personaggi si coglie limpidamente proprio nel momento della sconfitta, quando appaiono braccati e senza scampo. I tre riescono a rompere l'accerchiamento e a porsi in salvo in una cascina amica. Il tremendo pericolo non ha incrinato la loro decisione di continuare la lotta, di ricostruire la rete, le squadre, le brigate, i comandi.
1: In quel momento un topo occhieggiò tra un dedalo di arnesi e fieno e ristette immoto e stranito, come con tutti i sensi intorpiditi. Ettore si inarcò in avanti, solo producendo un minimo fruscio di foraggio. Afferrò un bastone e stava misurando il colpo sul topo incantato quando fermò il braccio e poi lo riabbassò, mentre i suoi occhi si riempivano di lacrime e Pierre fischiava al topo che si riscuotesse e salvasse.
3: La Kanzler Kulinga, alle belle. Maria Lavarde, Pendise. Ampiasria Pudei Catela. Sarial me paradiso. budai katela. Sarial me.

0: La Casla Collina, la casa sulla collina di Gian Maria Testa, chiude l'archivio a cura di Cristiana Munzi e si tratta di un brano registrato dal vivo a Berlino nel 2012, cantato in piemontese, proprio quelle atmosfere delle langhe di Fenoglio, prodotte e interpretate da un cantautore delle stesse zone. Allora, da Personaggi di romanzo del 1992 del critico Enrico Ghidetti, Sul sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, e da Un uomo, un partigiano del 1975, riduzione radiofonica del romanzo di Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny, con i commenti del critico e scrittore Ernesto Ferraro. Questi erano gli elementi del nostro archivio di oggi.
1: E sono le 16:28 minuti qui a Pantagruella Radio 3. La prima parte del programma di questa domenica si avvia a conclusione con un'altra puntata di Bellezza e Bizzarria, la rubrica di Zazà in cui Goffredo Fofi racconta di film insoliti e spesso dimenticati. E oggi è la volta di Knock, ovvero Il trionfo della medicina, un film del 1950 di Guy Lefranc. Una storia molto interessante, come sentirete, perché questo medico di paese, il dottor Knock, riesce ad attuare un sistema di induzione della paura per cui trasforma un paese di sani in una gigantesca infermeria.
2: Knock, o Il trionfo della medicina di Guy Lefranc.

0: évidemment. Mais il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon. Non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe.
1: Oui, mais ça, dites donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale...
2: Non è un bel film, diciamolo subito, ma è un film che ha tantissimi motivi di interesse e in qualche modo anche una sua forte attualità. Cosa racconta Knock? Racconta di un medico che arriva dalla città in un paesino di provincia, Saint-Maurice, per recuperare una condotta medica, pagando ovviamente, perché il vecchio medico se ne va con la moglie, lui lo sostituisce e compra la condotta come si usava una volta. E il primo atto, peraltro, siccome è preso da un testo teatrale e è diretto da un regista a servizio dell'attore, a servizio di Louis Jouvet, grandissimo attore del teatro e del cinema francese, uno di quegli attori mito, quelli, come si diceva, è un film di Jouvet, come si diceva un film di Jean Gabin, è un film di Raymond, è un film di Michel Simon, non si diceva il regista, si diceva l'attore, quando c'era ancora, soprattutto nel cinema europeo, il culto del grande attore di tradizione ovviamente ottocentesca. Louis Jouvet è un attore sublime, immenso, di grandissima sottigliezza, di ironia, uno dei maggiori che il cinema europeo abbia avuto, ma era anche un grande uomo di teatro. È stato un grande attore importantissimo, celeberrimo, molto amato, molto venerato, alla pari di un Jean Gabin, alla pari di Jules Berry, alla pari di Michel Simon, grandissimi mattatori, come si diceva una volta, del teatro, ma anche del cinema. E Knock è stato uno dei suoi trionfi, perché è un ruolo che sembrava fatto apposta per lui.
3: C'est vous le tambour de ville?
4: Oui, monsieur.
3: Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait... J'y attache dell'importanza.
2: Knock è un testo brillantissimo perché è attualissimo sotto certi aspetti, perché questo medico che arriva in questo paesino e compra questa condotta vuol fare soldi, pensa ai soldi e riesce, siccome ha pochi clienti che non pagano, riesce a convincere gli abitanti di questo paese l'uno dopo l'altro, che sono tutti malati, che hanno tutti bisogno di cure. Dai minimi sintomi tira fuori, no, percorsi medici complicatissimi. Insomma, porta in questo paese, porta la malattia, ma porta il denaro, perché il miserabile alberghetto dove è, la padrona lo trasforma in un hotel di lusso perché arrivano da fuori a farsi curare. Cioè la malattia diventa come una specie di moda, no? E tutti si sentono malati di qualche cosa, tutti hanno qualcosa che non funziona e che non va. Bene, questo testo, se uno lo legge insieme con un classico del pensiero del Novecento che è La Nemesi Medica di Ivan Illich, dice queste cose qui. La medicina è diventata un'imposizione, le malattie sono diventate una istituzione economica fondamentale della società contemporanea. Tu pensa all'importanza della sanità in Italia. Intorno alla sanità si giocano i destini dei partiti politici in Calabria, in Lombardia e dovunque. Il Ministero della Sanità è forse il più importante da questo punto di vista nella società italiana recente, ma non solo in quella italiana, un po' dovunque. Knock fa questo in una chiave comica, in una chiave decisamente umoristica, come le pochade francesi dell'Ottocento. Questo medico cialtrone frega tutto. Il paese diventa ricchissimo perché arrivano da lontano a farsi curare da Knock, insomma. È una sorta di grande beffa su un bisogno, il punto di partenza è sempre Molière, il malato immaginario. Qui il malato non è io che mi sento dei dolorini e quindi mi credo di avere questo e quest'altro. No, è il medico che te lo fa credere. È il medico che instilla in te lo scrupolo, la paura, la preoccupazione di, su cose banalissime. Un raffreddore diventa una tisi, eccetera, eccetera.
4: Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on l'a représenté là-dessus.
5: Il faudrait peut-être que je cesserai de boire.
4: Vous ferez ce que vous voudrez.
5: Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre?
4: Ce n'est guère la peine. À vous maintenant.
5: Si vous voulez, monsieur le docteur, je reviendrai à une consultation payante.
4: Tout à fait inutile.
2: Che cos'è Knock? Un testo teatrale, sono i soliti tre o quattro atti, scritto da un grande scrittore, Jules Romain, che ha scritto opere di filosofia, teorizzava l'unanimismo. Era una voga che ha avuto un certo successo, perché voleva dire pacifismo, voleva dire tutti hanno le loro ragioni, bisogna ascoltarsi e creare un'armonia tra le diversità. Era anticolonialista, era un personaggio molto notevole che ha scritto romanzi e ha scritto teatro. In teatro il suo capolavoro, a mio parere, non è Knock o Il trionfo della medicina, questo film, ma è un testo che si chiama Donogo Tonka, che è costruito per piccole scene come se fosse un film muto, i film di Fantomas, i film di Judex, quelli a puntate dove l'ambiente, no? È la storia di un giovane che si vuole ammazzare e va su un ponte, quelli dove passano le chiatte sotto, nel nord di Parigi, e però mentre sta per buttarsi un signore lo ferma e gli dice no, non lo faccia, perché eccetera, guardi, le do un consiglio, vada domani a visitare da questo dottore, che lei gli dica io metto la mia vita nelle sue mani e lei però mi deve aiutare a trovare una missione, un compito nella vita. Questo giovane lo fa e il signore che, a cui lui dà la sua vita in mano, gli dice sto per diventare accademico di Francia, sono un grande geografo, però un mio rivale che vuole pigliare lui il mio posto ha scoperto che io in un libro di geografia ho parlato di un villaggio dell'interno del Brasile che si chiama Donogo Tonka, che secondo lui non esiste. Ha ragione, me lo sono inventato io. Allora, prima che ci sia la seduta dell'Accademia, lei deve, le do i soldi, l'aiuto, tutti i modi possibili, deve andare in Brasile e fondare questo paese, Donogo Tonka, in modo che io possa diventare accademico. Naturalmente nasce tutta una situazione, investimenti, banche, pubblicità, insomma, e partono da tutte scene parallele nel porto di Napoli, nel porto di Amsterdam, nel porto di non so dove, di Tokyo, eccetera. Tutti partono per questo paese dove si dice che ci sia l'oro, quindi la caccia all'oro, no? E il nostro giovane attraversa varie storie, vari episodi, cioè divertentissimi, finché quando arriva la sua spedizione nel punto dove quel signore ha segnato sulla carta geografica che c'è questo paese immaginario, il paese c'è. Perché sono arrivati altri capitalisti prima di lui, sapendo di questa cosa, con più soldi, e l'hanno fondato. E quindi se la prende nel sedere il nostro eroe. Ecco, Romain era un personaggio di questo genere.
3: Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, et que j'ai fixé approximativement à 5.
6: 5 consultations par semaine? Dites-le double hardiment, mon cher confrère.
3: Soit. Voici mes chiffres à moi. Et bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi.
6: Mais vos chiffres sont rigoureusement exacts?
3: Rigoureusement.
6: En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire la queue en payant?
2: Knock è importante per questo motivo. È anche teatro filmato, un mediocre teatro filmato, però con attori come Jouvet, sublimi, straordinari. Jouvet è in una delle sue interpretazioni più grandi e più famose. E c'è un altro film dove Jouvet, anche questo, scritto da lui medesimo, quasi diretto da lui, è Volpone, e Jules Romain trasformò il Volpone di Ben Jonson in una versione più moderna, lo riscrisse rispettandolo di fatto in costume, però ambientato sempre a Venezia, però in una chiave molto più attuale. Anche lì è un ciarlatano che alla fine diventa padrone dei destini di molte persone e addirittura di una città come Venezia. Da Volpone di Ben Jonson, uno dei capolavori del teatro dell'epoca elisabettiana, è stato tratto un adattamento moderno con Rex Harrison, grande attore inglese, e da Joseph Mankiewicz negli anni 60. Ambientato a Venezia davvero, girato in esterni a Venezia con grandi attori e grande intelligenza, perché il testo era assolutamente rispettato, però in una chiave contemporanea a nostra. Knock parla degli anni 30, ma si potrebbe forse metterlo in scena con qualche piccolo aggiustamento come un testo contemporaneo. Non
6: so. Che volevo dire? Un diagnostic de fantaisie? Ou bien.
7: Comment de fantaisie? Je vous dis que malgré moi, quand je rencontre un visage, mon regard se jette, sans même que j'y pense, sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore. Et mon appareil à construire les diagnostics fonctionne tout seul.
2: Les riflessioni di Jules Romain sulla malattia, salute e malattia, nascono da alcune constatazioni che lui ebbe a fare in rapporto alla grande epidemia di spagnola dell'immediato dopoguerra, la prima guerra mondiale dopo la prima guerra mondiale, un'epidemia che falciò, insomma, in cui la medicina diventava il centro di tutto, come è oggi con il coronavirus. C'era questo rapporto. Questa medicalizzazione della società che ne nacque allora, oggi ci rende tutti noi, come dire, prigionieri di un destino non sempre estremamente simpatico, perché dobbiamo pensare continuamente alla malattia con tutte le paranoie che nascono dall'isolamento, che nascono dall'epidemia, che nascono dalla fine di un certo tipo di ordine e di salute. Siamo in un periodo di malattia che è già comparso molte volte nella storia dell'umanità e su cui Jules Romain aveva ragionato pensando al trionfo della medicina. Appunto, Knock ha come titolo, sottotitolo, ovvero il trionfo della medicina. Siamo nel presente.
8: Bellezza e bizzarria, la voce di Goffredo Fofi tornerà ogni puntata di Pantagruel, ogni domenica, a raccontarci il cinema, un altro dei linguaggi che nella nostra dieta pantagruelica si somma al teatro, alla musica e ai tanti incontri, interviste che facciamo ogni sabato e domenica d'estate attorno ai mondi sommersi. E intanto al 335 5634296 ci è arrivato un altro messaggio per raccontare quelli che sono i vostri sentieri nascosti, un messaggio non firmato che dice così: vecchia strada per Castelnuovo Monti, Reggio Emilia, un piccolo sentiero passa per un punto panoramico su un lungo tratto di fiume e strada fondovalle, tanto che una piccola iscrizione ricorda che era un punto di vedetta armato dei partigiani della Resistenza, e con il rispetto parte anche l'immaginazione.
9: E quindi adesso stiamo per chiudere questa prima parte di Pantagruel lasciando la linea al giornale radio, ma torneremo subito dopo le notizie dell'Onda Verde, andremo sulle Alpi Marittime, continueremo a girare per i festival e chiuderemo poi la seconda parte con l'appuntamento classico con l'altra Etruria di Giuseppe Della Fina. E allora vi lasciamo alle notizie, Pantagruel torna subito dopo.

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. In Ucraina cambia il governo, il presidente Zelensky annuncia un rimpasto ai vertici dell'esecutivo. La nostra inviata Cecilia Rinaldini.
4: La prima testa che rotola è quella della premier Yulia Sviridenko. Zelensky annuncia sui social che sarà sostituita e che sono necessari cambiamenti profondi sia all'interno sia nei rapporti con gli altri paesi per far fronte alle nuove sfide, alle nuove minacce. E dunque si profila un rimpasto di governo e cambi della guardia anche ai vertici delle forze dell'ordine del paese. Ed è già iniziato il toto candidati per l'incarico di primo ministro. Un deputato citato dalla Ukrainska Pravda fa 4 nomi, quello del presidente del comitato esecutivo di Naftogaz, che è la più grande azienda di Stato ucraina attiva nel settore del petrolio e del gas, e poi il ministro dell'energia Shmihal, quello della difesa Fedorov e il sindaco di Kharkiv. Da Kiev con Sergio Ciani, linea a Roma.
3: Stati Uniti e Iran, nuovo braccio di ferro sullo stretto di Hormuz dopo gli attacchi incrociati della notte. Teheran ribadisce che il passaggio è chiuso e per un consigliere della guida suprema Khamenei vale più di decine di bombe atomiche. Il presidente americano Trump replica: lo stretto è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito 140 obiettivi iraniani, mentre Teheran ha lanciato missili contro Kuwait, Bahrain e Oman. Non si fermano gli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. Due palestinesi sono morti nel bombardamento di una fonderia nella zona di Sabra. Fonti sanitarie locali riferiscono inoltre che una bambina di 9 anni è stata uccisa da colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Burej. Nelle scorse ore si sono svolti i funerali di due palestinesi uccisi nei raid di ieri. E tornano i venti di guerra e seminano morte e terrore, così Papa Leone nel primo Angelus da Castel Gandolfo. Non bisogna spegnere la fiamma della speranza, dice il pontefice. Sentiamo le sue parole.
5: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati.
3: L'addio a Peppino Di Capri dopo la camera ardente aperta stamane in municipio, i funerali tra poco nella sua amata isola. Linea Francesca Coppola.
6: È arrivato alle 12.45 in piazzetta il feretro di Peppino Di Capri, accompagnato dai 3 figli e dalle sue 2 sorelle, accolto da un lungo applauso, dalle note dei suoi successi che risuonano nelle stradine intorno alla piazzetta dal primo mattino. La camera ardente nel municipio incolonnate centinaia di persone. Alle 17 nella chiesa di Santo Stefano l'ultimo saluto al grande artista. Un maxi schermo consentirà a tutti di seguire il funerale corale, il cordoglio di artisti e istituzioni. Abbiamo raccolto alcune voci, sentiamole, poi linea a voi.
7: Io lo ricordo all'Anima e Core, in taverna, dietro al pianoforte che cantava.
8: Non si può dimenticare una persona che ha dato così tanto nelle sue canzoni.
9: Io l'ho incontrato 2 anni fa, venne a Capri, ebbi il piacere di farmi una foto con lui e di salutarlo, gentilissimo.
3: È il momento della finale di Wimbledon. Tra pochi minuti Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per il titolo e per un assegno da 4.200.000 euro.
10: Il verde dell'erba e il bianco delle divise dei giocatori e poi il colore dei soldi, quelli che girano vorticosamente intorno a Wimbledon, oltre 500 milioni di euro. A tanto ammontano i ricavi tra diritti TV, sponsorizzazioni e biglietti, pochi quelli disponibili, venduti. Il più iconico dei tornei di tennis quest'anno ha aumentato del 20% il montepremi totale. Dopo le proteste degli atleti, che però ancora non si ritengono soddisfatti, è salito a 72 milioni di euro. Chi vincerà stasera, oltre al trofeo, porterà a casa 3,6 milioni di sterline, cioè 4,2 milioni di euro, mentre ai finalisti andranno 1,8 milioni. I ricavi annuali del All England Lawn Tennis and Croquet Club sono più che raddoppiati in 10 anni. Wimbledon però conserva una struttura proprietaria e redistributiva unica. L'All England Club trasferisce il 90% dei profitti alla Lawn Tennis Association, la federazione britannica del tennis. L'obiettivo è finanziare lo sviluppo del tennis nel paese e le infrastrutture. Amalia Carosi, GR3.
3: È tutto per questa breve edizione del GR in regia Fabio Cardinali. Prossimo appuntamento col GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi torna Pantagruel.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Da grande voglio guidare l'autobus.
12: Ma non volevi fare l'astronauta?
13: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 16.50 minuti. Partiamo dal segnalare un traffico intenso sulle strade della penisola, una domenica da bollino rosso con flussi intensi. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento al nord, in A9, la Lainate Chiasso code tra lo svincolo Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A4, nel tratto Brescia-Padova, traffico rallentato tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione di Brescia. In A1, nel tratto Milano-Bologna, code a tratti tra Terre di Canosa Campeggine e l'allacciamento all'A21, la Torino-Brescia, in direzione di Milano. Al traforo del Monte Bianco, code al piazzale lato francese in direzione di Courmayeur. Sulla Torino-Bardonecchia, code tra lo svincolo Susa Est e lo svincolo Bussoleno in direzione di Torino. In Liguria, in A10, code a tratti tra Pietra Ligure e l'allacciamento A10-A6 in direzione di Genova. Infine, sulla Pontina, traffico intenso e rallentato tra Castel Romano e Via di Decima in direzione della capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Diretta Euroradio dal Festival di Aix-en-Provence. A Cabadora, opera in un atto di Francesco Filidei, basata sul racconto di Michela Murgia. Dirige Lucie Leguet. Alle 22.30 poi, dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il pianoforte di Lilia Zilberstein con musiche di Chopin, Scriabin e Rachmaninoff. Questa sera, in diretta a Radio 3 Suite.
1: RAI, Radio 3.

0: Sono le 16:53 e si apre la seconda parte di Pantagruel qui a Radio 3 in una estate che abbiamo dedicato ai mondi sommersi. Il tema della puntata di oggi è Sentieri Nascosti e torniamo, Graziano, ancora ad andare per monti.
1: Torniamo ad andare per monti mentre arrivano ancora messaggi al 335-5634-296. Scriveteci i vostri sentieri nascosti. Noi ci dirigiamo verso le Alpi Marittime questa volta e diamo il benvenuto a Irene Borgna che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio ai radioascoltatori.
1: Grazie per essere con noi, antropologa alpina ed è autrice di vari libri, scrive per, tra l'altro anche per la rivista Del CAI, conosce molto bene sentieri nascosti che sono stati al centro di storie di contrabbando, di traffici, alle volte anche in realtà regolari, ma che ci raccontano valichi di montagna meno conosciuti. Allora, ecco, cominciamo proprio da questo aspetto. Perché i sentieri di montagna, raccontiamo anche qual è nello specifico la regione conosciuta ed esplorata da Irene Borgna, sono stati elementi in grado di creare connessioni proprio a partire dal commercio, legale o illegale che fosse.
2: Esattamente, io mi sono trasferita dal mare alle Alpi Marittime ormai da più di 15 anni e lì, essendo vicine le Alpi piemontesi, le Alpi di Cuneo, alla Costa Azzurra, al Mar Ligure, ovviamente le vie del sale erano buone per ogni colle. Si commerciava in particolare questa merce così preziosa perché serviva a conservare altri prodotti e a produrre anche altre cose importanti, a conciare le pelli, per esempio. E siccome era una merce così ambita, era anche una merce sottoposta a dazi. E quindi, insomma, chi riscuoteva le gabelle sul sale da sempre aveva, come dire, in previsione una piccola fortuna in tasca. E c'è un sentiero nascosto dalle mie parti, in particolare in Valle Gesso, nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, a monte di San Giacomo di Entracque, che è un posticino piccolo così. Beh, lì c'è stata una impresa commerciale fallimentare, ma che ancora oggi, con occhi da esploratori un po' curiosi, si può leggere nel paesaggio, nel territorio. Ed è il sentiero di Paganino dal Pozzo. Questo signore era un imprenditore alessandrino che si è sognato una via commerciale dopo aver ottenuto, contento che era, dal duca Medeo d'Aosta il diritto di riscuotere la gabella sul sale. Si era sognato una via che passava in quota, passava altissima, una cosa proprio immaginifica, era visionari. E si mise lì con tutti i suoi capitali di Buzzo Buono a costruirla, passando per un colle, il colle del Pagarì, perché Paganino dal Pozzo veniva chiamato il Pagarì, che è quasi a 3000 metri, e ci investì tutte le sue risorse, il tempo, diventò quasi una favola per le valli che metteva in comunicazione quel colle, la Valle Gesso e la Valle della Gordolasca in Francia, tanto che era nata addirittura una specie di filastrocca sul nostro Paganino dal Pozzo, sul Pagarì, che diceva che finché Pagarì avesse pagato, il passo sarebbe stato transitabile. Quando Paganino non avesse più pagato, beh, il passo sarebbe rimasto chiuso. E lo chiuse la neve, perché il povero Paganino, vittima della crisi climatica al contrario, rimase proprio un po' fregato dalla fine dell'ottimo climatico medievale, perché iniziò a nevicare alle pendici della Maledia, che sta sopra il passo del Pagarì, e la mulattiera non fu più percorribile. Ma oggi, se voi andate con lo zaino e gli scarponi al passo sottano, al passo soprano del Murayon, trovate in quota questo sentiero nascosto, dimenticato, bellissimo, un'opera di muratura a secco che soltanto l'affetto del gestore del rifugio, Pagarì appunto, ha saputo mantenere, e la sua fatica. E se conoscete questa storia potrete apprezzare un'impresa commerciale finita malissimo, ma davvero visionaria.
1: Ecco, ed è quindi una storia che è in qualche modo scritta nello stesso percorso, sentiero nascosto, sono appunto i percorsi che stiamo cercando di raccontare, in questo caso percorsi alpini. Si parte dalla storia dei confini, dei dazi, dei doganieri, c'è anche una traccia, possiamo dire così, nella toponomastica, nei toponimi di questi luoghi, ad esempio il passo dei ladri. Ecco, che cosa resta anche nel modo di raccontare i sentieri valichi di queste storie, Irene Borgna?
2: molto spesso accanto ai valichi, quelli ben controllati dai doganieri, quelli di facile passaggio, ci sono dei passi invece un po' più nascosti, discosti, più magari difficili sicuramente da affrontare a piedi, ed erano quelli scelti soprattutto nelle ore meno frequentate dai contrabbandieri, da chi faceva dei passaggi non proprio legali, e spesso nella toponomastica si trovano allora questi passi, che sono per esempio sempre in Valle Gesso giocando in casa il passo dei ladri, oppure quando ci sono delle barme, cioè delle cavità, spesso diventano anche lì grotte dei falsari, grotte dei banditi, antri dove si suppone che magari venissero stoccate le merci di passaggio. E poi restano tantissime memorie a scavare, ma basta un'unghia, perché è una storia di poco tempo fa, se ci si pensa non è passato un secolo, ecco che emergono le memorie di chi aveva il nonno contrabbandiere, oppure dei contrabbandieri stessi. Qualcuno l'ho incontrato anch'io facendo le mie ricerche da antropologa alpina, e allora ti raccontano che partivano attraverso questi valichi poco frequentati, sperando, affidandosi veramente a tutti i santi, lasciando spesso molti ex voto che si trovano nei santuari alpini. Partivano in squadre con degli zaini che adesso sono inimmaginabili, noi che siamo abituati alla tecnologia ultraleggera, da 30-40 kg, pieni di merce di ogni genere. Talvolta era sempre solito sale, a volte pezzi di pelle, ma a volte anche in tempi più recenti sigarette oppure collant, quello che non si trovava dall'altra parte. E allora, divisi in squadre, si andava su, e poi quando si scendeva dall'altra parte non si arrivava mai in paese. C'erano un po' in questi sentieri che solo loro conoscevano anche dei segnali che solo loro conoscevano. Quella certa casa con quel balcone, beh, se c'era il lenzuolo allora si poteva lasciare la merce, perché la via era libera e si sarebbe trovata la merce in cambio nel solito magazzino, che magari era semplicemente una pietra. E non dobbiamo immaginarci degli eroi necessariamente. Il mio bracconiere, che si chiama Luigi Orreie, quando ha fatto il primo viaggio aveva 13 anni, era inverno, e si ricorda che tornò a casa con un pollice completamente nero, che si salvò solo messo al caldo nel tepore di una cacca di mucca, perché il papà aveva questo rimedio infallibile per guarire i principi di congelamento. Quindi immaginiamoci questi spalloni fra Lombardia e Svizzera, contrabbandieri dovunque ci sia un confine. C'è sempre qualcuno che cerca di attraversarlo non proprio lecitamente, che sfidavano nelle notti senza luna. Era un po' più facile non farsi vedere, ma era molto più difficile avanzare con insomma delle luci abbastanza primitive o senza luci del tutto. Immaginiamoci questi ragazzi, soprattutto maschi, che cercavano di farla franca su un lato e sull'altro delle Alpi.
1: Ecco, e invece abbiamo ascoltato nella prima parte di Pantagruel anche storie dove la frontiera viene attraversata illegalmente non dalle merci ma dalle persone, ovvero la frontiera come luogo di attraversamento di rotte di immigrazione, dove peraltro la particolarità di questo nostro presente è che magari tutto ciò convive anche con luoghi turistici, Rene Borgna. Quindi ecco, la frontiera nei valichi di montagna come è vissuta? Perché si tratta di una geografia particolare, anche difficile da controllare ed estremamente pericolosa quando invece viene, possiamo dire così, militarizzata.
2: Esattamente, questo è successo in tempi recenti anche nelle Alpi occidentali. Dipende da quali sono le rotte delle migrazioni e quindi anche le rotte della repressione. Noi siamo una specie mobile e tutti quanti andiamo a stare meglio, non abbiamo radici ai piedi, radici, ma abbiamo piedi e li usiamo per spostarci, cercare una vita migliore anche attraverso le montagne. E allora gli stessi sentieri che si percorrono per turismo diventano, magari in alcune stagioni, da noi lo è stato nelle Alpi occidentali qualche stagione fa, anche vie di passaggio per chi invece arriva in infradito perché non ha altre scarpe, ha magari già attraversato il Mediterraneo e cerca un luogo dove trovare casa, pace, riposo, lavoro. E in qualche posto si verificano dei piccoli miracoli. Sempre sui sentieri della Valle Gesso, l'indomani dell'8 settembre, attraversarono gli italiani della Quarta Armata sbandati e gli ebrei di San Martin Vesubì, e ci fu qualcuno che li accolse, li nascose e fece in modo che non venissero catturati, li sottrasse così a una fine veramente tristissima. E analogamente in alcuni posti, per esempio a Briançon, dove c'è stata una forte ondata migratoria qualche estate fa, c'è stata una comunità che si è resa conto che accidenti, passavano, cercavano di sfuggire alla gendarmerie francese, dei poveracci vestiti malissimo che rischiavano il congelamento, e allora E allora hanno provato ad aiutarli a capire che la montagna è come il mare. L'uomo non si abbandona, o la donna, o il bambino, chiunque, nessun essere umano si abbandona lassù, si aiuta, perché dove si è pochi e ci si riesce a contare, tutti quanti contano. La vita emerge come importante. Ed è stato un piccolo miracolo che è raccontato in un bel libro, che è Trouver Refuge di Stéphanie Besson, che consiglio veramente.
1: Ecco, il tema sì delle comunità di Bransone, l'abbiamo anche ascoltato nel progetto Sonic Worldscape di Bandite nella prima parte del nostro programma, e aggiungiamo Trouver Refuge, ma anche Bruciare la frontiera di Carlo Greppi, che racconta appunto una frontiera che diventa luogo di attraversamento per i corpi e non più per le merci. Ma parlando di corpi, Irene Borgna, potremmo allargare il discorso non soltanto a Homo sapiens, ma anche agli animali, perché i percorsi sono attraversati da diverse specie. E se volessimo parlare di sentieri nascosti che vengono riabitati e riattraversati non soltanto dagli uomini, ma appunto anche dagli animali, che cosa ci troveremo di fronte nel panorama delle Alpi Marittime?
2: Allora, beh, intanto questi sentieri sono che pratica la fauna, a volte sono effettivamente nascosti perché magari abbandonati da una popolazione che si è spostata non più anche lì di 60-70 anni fa a vivere giù nella bassa, dove le condizioni di vita erano migliori. E allora il bosco si è ripreso questi sentieri, e la natura non ama i vuoti, quindi sono arrivate le piante e poi sono arrivati gli animali. E quindi sono sentieri effettivamente un po' persi, un po' da indovinare. Ma la cosa che ci sorprende sempre, e ogni inverno ci sorprende, è che in realtà gli animali spesso usano gli stessi sentieri che utilizziamo noi, magari nelle ore in cui noi non ci siamo, perché, viva Dio, ogni tanto ci togliamo dalle scatole e magari stiamo dormendo. Quindi sono sentieri nascosti dalle nostre abitudini, perché di notte si dorme e di notte tornano gli animali. Una cosa che i miei colleghi guardiaparco hanno ormai imparato è che le fototrappole a poco tempo di distanza nel pomeriggio possono immortalare dei turisti gioiosi, e qualche ora dopo passa di tutto: il tasso, la volpe, il lupo, il cervo, il capriolo, usando magari, condividendo sentieri nascosti solo perché non ci siamo. Altre volte invece sono vie dimenticate. Una cosa che gli italiani hanno dimenticato sono i loro torrenti, i fiumi, dappertutto, non solo in marittime. E allora ecco che questi alvei dei torrenti, dei fiumi, diventano delle autostrade favolose, perché se ci pensiamo non sono praticamente mai interrotti. Ci sono i ponti su cui passiamo noi totalmente ignari e dimentichi, e poi ci sono i sentieri nascosti degli animali a bordo dell'acqua, dove succede di tutto. Se ci si prende la briga di curiosare percorrendo per un tratto, un torrente, un fiume, si scopre che c'è un brulichio di vita che non ci immaginiamo quando restiamo sulle strade, perché davvero, a parte i pescatori, si è persa proprio la pratica del torrente, dell'alveo. Sono luoghi da cui ci teniamo un pochetto distante, e dovunque noi ci allontaniamo, facciamo un passo indietro, ecco che ci sono altre specie che riprendono i loro spazi.
0: Irene, anche se questi sentieri vengono percorsi da esseri umani e non umani in orari molto diversi, come lei diceva, di giorno e di notte, a lei è capitato di fare qualche incontro emozionante con qualche creatura?
2: Sì, per fortuna nel posto dove abito mi capita piuttosto spesso, meno spesso di quanto uno si immagini, soprattutto se in qualche modo si gioca un po' sporco, cioè si utilizzano quelle ore magiche che sono quelle dell'alba e del tramonto, quando ancora la nostra specie o sta ritirando i remi in barca o ancora non si fa tanto viva. Ecco che, per esempio, all'ora del tramonto, in un posto molto bello che è la Conca delle Carse nel Parco del Margaris, è stato il mio incontro più prossimo con un lupo. E in quel caso l'ho totalmente sorpreso, e gli animali fanno anche delle facce buffe e i lupi, che somigliano molto ai cani, hanno delle espressioni che noi riusciamo a interpretare bene, perché il vento portava il suo odore verso di me, che naturalmente non l'ho percepito, e quindi il suo super naso potente è rimasto un po' ingannato, non mi ha sentito arrivare e non ha sentito il mio odore. Quindi ci siamo guardati a 5 metri di distanza, mi ha guardato tutto perplesso e in una frazione di secondo neanche ho avuto il tempo di pensare, di tirare fuori il cellulare per fare il fatidico video, la foto, e era già di spalle che si allontanava. Ed è stato meglio così, perché a quel punto mi sono così messa in pace a godermi il momento, ed è stato bello. Non ho avuto paura più lui di sicuro di me, ma è stato proprio un momento magico, vuoi perché il crepuscolo era vicino, vuoi per l'incontro che resta raro comunque con un lupo.
1: Ecco, da persona che vive nelle Alpi Marittime, ma da antropologa alpina, quindi con uno sguardo, una consapevolezza certamente approfonditi da studi, scritture, ricordiamo anche i tanti libri di Irene Borgna, ci vuole raccontare a chi è l'ascolto di Radio 3 un cammino particolare che lei ha amato in questi anni, che ha scoperto, che ha praticato per caso, perché l'ha studiato e se n'è andata a cercare. Insomma, proviamo a raccontare con le armi della parola e visualizzare un percorso.
2: Allora, beh, giocando proprio sempre tra le montagne di casa, poi si diventa così, ci accusano di Cuneo di essere molto molto dei promotori del nostro territorio, ma è così. C'è un sentiero che si chiama l'Alta Via dei Re, non perché se abbiamo manie di grandezza, ma perché effettivamente, per quanto ora possa sembrare buffo, i Savoia venivano in vacanza ai confini del regno. E c'è una traversata che porta nei luoghi dove, anche lì, ora sembra totalmente incredibile, si trovano sentieri nascosti che portano alle antiche imposte di caccia del re. C'è luoghi dove il re, che andava a caccia comodo, magari a cavallo, si metteva lì e aspettava che i battitori gli portassero le prede da abbattere. E quest'Alta Via dei Re conduce a case di caccia, a scorci di un selvatico che adesso non siamo più neanche abituati a immaginare. Le montagne delle Alpi Marittime hanno ancora rifugi molto belli e molto spartani, però sono veri rifugi, nessuno si aspetti l'alberghetto e si aspetti tante rocce e paesaggi incredibili. Quindi si parte da Sant'Anna di Valdieri, si va al rifugio Livio Bianco, si passa per un colle altissimo, il più alto delle Alpi Marittime, che è il colle di Valmiana, si scende alla piana del Valasco, è pieno di laghi, un'ottantina, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti, anche se la crisi climatica li sta un po' prosciugando. Si scende la piana del Valasco, si risale ai laghi di Fremamorta e poi tutto un saliscendi verso il rifugio Remondino, si passa molto vicini alla montagna più alta delle Marittime, che è l'Argentera, e poi si scende dall'altra parte, si fanno il rifugio Genova, il rifugio Soria e poi il mitico rifugio Pagari attraverso il passo dei Ghiacciai. E a questo punto, come abbiamo iniziato, un po' si conclude. È un percorso che io ho avuto il piacere di fare con dei clienti quando ero ancora una guida del parco, ed è un percorso super impegnativo, quindi da non prendere assolutamente sotto gamba. Il passaggio dei Ghiacciai, potrebbe esserci anche neve, necessitare di ramponi, di una guida alpina se si preferisce andare accompagnati, ma è veramente un viaggio, perché non si scende mai in basso, mai sotto i 1000 metri, e volendo davvero si resta sempre sempre molto molto in quota. Bisogna portarsi dietro tutto quello che serve, quindi un viaggio essenziale che richiede buone gambe, ma che ripaga per la storia dei luoghi, per la bellezza dei luoghi e perché sono ancora montagne, per fortuna, un po' spartane e quindi sempre sempre più rare, meno rumorose delle altre, con cieli stellati ancora decenti, e che quindi consiglio non solo perché sono orrendamente partigiana, ma perché davvero credo a quello che dico.
1: Ecco, ci ha fatto davvero venire voglia di passeggiare in montagna, noi che siamo chiusi in uno studio in città, ma viaggiamo attraverso le parole e i racconti di Irene Borgna. Voglio ricordare che è tra le autrici di un libro collettivo, Stare al mondo, per UTET, uscito proprio quest'anno, Ecologie dell'abitare, con Chiara Lessi, Emanuele Evangelista, Pietro Del Soldà, Sara Gainsford, Telmo Pievani, e che ci sarà tra qualche mese in disponibile per People, un bestiario alpino. Quindi chi vuole proseguire i racconti di Irene Borgna lo può fare anche sulla pagina. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, per averci fatto respirare un po' di aria alpina. Grazie, grazie Irene Borgna.
2: È stato un vero piacere, buona continuazione.

0: Everything But The Girl al Pantagruel nel pomeriggio di Radio 3. Questa è una canzone del 1994, un'altra hidden track, una traccia nascosta. È strano perché poi è diventato un successo mondiale, invece era così relegata nell'invisibilità. Ora, alla metà degli anni 90, Tracy Thorn e Ben Watt avevano già diversi dischi alle spalle, avevano anche superato degli anni molto difficili, perché Ben Watt aveva avuto questa rara malattia autoimmune la quale aveva anche rischiato la vita. Poi arriva questo remix di Missing realizzato da Todd Terry nell'album Amplified Heart. Todd Terry, una leggenda della house newyorkese, e quindi questo duo viene catapultato a un livello superiore di fama. Quindi il pezzo, da un fenomeno underground nei club, è diventato un successo da primi posti in classifica, e quindi anche la carriera degli Everything But The Girl ha preso una svolta elettronica. Ora, questa canzone che si intitola Missing, cioè sentire la mancanza, ecco, anche alla canzone mancava qualcosa, cioè il ritornello. La frase che Tracy Thorn ripete, mi manchi come ai deserti manca l'acqua, non era ancora completa quando erano in studio. E poi la canzone prende anche una seconda vita, perché dopo questo momento di grandissimo successo diventa uno di quei brani che si ascoltano anche ai funerali, alle cerimonie commemorative. Quindi ha avuto una sorta di risonanza che andava ben oltre il dance floor, le piste da ballo.
1: E ora proseguiamo il nostro percorso nell'Italia dei festival. Il Giro Festival ci porta in Puglia, perché c'è una nuova edizione del Festival Vivaglio a Terlizzi, nella città metropolitana di Bari, un festival con una grande attenzione ai linguaggi delle compagnie giovani che innovano, sperimentano, quindi uno sguardo privilegiato sui linguaggi della scena contemporanea. Potremmo definirlo un festival giovane, ma non giovanile, come si è premurato di sottolineare il suo direttore artistico, ovvero Michele Altamura, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, proviamo a raccontare questa nuova edizione dal 17 al 19 luglio, a partire proprio dalla sua vocazione. Ci sono però anche due anteprime, il 15 e il 16 luglio. Ecco, come rinnova la sua formula Vivaio Festival, Michele Altamura?
2: Allora, in realtà il festival per noi in un qualche modo comincia già da domani, perché inizia un laboratorio che abbiamo scelto un titolo, in realtà l'ha scelto Gabriele Paolo Ca, che insieme a me forma Vico Quarto Mazzini, e cioè Giovani Mai. E da domani arriveranno a Terlizzi attori e attrici da tutta Italia che appunto prenderanno parte a questo laboratorio su Risveglio di Primavera di Frank Wedekind. E poi dal 15 cominciamo con le anteprime, e dal 17 ci saranno tutti gli spettacoli e i concerti. Ancora per quest'anno cerchiamo di dare appunto uno spazio di parola alle nuove leve della scena teatrale nazionale, confrontandosi appunto, come giustamente dicevi, non con una platea giovanile, quindi il teatro dei giovani fatto per i giovani, ma con una platea totalmente trasversale che accoglie le cittadine e i cittadini di Terlizzi, ma anche ospiti, amici, operatori, critici che ci raggiungono da tutta Italia per dare vita a una vera e propria festa del teatro contemporaneo.
1: Festival del teatro e festa del teatro contemporaneo, organizzata e ideata da Vico Quarto Mazzini assieme alla cooperativa sociale Zorbe. Allora, una domanda proprio all'artista Michele Altamura, con Vico Quarto Mazzini, quindi insieme a Gabriele Paolo Ca, voi siete stati un po' i giovani del teatro italiano, oggi chiaramente conferme con i grandi spettacoli, La Ferocia, tratto dal libro di Nicola La Gioia, e anche I miei stupidi intenti, l'ultima produzione, spettacoli che hanno ottenuto riconoscimenti, premi UBU. Ecco, quanto è anche una sorta di recinto per chi comincia questo mestiere l'etichetta di giovane? È vero che esistono progetti, sguardi, forse alle volte è anche complicato

0: togliersela di dosso. Allora, ecco, qual è il vizio e la virtù del definire giovane un artista, Michele Altamura?
1: Sarò un po' forse diciamo tranchant, però in Italia molto spesso è quasi una scusante definire giovane un giovane gruppo. Noi abbiamo ricevuto nel 2021 il Premio Istrio come compagnia emergente dopo già 10 anni di attività. E per questo poi molto spesso, quando ancora oggi, già diciamo superati i 40 anni, continuano a chiamarci giovane collettivo, in un qualche modo facciamo notare che va fatta una piccola modifica, perché i giovani sono altri, non siamo più noi, siamo forse dei giovani adulti, però io penso, e anche diciamo dallo scenario che vivaio mi dà la possibilità, perché è un festival dal quale imparo molto guardando le giovani formazioni, i giovani artisti, i giovani collettivi. Io penso che queste nuove generazioni abbiano tanto da dire, non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista politico, ponendo un'attenzione, una luce anche su tutte le cose che non sono più disposti ad accettare in un qualche modo. Ed è per me veramente entusiasmante guardare queste nuove leve e vedere appunto, rivedere un po' con l'occhio del passato anche quello che noi in un qualche modo abbiamo vissuto e attraversato, e questo mi emoziona molto.
0: E allora proviamo a raccontare chi sono anche i protagonisti di questa edizione. Per chi segue la scena emergente ci sono alcuni nomi che già cominciano, come dire, non solo a far parlare di sé, ma ad essere considerati delle conferme. Giulia Scotti, ad esempio Boom Boom Fritz. Ecco, che cosa vedrà il pubblico di Terlizzi in questa edizione, Michele Altamura?
1: Allora, quello che vedrà è appunto una nuova generazione di artisti e artiste, appunto, che come dicevi sono già in un qualche modo affermate sulla scena nazionale, o si stanno affermando, che pongono l'attenzione sul rapporto. Tutti gli spettacoli in un qualche modo affrontano questo tema, sul rapporto tra le nuove generazioni e le vecchie generazioni, soprattutto facendo un ragionamento anche su una società che invecchia e che costringe le nuove generazioni a prendersi cura delle generazioni che invecchiano, e quindi davvero un focus anche su tutto quello a cui ci troviamo a dover rinunciare mentre il tempo scorre, per poterci prendere cura appunto delle generazioni che ci hanno preceduto, perché glielo dobbiamo in un qualche modo. Quindi questa dicotomia tra quello che guadagniamo e quello che perdiamo è un filo rosso che attraversa tutti gli spettacoli, da Giulia Scotti a Boom Boom Fritz, a Il Turno di Notte e a Progetto Nickel.
0: Ecco, e forse un po' gioca anche su questa doppia ambivalenza del termine giovane anche il laboratorio condotto da Gabriele Paolo Ca, che ci ha raccontato Michele Altamura, Giovani mai, dal 13 al 16 luglio. Mentre venerdì 17 luglio nel Parco Marinelli è in programma un evento particolare, Leggere Persepolis a Terlizzi, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la libreria Le Città Invisibili, un omaggio a Persepolis di Marjane Satrapi.
1: Sì, abbiamo voluto in un qualche modo ricordare Marjane Satrapi, che ci ha lasciato da poco, creando questa commistione invece con un'altra opera importantissima invece di Hazarnafisi, che era Leggere Lolita a Teheran, e in questo caso diventa Leggere Persepolis a Terlizzi. Ci sarà all'interno di un parco dove c'è fresco in questo periodo di alte temperature, una lettura collettiva silenziosa di quel capolavoro che è Persepolis. Daremo soltanto il via e poi ciascuno leggerà veramente questa graphic novel che ha fatto storia nel mondo della letteratura. Ci sembrava giusto anche dal punto di vista politico in questo momento anche raccontare quest'autrice, questo mondo, perché anche lì all'interno di quell'opera c'è un rapporto tra nuove e vecchie generazioni, ovviamente nel contesto e confrontandosi con quella che poi è stata la rivoluzione del 79 in Iran.
0: E allora, prima di salutarci, Michele Altamura, per chi volesse consultare il ricco programma, perché è un programma sì compresso in alcuni giorni dal 17 al 19 luglio, ma con delle anteprime 15 e 16 e un laboratorio che inizia già domani, quindi davvero denso, ecco, che sito, quale posto, diciamo, si può consultare, posto smaterializzato, parliamo chiaramente della rete, Michele Altamura.
1: Il posto smaterializzato sono i social network e poi c'è un posto materiale più bello che è quello di Terlizzi, quindi invitiamo chi sia nelle vicinanze o chi voglia raggiungerci a stare con noi, ad assistere a questi spettacoli e anche ad assistere ai concerti che ci saranno in collaborazione con un'altra realtà molto importante che lavora in Puglia da anni, che è Secolare Festival, di cui siamo veramente felici di aver creato questa collaborazione, questa sinergia.
0: Grazie, grazie a Michele Altamura per essere stato con noi.
1: Grazie a te, buona giornata.
2: E adesso parliamo di Next Tones, abitare il suono e riconoscersi nei luoghi, che è un festival che si svolge dal 16 al 19 luglio in Val d'Ossola. È la 13ª edizione di questo festival internazionale dedicato alla musica contemporanea in dialogo con le arti performative e audiovisive. Next Tones è inserito in effetti in un contesto paesaggistico con una forte identità e quindi l'esperienza particolare che si ha frequentandolo è questo fatto che il suono e la performance entrano in relazione diretta con le caratteristiche del territorio, che sono geologiche, architettoniche e ambientali. L'epicentro di Next Tones è l'ex cava di granito Tones Teatro Natura, però poi ci sono altri spazi come le Terme di Premia, gli Orridi di Uriezzo, l'antico borgo di Ghesh, l'oratorio di San Marco Aveglio, di cui parleremo tra poco con la nostra ospite. E visto che il tema di questa puntata di Pantagruel a Radio 3 sono i sentieri nascosti, beh, magari questi non saranno nascosti, ma ci sono delle camminate appunto verso il borgo di Ghesh, gli Orridi di Uriezzo, dove poi si svolgeranno delle performance site specific. Sabato mattina 18 luglio il festival inaugura questo nuovo luogo che è l'oratorio di San Marco Aveglio, dove Laura Masotto presenta dal vivo il suo ultimo disco The Spirit of Things. Laura Masotto è al telefono con noi, benvenuta a Pantagruel.
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
2: Laura è una violinista, compositrice di musica contemporanea ed elettronica, sperimentale. Il disco è uscito l'anno scorso. Laura, tu hai preso ispirazione dalle pratiche sciamaniche. Infatti non suoni solo il violino, ma ci sono anche vari strumenti come il tamburo sciamanico, le campane tibetane, lo shon drum, che vorrei ci spiegassi cos'è, i sonagli e le pietre. Allora, come nasce questo interesse per la pratica dello sciamanesimo e per questi strumenti?
3: Allora, l'interesse per queste pratiche è nato un po' per curiosità. Dopo qualche anno che conoscevo uno studio sciamanico a Verona, molto famoso da dove io provengo, è arrivato il momento giusto quando sono arrivati due guatemaltechi che hanno portato una cerimonia del cacao al quale ho partecipato, e di seguito ho deciso di andare in Guatemala con altri due sciamani italiani e abbiamo scoperto dei luoghi, abbiamo fatto delle cerimonie molto intense e interessanti nelle foreste utilizzando il cacao, il fuoco, il tabacco e ovviamente anche sempre degli strumenti. Con me avevo portato anche il violino in quell'occasione e quindi è stato sempre un motivo di unione la musica, perché è molto importante questo tipo di cerimonia.
2: Si è inserito bene il tuo violino in queste pratiche sciamaniche?
3: Sì, assolutamente sì, sì. Comunque la musica unisce sempre, quindi è bellissimo. Da lì poi ho iniziato anche a sperimentare con le pietre, appunto, lo shon drum, che è uno strumento molto semplice che contiene delle pietre e con il movimento, sembra un tamburo, ma con il movimento ricrea il suono dell'oceano, appunto, o del mare, quasi voglia. E appunto mi piace sempre ricercare dei suoni anche che arrivino da lontano, qualcosa anche diverso dalla nostra cultura, per portare qualcos'altro anche nel nostro spazio, come farò appunto a Next Tones quest'anno.
2: Quindi cosa avrai con te sul palco per questa performance, questi strumenti che abbiamo elencato, qualcos'altro, qualcosa anche di molto elettronico oltre che di tradizionale?
3: Sì, esatto. Poi a me piace molto unire l'elettronica con il suono del violino, che ovviamente sarà il protagonista in questo, perché saremo in uno spazio che è un oratorio, quindi una piccola chiesa, e uno strumento come il violino ovviamente all'interno di uno spazio del genere risuona con un riverbero naturale, quindi certo, sarà veramente uno spazio perfetto per questo tipo di suono con un riverbero di qualche secondo, quindi sicuramente sarà il protagonista, però poi utilizzo appunto dei sonagli, delle campane tibetane, lo shandram e vari strumenti per portare qualcosa di diverso e portare magari le persone in uno spazio diverso, in un mondo diverso, magari ad immaginare un animale totem, andare a ricercare qualcosa di diverso, perché ovviamente con l'immaginazione si può fare tutto.
2: Perdona la domanda che forse potrà apparire banale, ma quando si pensa a un violino elettronico e trattato, ovviamente si pensa a Laurie Anderson. Il tuo violino ha qualcosa in comune con il suo?
3: Potrebbe averlo, sì. In questo caso, per questo spettacolo userò il violino classico che poi processo con i pedalini. In altre occasioni uso anche il violino elettrico, ma per questo spazio, essendo dentro uno spazio con un riverbero naturale, porterò il violino classico. Però sì, nei live di Laurie Anderson lei usa proprio il violino elettrico. Io ne ho appena fatto fare uno a 5 corde, quindi siamo compagne di strumento, ma sì, lo utilizziamo a volte in modi diversi, ecco.
2: Ora, hai parlato spesso di questo spazio che per la prima volta viene inserito nel festival di Nextons. Tu non l'hai ancora visto questo oratorio? Beh, è una chiesetta no, in pietra che esiste fin dal XVI secolo ed è in una situazione panoramica, si può raggiungere solo tramite questo antico sentiero lastricato che parte dalla piana. Chissà se c'è qualche ascoltatore di Pantagruel e di Radio 3 che magari ce lo può descrivere meglio al 335 56 34 296. Ma ne parlavo perché uno dei temi della tua ricerca è proprio ritrovare la connessione con la natura, con la madre terra, il mondo animale. C'è anche questo come ispirazione del disco The Spirit of Things.
3: Sì, esattamente. Questo è stato proprio un disco ispirato alla ricerca dell'animale totem che mi ha un po' guidato in questa musica. È una cerimonia in cui si va a fondo con i pensieri, ma poi sì, in realtà si va in alto ricercando qualcosa di... Nella profondità della ricerca si ritrova anche qualcosa di vero, di naturale, e infatti si fa ritrovare proprio un animale che ci può dare la forza, e nel mio caso quando l'ho incontrato ho sentito proprio l'energia che questo animale sprigionava ed è stato bellissimo perché mi sono sentita questo animale poi ti può dare la forza nella vita, a volte spesso quando suono magari lo immagino, e non può essere anche solo un animale ma più animali, però proprio provare a rientrare un po' in contatto con gli animali, perché comunque noi esseri umani in questo momento, penso storico in particolare, siamo molto disconnessi sia con la terra che dagli animali, perché viviamo in due binari diversi, anche se siamo nello stesso mondo, però a volte ritornare un po' più in contatto con la terra penso che sia una cosa bellissima, e queste esperienze mi hanno portato ad avvicinarmi a questo.
2: Ovviamente l'animale totemico non si può rivelare pubblicamente.
3: No. Allora, non si potrebbe rivelare, ma se qualcuno va a vedere l'artwork del mio album capirà qual è il mio animale totem. Così non lo dico, ma si può vedere, ecco.
2: Mi chiedo se per caso è quello del brano che abbiamo scelto per salutarci, ma prima avevo altre curiosità da chiederti. Dopo il conservatorio che tu hai frequentato a Verona, qual è stata l'esperienza musicale più importante?
3: Ma io penso che sia stata la ricerca musicale. Ho fatto ovviamente dopo il percorso classico che mi ha portato a suonare musica da camera, orchestra, concerti anche solisti. Poi ho iniziato la sperimentazione che mi ha portato a suonare con altre persone nelle band e anche punk, rock, ho fatto esperienze abbastanza alternative, però mi hanno insegnato intanto ad utilizzare i pedalini che usavano i chitarristi, per esempio, quindi gli altri strumenti, e mi hanno insegnato a stare sul palco in un modo diverso e interagire con gli altri in un modo diverso, e questo poi mi ha portato a sviluppare un mio progetto sicuramente con la mia musica, che poi è ripartito da sola, ok, però è stato un lavoro di sperimentazione con uno strumento come il violino, che è sempre stato considerato classico classico e ancora ha tantissima ricerca e sperimentazione da fare, e mi ha aperto un mondo nuovo che ancora sto sperimentando e ancora mi diverte farlo, quindi forse sì, la sperimentazione è stata la parte più bella del mio percorso.
2: Ma poi a proposito di violino e anche di animali, per esempio, non c'è solo il violino molto modificato, molto lavorato, elettronico, futuristico di Laurie Anderson, ma c'è anche per esempio il violino norvegese con le sue corde di risonanza, uno strumento molto tradizionale, e uno dei miei dischi preferiti dello scorso anno era Mirra di Benedict Maurseth, che era dedicato per esempio al ciclo vitale delle renne, quindi ci sono delle connessioni molto, molto interessanti tra questo strumento e il mondo animale. E a proposito di questo, la traccia con cui ci salutiamo è Dark Horse. Sì. E allora, sì, questo brano, raccontacelo un po', perché inizia con un quartetto d'archi, poi c'è questo tamburo, sì, sciamanico con un ritmo di 180 bpm?
3: Sì, beh, quello, esattamente, il tamburo sciamanico viene suonato velocemente in genere, non in quel pezzo, però generalmente, okay, viene suonato veloce perché aumenta i battiti cardiaci, quindi quello è un po' lo scopo, quello e di quindi? Portare in trance, di, okay, in un altro aspetto, però non nel mio pezzo, nel mio pezzo no, è rimasto, siamo a 120 sicuramente. E,
2: quindi
3: e
2: si può ascoltare, se state guidando non cadete in uno stato di trance, potete continuamente rimanere all'ascolto, tranquilli.
3: No, era una mia personale sperimentazione, personale interpretazione di Dark Horse, anche di uno stato anche un po' ombroso, un po' cupo, non neanche ombroso, però un po' cupo, un po' dark appunto, della vita e del suono, e forse lo volevo rappresentare sia con gli archi che con l'elettronica che poi si apre e un po' di tamburo sciamanico, quindi sì, è una mia personale interpretazione, ecco.
2: Bene, allora, l'appuntamento con Laura Masotto nell'ambito del Festival Nextons è la mattina di sabato 18 luglio all'oratorio di San Marco a Veglio. Nextons si svolge dal 16 al 19 luglio in Val d'Ossola, è un festival di linguaggi digitali ed elettronici con performance live, DJ set, spettacoli audiovisivi, insomma siamo ai confini proprio settentrionali dell'Italia, a nord del Lago Maggiore. Lo scenario è bellissimo, grazie Laura Masotto per essere stata Pantagruel.
3: E se grazie a voi.
2: Sei i nostri ascoltatori.
3: Vi aspetto.
2: Sì, certo, è un po' lontano da Roma dove siamo noi, ma insomma spero che molti ascoltatori possano accorrere. E se volete maggiori informazioni, il sito è tonesteatronatura.com.

0: E torniamo alle 17:41 minuti a parlare di percorsi, sentieri nascosti, è la parola che ci tiene compagnia in questa domenica 12 luglio a Pantagruel, uno dei nostri mondi sommersi. Tanti e in tante ci avete scritto al 335-5634-296 per raccontarci i vostri sentieri nascosti. Ancora un messaggio che ci porta dalle parti del Savonese, non solo. Ecco, ci scrive Sergio, radiomaniaco, così si definisce, radioascoltatore da tutta la vita ed amante di Radio Rai 3. Il mio sentiero nascosto si trova in Piemonte, a Carrega Ligure, in Valle Borbena, non lontano dall'uscita dell'autostrada di Isola del Cantone. È un sentiero di montagna dal quale si vede appunto anche il mare del Golfo di Savona.
1: Splendida, una cartolina bellissima che ci rende anche un po' invidiosi. E adesso la prossima tappa qui a Pantagruel a Radio 3 è l'altra Etruria, in cui Giuseppe Della Fina ci racconta gli Etruschi stanziati nella cosiddetta Etruria padana. Il programma è a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore. La puntata di oggi, la terza, è dedicata ai pirati etruschi.
2: L'Altra Etruria. I pirati etruschi.
3: Carri pieni di petrusche, pieni di pietrusche, etrusche.
4: Nel delineare l'immagine dell'Altra Etruria, ci siamo concentrati sulla proiezione degli etruschi verso il mare. Dopo la battaglia di Lalia o del Mazzarto, un'altra battaglia navale, cantata da Pindaro nelle Pitiche, coinvolse gli Etruschi e il suo esito negativo ebbe conseguenze pesanti sui loro commerci marittimi, sugli equilibri tra le diverse aree dell'Etruria e tra una città e l'altra, modificando, come vedremo, primati consolidati. Nel 474 a.C., nelle acque di fronte a Cuma, la flotta di Siracusa, giunta in soccorso dei Cumani, sbaragliò quell'Etrusca, lo ricorda Diodoro Sicolo. I Cumani avevano inviato ambasciatori a Siracusa, presso il tiranno Ierone, per chiedere aiuto contro gli Etruschi, che dominavano il mare. L'aiuto venne accordato e furono inviate tre remi. I comandanti greci sconfissero gli Etruschi in una grande battaglia navale. La pesante sconfitta rese più difficili i contatti che avvenivano prevalentemente per mare tra l'Etruria propria e le zone della Campania sotto il controllo etrusco, e ciò portò a un ridimensionamento degli interessi commerciali delle città-stato di Cerveteri, di Tarquinia e di Vucci. La sconfitta patita nelle acque di fronte a Cuma ebbe anche profonde conseguenze politiche. Il gruppo sociale Demos, costituito prevalentemente da mercanti e artigiani, risentì in misura pesante della restrizione dei mercati e ciò determinò un ridimensionamento del suo ruolo nella vita pubblica delle singole città-stato, ridimensionando le prerogative dell'aristocrazia. Quest'ultima risentì in misura minore della crisi, dato che il suo potere economico era fondato in prevalenza sulla proprietà della terra. Tali mutamenti negli assetti geopolitici e sociali segnalano quanto una sconfitta in una battaglia navale potesse risultare pesante e di conseguenza ci suggerisce quanto i commerci che si svolgevano sul mare fossero divenuti importanti per gli Etruschi. Tra la vittoria di Elalia e la sconfitta di Cuma, le fonti letterarie di Diodoro Sicolo, Strabone e Pausania ricordano scontri nella zona dello stretto di Messina tra Liparesi ed Etruschi. Nella versione greca della vicenda sono ricordate incursioni e scorrerie etrusche sulle regioni della costa, alle quali gli abitanti di Lipari avrebbero risposto allestendo una flotta e affrontando i pirati, così li definiscono, etruschi. I primi, risultati vincitori, avrebbero offerto come ringraziamento ragguardevoli decime nel santuario di Delfi, ce lo dice Diodoro Sicolo, o primizie del bottino, secondo Strabone, o statue nel santuario di Apollo, a giudizio di Pausania. Pausania narra anche nei dettagli le singolari modalità di uno degli scontri, sul quale vorrei soffermarmi. I liparesi, prima di affrontare gli etruschi, avevano chiesto alla Pizia come comportarsi in battaglia e avevano ricevuto l'indicazione di affrontare gli Etruschi con un numero minimo di navi. Inviarono allora 5 triremi. Gli Etruschi, che disponevano di una flotta maggiore, scelsero comunque di far muovere solo 5 imbarcazioni. e gli paresi ebbero la meglio, inviarono altre 5 navi e lo stesso gli Etruschi fecero di nuovo. I riparesi ebbero ancora il sopravvento e inviarono per una terza e quarta volta una squadra di 5 imbarcazioni che fronteggiarono con successo di volta lo stesso numero di navi etrusche. Alla fine i riparesi sconfissero la flotta nemica e dedicarono a Delfi un numero di doni uguale alle navi etrusche catturate. Le modalità di questa battaglia navale sono ritenute singolari già da Pausania e sembrano rinviare a forme di ritualità da rispettare nel combattimento per mare e non solo all'astuzia tattica dei riparesi suggerita dalla Pizia. Tra le conseguenze della sconfitta subita a Cuma, poco prima della metà del V secolo a.C., tra il 453 e il 452, una flotta siracusana attaccò in 2 occasioni l'Etruria. Siracusa, dopo il successo conseguito, voleva evidentemente mostrarsi come la nuova potenza egemone nel Mar Tirreno. Il navarca Faillo si limitò a saccheggiare l'isola d'Elba, il cuore minerario della regione, poi decise di tornare in Sicilia. La scelta di ritirarsi per Diodoro Siculo sarebbe stata decisa dal comandante siracusano dopo essersi lasciato corrompere dal denaro degli Etruschi. Scoperta la corruzione, i siracusani lo avrebbero condannato per tradimento e inviato in esilio. Si scelse quindi di inviare nuovamente una flotta, costituita da 60 triremi, agli ordini di un nuovo comandante, ritenuto più affidabile, Apelle. Egli aggredì con successo diversi insediamenti etruschi lungo la costa, poi si diresse verso la Corsica, a quel tempo sotto il controllo parziale degli Etruschi, devastando i centri maggiori e raccogliendo un ricco bottino. Abbiamo sempre notizia dalle fonti letterarie, in questa occasione da Tucidide, dell'invio da parte etrusca di 3 navi a 50 remi. Più tardi, nell'inverno del 415-414 a.C., in aiuto degli Ateniesi, che avevano dichiarato guerra a Siracusa. Quindi etruschi alleati ad Ateniesi contro altri greci di Siracusa. Un aiuto richiesto espressamente dagli Ateniesi, che avevano mandato ambasciatori in Etruria dopo averli spediti anche a Cartagine. A partire dal secolo successivo, in un contesto di crisi politica ed economica che andava aggravandosi di 25enne in 25enne, la marineria etrusca assunse progressivamente carattere di pirateria, senza una visione degli interessi generali della regione, ai quali in precedenza aveva cercato di rispondere. Pirati etruschi sono attestati sia nell'Adriatico che nel Tirreno e la lotta contro di loro impegnò a lungo i greci, soprattutto ateniesi e siracusani, e i romani. Conosciamo anche il nome e le gesta di uno di essi, Postumio, che al comando di una flottiglia di 12 vascelli, dopo una serie di operazioni piratesche, nel 339 a.C., scelse di offrire i propri servigi al tiranno di Siracusa, Timoleonte, il quale però lo fece uccidere. Lo racconta Diodoro Siculo. Altri pirati etruschi vennero assoldati invece da personaggi vari come Agatocle, un tiranno di Siracusa, e dalle autorità politiche e militari di Cartagine. Mario Torelli, un insigne archeologo ed etruscologo, ha osservato in proposito che la struttura sociale etrusca, chiusa e incentrata su limitati gruppi gentilizi, creava emarginazione, soprattutto in periodi di crisi, e di conseguenza fasce della popolazione trovarono una risposta alle loro difficoltà proprio nella pirateria. È certo che i pirati etruschi, spesso alleati con i volsci che controllavano il porto di Anzio, divennero un problema per l'intero Mediterraneo. Lo possiamo dedurre da 2 iscrizioni, una da Delo e l'altra da Rodi. Nella prima, risalente al 299-298 a.C., si ricorda che ingenti somme di denaro vennero prese in prestito dal santuario per fronteggiare il pericolo rappresentato dalle incursioni dei pirati etruschi, mentre nella seconda, a carattere funerario e sostanzialmente coeva, si ricorda un personaggio morto nel combattere contro gli stessi avversari. Non soltanto l'area tirrenica era interessata dal fenomeno, ma anche quella adriatica. In questo settore le incursioni partivano soprattutto da Spina, che era stata in precedenza, prima della discesa dei Celti, un porto etrusco di notevole importanza. e la chiave dei collegamenti tra l'Attica e l'Etruria padana. Si è delineato lo sviluppo storico della presenza degli Etruschi sul mare. Si tratta ora di indagare, seppure brevemente, i porti, le rotte e le caratteristiche dell'imbarcazione. È stato Sabatino Moscati, in un suo volume uscito postumo, Civiltà del mare, i fondamenti della storia mediterranea, ad osservare come il mare unisce più che dividere. Le rotte, ad esempio, non furono esclusive di un singolo popolo, ma quasi sempre comuni, e ciò pare comprensibile sulla base delle leggi dei venti e delle correnti. Le stesse modalità di navigazione non differivano molto e tutti preferivano evitare di navigare in mare aperto, optando il più possibile per una navigazione non lontana dalla costa, in maniera tale da poter trovare un approdo in caso di necessità. I periodi più adatti alla navigazione erano sostanzialmente comuni tra i popoli del Mediterraneo e su di essi ci istruisce il poeta Esiodo. L'epoca da preferire era quella tra il solstizio d'estate e la fine dell'estate stessa. Un altro periodo dell'anno nel quale si poteva navigare era la primavera, ma per Esiodo presentava comunque dei seri rischi. Osserva, io non la elogio, è rischiosa ed è difficile sfuggirvi un male. Gli uomini se ne servono lo stesso, perché ciechi nello spirito. Infatti il denaro è la vita dei poveri mortali. Spesso anche i carichi, come hanno mostrato i relitti indagati, erano misti e prodotti greci, cartaginesi ed etruschi potevano essere trasportati in maniera congiunta. Mauro Cristofani ha calcolato che vi era la possibilità di attraccare in 28 scali lungo le coste dell'Etruria propria, un numero alto che si spiega con la vocazione spiccatamente marinara di alcune città-stato etrusche e con la preferenza per la navigazione di giorno. La notte si preferiva attraccare e di conseguenza gli approdi dovevano essere numerosi. Pirgi, da riferire a Cere, a Cerveteri, distava da Cere 30 stadi, quindi circa 10 chilometri, e accoglieva un santuario celebre nell'antichità, che scavi guidati inizialmente da Massimo Pallottino, poi da Giovanni Colonna, ora da Laura Michetti, stanno riportando alla luce. Il sito ha restituito anche le celebri lamine in oro, che recano incisa un'iscrizione in lingua etrusca e fenicia, menzionante una dedica a Une Minerva da parte di Tefare Evelianas, il magistrato supremo di Cere. La presenza della bilingue è stata vista correttamente come la prova di una frequentazione fenicio-punica dell'insediamento portuale. Gravisca, indagata inizialmente sotto la direzione di Mario Torelli e ora di Lucio Fiorini, doveva avere in epoca etrusca un'estensione di circa 10 ettari e ospitava ai margini dell'abitato un santuario che accoglieva ex voto di mercanti greci. Va segnalato che alcuni dei dedicatari ricorrono anche nelle dediche offerte nei templi greci di Naucratis, un importante emporio costruito in Egitto, sul delta del Nilo. Accanto ai greci frequentavano il santuario gli Etruschi, di cui pure conosciamo dedica alle divinità venerate. Tali pochi dati offrono da soli un'idea della dimensione mediterranea dell'antico porto di Tarquinia, nella località più tardi i romani dedussero una colonia marittima. L'insediamento di Regisvilla, il porto di Vulci, situato in località Le Murelle, nel comune di Montalto di Castro, è stato indagato sinora solo in maniera sommaria e quindi lo conosciamo meno bene. Gli scavi hanno portato alla luce un quartiere residenziale allineato lungo arteria stradale e i resti di strutture portuali. Di età romana sono invece una villa che si insediò successivamente nell'area e forse un ampio recinto di forma rettangolare. Va ricordato che Vulci doveva usufruire anche di un approdo alla foce del fiume Fiora, che a sua volta era navigabile sino all'area della città. Le ricerche nell'area stanno per riprendere, su iniziative della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale e della Fondazione Vulci.
3: Carri pieni di petrusche, pieni di petrusche, etrusche.
0: E questa era la terza puntata, I pirati e gli etruschi, dell'Altra Etruria di Giuseppe Della Fina. L'Altra Etruria racconta gli etruschi stanziati nella cosiddetta Etruria padana, che comprendeva l'odierna Emilia-Romagna, con il Po a nord e qualche insediamento anche al di là del fiume, come Mantova. Giuseppe Della Fina dirige la rivista Archeologie ed ha appena pubblicato il libro Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica per Officina Libraria. L'Altra Etruria torna a ogni domenica a Pantagruel nelle ultime battute del programma,
1: che si avvia alla sua conclusione per questa domenica di 12 luglio, in cui abbiamo parlato di tanti sentieri nascosti. Speriamo di avervi fatto venire molta voglia anche di intraprendere dei cammini, sempre però alla portata di ciascuno. E allora, in conclusione, vogliamo lanciare alcuni appuntamenti importanti, soprattutto nella serata di stasera a Radio 3 Suite, perché ci sarà una prima mondiale in diretta dal Festival di Aix-en-Provence. Andrà in scena A Cabadora, dal romanzo di Michela Murgia, quindi un'opera con musiche di Francesco Filidei e testo, libretto di Michele Mureddu. Quindi è un appuntamento molto importante in questa estate di Radio 3, che quindi segue i suoi festival, segue grandi eventi e che dà quindi la possibilità anche a chi è a casa di seguirli. Mentre invece adesso, subito dopo Pantagruel, ci sarà l'appuntamento con Body and Soul, che è una enciclopedia jazz tascabile, come sempre a cura di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola.
0: E Pantagruel finisce qui, ma torna come di consueto sabato e domenica. Avremo tanti mondi sommersi da esplorare, parleremo di isole sommerse e poi è un tipo di sommersione, diciamo così, particolare, perché racconteremo l'estate in città. Queste sono le anticipazioni della prossima settimana, ma ora Pantagruel vi lascia i suoi saluti, e sono i saluti di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, che curano Pantagruel, e della nostra redazione composta da Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Daria Corrias, Piero Sorrentino e Benedetta Caldarulo, che è stata in regia per questa puntata. Accanto a lei, alla parte tecnica, si sono alternati Simone Dell'Orca ed Emilio Parisi.
1: Allora, siamo in conclusione, rimanete all'ascolto di Radio 3. Pantagruel torna sabato prossimo alle 15, sempre con Graziano Graziani e Paola De Angelis. Adesso vi lasciamo a Body and Soul. Buon proseguimento.

0: Body and Soul.
1: Buon pomeriggio, il sassofono di Coleman Hawkins ci introduce a una nuova puntata di Body and Soul qui su Radio 3 con Antonia Tessitore qui al microfono, Ghighi Di Paola che si alterna con me nelle settimane e Andrea Perrone con noi oggi per la parte tecnica. Entriamo quindi nell'angolo del jazz di queste domeniche estive che oggi si apre con l'ultimo progetto ideato dalla vocalista Cristina Zavalloni, un omaggio a una delle più note e amate voci della chanson francese. Il disco si intitola Piaf e inizia così.

Mi sono divertita molto a scegliere i brani, ad arrangiarli su misura, come si fa su un vecchio abito per adattarlo a un corpo nuovo, così si è espressa Cristina Zavalloni, che abbiamo ascoltato alla voce, per descrivere la genesi di questo disco intitolato Piaf. E per rimanere con la metafora scelta dalla stessa Cristina Zavalloni, si tratta di un abito classico che mantiene ancora tra le pieghe una dimensione battagliera e trasgressiva che Zavalloni riesce a trasmettere, quel coraggio che una donna come Edith Piaf ha mostrato nella Parigi degli anni 40, raccontando le vite degli umili e dei dimenticati, come in questo brano davvero celebre, L'accordéoniste. Ed è un abito che Cristina Zavalloni conosce bene e ha amato sin da bambina, quando con grande entusiasmo cantava a squarciagola le canzoni di Edith Piaf durante i lunghi viaggi in macchina che faceva con il padre. Ed è una passione per la chanson francese che ha già espresso in diversi omaggi a Charles Aznavour e che è stata rinsaldata quest'anno con un disco interamente dedicato al repertorio di Edith

Je ne regrette rien in questa versione dal vivo di Cristina Zavalloni. In sestetto, Zavalloni è una cantante che da tempo si muove tra jazz, improvvisazione, ma anche classica contemporanea. Ricordiamo il suo lungo sodalizio con il compositore Luis Andriessen, tra le altre cose. Qui l'abbiamo ascoltata insieme a Cristiano Arcelli, sax soprano, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Alessandro Paternesi alla batteria. Cristina Zavalloni naturalmente è alla voce in questo progetto commissionato dalla Radio Televisione Svizzera Italiana nel 2023 e successivamente replicato al Parco della Musica di Roma, registrato e uscito su questo disco che si intitola semplicemente Piaf con un punto esclamativo. Parco della Musica, che pubblica anche il primo disco in duo di Michel Godard e Danilo Rea, uniti dall'amore per la musica di Giacomo Puccini, che hanno voluto rileggere in un dialogo jazz giustamente molto lirico con il musicista francese al basso tuba e al serpentone e Danilo Rea al pianoforte.

Vecchia zimarra, la rilettura della celebre romanza tratta dal quarto atto della Bohème di Giacomo Puccini, la abbiamo ascoltata dall'album La finestra di Puccini, un album in cui Michel Godard e Danilo Rea rileggono 5 celebri arie del compositore toscano, tra cui le notissime Nessun dorma e Luceva le stelle, brani che poi si alternano a composizioni originali dei due musicisti che non a caso hanno un solido background classico, con Michel Godard al basso tuba e al serpentone, questo strumento molto particolare di epoca rinascimentale che nasce come il basso della famiglia dei cornetti, mentre Danilo Rea è al pianoforte. Ascoltiamo da questo stesso disco un altro brano intitolato Verlaine.

Michel Godard e Danilo Rea li abbiamo ascoltati in questo brano intitolato Verlaine, tratto dalla Finestra di Puccini, disco pubblicato dall'etichetta Parco della Musica. I due musicisti saranno protagonisti di un concerto il prossimo 17 luglio a Prato, presso il chiostro del complesso monumentale di San Domenico, all'interno della rassegna DAR, la casa dei suoni e della voce. E ora qui su Radio 3 a Body and Soul rimaniamo saldamente ancorati alla storia della musica italiana con il nuovo lavoro di Francesco Chiapperini, ispirato ai madrigali di Giulio Caccini, un autore cardine del passaggio dal linguaggio polifonico a quello della monodia accompagnata e quindi al mondo della musica barocca. Il disco si intitola Italian.

Benvenuti a Corte, si apre con questo brano introduttivo il disco Italian Motet di Francesco Chiapperini, che è un clarinettista che ama associare alla ricerca musicale anche quella storica. Il suo disco precedente era ispirato ai ghiacciai e al mondo alpino, mentre questo Italian Motet appunto prende ispirazione, come detto, dalla musica di Giulio Caccini, madrigalista del primo 600. Un incontro quindi tra epoche e pratiche musicali molto diverse, in cui il linguaggio jazzistico di Chiapperini è inserito in un contesto cameristico con sonorità molto morbide e senza batteria. Con Chiapperini al clarinetto basso ci sono Valentina Finn alla voce, Virginia Sutera al violino, Andrea Grossi al contrabbasso. Li ascoltiamo ancora con un altro brano tratto dallo stesso disco. Il brano è intitolato Lacrime Sospese.

A partire dalle melodie dei madrigali scritti da Giulio Caccini e qui con l'aggiunta di un pizzico di sapore medio orientale, Francesco Chiapperini ha elaborato il suo Italian Mottetto, lavoro che segna anche il suo ritorno all'etichetta Caligola, che a fine febbraio di quest'anno ha pubblicato il disco dal quale abbiamo ascoltato Lacrime Sospese. Un disco che ci conduce a un altro lavoro in cui le voci sono importanti, quantomeno questo è vero per una parte del disco di Leonardo Radicchi. Radicchi è un sassofonista e compositore la cui ricerca musicale è indissolubilmente legata all'indagine del reale, come dichiara lui stesso, e quindi anche qui in questo lavoro c'è un legame importante con la storia, benché sia la storia del presente. Il disco si intitola Humanity e noi iniziamo ad ascoltarlo con un primo brano, questo Born Free and Equal.

Un'urgenza di legare l'arte e la musica in particolare al mondo circostante, che è alimentata anche dal trascorso di Leonardo Radicchi, il leader di questo gruppo, il suo trascorso come operatore umanitario per Emergency in zone di conflitto, un'esperienza che ha segnato la sua intera produzione discografica e che ha anche raccontato in un libro intitolato In fuga. E questo spiega anche il titolo di questo ultimo lavoro, Humanity, una parola che porta con sé un peso specifico importante di contenuto e significato. Il disco si apre con la Humanity Suite, di cui abbiamo ascoltato il primo brano, e dove le voci di Camilla Battaglia, Marta Raviglia e Lorenzo Cannelli si fanno sentire e si aggiungono a Marco Valeri alla batteria, Pietro Paris al contrabbasso e il leader al sax tenore e al clarinetto basso. E noi qui a Body and Soul ci salutiamo con un altro brano intitolato Head Held High, tratto da questo stesso disco uscito per Wow Records. Con quest'ultimo ascolto arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola, il ringraziamento ad Andrea Perroni che è stato con noi per la parte tecnica. L'appuntamento con Body and Soul è per domenica prossima alle 18. Un augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: La battaglia di Hormuz, Trump smentisce l'Iran, lo stretto è aperto, garantiamo la navigazione. Teheran risponde ai raid di Washington e attacca i paesi arabi, condanna del Qatar, pericolosa escalation. Ucraina, rimpasto di governo, Zelensky sostituisce la premier Yulia Svyrydenko e i vertici di alcune forze dell'ordine. Kiev rivendica colpite 14 navi russi, missili e droni di Mosca uccidono almeno 4 persone. Le ultime note, commozione per l'addio a Peppino Di Capri dalla sua amata isola e funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino alla celebre piazzetta. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Stati Uniti, Iran, botta e risposta sullo stretto di Hormuz. Dopo gli attacchi incrociati per Teheran, lo stretto è chiuso, ma Washington ribadisce che è aperto e la navigazione garantita. E allora gli aggiornamenti in diretta con Marco Barbonaglia.
3: L'Iran non si arrende, i Pasdaran annunciano di aver colpito una seconda nave che aveva violato lo spazio marittimo nello stretto di Hormuz e di aver lanciato un nuovo attacco missilistico contro la base americana di Al Udeid in Qatar dopo quello delle scorse ore. Poco fa diverse esplosioni sono state udite a est del porto iraniano di Bandar Abbas e nell'isola di Keshm, lo riporta l'agenzia di Teheran Fars, altri media parlano di missili americani. Questo dopo i raid della notte dell'esercito statunitense sull'Iran. Secondo le forze americane sono stati colpiti 140 obiettivi. La Repubblica Islamica ha subito risposto lanciando missili contro Kuwait, Qatar e Bahrain, dove secondo i media iraniani il bersaglio era il quartier generale americano, preso di mira anche l'Oman, che ha convocato l'ambasciatore iraniano subito dopo l'attacco. Teheran annuncia lo stretto di Hormuz ora è di nuovo chiuso, con Mohsen Rezaei, il consigliere della guida suprema Khamenei, che sottolinea questo passaggio strategico per noi è più importante di decine di bombe atomiche. Il presidente americano Trump replica: lo stretto rimane aperto, li abbiamo colpiti molto duramente, avevamo un accordo ieri, poi improvvisamente hanno attaccato una nave con un drone.
2: In Israele, in vista delle prossime elezioni politiche, il 27 ottobre è stata fissata al 17 luglio la data di scioglimento della Knesset, il Parlamento. Intanto, nel giorno del 50° anniversario dell'operazione di Entebbe, nuovi attacchi dell'esercito di Tel Aviv e diverse vittime su Gaza. L'inviata.
4: Per la prima volta da 50 anni il Parlamento israeliano completa il suo mandato. Le elezioni si terranno il 27 ottobre. La Knesset si scioglierà venerdì prossimo. Si voterà in un clima molto teso. Netanyahu sta giocando tutte le sue carte per essere rieletto e si appoggia ai partiti di estrema destra e agli ultraortodossi, ai quali il Parlamento ha concesso oggi l'esenzione dal servizio militare. Il premier israeliano rivendica i suoi successi militari e lo fa alle commemorazioni per il 50° anniversario del raid di Entebbe, in cui un comando israeliano liberò 102 ostaggi ebrei catturati da terroristi palestinesi e tedeschi. Ma gli oppositori negano i suoi successi. A Gaza la guerra non è finita. Oggi Israele, con un attacco aereo, ha fatto esplodere una fabbrica di munizioni di Hamas. Dalle macerie si è levata una nube nera. 6 morti. Sul fronte libanese si attendono i colloqui a Roma, previsti il 15 e il 16 luglio. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR3.
2: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, Kiev va alle prese con gli attacchi di Mosca, almeno 4 morti nelle ultime ore, ma anche con il terremoto politico interno dopo che il presidente Zelensky ha deciso di rimuovere la premier Yulia Svyrydenko, la nostra inviata.
5: Era stata nominata premier solo un anno fa Yulia Svyrydenko, ma il suo mandato è già al capolinea. Lei, che in passato ha svolto un ruolo di primo piano nell'accordo sulle risorse minerarie tra Ucraina e Stati Uniti, ora si dice orgogliosa di aver avuto l'onore di guidare il governo durante uno dei periodi più difficili della storia moderna del paese e afferma di rimanere pronta a servire lo Stato. Già si specula sui suoi possibili nuovi incarichi, forse ambasciatrice negli Stati Uniti. Tra i possibili candidati a rimpiazzarla, il più quotato sembra l'attuale amministratore delegato di Naftogaz, l'azienda di Stato del petrolio. Zelensky afferma che ora c'è bisogno di profondi cambiamenti sia all'interno sia nei rapporti con gli altri paesi per far fronte alle nuove sfide e minacce. Si profila dunque un rimpasto di governo insieme a cambi della guardia in altri apparati, forse anche nei servizi di sicurezza e nelle forze dell'ordine. C'è chi ipotizza che tra i motivi della decisione possa esserci anche la vicenda della sospetta attentatrice dell'oligarca Yermolayev trovata morta morta nei giorni scorsi, il cui omicidio è stato confessato da un funzionario dell'intelligence militare. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
2: E ad essere grande impressione in Ucraina anche la morte del senatore repubblicano americano Lindsey Graham a 71 anni. Il presidente Zelensky ha ricordato il suo impegno a fianco di Kiev, da sempre promotore del sostegno bipartisan e bicamerale nei confronti dell'Ucraina. Tornano eventi di guerra e seminano morte e terrore, così Papa Leone nel primo Angelus da Castel Gandolfo. Non bisogna spegnere la fiamma della speranza, dice il pontefice. Allora sentiamo le sue parole.
6: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
2: La morte a 74 anni di Ahmad bin Khalifa Al Thani, al potere in Qatar dal 1995 al 2013, considerato uno dei principali artefici della modernità del suo paese, guidato in un periodo di rapida crescita economica. Nel 1996, con un decreto dello stesso ex emiro, fu lanciata l'emittente internazionale Al Jazeera. Un lutto che colpisce il Qatar in un momento difficile per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani, scrive il presidente Mattarella nel suo messaggio di cordoglio. Profonda tristezza è stata espressa dalla premier Meloni per la scomparsa di uno di quei leader che, dice la presidente del Consiglio, ha cambiato il corso della storia della propria nazione. 10 anni fa la strage ferroviaria in Puglia, lo scontro tra treni sulla tratta a binario unico Andria-Corato, 23 morti, 51 feriti. Il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori davanti alla stele commemorativa, poi l'abbraccio con i familiari delle vittime. La Corte d'Appello di Bari ha condannato il capostazione di Andria e il capotreno nel convoglio partito dalla città. Assolti gli altri 14 imputati. Al nostro giornale, Daniela Castellano, figlia di una delle vittime, perse il padre Enrico, che ora attende della pronuncia della Cassazione.
7: La giornata più brutta della mia vita me lo scoprivo sul televideo. Mia sorella urlò, era per strada, disse: no mamma, papà è su quel treno. L'azienda era consapevole che non ci fosse sicurezza su quel binario. C'erano 90 treni al giorno che passavano. Si doveva correggere l'eventuale errore umano. È arrivata la sentenza in Cassazione di Viareggio con la condanna di tutti i vertici. È venuto fuori finalmente l'importanza che deve essere data alla sicurezza. Spero che faccia tesoro di quello che è stato scritto in questa sentenza.
2: L'omicidio di Youssef Rahm Abdelaziz, il 19enne ucciso a coltellate la notte scorsa a Crema. Fermati due giovani, uno di loro è di origini albanesi ed è stato riconosciuto da un testimone, l'altro sarebbe di origini africane. Ricercato un terzo straniero che avrebbe partecipato all'aggressione. Il caldo torrido, piani straordinari in diverse città per far fronte alle temperature che superano i 37 gradi in gran parte del paese fino ai 41 della Sardegna. A Brescia e Varese attivi i cold spot, strutture collegate al pronto soccorso ma dislocate sul territorio per garantire aria condizionata, acqua, assistenza infermieristica. A Napoli si pensa ai senza tetto, a Bologna potenziati i rifugi climatici e gli erogatori di acqua, a Roma in funzione i cannoni nebulizzatori, a Bari si invitano bar e negozi a mettere a disposizione spazi climatizzati e acqua gratuita. Assicurazione per i monopattini: dal 16 luglio scatta l'obbligo per gli elettrici privati e interesserà circa 1 milione di utenti. La norma segue l'obbligo di casco e targa. Per la copertura assicurativa non basterà quella del cosiddetto capofamiglia, ma servirà una specifica RC monopattino. Il costo sarà tra i 50 e i 100 euro l'anno. Per chi non si adegua, multe dai 100 ai 400 euro. L'addio a Peppino Di Capri dalla sua amata isola, stamane camera ardente in municipio, poi funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta. Linea Francesca Coppola.
8: L'applauso che sta accompagnando Peppino Di Capri. Il sacerdote ha sottolineato come se ne va un grande messaggero nel mondo di Capri, come è ancora Aurelio De Laurentiis, che ha voluto raccontare anche lui il suo rapporto personale, il film che ha girato pochi anni fa, lui patron del calcio Napoli ma anche produttore di cinema, ha sottolineato se ne va un grande signore anche del cinema, non solo della musica, e poi ha detto: ti immagino che entri in cielo quando Peppino lo ha detto tra le lacrime con una coppa di champagne per brindare all'eternità. È uno dei ricordi che sono stati tributati durante queste esequie molto sentite in chiesa tra persone comuni. C'erano anche Luca Cordero di Montezemolo e poi Diego Della Valle, poi alcuni artisti, tra questi c'era Eugenio Bennato ed ancora Pietra Montecorvino. Con questo è tutto, restituisco la linea.
2: Torna la nuova stagione di NOS, il programma di Alberto Angela di divulgazione scientifica, che per 5 domeniche vedremo in prima serata su Rai 1. E stasera si comincia parlando dell'evento cinematografico dell'estate, l'Odissea del regista Christopher Nolan, ospite insieme al protagonista del film Matt Damon.
9: C'è stato un posto dove avete avvertito la presenza di Ulisse o di Omero durante le riprese?
10: Sì, direi Favignana.
2: Un frammento dell'intervista a Christopher Nolan e Matt Damon, con la quale Alberto Angela apre stasera la nuova stagione di NOS.
11: Aiutami a tornare a casa.
2: Odissea, film che ha già provocato accese discussioni ben prima dell'uscita il prossimo 16 luglio. Il regista e Matt Damon, che è il protagonista nel ruolo di Ulisse, sono dunque i primi ospiti della nuova serie sull'avventura della conoscenza di e con Alberto Angela.
9: Faremo viaggi in questi scenari straordinari su altri pianeti, ma anche nel mondo e nei pianeti della conoscenza, dei laboratori. Parleremo anche di longevità, parleremo di emozioni, amore e di sesso, e vi racconteremo anche gli aspetti dell'archeologia, della paleontologia, insomma, la conoscenza.
2: Con le riflessioni anche del filosofo della scienza, Telmo Pievani, su Rai 1 e Rai Play. Miriam Mauti, GR3. E prima di chiudere, le notizie che arrivano dai campi da tennis a Wimbledon: in corso la finale tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Allora, gli aggiornamenti in diretta con Emanuele Granelli.
12: Deve inseguire Sinner sotto di un set. Zverev ha vinto il primo parziale al tiebreak per 9 punti a set. È stato un primo set equilibratissimo, durato 1 ora e 5 minuti. Sinner ha avuto l'unica palla break della partita, sfumata con un dritto steccato, forse il principale rimpianto dell'azzurro. Ha avuto anche un set point durante il tiebreak. Il tedesco l'ha prima annullato per poi chiudere alla seconda palla set. Siamo ora nel cuore, anzi nella fase cruciale del secondo set, con il punteggio sul 4 pari 40-30 con il servizio a favore del tedesco Zverev.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio, in regia Federico Forone e Fabio Cardinali. Tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Meteo Radio.
15: Il tempo in Europa. L'anticiclone, che sta determinando condizioni di onda di calore sulla Francia occidentale e temperature elevate su gran parte del continente, si irrobustisce e allunga verso l'Europa del nord. Fanno eccezione l'area dei Balcani orientali, dove residue piogge manterranno i valori termici al di sotto della media del periodo, e la penisola iberica occidentale, con valori per lo più in media. Iniziamo con Madrid, che vedrà un inizio di settimana con tanto sole e poco vento, e una temperatura che andrà dai 22 ai 33 gradi. Temperatura stazionaria a Parigi, ben al di sopra della media, con valore massimo intorno ai 36 gradi e minimo di 23. Tempo stabile e soleggiato. Ancora caldo anche a Londra, cielo sereno da mattina a sera e vento moderato da est. Temperatura che andrà dai 17 ai 28 gradi. Cielo a tratti coperto invece per Berlino, dove la probabilità di pioggia rimarrà però piuttosto bassa, massima intorno ai 25 gradi, minima 17. Giornata all'insegna del soleggiamento diffuso a Stoccolma con ventilazione moderata settentrionale, temperature in risalita comprese tra 15 e 24 gradi. A Praga aumenterà la nuvolosità nelle ore centrali della giornata, ma con spazi di sereno sempre ampi, temperatura tra 18 e 28 gradi. Condizioni del tempo molto simili per Vienna, dove però la massima toccherà i 30 gradi, 19 la minima. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: una straordinaria masterclass del maestro Riccardo Muti. Oltre 3.000 cantori danno voce alle pagine più celebri di Giuseppe Verdi. Cantare Amantis Est, ogni giovedì in seconda serata, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.
2: Vie di fuga, in cerca della libertà.
3: Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, una nuova puntata del Cinema alla Radio, i classici che hanno rappresentato dei momenti importanti nella storia del cinema, e naturalmente è così anche per i film di cui vi parleremo oggi. Un film che è stato un vero e proprio oggetto di culto, che ha instaurato un vero e proprio sottogenere, che fu soprannominato post-atomico, perché post-atomico è il film di cui oggi io, Steve Della Casa, vi parlo qui a Hollywood Party. Si intitola 1997 Fuga da New York, e già nel titolo c'è contenuto un elemento che vi indica la data. Il film è stato infatti girato nel 1981, 15 anni dopo si immaginava qualcosa di New York e fortunatamente non è successo. Il regista del film, intanto incominciamo a far scorrere i titoli di testa, è John Carpenter, che ha scritto anche la sceneggiatura e la musica. La sceneggiatura l'ha scritta insieme a Nick Castle, che sarà colui che darà un po' il tono ironico e surreale ai dialoghi del film che tra poco ascolteremo. Il film 1997 Fuga da New York incomincia con una voce fuori campo che ci spiega cosa sta succedendo.
4: 1988. L'indice di criminalità negli Stati Uniti raggiunge il 400%. Quella che un tempo fu la libera città di New York diventa il carcere di massima sicurezza per l'intero paese. Un muro di cinta di 15 metri viene eretto lungo la linea costiera di Jersey, attraverso il fiume Harlem, e giù lungo la linea costiera di Brooklyn. Circonda completamente l'isola di Manhattan. Tutti i ponti e i canali sono minati. Le regole sono semplici. Una volta entrati, non si esce più. 1997. Ora.
3: Abbiamo ascoltato cosa è successo di New York, una New York ricostruita in parte in studio con l'aiuto della computer grafica, uno dei primi film che utilizza questo nuovo strumento per le scenografie, in parte invece ricostruita a St. Louis, vi spiegheremo dopo perché. Il film incomincia naturalmente con l'arrivo del protagonista. Un elicottero ci fa vedere che Jena Plissken arriva ammanettato in questo carcere di massima sicurezza, e contemporaneamente, in una notte tempestosa, anche un aereo molto particolare ha delle difficoltà, e niente meno che l'Air Force One, l'aereo, come noto, che trasporta il presidente degli Stati Uniti.
5: Piccolo jet in difficoltà nello spazio aereo riservato.
6: A che distanza?
5: È a 7 miglia a sud e si avvicina.
6: Siamo in allarme da circa mezz'ora, ma non riusciamo a comunicare. 10 minuti fa l'ultimo contatto. Si è fatto riconoscere come David 14, poi d'improvviso silenzio.
7: David 14, rispondete. David 14, richiediamo soccorso aereo. Squawk 7700, contattate 121.5. Non dà ancora risposta.
8: È troppo tardi, carogne. Tutte le vostre armi e menzogne imperialiste non possono salvarlo. Precipitiamo! Ci schianteremo!
7: David 14, fatevi riconoscere.
9: Ecco il codice, signore.
6: Identificazione aereo David 14. Decodificato. Aereo presidenziale.
8: Dite questo ai lavoratori quando vi chiedono dove è finito il vostro presidente. Noi, i soldati del Fronte di Liberazione Nazionale d'America, noi, nel nome dei lavoratori e di tutti gli oppressi di questa patria dell'imperialismo, abbiamo vibrato un colpo mortale alla sbirraglia razzista di Stato.
10: Quale azione rivoluzionaria poteva essere più esemplare di questa?
8: Far crepare il loro presidente nell'inferno della sua prigione imperialista. I poster...
9: Apri la capsula.
3: Il direttore del carcere è Ivan Cliff. Ivan Cliff è un attore che ha avuto praticamente due carriere, una prima carriera negli anni 50 negli Stati Uniti, in cui compariva anche in Mezzogiorno di Fuoco, in molti altri film, poi era di fatto scomparso, preso anche da problemi di alcol, fu ripescato da Sergio Leone, per il quale è stato un cattivo straordinario nel Buono e Brutto il Cattivo, e da lì ha ricominciato una seconda carriera. Ivan Cliff, lo dicevamo, è il direttore del carcere, ha fatto anche un tentativo di recuperare la capsula con la quale il presidente è precipitato nella New York diventata carcere speciale, ma il suo tentativo è stato frustrato dal fatto che gli hanno detto alcuni detenuti, uno in particolare che poi incontreremo ancora nel film, che il presidente è rapito e che se si cercheranno di liberarlo con la forza faranno una brutta fine.
1: Se mi toccate muore, se non sparite entro 30 secondi muore, se ritornerete muore. 20 secondi.
11: Possiamo trattare?
1: 19, 18.
11: Che cosa volete?
1: 17, 16.
11: Andiamo, andiamo!
12: Sì, è già qui, signor vicepresidente.
11: Sono Bob Hawke. Non sono uno sciocco, Pliskin.
13: Chiamami Iena.
11: S.D. Pliskin. Americano, tenente. Unità speciale di combattimento luce nera. Due decorazioni a Leningrado in Siberia. Il più giovane ufficiale decorato dal presidente. Rapina alla sede della Banca Federale. Ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York. Sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo. Decorato.
13: Chi sei tu?
11: Hawke. Alto commissario.
13: Bob Hawke.
11: Unità speciale di combattimento tuono. Anche noi ti conoscevamo.
13: Che parliamo a fare?
11: Ho un affare per te. Ti sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli Stati Uniti. C'è stato un incidente. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
13: Presidente di che?
11: Questa non è spiritosa. Tu entri là. Trovi il presidente, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero.
13: 24 ore, eh?
11: Ti sto facendo un'offerta.
13: Balle.
11: Attendibile e onesta.
13: Ci voglio pensare.
11: Non c'è tempo. La risposta.
13: Fate un nuovo presidente.
3: Iena ha 23 ore di tempo per recuperare il presidente degli Stati Uniti rapito dai detenuti di New York. Siamo in 1997, Fuga da New York, e questa è Hollywood Party, il cinema alla radio. Sarà un agliante a portarlo sull'isola diventata ormai un carcere speciale, e questo agliante atterrerà sul tetto del World Trade Center, una delle torri gemelle che poi scomparirà. Come vi ho detto all'inizio, New York è ricostruita con una scenografia fatta al computer, perché gli esterni del film sono tutti girati di notte a St. Louis, in un quartiere che era stato appena distrutto da un incendio e quindi appariva appunto desertico e abbandonato. Dice John Carpenter in un'intervista rilasciata proprio per l'uscita americana del DVD di Fuga da New York che il sindaco di St. Louis fu molto disponibile, tant'è vero che gli diede anche più tardi, vedremo nel film, la disponibilità di un famoso teatro, anch'esso allora abbandonato in attesa di ristrutturazione, che era il teatro dove si erano esibite tutte le star del rock, perché come sappiamo il rock and roll è nato a St. Louis. Invece adesso Iena Pliskin entra nel suo inferno, nell'inferno della New York diventata carcere speciale.
13: Pronto.
11: 21 ore.
13: Mettiamo che sia morto, Hawke. Se tornerò senza di lui, pulirai le mie arterie.
11: Torna col presidente, Pliskin. E ricorda, una volta là dentro sarai improprio.
13: Cioè non posso contare sul vostro aiuto?
11: No.
13: Bene.
14: Controllo tracciatore conferma 20 ore, 17 minuti, 30 secondi.
15: Sono sulla rotta.
16: Sono dentro al World Trade Center, al 50° piano. È come a Leningrado, Hawke.
11: E l'aliante è intatto?
13: Sì, ma decollare sarà un casino. Beh, si vedrà.
16: Dovrai uscire per la scala est. Ti ci vorrà un po' a scenderla.
17: Chiamami quando sarai all'esterno.
3: Siamo appunto nel teatro, dove in una atmosfera spettrale un gruppo di detenuti si esibisce in un balletto, e dove ci sono un po' di spettatori che guardano questo spettacolo. Uno di questi è un volto molto noto nel cinema americano, e non solo americano, è Ernest Borgnine, attore di origine italiana che come caratterista è presente in tantissimi film, e che qui fa un tassista, il primo a riconoscere Jena Plisken. Va detto su Jena Plisken che il suo nome originale, come dimostra anche un tatuaggio che si vede in gran parte del film, era Snake, serpente, ma evidentemente per questioni di fonetica fu italianizzato in Jena, e questo soprannome gli rimane anche nel secondo film che John Carpenter ha voluto con lui come protagonista, che è Fuga da Los Angeles, successivo a questo di una quindicina di anni.
18: Sei Jena Plisken, è vero?
19: Che cosa vuoi?
18: Niente. Io ti credevo morto. Ehi, non vorrai gironzolare là sotto, Jena?
20: Hawk.
21: Sono qui, Plisken.
19: Non so cosa state vedendo voi, ma questo non è il presidente. Prepara i raggi X che io vengo fuori.
21: 18 ore, Plisken.
19: Stammi a sentire, Hawk. Il presidente è morto, hai capito? Qualcuno se l'è mangiato per cena.
21: Plisken, se torni con quell'aliante ti faccio abbattere. Se ti arrampichi ti faccio secco sul muro.
17: Hai capito, Plisken?
19: Nessuna umana pietà.
3: La colonna sonora di Fuga da New York è stata composta da John Carpenter. John Carpenter ha composto quasi tutte le colonne sonore del suo cinema, e anche come compositore è diventato a sua volta oggetto di culto. John Carpenter è considerato uno degli esponenti di punta di quella musica elettronica che è appunto la colonna sonora di tutti i suoi film, famosa e anche quella di Distretto 13, Le Brigate della Morte, il primo film di John Carpenter che è diventato veramente famoso in tutto il mondo. Le sue colonne sonore, le composizioni che ha fatto per i suoi film sono citate in tantissimi altri film, e l'attività di John Carpenter come musicista fa seguito ai suoi studi musicali. Lui non ha compiuto studi cinematografici, ma ha compiuto studi musicali. Suo padre era un famoso attore e produttore, ma lui all'inizio voleva proprio fare musicista, come possiamo ascoltare, lo fa anche abbastanza bene.

0: Sei un poliziotto?
1: No.
0: Hai un'arma? Hai da fumare?
1: Nascondila con la mano.
0: Vabbè, l'importante è che non ci sentano.
2: Ehi, è vera, sei entrato ora.
1: Che succede là fuori?
0: I pazzi. Fine del mese, finito il cibo.
1: Abiti qui?
0: Coi teschi? Stai scherzando? Sto coi turchi ora. Mi ha sorpreso il buio per strada e sono bloccata qui.
1: Un aereo 7 ore fa è caduto nell'ottava Avenue, l'hai visto?
0: No. Poliziotto, un momento. Io lo so chi sei. Sì, ma sapevo che eri morto.
1: Infatti.
0: Allora sei davvero Iena Plissken. Che ci fai qui armato?
1: Sto cercando qualcuno.
0: Chi?
1: Il presidente.
0: Ma dai, sul serio è qua?
1: C'è, qua in giro.
0: E se lo trovi, lo porti fuori? Portami fuori con te.
1: Perché?
0: Ho troppi perché potrei pensare.
3: Come era stato annunciato all'inizio, i pazzi sono una delle tante tribù che animano questa New York spettrale diventata carcere speciale. Vivono nei sotterranei della metropolitana e si comportano per l'appunto da pazzi. Si sono impossessati anche di questa ragazza, la prima persona tra virgolette normale che Kurt Russell, Iena Plissken, ha incontrato a New York. Questa ragazza tra l'altro è Susan Hubley e Kurt Russell la conosce molto bene, perché Susan Hubley, che è stata un interprete soprattutto di un telefilm che si chiamava Starsky Hutch, che aveva grandissimo successo, dove era la fidanzata di Hutch, poi ha fatto parecchi altri film, ma soprattutto nella vita era la moglie di Kurt Russell, e con lui ha avuto anche un figlio.
4: Dove vai, amico? Brutti paraggi, Iena. Non vorrei andare a piedi di notte tra la Bauer e la 42esima. Io ci ho portato i taxi per 30 anni e ascoltami, non ci vai in giro qui di notte. Eh sì, ti ammazzano e ti spogliano in 10 secondi netti. Ti dirò che di solito non ci vengo manco io, però
5: volevo vedere quello spettacolo.
4: Questa vale come oro qui, caro. Ehi, Iena, quando sei entrato? Manco sapevo che t'avevano preso. Oh, Iena Plissken sul mio taxi. Se lo sapesse la mia vecchia. Ehi, tieniti fuori.
5: Io, però, volevo vedere quello spettacolo.
4: Questa vale come oro qui, caro. Ehi, Iena, quando sei entrato? Manco sapevo che t'avevano preso. Oh, Iena Plissken sul mio taxi. Se lo sapesse la mia vecchia. Ehi, tieniti forte.
1: Dov'è il presidente?
6: Il duca l'ha preso.

0: Voglio conoscere questo duca.
1: Non puoi conoscere il duca, non diciamo pazzie. E chi ci arriva a conoscere il duca? Lo vedi una volta e sei già morto.
2: Il duca è il personaggio più temuto di New York, è questa specie di capobanda, l'interpreta Isaac Hayes, che è uno degli attori neri più importanti del cinema americano di quegli anni. Aveva interpretato tantissimi film di quella che si chiamava la Blaxploitation, cioè i film interpretati da neri e fatti per un pubblico nero, che tanto successo avrebbero negli anni 70, che tanto influenzarono poi il cinema successivo, in particolare quello di Quentin Tarantino, che tra l'altro ha amato molto questo film, e anche le sue imitazioni italiane, che erano tantissime, dirette da Enzo Castellari, da Sergio Martino, da Antonio Margheriti. Tant'è vero che ha poi ripreso Kurt Russell in Grindhouse, nel suo episodio di Grindhouse, facendogli fare per l'appunto un guidatore di macchine, un ruolo che Kurt Russell affronta anche in Fuga da New York con un certo successo. L'arrivo del duca crea un po' di panico in questo mini gruppo di persone che si è formato, cioè Jena Plisken, il tassista, Mente e la fidanzata di Mente. Il tassista si dà direttamente alla fuga.
3: Ma questo è Broadway.
4: Lo so, il duca fa la settima Avenue, da Broadway lo precediamo.
3: No!
4: Sì! Va avanti così.
5: Che cos'ha Broadway? Forza e coraggio.
2: Nella macchina guidata da Jena Plisken ci sono Mente e Adrienne Barbeau. Devono affrontare la strada di Broadway. Come abbiamo sentito, Adrienne Barbeau non è tanto contenta di attraversare Broadway, infatti c'è una banda di persone che li assale più volte, ma con grande perizia guidatoria Jena Plisken riesce a evitare il loro assalto e a portare tutti in salvo. Anche Adrienne Barbeau è un'attrice cult per i film di John Carpenter, c'è in quasi tutti i suoi film, ed è stata anche sua moglie. Il figlio di John Carpenter, Cody Carpenter, è infatti figlio anche di Adrienne Barbeau, che ha poi legato la sua icona molto a questo genere, tant'è vero che fu utilizzata anche da Dario Argento per un film di coproduzione americana che ha fatto nel 1990, che si chiamava Due occhi diabolici.
4: Il duca passa dall'ingresso principale. Gli ci vorranno 5 minuti. Se non tornerai entro 4 minuti, io me ne andrò.
5: Quando arriviamo là, tu devi intrattenerli.
6: Salve, ragazzi! Ehi, come va? Rinfrescato un po', eh?
7: Che vuoi, Mente?
6: Il duca ci ha detto di aspettarlo dentro, sta arrivando.
7: A noi non ha detto niente.
6: Beh, non pretenderei che lo abbia detto a tutti qui. Non per niente il duca.
7: Perché non state ad aspettarlo qua fuori?
6: Beh, perché non dobbiamo aspettarlo dentro?
7: Perché ho degli ordini, ecco perché.
6: Sentiamo qual era l'ordine preciso.
7: L'ordine preciso era che io non facessi entrare nessuno all'interno.
6: A proposito, col presidente come va? Hai affrontato qualche discussione politica con lui?
8: Quel Mente è sempre lì a fiutare come un cane.
9: Però ci rimedia la benzina. Che cosa stai guardando? Sei venuto da fuori?
8: Smetti di tremare.
9: Non posso. Chi sei tu?
8: Mi manda Hawk. Dobbiamo fare presto.
9: Farò presto. Ah, non dubitare che farò presto.
8: Sta zitto.
2: Jena Plisken è riuscito finalmente a impossessarsi del presidente, un presidente degli Stati Uniti che John Carpenter in un'intervista ha definito il figlio illegittimo di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher, perché doveva essere un presidente autoritario, un po' vigliacco, un po' antipatico, lo dimostrerà più volte nel film. Qui per adesso è semplicemente un povero uomo che è stato più volte picchiato e maltrattato dai suoi rapitori. Adesso rivede la speranza, rivede la luce, perché Jena Plisken lo porta via, ma questa speranza dura per pochissimo tempo, perché gli uomini del duca riescono a ricatturarlo.
10: È un tuo amico quello?
6: Era armato, duca, non ho potuto far niente. Meg.
10: Chi sei? Ti ho chiesto chi sei.
6: Jena Plisken, duca. Hawk l'ha mandato qui. Se qualcosa va storto ne avremo

0: bisogno.
1: Iena Plissken. Ho sentito di te.
2: Harry Dean Stanton, l'interprete di Mente, è uno dei volti più interessanti del nuovo cinema americano. Ha lavorato con tantissimi registi ed è stato anche utilizzato proprio come icona di quel cinema americano in Europa da Wim Wenders e anche da altri registi. In questo film rappresenta un amico, un vecchio amico, per modo di dire, di Iena Plissken, che l'ha già tradito una volta e lo ha tradito anche questa volta. Da notare che questo continuo parlare di un passato che non si vede mai di Iena Plissken, che viene dato più volte per morto, anzi questo è un po' il tormentone del film, del quale si fa riferimento di gesta eroiche in guerra ma anche di rapine che ha compiuto, aveva una precisa spiegazione nella sceneggiatura, perché c'erano 10 minuti iniziali del film che raccontavano appunto una rapina compiuta da Iena Plissken, una rapina finita male durante la quale appunto Mente lo tradiva e lui veniva catturato e portato in carcere. Questa scena fu poi tagliata perché John Carpenter diceva che rallentava lo spirito del film, ed effettivamente è stato un taglio giusto e ben riuscito comunque fosse questa scena, perché questo evocare continuamente un passato acuisce il fascino di questo stranissimo individualista, eroe individualista americano che è per l'appunto Iena Plissken.

0: Non muoverti, Iena.
1: Voglio quello schema, mente.
2: È a casa mia, Duca. Duca, quel Plissken mi ha parlato di un limite di tempo.
1: Limite di tempo?
2: Per lui.
1: Sono tutte balle. Cosa ti ho insegnato?
3: Tu sei il duca di New York, il numero uno.
1: Non ti sento.
3: Tu sei il duca di New York, il numero uno.
1: Va a prendere lo schema.
2: Duca, non uccidere Plissken. Ci può servire.
1: Vallo a prendere.
4: Quando il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Donald Pleasence, è stato gettato con una capsula su New York, si era prima assicurato di avere ben legata al polso una valigetta che conteneva alcuni documenti e soprattutto un misterioso nastro molto importante per questo incontro tra capi di Stato che stava per affrontare. Questa valigetta viene riconsegnata ed è vuota. Anche Donald Pleasence è un attore che ha fatto tantissimi film di genere, che è diventato una vera e propria icona di questo genere, così come lo è diventato protagonista dei film Kurt Russell, cambiando completamente la sua filmografia precedente, perché negli anni 60 e nei primi anni 70 era il bellissimo ragazzo di tantissimi film della Disney per i quali era sotto contratto, tipo Un computer dalle scarpe da tennis, ma molti altri. E poi ha cambiato completamente la sua immagine grazie a questa benda che l'ha fatto diventare uno dei guerci più famosi della storia del cinema, per l'appunto Iena Plissken.
2: Ancora non capisco se quel figlio di puttana di Plissken diceva o no la verità. Dio quanto lo odio.
5: Comunque è entrato?
2: Sì, però come? Doveva atterrare e decollare. In Central Park è impossibile, ci sono troppe piante. La capitaneria neanche a pensarci, se non era in qualche punto elevato. Il World Trade Center, ecco dove. Allora andiamo al World Trade Center. Sarà molto più facile per me decollare di quanto sia stato per lui atterrare.
1: Amnistia per tutti i prigionieri di New York City in cambio del presidente. Al ponte della 69esima domani a mezzogiorno, niente scherzi o crepa.
6: Dov'è il nastro?
1: Non qui.
6: È di Plissken. Amen per il tuo uomo, Hawk.
1: Elicotteri pronti, interveniamo.
4: Stiamo per assistere a uno dei momenti più alti, più belli e più importanti di Fuga da New York, il film di cui vi stiamo parlando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. Siamo sul ring più famoso del mondo, quello del Madison Square Garden. In questo ring, con un pubblico, le luci sono molto basse perché quasi tutta l'azione del film si svolge di notte, poi comunque a New York c'è pochissima elettricità essendo diventato un carcere speciale. In questo ring circondato da tanta gente urlante, proprio come nella grande tradizione viene portato Iena Plissken, che è stato ferito alla gamba, quindi zoppica vistosamente, viene portato a torso nudo. Poco dopo sta per arrivare il suo rivale, che è uno dei grandi nomi del wrestling di quegli anni, una vera e propria sorta di orco, un tipo grandissimo, pelato, con un barbone, con una faccia cattiva, alto 2,10 metri, che sarà per l'appunto l'avversario di Iena Plissken in questo che è una specie di divertimento che il duca di New York, cioè Isaac Hayes, sta per offrire ai suoi sudditi.
7: Hanno mandato il loro uomo migliore. E domani, quando faremo il ponte della 69esima verso la libertà, avremo il loro uomo migliore per battistrada, ma dal collo in su. Sul cofano della mia auto.
4: Mentre sta combattendo contro questo nemico fortissimo, ma che riuscirà comunque a vincere, Iena Plissken si accorge che una delle persone che stanno intorno al ring porta il bracciale che segnala la sua posizione alle autorità, al direttore del carcere, Ivan Cliff. Quindi quando vince il combattimento sarà sua cura buttarsi subito su questo, riprendere il suo bracciale e far sapere quindi che è vivo.
2: Devo vedere il presidente.
8: Chi l'ha detto?
2: Il duca.
8: Non ci credo.
2: Bene, gli dirò che hai detto così.
8: Un momento. Perché?
2: Ha qualcosa nascosto addosso e il duca lo vuole.
8: Cosa?
2: Lo vedrai.
8: Dimmelo.
2: Capsule di cianuro. Il duca non vuole un presidente morto. Signori, signor presidente.
0: Cianuro.
2: Sì? Potrebbe prenderlo domani.
0: Sono tutte puttanate. Non dovresti essere qua dentro.
9: È ancora dentro.
10: Lo sapevo che quel figlio di puttana era vivo.
11: Si sta avvicinando al World Trade Center.
4: Mente ha capito che l'aliante deve essere in un posto sicuro dal quale possa anche scappare via. Pensa proprio al World Trade Center, una delle due torri gemelle diventate purtroppo tristemente note alla cronaca successivamente, e quindi l'azione di fuga da New York sta per spostarsi sul World Trade Center. Vanno tutti lì, ma lo stesso duca anche capisce che cosa sta succedendo, e quindi questa via di fuga appare decisamente bloccata.
2: Senti, Iena, ti giuro che credevo che fossi morto.
11: Sì, tu e tutti gli altri. La tua macchina è nell'atrio.
2: Sì,
11: dammi la chiave. Presto. Tieni, presto, lo schema del ponte.
2: Ecco.
11: Dai!
2: Io sono il solo, che riesce a leggere.
11: Stammi alla larga, Harold.
2: E poi tu, non puoi guidare e consultarlo, hai bisogno di noi.
11: Non avresti dovuto tradirmi un'altra volta.
2: Andiamo, peggio per loro.
12: L'hanno segato.
11: E il nastro?
12: Andato, e non so dove.
2: Lo so io. So dov'è, te lo giuro su Dio. Tu prendici in macchina e io vi ci porto.
11: Presto!
2: Senti.
13: Non parlare. Respira.
11: Andiamo, perdiamo tempo.
2: Che c'è?
11: Non parte.
2: Cosa?
11: Tieni.
10: Noia al motore.
2: Ciao, Duca.
10: Il vostro accordo si conclude qui, Iena. Tu e mente non avete che da dirvi addio.
4: Grazie all'ascensore ancora funzionante di una delle due torri gemelle, i protagonisti di fuga da New York, cioè Iena Plissken, Mente, la fidanzata di Mente, il presidente degli Stati Uniti interpretato da Donald Pleasence, riescono a scappare, a fuggire, perché sotto il World Trade Center li attende il fido Ernest Borgnine, Cabby, il tassista, e con loro cercano l'altra fuga, quella attraverso uno dei ponti che porta al grande muro che è stato eretto per isolare completamente New York. Questa scena è stata girata su un ponte abbandonato a St. Louis, che è stato dato anch'esso a disposizione dalle autorità di St. Louis per realizzare questo film di John Carpenter. John Carpenter è un regista molto amato dai fans, oggetto di una retrospettiva al Festival di Torino nel 1999, alla quale partecipò personalmente ed ebbe uno storico dialogo di un'ora e mezza con Dario Argento, un dialogo che fu molto ripreso poi dalle riviste di cinema. Si definisce un regista amante del cinema, ma non un regista cinefilo, e questa, oltre alla generazione, è anche la differenza tra lui e Quentin Tarantino. Però ha dei gusti di cinema molto importanti, ama in modo particolare i western, tant'è vero che Howard Hawks, gli western di Howard Hawks, in particolare Un dollaro d'onore, sono quasi sempre citati nei suoi film, e anche in questo caso la struttura, pur essendo una struttura notturna e legata a un posto fisso, che è appunto la New York diventata carcere speciale, ha tutti gli elementi del road movie, compresa questa fuga in macchina verso la libertà, verso il muro dove il presidente è atteso dalle autorità che hanno inviato Iena Plissken per cercare di portarlo fuori dall'inferno di New York.
11: Via!
10: Non potevo mollarci.
2: Ci sono tre mine qui, perché tornare. Vedi, sono tutte piazzate a gruppi di tre.
11: Dov'è il nastro, Mente?
10: Che nastro?
11: Dov'è
10: il nastro che era nella valigetta? Ah, quello, eccolo qua.
2: Te l'ha dato Romero per
10: e
2: il berretto.
10: Come lo sai?
2: Vedi?
14: La scoperta che il trizio, che crea solo un'infinitesima parte del danno biologico prodotto dalla fissazione.
12: Prego, mi dia quel nastro.
11: Ancora no,

0: Rallenta un po', Iena.
1: Forse ora trovi le altre mine.
2: Come forse?
1: A sinistra e poi spostati a destra quando te lo dico.
0: Per me stai pestando troppo, Iena.
1: Ok, ora.

Avevo detto a destra! Disgraziato. Stai sulla destra! Stai sulla destra! Non ti è bastato, no? Ora fermati! No!

0: Dai, muoviti. Maggie è andato. Su, vieni.
1: Mente è morto, il tassista Ernest Borgnine è morto, sul ponte in fuga rimangono un gruppo composto da Jena Priskin, da Presidente degli Stati Uniti, e da Adrienne Barbeau, la Maggie, la fidanzata di Mente, mentre si sta avvicinando il Duca di New York, cioè Isaac Hayes, che anch'esso ha capito che solo da quella parte può sperare veramente di scappare, o se non riesce a scappare lui potrà uccidere gli altri, ma non ha fatto i conti con Maggie, col rapporto forte che Maggie aveva con Mente. Dopo la morte di Mente, Maggie decide di restare e di impegnare il Duca usando una pistola, la stessa pistola con la quale era riuscita a liberare poco tempo prima il Presidente degli Stati Uniti.
2: La stazione 19 segnala movimenti sul ponte della 69esima. Un tassì e una Cadillac. Il tassì ha preso una mina, quattro persone a piedi.
3: 14 minuti.
2: Manda subito una jeep con un vericello, vai. Cronenberg, vai alla stazione 19. Stanno arrivando dal ponte.
4: Attenzione, attenzione. Qui pattuglia sicurezza. Siamo in situazione di attesa. A tutti gli elicotteri, personale autotrasportato, guardie del muro, non sparate, non rischiate di colpire il presidente. Non colpite il presidente. Tutti i veicoli pronti.
1: Siamo arrivati al muro di cinta, il presidente è stato issato per primo da Jena Priskin attraverso una carrucola, è riuscito ad arrivare in cima, poi Jena, sempre ricordiamolo, ferito a una gamba, affronta Isaac Hayes, i due si picchiano, Jena per un momento ha sopravvento, si avvicina al muro, ma potrebbe essere catturato dal Duca, se non fosse che dallo spalto il presidente, con un mitra in mano, si vendica di tutte le angherie che il Duca lo ha obbligato a subire durante la sua detenzione, chiamiamola così, dentro New York. Siamo sul finale di Fuga da New York, il presidente in salvo, Jena Priskin in salvo, e il presidente si prepara per tornare alla vita normale. È convinto ormai che tutto sia a posto, come vedremo non sarà esattamente così.
2: Ho già dato istruzioni, signor presidente, conoscono la situazione, stanno attendendo il suo messaggio.
5: Sì. Ma così va bene. Io la ringrazio. Sì, qualunque cosa lei voglia, basta dirmelo.
6: Che risponda a una domanda.
2: 3 minuti, signore.
5: Sì?
6: L'abbiamo tirata fuori. E tanta gente è crepata in questa azione. Che cosa prova nei loro riguardi?
5: Beh, io voglio ringraziarli. La nazione è grata per il loro sacrificio. Senta, io vado in onda tra 2 minuti e mezzo, vero?
2: Sì, signore.
7: Mi ucciderai ora, Jena?
6: Sono troppo stanco. Forse più tardi.
7: Avrei un altro affare per te. Voglio che ci pensi su mentre ti riposi. Voglio darti un lavoro. Faremo un'ottima squadra, Jena.
6: Mi chiamo Pliskin.
2: È in onda, signor presidente.
5: Buonasera. Nonostante io non sia presente a questo storico grande vertice, io vi rivelo questo nella speranza che le nostre grandi nazioni imparino a vivere nella pace.
1: Disgustato dal comportamento del Presidente degli Stati Uniti, Jena gli ha tirato l'ultima beffa, gli ha sostituito il nastro, al posto questo nastro con formule misteriose c'è invece una canzone. Questa aggiunta alla sceneggiatura fu voluta esplicitamente da Nick Castle, il co-sceneggiatore del film e grande amico di John Carpenter. La sceneggiatura del film ha avuto una lavorazione molto lunga, il film fu pensato nei primi anni 70 da Carpenter, che voleva proporlo a Clint Eastwood. Clint Eastwood non disse mai di sì, la sceneggiatura rimase un po' così. Dopo il successo di Fog, il film La nebbia che uccide, uno degli horror che hanno reso Carpenter famoso in tutto il mondo, Carpenter ripropose il soggetto. La produzione voleva proporre il film a Tommy Lee Wallace, ma fu lo stesso Carpenter a imporre la presenza di Kurt Russell, credo facendo molto bene, perché effettivamente Kurt Russell sembra l'interprete più adatto per questo film. È un film d'avventura, potrebbe essere definito fantascientifico, ma in realtà di oggetti fantascientifici non ci sono, non c'è molto. C'è naturalmente l'ambientazione del tutto immaginaria, per fortuna, di una New York diventata carcere speciale, ma in realtà è più che altro un film d'avventura con cadenze anche da western e con molta molta ironia. Ma abbiamo detto che i western preferiti di John Carpenter erano un po' più quelli di Howard Hawks, dove l'ironia, le battute anche nei film più belli tipo Un dolore d'onore sono sempre molto presenti. Ci sono dei personaggi decisamente comici dentro quei film. Fuga da New York è un film che ha avuto un grandissimo successo, è costato 5 milioni di dollari e ne ha incassato 10 volte tanto, è stato venduto in tutto il mondo. Vi abbiamo detto prima che ha ingenerato tutta una serie di imitazioni, un sottogenere chiamato post-atomico che ha tenuto banca in Italia per tutti gli anni 80 con dei film anche piuttosto curiosi e interessanti come Fuga dal Bronx di Enzo Castellari, oppure 2019 dopo la caduta di New York di Sergio Martino. È il primo film completamente notturno, perché è stato girato prima di Blade Runner, e quindi è il primo film completamente notturno di questa, con questa atmosfera. È un film molto interessante che ha reso John Carpenter uno degli autori più studiati dai critici che si sono avvicinati al cinema in quegli anni, ha fatto diventare Carpenter una specie di regista di culto. Kurt Russell resterà molto legato a quei ruoli, tant'è vero che con lo stesso Carpenter interpreterà molti altri film, compreso Il Fuga da Los Angeles di cui ho parlato prima, e successivamente sarà appunto ripescato da Quentin Tarantino proprio in un ruolo che allude a questa sua performance. Fuga da New York è il film di cui vi abbiamo parlato oggi qui al cinema, alla radio, a Hollywood Party. Hollywood Party ritorna domani con la trasmissione settimanale. Per il cinema alla radio vi dà invece appuntamento a domenica prossima. E questa trasmissione è stata fatta da Miriam Mauti, da Francesca Levi e naturalmente da Steve Della Casa, che vi ha parlato. Fuga da New York è finito, ma Hollywood Party continuerà. Arrivederci.
3: Vie di fuga, in cerca della libertà.

0: RAI Radio 3.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
3: Sono felicissima!
2: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli.
5: Ciao a tutti.
6: Portatemi chiunque prova ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
9: Suo figlio ha avuto un incidente.
10: Devo leggere il contatore, mi apre?
11: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Inizia Radio 3 Suite di questa sera, di questo nostro, questa nostra domenica 12 di luglio. Valerio Giannetti in regia, Emilio Parisi alla console per la parte tecnica, Andrea Penna con voi al microfono. Una serata che si apre fra poco più di 10 minuti, un quarto d'ora circa, in diretta Euroradio dal Festival di Aix-en-Provence. Ascolteremo la seconda delle opere che stiamo seguendo in queste giornate. Ieri abbiamo ascoltato di Zauberflöte, il flauto magico, potete ancora riascoltarlo sul nostro sito per 10 giorni, e questa sera forse l'esecuzione più attesa, registrata pochi giorni fa e riproposta in collegamento diretto differito, diciamo che questa è la prima volta che si ascolta per un pubblico più vasto rispetto a quello che lo sta seguendo al Teatro de Jeux de Pomme a Aix-en-Provence, Accabadora, l'opera in un atto di Francesco Filidei su un libretto di Michele Mureddu, basato naturalmente sul racconto omonimo di Michela Murgia. C'è anche molta curiosità da parte del nostro pubblico e anche da parte nostra per sapere che impressioni farà voi che l'ascolterete a radio, probabilmente anche per la prima volta. Un piccolo vantaggio che abbiamo insieme è il fatto che io ho visto lo spettacolo proprio la sera che viene presentata, è stata registrata e viene presentata per noi questa domenica, e proverò a raccontarvi anche qualcosa dello spettacolo di Valentina Carrasco. Ma poi non dovete fidarvi solo il vostro conduttore, c'è lo stesso Francesco Filidei e Valentina Carrasco che al mio microfono hanno un po' raccontato la loro avventura in quest'opera, ma anche Lucille Gay, che è la direttrice d'orchestra, che è quella che ha parlato un po' meno, e quindi le dedicheremo fra qualche istante la copertina. Poi però, dopo questo approfondimento dedicato a Cabadora, intorno alle 22 ci dedicheremo a una mostra a Gorizia, quindi ci muoveremo verso il Friuli Venezia Giulia, andremo a Gorizia per una mostra che si intitola Italia 70, arte, moda e design dal boom al pop. Vedete che incrociamo temi molto simili a quelli della mostra che abbiamo visitato con Fabiana Giacomotti, che l'ha curata alla Centrale Morte Martini di Roma, argomenti che riguardano in qualche modo la nostra storia visti da una prospettiva originale. E poi una seconda parte di serata davvero da non perdere. Vi consiglio di non lasciare la serata a metà, di rimanere con noi. Ancora rimaniamo in zona con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che propone un concerto di Lilia Silberstein, cioè di una grandissima pianista, una grande interprete, qui alle prese con la musica di Chopin, di Scriabin e di Rachmaninoff. Davvero un'occasione magnifica per questo concerto, che viene dalla stagione presente, appena conclusa anzi, del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, registrato a marzo dell'anno in corso. Bene, noi ricordiamo il 335-56-34-296 per i nostri ascoltatori, 335-56-34-296 per i nostri ascoltatori, ma vi ricordo anche un altro numero a cui teniamo molto, è il numero solidale che chiediamo di utilizzare, se lo vorrete, ma noi invitiamo a farlo, fino al 14 luglio per l'emergenza in Venezuela, l'emergenza cui cercano di tamponare in qualche modo e di per alleviare anche le drammatiche condizioni della popolazione, soprattutto degli anziani e dei bambini. Sia volontari della Croce Rossa Italiana, dell'UNICEF e dell'UNHCR, e il numero appunto per aiutare e donare per chi ha sofferto disastri indicibili, la perdita della famiglia, la perdita della propria casa, la perdita delle infrastrutture che costruivano il proprio ambiente sociale, il numero è 45595, 45595. Potete donare 2 euro con un sms dal telefono cellulare, potete donare anche dal telefono fisso, potete donare anche qualcosa di più se lo desiderate, però qualunque piccola donazione è importante. 45595.
Come vi dicevo, apriamo la nostra serata con un simpatico omaggio alla persona che tiene un po' sulle spalle la realizzazione, poi dal vivo la creazione di una prima assoluta, ovvero la direttrice d'orchestra, in questo caso una direttrice d'orchestra non solo di qualità ma di notevole personalità, anche di grande energia. La sentirete brevemente chiacchierare come poi nella seconda parte della serata. Lucie Le Guay, che dirige l'orchestra dell'Opera di Lione, anche perché è una coproduzione a Cabadora, che ascolteremo fra poco, del Festival di Aix-en-Provence, del Teatro della Città di Lussemburgo, il Tiroler Festspiel di Erl e l'Opera Nazionale di Lyon e il Teatro Comunale di Bologna. Quindi per chi non può andare a Aix, per chi vuole aspettare, forse Bologna può essere una meta più interessante, facilmente raggiungibile. Noi vogliamo ascoltare Lucie Le Guay alla guida dell'Orchestre National de Lille, in questo caso un pezzo di musica che non vi presento perché è un pezzo di musica che probabilmente tutti conoscete molto bene.

0: È possibile che qualcuno dei nostri ascoltatori abbia immediatamente riconosciuto il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns, in questo caso in particolare Aquarium, l'acquario, nell'esecuzione dei musicisti dell'Orchestra Nazionale de Lille guidati da Lucie Leguet. Ci ha così introdotto all'inizio della nostra serata. Ci collegheremo fra qualche minuto con la radio francese per proporvi Accabadora, come sentirete dire, quindi non meravigliatevi, una prima esecuzione in terra di Francia, come del resto molte esecuzioni delle opere. È arrivata la quarta opera, il compositore italiano Francesco Filidei, sono nate in terra straniera e in Francia. La prima era stata Giordano Bruno, la Casa da Musica di Porto, nel 2015. Molto successo ha avuto L'Inondation, su un testo di Joël Pommerat, drammaturgo molto significativo e di notevole successo in Francia, data l'Opéra Comique nel 2019, un lavoro di notevole impatto, e impatto uguale se non superiore sicuramente in Italia ha avuto la presentazione al Teatro alla Scala del Nome della Rosa. Ecco qui un altro adattamento da un testo letterario di successo, da un libro di successo, quello che si dice essere bestseller, in questo caso naturalmente di Umberto Eco, che peraltro è in procinto di rinascere anche nella stagione successiva all'Opéra de Paris, in un'altra versione. Quella era una versione, era la versione italiana in versione francese. Adesso arriva questa occasione di incontrare naturalmente una versione italiana, Michele Mureddu, che ha lavorato alla realizzazione del libretto, con uno spettacolo che chiede il lavoro di Valentina Carrasco non soltanto per la messa in scena ma anche per la scenografia, insieme a Maria Angela Mazzei, per completezza di informazione Mauro Tinti per i costumi e le luci di Antonio Castro. È stato in scena in realtà fino al 10 di luglio, quindi l'occasione questa è ancora più speciale perché non si può più vedere al festival che è terminato, ma prenderà poi la sua strada per i teatri coproduttori in Lussemburgo, a Dijon, a Lyon, a Erle e naturalmente al Teatro Comunale di Bologna. Quest'opera che non supera l'ora e mezza e condensa in modo molto efficace, episodio per episodio, la vicenda del libro. Il libro è uscito nel 2009, ha assicurato una grande successo e notorietà a Michela Murgia, che già si era fatta conoscere precedentemente, fra l'altro nel rapporto con le altre arti, diciamo così, aveva avuto molto successo. Il mondo deve sapere, perché era diventato poi il film di Virzì, visto che veniamo proprio dal cinema alla radio di Hollywood Party. A proposito, Aquarium è stato utilizzato per tanto tempo come così sigla storica del Festival di Cannes, ma era diventato un film, il mondo deve sapere, tutta la vita davanti, e già questo aveva segnalato la felicità della scrittura di Michela Murgia anche nel rapporto con le possibilità di adattamento sia per il cinema che in questo caso con la musica. Adattamento alla musica che è nato da una spinta congiunta, la passione per questo libro di Francesco Filidei, che ha delle origini sarde, che ha raccontato a più riprese il suo sgomento di bambino davanti alla morte del suo nonno e la disperazione della nonna, una disperazione che superava il normale contegno di una donna molto asciutta e seria, ma che risvegliava delle forze profonde di pianto, di grida, e che aveva metabolizzato nel suo pensiero come domanda. Ecco, questa domanda ha offerto una risposta nel recupero di quel mondo musicale attraverso l'avventura con Accabadora. Avventura, vi dicevo, nata di comune accordo con la regista, che in questo caso è compartecipe davvero molto di questa creazione, Valentina Carrasco, perché ne avevano parlato subito dopo l'uscita del libro. Nel frattempo poi l'una e l'altra sono impegnate in tanti diversi progetti, poco prima del Covid avevano cominciato a pensare a questo lavoro che finalmente poi ha approdato. Purtroppo Michela Murgia non c'era più, aveva cominciato a partecipare alla in maniera molto fertile, anche molto felice, soddisfatta, i primi momenti della creazione. Qualcosa però della persona di Michela Murgia rimane, non rimane soltanto il suo lavoro, rimane uno dei suoi figli di anima, e la figlia di anima è la protagonista Maria, insieme alla sua madre sognata e voluta di zia Bonaria Urrai, sono le protagoniste di Accabbadora, ma c'è anche Francesco Leone che interpreta alcune delle parti minori fino a un certo punto, le parti di contorno della vicenda. La vicenda qual è, per chi non la conoscesse? Siamo negli anni 50, ma in realtà potremmo essere negli anni anche successivi. Magari forse prima di addentrarmi nella trama, fermiamoci un momento per un ascolto e apriamo ufficialmente questo spazio del nostro cartellone.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
0: Allora, torniamo a parlare di Accabbadora, che è stato presentato in prima esecuzione assoluta al Festival, la creazione mondiale al Festival di Aix-en-Provence. In questo ultimo periodo Radio 3 è stata molto vicina alla creazione contemporanea, che è una delle sue vocazioni, naturalmente, insieme al pubblico e alle sue reazioni. Non moltissimo tempo fa, proprio agli stessi microfoni, abbiamo avuto Nicola Campogrande per presentare la sua opera Olimpia, che era stata data poche settimane prima al Teatro Comunale di Bologna. Nel mese di febbraio abbiamo potuto ascoltare Inferno di Lucia Ronchetti, che era in realtà una prima assoluta perché era una nuova versione della sua opera. È vero che avete potuto ascoltare una versione di un'opera recente anche, ecco il collegamento con Aix-en-Provence, Venere Adone di Salvatore Sciarrino, e ancora per esempio dal Festival Maggio Musicale Fiorentino Death of Klinghoffer, che aveva già avuto una prima italiana, ma che sicuramente è un'opera che molti hanno scoperto attraverso le recite fiorentine e attraverso le nostre dirette. Ci teniamo molto anche alla vostra opinione, ai vostri commenti. 335 56 34 296, anche se avete visto opere nuove in questo anno o le avete ascoltate con noi, quali opere nuove avete visto, cosa vi ha colpito? È possibile scaricare il libretto di Accabbadora? Allora, normalmente festival francesi, anche all'opera in Francia, non c'è mai modo di trovare un libretto da nessuna parte, neanche nei programmi di sala. Invece in questo caso il Festival di Aix-en-Provence fa un'eccezione e lo mette nel programma di sala. Ora cercherò di vedere se sul sito c'è anche la possibilità di scaricarlo. La recitazione dei cantanti è molto attenta alla parola, quindi si capisce molto del testo italiano del libretto, devo dire, di Emanuele Mourey di Francesco Filidei, che hanno lavorato insieme. Emanuele, non so perché nella scheda c'è scritto Michele, Emanuele Mureddu. L'argomento: negli anni 50 a Soreni, in un piccolo villaggio, Maria Listru, che è la quarta figlia di una vedova povera, diventa figlia di anima, quindi affidata zia Bonaria Urrai, che è una sarta di una certa età, molto rispettata per delle ragioni non perfettamente chiare. Maria cresce e diventa figlia vera e propria di questa donna, in realtà piano piano si capisce che Bonaria è rispettata perché ha anche una funzione sociale molto speciale in questo villaggio, è l'Accabbadora, l'Accabbadora è la è l'ultima madre facevo un segnale per sentire un pochino di più quello che accadeva sulla scena, per evitare di parlare sulla la musica qualora cominciasse magari in anticipo, non si sa mai. Quella che è una donna che è l'ultima madre per alcune persone molto malate, cioè la persona che nella notte si avvicinava nelle case delle persone che la mandavano a chiamare e le aiutava a abbandonare questo mondo. L'aiutava anche in modo cruente, perché usava un cuscino, in modo più semplice per togliere il fiato e il respiro alle persone che dovevano andare via e non riuscivano a farcela. Maria non sa nulla di questo. Nel frattempo c'è una relazione che nasce con Andrea e suo fratello Nicola, sono due vendemmiatori. Nello spettacolo l'impastare il pane, la vendemmia e la tessitura sono i tre elementi, anche con un omaggio a Maria Lai nei fili della tessitura, che Valentina Carrasco utilizza per raccontarci questa Sardegna. Quando poi interviene il momento dell'accabadora, ci sono anche, e c'è proprio nella musica, ve ne accorgerete, differenza di questo declamato che diventa anche espressione lirica, ci sono dei passaggi in cui si riutilizza una sorta di canto a tenore, si pone ifonia vicino a quella del canto a tenore. Quelli sono i momenti della soglia dell'aldilà. Per una serie di vicende legate a un incendio, una faida con un'altra famiglia, Nicola perde una gamba e decide di voler morire e chiede aiuto all'accabbadora, la quale non vuole farlo perché si aiuta a morire chi è anziano e che negli ultimi momenti chi per ragioni di malattia sta perdendo la vita, non per chi non la vuole più perché ha una gamba offesa. Eppure alla fine decide di aiutarlo. Quando lo scoprirà vorrà abbandonare la donna, ma tornerà per essere la sua ultima madre a sua volta, Maria Lisso. Maria Lisso è Racel Mouchat.

nello pro della nostra morte.

lo fanno raffare, lo fanno, l'uomo ha paura, lo sa lui quale gioco.

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu. Gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Hanno spostato il confine?
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Con lei tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Preso la deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamano Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie, zia.

0: così. 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me.
0: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni.
0: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi menses, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Tutto va che tu sia maledetto perché mi hai mentito. Tu hai la sua parlare e sa quello che dice. Tutto va che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete,
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ho detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame che tu non dorma più,

0: da col cane morto, non l'ho tutta più, lo sai anche tu.
1: Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci.

E adesso noi, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: esce a zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto. Piuttosto mi ammazzo.

0: potete farlo voi?
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

dire. Mamma piange di nascosto, papà fungi sarà male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatto, vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria, guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!

0: me son venuta, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

Oh.

0: ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva le sue cose da pensare. Fare poco un campo, perde giù la gamba, la sua voglia di vivere, e infine il respiro, soffocato da un cuscino. Perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu?
1: Sposerai.

Chiedi a Simonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: proprio a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un'assassina.

lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancano polpo.

0: lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente gli ha fatto arrogante. Non c'è niente.

0: Un silence assourdissant qui succède au dramma. C'est sur cette tension presque palpable
1: si conclude in questo modo Accabbadora, opera in un atto con il libretto di Francesco Filidei e Emanuele Mureddu, dal romanzo Accabbadora di Michela Murgia, musica di Francesco Filidei. È la prima esecuzione assoluta, è stata registrata al Festival di Aix-en-Provence al Théâtre de Jeux de Pomme il 7 di luglio e ora trasmessa in diretta per voi dalla Francia. Si tratta di una co-commissione coprodotta insieme al Festival di Aix, dalla Ville de Luxembourg, il Tirol Festspiele, l'Opera di Lione, l'Opera di Digione, il Teatro Comunale di Bologna. Sia Bonaria Urrai, l'Accabbadora, il contralto Noah Frenkel, Rachel Masclet era Maria, Nicola Bastio, Ludovico Filippo Ravizza, Andrea Bastio, Ugo Bradi, la maestra Luciana, ma anche Giovanna Bastio, una voce Victoire Brunel, e Francesco Leone interpretava Santino Littorra, Antonio Vargiu e il dottor Mastino. Personaggi secondari ma che componevano questo racconto. I solisti del coro a cui si aggiungevano anche Victoire Brunel e Francesco Leone, dando vita a quei passaggi che avete sentito molto chiaramente distinguersi dal declamato, anche dalle espansioni liriche, dal declamato parlato, in alcuni casi nel confronto talvolta molto acceso fra zia Bonaria e Maria. Ecco, quelle voci erano quelle di Olga Siemenchuk, Camille Pruneau, Lovro Koroshek e Constantin Goubet. Sulla scena poi c'erano anche altri personaggi grazie alla regia di Valentina Carrasco, ma l'orchestra e l'opera di Lione era diretta da Lucie Leguet, questa è la prima cosa che va ricordato, regia appunto di Valentina Carrasco, con Mariangela Mazzeo collaboratrice alle scene insieme alla stessa Carrasco e Mauro Tinti per i costumi. Salutiamo il collegamento dell'Euroradio e completo un po' per darvi qualche altro elemento dell'ascolto, intanto con le vostre reazioni. Immagino sia una prova molto difficile per noi con tanti molto bravi, e poi c'è una lunga disamina di Paolo da Torino su qualcosa che trova insultante, che davvero lo irrita, non gli piace, della storia però di Accabbadora. Quindi sì, c'entra con quest'opera, però parte dal romanzo della Murgia, cioè l'idea che questa ultima madre si chiami anche Bonaria, come la Madonna di Buenos Aires, di Bonaria, che poi è anche il nome delle belle aree di origine, il nome di Buenos Aires, diciamo il tema dell'eutanasia in questo modo si è affrontato con un tratto ipocrita. Ora, questo è un argomento molto difficile ed è anche uno degli aspetti di forza sia del libro che anche di questa di quest'opera, di mordere nella carne viva di un tema che riguarda tutti. Però non sono molto in grado di rispondere, io qui mi fermerei più sui temi toccati, su come li tocca l'opera. Mi piace molto Marina da Bologna, percorso molto attraente, grazie a Radio 3, è arrivabile con le sue dirette. Vista la versione in prosa di Accabbadora, ascolterò volentieri, ci scrive Claudia da Trieste, l'opera. Grazie per questa opportunità. Ecco, il libretto in realtà sul sito del Festival di Aix-en-Provence, dove ci sono molti contributi, si può ascoltare di nuovo anche il preludio, ci sono tante fotografie dell'allestimento, però il libretto, confesso, non c'è. Ho cercato per potervelo fornire, ma non c'è. Lo spettacolo, magari ne parliamo dopo, ma prima io direi di farci raccontare qualcosa dal compositore stesso, che ho incontrato a Aix-en-Provence poco prima di questa esecuzione, proprio dell'esecuzione del 7 di luglio, e abbiamo iniziato a parlare di questo lavoro sul testo della Murgia, anche sul libretto, e come affrontare i diversi momenti, la parte della narrazione ma anche la parte in cui la musica deve arrivare, dove magari il racconto non può farlo, e soprattutto si può arrivare anche con il canto. Come ha costruito l'opera da questo punto di vista, con che linguaggio musicale?

0: un tranello che mi è stato teso dall'altra parte del vetro. Io non avevo dimenticato di chiudere il nostro cartellone. Apriamo l'approfondimento. Questa è la sigla dell'approfondimento, non la voce di Francesco Fildei né una sua composizione, ma adesso lo ascoltiamo. Diciamo, questa parte di approfondimento vi permetterà di ascoltare sia le voci di Francesco Fildei che quella di Valentina Carrasco, che poi brevemente anche quella della direttrice Lucie Le Guay, che ho raccolto tutte e tre prima della recita del 7 di luglio, appunto con Francesco Fildei, che già gli ascoltatori conoscono forse meglio, non hanno conosciuto con il nome della Rosa. In Francia ha avuto già molto successo con l'Inondation, è la sua quarta opera, la prima era stata Giordano Bruno. Con quest'opera, lavorando su un testo molto famoso della Murgia, appunto deve trovare le ragioni del canto, le ragioni del racconto della storia, ma anche qualcosa che le riguarda la sua Sardegna.
1: Beh sì, ci vogliono delle ragioni per le quali scrivere un'opera, e una di queste riguarda proprio il canto, cioè perché cantare invece di recitare, per esempio. Allora, si canta quando non si può fare altrimenti e le parole non bastano. E questo è dato da diverse situazioni, una di queste è l'oppressione per esempio del sistema verso il singolo, e poi anche il mistero, senza dubbio, il dubbio e la ricerca diciamo delle origini, delle radici e di un qualcosa che ci abita fin dall'infanzia e non si conosce. Per quanto mi riguarda, per esempio, la Sardegna è chiaramente qualcosa legato alle mie origini sarde, vissute in contesto incontinente, e quindi questa opera anche è un modo di cercarle e di cercare di capire anche meglio chi sono.
0: Ecco, questa è l'altra questione molto importante. Trovandosi davanti a una storia che peraltro anche per Michela Murgia è stata una sfida di confrontarsi con le sue origini così profondamente vissute e al tempo stesso problematicamente vissute, per non essere etichettata come scrittrice sarda, autrice sarda, però sono molto forti, sono quasi standardizzabili, etichettabili, hanno una tradizione musicale molto evidente, hanno una tradizione storico-artistica molto caratterizzata. Come si è mosso per non doverla cancellare, reinventarla da capo, ma poterla integrare senza fare dei calchi?
1: Sì, questo è vero. Cioè, nella Accabbadora in versione operistica, diciamo, non ci sono citazioni dirette, mentre nel Nome della Rosa, per esempio, è praticamente tutto costruito intorno al gregoriano e a un collage di storico già dato. Ecco. Però qui c'è un'evocazione dell'ambiente che è data dal colore, diciamo, dell'orchestrazione, che riporta al vento, al mare, stilizzati, al suono delle campane, delle pecore, delle capre, che è molto presente, e poi anche al canto dei tenores, che però è evocato, perché i tenores sono, insomma, realizzati, sono quattro uomini che cantano insieme, quindi abbiamo tre donne e tre uomini che formano un tipo di canto che diciamo appunto evoca, non realizza appieno quello che è l'originale. L'altra cosa riguarda l'orchestrazione, un altro strumento tipico della Sardegna usato dai pastori, cioè, è la fisarmonica, e ci sono alcuni passaggi proprio pensati come orchestrazione da fisarmonica. Si sentirà, per esempio, c'è una scena nella quale proprio l'orchestra respira con questo colore.
0: Ecco, un altro aspetto fondamentale sono le suddivisioni, ne parlavo anche con Valentina Carrasco. È ovvio, ci sono personaggi femminili importanti, i principali, però ci sono anche degli uomini, è una storia con tanti risvolti, però a me è sembrato che è una storia in cui la figura femminile è preponderante, predominante. In particolare io ho avuto una grande impressione nella scena finale della morte, che ci sia non un parallelismo, ma che c'è qualcosa che ricorda quella scena fra Blanche e la vecchia priora dei Dialoghi Carmelitane, due donne che si confrontano insieme nell'ultimo momento. Questo è un topos anche della creazione musicale. Come si è trovato davanti a quella scena?
1: Ah, dunque, in realtà, ecco, parlando con la Michela Murgia stessa, io volevo che la Accabbadora fosse un controtenore, e lei era entusiasta dell'idea, perché appunto con le sue, diciamo, proposte LGBT, eccetera, si raccoglieva perfettamente, si ritrovava, ecco. All'inizio era rimasta sorpresa e poi si è detta sì. Allora, per quanto mi riguarda, io volevo un controtenore perché da una parte mi interessava questa voce misteriosa altra, e quindi ritorniamo allo stesso discorso iniziale, e però dall'altro anche mi interessa la figura dell'uomo, perché si è ripensato molto alla figura della donna, ma poco a quella dell'uomo, e alla sterilità che veniva rappresentata in modo più evidente con questa figura maschile per me. Perché insomma trovo che in un certo senso si possa sentire questa mancanza di dualità, anche essendo uomini, cioè la possibilità proprio di creare della vita dentro se stessi. E anzi, secondo me, quella di scrivere opere è una specie di rivincita.
0: In questo senso l'opera ha due volti, è un'opera su una nascita, su una seconda nascita di una ragazzina che nasce più volte, rinasce quando Bonaria la prende, rinasce quando Bonaria le passa il suo mistero, il suo rituale, la sua ragione di vivere, e una sulla morte, che è quello che aspetta tutti noi, che è il mistero su cui ci dobbiamo confrontare e che forse è un mistero con cui noi dobbiamo saper vivere, no? Sapendo come morire, si sa forse anche come si sa vivere. Quale dei due aspetti, anche dal punto di vista musicale, ha informato l'opera? La presenza della morte, che per il lavoro di Bonaria è fondamentale, e la vita, che è quella che lei sceglie di dare, insomma, di aiutare a far crescere in Maria.
1: Ma io direi che è il ciclo intero che viene rappresentato, in particolare nella forma, perché ovviamente il mio tentativo è quello di portare avanti un'opera italiana di tradizione, cioè rispettando e amando tutto quello che è il nostro bagaglio, insomma, operistico. Però se si pensa bene, si guarda bene le scene, tutta quanta la costruzione può essere anche vissuta come un aspetto sinfonico. Già questo è presente in Puccini, ma qui è ancora più evidente, diciamo, che la struttura è frattale, per esempio, cioè ci sono dei rimandi geometrici che informano tutta quanta l'opera, e quello è per me un...
0: Cellule tematiche o è troppo?
1: No, non è cellule, ci sono anche quelle tante, ma proprio per quanto riguarda la costruzione per blocchi, diciamo, delle scene e il ritorno delle situazioni proprio e le tipologie di scena che si imbricano praticamente. E quella costruzione lì è la cosa che mi interessa di più, cioè la costruzione del tempo che viene realizzata attraverso questo enchaînement, diciamo, e quindi anche la chiusura di un cerchio, che è appunto il cerchio vita-morte.
0: Come si aspettava che venisse realizzata sulla scena e come ha lavorato? Tempo fa ho letto una divertente intervista di un direttore d'orchestra che diceva: è bello poter parlare con il compositore, però è anche bello quando il compositore non c'è più, che puoi lavorare per conto tuo senza che il compositore viene a dirti una cosa o l'altra. Questo penso che dipenda dai direttori d'orchestra, dalle direttrici d'orchestra e anche dalle compositrici e dai compositori, da come si rapportano. Com'è stato lavorare come compositore, vedere, creare ogni volta? Immagino che sia un modo diverso. Lei si stressa, soffre, oppure invece si butta nell'avventura insieme, oppure non vuole sapere niente? No, non vuole sapere niente, è possibile, è qui già da dopo la prima.
1: No, io mi stresso tantissimo e cerco di seguire per quanto possibile, come un figlio che va a scuola e, insomma, che vestono e che segui e sei, insomma, in apprensione per come, insomma, si comporterà. E, però è vero che il compositore in linea di massima è considerato già morto quando alla consegna della partitura, e il fatto di ritrovarselo davanti può essere complicato. Fatto sta che quando si sperimenta molto spesso c'è bisogno di assestamenti, e
0: il
1: compositore, sì, certo, il compositore è quello che può farne al meglio, perché è quello che ha vissuto più a lungo dentro all'opera, cioè a volte 2 anni, 3 per Il nome della rosa, 4 anni, quindi per forza ne sa di più, e quindi è bene che il direttore d'orchestra lo ascolti. E io qui ho la fortuna di lavorare con Lucile Ghe, che è straordinaria a riguardo e che con la quale, insomma, abbiamo veramente lavorato al timbro dell'orchestra.
0: È contento del risultato?
1: Direi proprio di sì. Anche Valentina Carrasco, che avevo chiamato perché ci conoscevamo da tempo e volevo come regista, veramente ha dato una visione all'opera straordinaria.
2: Questa è la voce di Francesco Filidei, abbiamo appena terminato di ascoltare Accabadora in prima esecuzione assoluta al Festival di Aix-en-Provence. Vi ricordo che noi lo possiamo riascoltare per 10 giorni dal sito di Radio 3, quindi in realtà questo approfondimento che vi presentiamo adesso, se voi lo ascoltate ora e non avete ascoltato l'opera, oppure se volete riascoltarla con una prima esecuzione assoluta, non è né Tosca né Traviata né Rigoletto, si può sicuramente, oppure nemmeno un'opera rara che si ascolta qualche volta e di cui c'è una discografia quantomeno, beh, se la volete riascoltare la potete riascoltare qui e potete poi così trovare qualche elemento di riflessione in più nel materiale che cerchiamo di fornirvi ora. Ha citato Valentina Carrasco come collaboratrice molto importante insieme alla direttrice Lucie Leguet e il compositore Francesco Filidei. Proprio a Valentina Carrasco ho chiesto come si è confrontata in questo spettacolo, uno spettacolo molto frontale in cui ci sono tante donne in nero sulla scena, che sono le donne del piccolo paese in cui si svolge l'intera vicenda. Ci sono dei teleri che poi a un certo momento cadono, ci sono le vigne, c'è il pane, ci sono tanti elementi che sono connaturati a una tradizione contadina. Come ha voluto costruire l'immagine di il mondo in cui si racconta questa storia, che è una storia piccola ma che tratta di temi anche centrali, importanti per tutti?
3: È un tema che, a parte che, bueno, la tipica cosa che si dice a volte, che descrive il tuo villaggio descriverà il mondo, no? In realtà già il romanzo parla di una cosa, diciamo, pur essendo molto radicato nella sua terra in qualche maniera, parla di temi completamente universali, no? Come la maternità, come l'aiuto a morire, eccetera, eccetera. Io però volevo evocare questo colore locale, diciamo, che c'è nel romanzo, perché gli dà anche una specie di temperatura, una cosa molto vissuta, molto quasi maternale, no? Il fatto di scrivere questa terra così bene, così presente. E dunque avevo, diciamo, utilizzato due elementi che non è che sono presenti nel romanzo, uno leggermente, che è quello del pane, però perché è molto presente nella tradizione sarda, diciamo, no? E tutti questi pani preziosi fatti praticamente, che sembrano gioielli a volte, ma tutta la tradizione anche di tutto tipo di pane, no? E come un simbolo anche di una cosa abbastanza magica, no? Che è questa cosa che a me sempre mi stupisce, che uno mette un po' di farina, un po' d'acqua, già strano che quando si agglutina, della maniera che si agglutina, se uno se lo pensa è proprio strano, perché polvere con acqua non è, no? Con la sabbia non succede, no? E poi lo metti in forno, hai un pane, no? Per me questa cosa è magica, come magica un bambino, no? C'è due cellule così, boom, e poi lo metti in un forno, in questo caso un forno umano, ed esce un bambino intero, completo, con dita, occhi. Per me questa cosa è stranissima, no? Capisco che ci sono spiegazioni scientifiche, però credo che comunque il miracolo c'è di mezzo in qualche maniera. E dunque questo elemento mi interessava ed era molto presente questa cosa, e parlava un po', mi serviva proprio per parlare di questa questione della maternità in qualche maniera, come metafora. E poi l'aiuta a morire, diciamo, questa cosa anche di parlare anche del percorso di una vita, no? Questa ragazzina che è piccola, attraverso gli occhi di quale vediamo tutta la storia raccontata, no? E come questo destino poco a poco si va compiendo, no? Come una ragazza che poi all'inizio, quando capisce cosa fa la sua seconda madre, diciamo, si spaventa, e infatti il suo destino è comunque farlo anche lei, no? Dunque questa cosa che in qualche maniera la nostra vita viene tessuta, e questa trama del tappeto qualche parte già in qualche maniera sta lì, no? E dunque ho voluto giustamente tappeto, un'altra grandissima, dunque simbolicamente mi serviva molto, ma anche una grandissima tradizione sarda, no? Dunque servivano entrambi i sensi, e dunque ho evocato molto questa cosa. Sono una grande fan di Maria Lai, dunque mi sono anche andata a cercare molto i suoi lavori per capire, no? E infatti la cosa curiosa è che in realtà, curiosa, succede, però diciamo è bello che alla fine lo spettacolo è venuto come era pensato, cioè, no? Che non è sempre il caso, cioè, diciamo che in realtà se uno guarda l'immagine che abbiamo presentato, i disegni in 3D, diciamo la ricreazione 3D che abbiamo presentato per presentare il progetto, stanno tutte lì. che a volte quando uno fa una creazione, una nuova creazione che ancora non hai la partitura, quando pensi al progetto, all'epoca infatti non avevamo neanche il libretto, avevamo semplicemente una sinopsi, dici non so di tutto questo quanto potrà rimanere, perché ci sono forse dopo questioni musicali che impediscono fare certe cose, diciamo, no? E infatti no, abbiamo potuto un po' mostrare tutto questo universo tale come si era pensato, lavorando sempre anche con delle persone, delle donne di una certa età, no? Abbiamo 4 donne oltre 80 anni e 2 70 anni, che fanno un po' come questa, diciamo, sono un po' per me le par che stanno tessendo, muovono tutto quello che succede in scena, dipende un po' da loro in realtà, che è un po' quelle che mandano avanti questo destino, no? Come succede con le par, con le moire, con le norne, la mitografia, la mitologia germanica.
0: Ecco, io ho notato che, benché è un'opera in cui sono distribuiti i vari ruoli fra uomini e donne, ci sono anche delle parti maschili che hanno un loro significato importante, è proprio un'opera di donne, è una vicenda femminile. Questo ne avete parlato, ci avete lavorato anche con Francesco Filidei, avete trovato delle chiavi insieme, c'è qualcosa che è cambiato, non dico nella musica, ma nella stessa concezione della creazione, perché è arrivato un suggerimento da Valentina Carrasco, o qualcosa della regia che è cambiato perché Francesco Filidei ha voluto sottolineare qualche aspetto? Cioè, com'è stata la collaborazione?
3: In realtà, diciamo, c'è una scena giustamente fatta da due donne, infatti, che Francesco inizialmente non aveva pensato di includere, e gli ho un po' insistito perché lui, per lui era un po' meno importante di altre, però per me era proprio molto importante, che la scena dove Bonaria visita la maestra, perché la maestra la manda a chiamare, perché la bambina, quando le chiedono di disegnare sua madre, invece di disegnare la madre biologica, disegna lei. E lì c'è tutto il cuore del libro per me, perché il libro secondo me parla più della maternità che della aiuta a morire, sono entrambe cose, però in realtà è una trasmissione che gli fa Bonaria alla figlia, no? Maria, di fare pure il mestiere di cavadora in qualche maniera, no? E dunque è lì il cuore del, no? Della situazione, anche una cosa che, diciamo, per la cui la Murgia era una grande militante, non solo semplicemente di quel romanzo, sino de, proprio il pensiero di Michela Murgia in qualche maniera, no? E lui però, diciamo, ne abbiamo parlato, alla fine l'ha introdotta questa scena. E l'altra cosa che io le avevo chiesto, perché avevo già in mente come volevo incominciare l'opera e tutto, che mettessi un preludio, perché lui incominciava con il prologo, che inizia con questa voce molto bella, fuori scena, come se fosse da lontano, che è molto bella. Però io avevo bisogno di un po' di musica per fare un'azione iniziale. E lui ha avuto super, è stato molto permeabile, mi ha fatto questo preludio, e perché io potessi fare questo inizio che mi sembrava interessante, che funziona molto bene, anche a lui piace molto. E poi mi ha fatto un preludio molto molto bello, dunque anche abbiamo guadagnato anche un pezzo in più di musica, che è molto bello. E l'altra, la terza mia richiesta è stata in un momento dove c'è un incendio, mi sembrava che c'era poco tempo per realizzare questo momento, e gli ho chiesto di aggiungere un po' di musica per averlo un po', perché e lui ha costruito questo momento dove c'è un crescendo importante orchestrale, dunque è divenuto un momento, diciamo, interessante. Questo ovviamente tutto prima delle prove, molto prima, perché
0: certo, molto, in fase di composizione, certo. Sì. E in realtà poi vi conoscete bene, quindi sicuramente questo è anche stata un'avventura molto speciale. Ce n'erano state altre per Valentina Carrasco di creazioni di musica del nostro tempo, con un compositore, una compositrice, con qualcuno che conosceva bene?
3: Sì, abbiamo fatto, bueno, sempre quando io stavo con Fura, avevamo fatto Off the Marble Clipping di Giorgio Battistelli, che era una delle sue prime opere lì, che è molto bella, abbiamo vinto un premio e tutto con questa cosa, era molto interessante. Poi ho fatto sempre con Fura una opera basata su un episodio del Quijote a Barcellona al Liceo, con un compositore che si chiama José Luis Turina, che è il nipote del famoso Joaquín Turina. Poi abbiamo fatto una cosa con Bang Onakan, también un collettivo newyorkese basato sul Talmud. No, ricordo, poi per esempio la Proserpina del Rim, che ho fatto all'Opera di Roma, al Teatro Nazionale, in realtà era già stata fatta, però è stata fatta in versione quasi concerto, appena appena, con un po' di significazione piccola, dunque per lui era quasi la prima volta scenica, dunque sebbene era, l'opera già esisteva, era praticamente la prima volta che andava in scena, dunque un po' anche lì. E poi ho lavorato con due grandi, che uno sono riuscita a conoscerlo poco prima che morisse, poverino, con Stockhausen, con il ciclo del Das Licht, con Fura sempre. che quando abbiamo cominciato a lavorare su quello, lui ancora c'era, è morto poco dopo, non ha visto neanche lo spettacolo, purtroppo. E poi ho lavorato con John Adams, con cui ho lavorato ovviamente una partitura già super, super consolidata, però ci sentivamo spesso, diciamo, molto quando ho preparato Nixon. Dunque c'ho una specie di abitudini di queste cose, mi piace, diciamo, la creazione.
0: E qui però ho proprio l'impressione che sia, non voglio dire se un lavoro a due, ma un lavoro comune, no?
3: Sì, molto buona. La cosa bella è che con Francesco siamo amici, siamo molto amici. La prima volta che veramente, perché ne so, io adesso con Giorgio sono anche amica, però sono diventata amica dopo il lavoro, diciamo, no? In realtà con Francesco è al rovescio, ci siamo conosciuti quando avevo fatto questa Proserpina che lui piaceva tanto. E in realtà era anche in quel stesso festival dove si faceva Proserpina, si facevano opere sue di percussione. E siamo finiti insieme in una cena di Villa Medici, che ci invitavano così, seduti accanto, incominciamo a parlare così: guarda, ho sentito questo concerto, le tre primi pezzi mi sono partite un sacco, già sono mie, mi dico: ah, guarda, sei tu. No, io invece ho visto questa Proserpina, ah, io sono la regista, ma guarda, non è vero. 2016, questo mi ricordo, e quella sera siamo finiti non so che ore, 4 del mattino, non so, a parlare sempre ovviamente Puccini, anche a parlare un po' di come concepivamo l'opera, no? Come l'opera contemporanea un po' si era un po' divorziata dal pubblico, come bisognava comunque avvicinare, mostrare, ritornare anche al sentimento in qualche maniera, perché questo faceva che la gente si separasse troppo dall'opera contemporanea, che c'aveva un po' di, no? La gente oggi diceva di vedere un'opera contemporanea e fa un po' di paura, no? Quando se lo dicevi all'epoca di Puccini erano tutti molto contenti, erano tutte opere contemporanee, no? Dunque, ritornare a quella cosa, no? Dunque siamo stati, e subito mi ha detto: io voglio fare, che non conoscevo il libro ancora, conoscevo il nome della Michela Murgia, vivevo a Barcellona, però vorrei fare questo libro, leggitelo. Mi sa che mi ha pure dato il libro, sono tornata a Barcellona con il libro già. E da quell'epoca che si parla, a un certo punto abbiamo cominciato a parlare un po' della sinopsi, così un po' vagamente, perché non c'era ancora una commissione, chiaramente. E lui aveva provato già un paio di teatri, che uno quasi quasi lo faceva, poi alla fine no. Dunque è una cosa, che un progetto che viene da molto tempo. E poi c'era una cosa che quando abbiamo fatto come AEX, nasceva il progetto AEX in un teatro che è abbastanza piccolino, molto, un gioiello, ma è piccolo, dunque tutta la dotazione dei cantanti eccetera eccetera era ridotta, però io ci tenevo ad avere una bambina in scena, perché in realtà non aveva, diciamo, non le davano due cantanti per far Maria a Francesco, le davano solo una, che doveva essere questa Maria, molto, una cantante molto giovane, Rachel Mascret, che fa molto bene, perché molto giovane, c'ha 19 anni mi sa, e fa, diciamo, anche più piccola, quando la vedi la prima volta potrebbe avere 14-13, però io volevo veramente una bambina. Nel frattempo, diciamo, Francesco scrive una specie di canzonetta, due canzonette infantili carine, però che in teoria lui aveva previsto che cantasse la cantante, diciamo, e l'altra bambina io l'avevo presa come figurante, perché guarda, lasciami che proviamo che la canta lei, no? E ho insistito, ma guarda che deve essere precisa, perché era il compositore, lui lo vuole tutto preciso, guarda, vedrai che, boh, vediamo. Però non erano veramente difficili, erano canzoni infantili. E siamo riusciti a farla cantare, dunque molto carino, perché veramente è così vero, questa creatura piccolina, che quanta, queste due canzonette molto, molto sfiziose, sono molto carine come cosa. È un momento per me dei più belli dell'opera, perché nel contesto dove appare tutto è molto carino.
0: Grazie.
3: A te.
2: Questa è la voce di Valentina Carrasco, che ha curato lo spettacolo di Accabadora di Francesco Filidei. Avete proprio sentito in apertura, e se volete, se non l'avete sentito, se non lo ricordate, lo potete riascoltare, proprio questo canto di bambina, e nasce dalla collaborazione, dall'idea di far cantare. Adesso lo sentirete anche raccontato da Lucie Leguet, la bambina più piccolina, che in realtà doveva essere soltanto una figurante. Lucie Leguet, che ha diretto qui l'Orchestra dell'Opera di Lione, io l'avevo incontrata a Trame Sonore, dove è stata quest'anno, e avevamo a lungo parlato dell'opera, aveva appena ricevuto anche la partitura, stava studiando, anzi da un po' l'aveva ricevuta, però qui era proprio con la prima già realizzata. Allora abbiamo scambiato qualche parola, le ho chiesto appunto del lavoro fatto, di com'era stato immergersi dopo aver ricevuto la partitura, di aver realizzato l'opera sulla scena.
4: Alors, il y a un monde qui s'est passé entre le moment où j'étais à Mantova et que je suis arrivée à Aix-en-Provence, parce que là, toute la musique a pris vie avec l'orchestre, et aussi l'imagination que j'avais dans ma tête s'est transformée avec toutes ces couleurs orchestrales qui sont magnifiques. Et j'étais sûre que c'était beau, mais c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Donc je suis extrêmement heureuse parce qu'on a fait un travail de collaboration avec Francesco Filidei magnifique. On a eu le temps de changer beaucoup de choses, de faire comme un laboratoire avec l'orchestre, qui était l'Opéra de Lyon, extrêmement ouvert et curieux. Donc voilà, c'était une création dans le sens du terme où on a changé beaucoup de choses. Et je suis vraiment heureuse du résultat qui continue à évoluer jusqu'à la dernière.
0: Quand on s'est vu, j'avais justement... liquider un peu senza più
2: e dunque e però ora fermiamo la registrazione sennò poi si va avanti e il quello che ha detto è cambiato tutto da Mantova adesso perché la partitura ha preso veramente vita sulla scena e tutti i colori che la caratterizzano sono potuti sviluppare e il risultato complessivo mi è sembrato persino più bello di quello che io avevo nella mia immaginazione leggendo naturalmente studiando la partitura. In più c'è stata una grande disponibilità sia dell'orchestra dell'Opera di Lione, molto pronta, molto aperta, ma del compositore con cui abbiamo fatto un lavoro davvero di laboratorio, quindi è stata una vera creazione nel senso del termine. Ora qui sentirà la mia voce, le chiedo anche a lei questo aspetto della presenza femminile. Mai con una direttrice mi metto a discutere il fatto che un uomo o una donna non ha particolare importanza, ma qui con un personaggio femminile che è l'Accabbadora, che cresce la sua figlia Diana in una vicenda molto femminile con una regista anche forse, hanno trovato delle consonanze in cui sono state preziose l'una all'altra. Sentiamo cosa ci risponde.
1: Beh sì, ci vogliono delle ragioni per...
4: Allora, il mondo che si è...
2: No, bisogna ritrovare il punto. Ho chiesto una cosa un po' complicata, devo dire a nostro tecnico, che adesso è brevissimo la recupera. La voce è quella di Lucie Leguet, cioè la mia piccola domanda in francese, e poi si sente la breve risposta della direttrice d'orchestra.

0: Io non so, non si sente nulla? Non sto sentendo nulla. Cerchiamo di recuperare. Va bene, non si riesce a ritrovare questa piccola ascolto. Vediamo se lo riusciamo a recuperare.
1: Mais aussi de le partager par exemple avec le fils adoptif de Michel Amurgia que j'ai rencontré ici, Francesco Leone, qui m'a parlé beaucoup de sa maman adoptive et d'avoir aussi ce témoignage de lui. Donc évidemment, qu'en tant que femme, sur la question de la maternité, parce qu'il y a vraiment une relation de mère-fille dans cet opéra qui est très très forte, de l'adoption aussi. Et donc, je ne suis pas encore maman, mais ça me touche tout autant. Donc aussi le travail avec les cinq générations. On a une petite Ljubljana qui chante. Il y a toutes les générations, il y a cinq générations sur scène. Et je pense qu'un homme peut être tout aussi sensible qu'une femme à cette histoire. Mais évidemment que le travail avec les femmes qui sont autour de moi et aussi toutes les grand-mères qui sont sur scène, qui sont figurantes, il y a une grande présence féminine et aussi bien sûr des présences masculines très fortes avec des voix magnifiques comme celle de Lodovico ou de Francesco. Mais évidemment qu'en tant que femme, ça me touche particulièrement de faire partie de cet accouchement de cette pièce qui est merveilleuse de Francesco Filidei.
2: Dernière question, vous avez réussi à faire chanter une toute petite fille.
1: Alors c'était un vrai challenge parce qu'elle ne devait pas chanter, c'était pas écrit comme ça. Et avec mon merveilleux assistant qui s'appelle Johan Hérault, on a fait travailler deux petites filles, Ljubljana et Eva. Et au début, c'était un vrai travail parce qu'elles n'ont jamais chanté de leur vie, elles ont 7 ans. C'est la première fois qu'elles chantent, c'est la première fois qu'elles font de la scène. Et je pense que vous allez être très touchés de l'entendre parce qu'elle a une voix miraculeuse, elles ont beaucoup de talent. Et ce qu'elles chantent, c'est d'une sensibilité, c'est extrêmement touchant, il faut le voir.
2: Merci.
1: Merci à vous.
0: Allora, intanto ringrazio Emilio Parisi che è riuscito a recuperare al volo le parole di Lucie Leguet e diceva appunto il pezzettino che non avete sentito, semplicemente diceva sì, è vero, ho lavorato con Valentina Carrasco e tutti, ma ci sono anche queste piccole bambine sulla scena e poi sentite anche che cantano e poi ci sono i temi dell'opera, cioè la presenza dell'adozione della figlia di Anima. In qualche modo, e la presenza di cinque generazioni sulla scena con queste donne che sono molte, sono anche delle nonne vere e proprie che sono continuamente sulle scene. Quindi, sicuramente una presenza femminile forte e potente può sentire, può essere toccato da questi aspetti così sensibili anche un uomo, non c'è dubbio. Però è evidente che per una donna, io non ho figli, ha sottolineato Lucie Gleghe, ma ogni volta mi commuove affrontare questo tema e sicuramente la presenza di tutte queste donne intorno a noi ha avuto un suo risultato, nel senso di energia. E poi abbiamo un po' sottolineato questo aspetto già messo in campo da Valentina Carrasco, di aver, grazie al suo assistente che l'ha aiutato a far cantare Ljubljana e Eva, le due bambine che si alternavano, che è la figlia di Anima quando arriva in pratica al mondo. Si vede proprio durante il preludio la donna che ha delle doglie, chiaramente la madre naturale di Maria Listru, e poi la si vede uscire da un pane, la bambinetta, da un grande pane caldo. E questa piccola bambinetta, una delle tutte e due, hanno 7 anni, non avevo mai cantato prima, e con l'aiuto di Lucie Leguet e del suo assistente hanno fatto un gran lavoro e hanno potuto cantare in scena con un bellissimo risultato. Siamo riusciti anche a recuperare questa piccola parte, credo che potesse essere prezioso per il pubblico che ha ascoltato l'opera e che potrà naturalmente riascoltarla. Siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento su una prima, ci sembrava anche naturale darvi qualcosa di più rispetto al solo ascolto. Sono arrivati ancora degli altri messaggi per essere contemporanei. Anche il primo ascolto sembrava molto interessante e emozionante, andrò sicuramente a vederla a Bologna quando verrà prodotta Oscar e mi scuso con il nostro ascoltatore, ho un po' sintetizzato il suo messaggio. Paolo da Torino faceva una disamina molto complessa a proposito dell'eutanasia e di come viene raccontata sia in Accabbadore che per esempio in Libri di Aniche, però era, non voglio dire un po' fuori tema, però è più un tema legato alla parte letteraria del libro della Murgia, giustamente sosteneva che qui c'è l'elemento di un affidamento a una terza persona che viene chiamata per compiere questo gesto e che viene chiamata nascita, e questo disturbava da un certo punto di vista nel rapporto con anche l'idea di zia Bonaria e con la figura di Bonaria. Paolo, va detto che la figura della Cabadora è una figura leggendaria di cui non ci sono vere testimonianze, ma che è un racconto che esiste nella tradizione popolare sarda come una figura reale o figure reali che sarebbero esistite, e a questo si è respirato Michela Murgia. È un discorso molto complesso che tocca anche questioni molto sensibili di oggi, ma che tocca anche una tradizione storica che io non posso riassumere qui, però ci ho provato. Grazie a voi di averci seguito fino a qui, potete poi riascoltare anche questa parte insieme all'ascolto di Accabadore di Francesco Fildei, che abbiamo trasmesso da Aix-en-Provence, che potete riascoltare dal sito di Radio 3 con l'app RaiPlay Sound. Noi ci mandiamo un pezzettino di musica adesso, mandiamo un breve pezzettino di musica di Azio Corghi, che ci serve per entrare nel clima, un clima anche brioso, acceso, di un'epoca molto creativa del nostro paese, anche se sono degli anni molto difficili, un decennio rivoluzionario. Mostra a Gradisca di Sonzo e a Gorizia, Italia 70, la creatività come antidoto, la arte, moda e design.

0: un petit train de plaisir che è un lavoro ballettistico ispirato naturalmente alla musica Pièce de Vies di Gioachino Orsini per due pianoforti e percussioni di Azio Corgi che ci porta nel nostro magazine a questo spazio che vogliamo dedicare a Italia 70, arte, moda e design dal boom al pop. Io credo che noi ci fossimo già incontrati con alcuni dei curatori e delle curatrici di questa mostra. Non di questa mostra, di un percorso che nasce già in precedenza con gli anni 50 e che va avanti. È molto curioso perché ieri abbiamo incontrato Fabiana Giacomotti che sta curando una mostra che anch'essa era nata a Firenze per gli anni 50 e ora è arrivata agli anni 60 e 70 a Roma per la moda. Questo è un taglio diverso, questa di Gorizia e Gradisca di Isonzo nelle sale del Palazzo Anthems Penzenstein, perché in realtà mette insieme la moda, il design e l'arte dal boom al pop, veramente l'immagine di un cambiamento totale dal punto di vista storico, anche in momenti molto difficili e drammatici dell'Italia, ma anche di spinta e forza produttiva e di sperimentazione. L'hanno curata insieme, come credo che fosse accaduto anche per la mostra precedente, più curatori che si sono occupati ciascuno di una sezione, e noi abbiamo con noi Raffaella Sgubin. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Che è direttrice del servizio dei musei, ricerche e archivi storici e co-curatrice di Italia 70, dell'ERPAC del Friuli Venezia Giulia, preciso, e
1: Sì.
0: Carla Cerutti. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: E allora credo che soprattutto Raffaella Sgubin si sia occupata della parte legata alla moda, mentre Carla Cerutti si è un po' più vicino a quella del design. Se io ritrovassi, oh, l'ho trovati, gli altri co-curatori sono Lorenzo Michelli e Enrico Minio Capucci. Allora, un aspetto molto interessante, io partirei da Raffaella Sgubin, è cercare di capire come queste discipline si intersecano negli anni 70, anche a livello sia dei rapporti fra produzione industriale, dello sguardo sulla società e molto altro ancora, ma anche come si diversificano per cercare di non creare un'uniformità in cui poi il pubblico finisca per così vedere un affresco, non voglio dire un po' televisivo, come se la televisione fosse la riduzione, diciamo, e la banalizzazione, anzi è molto utile spesso anche per la ricerca all'interno delle mostre, forse l'avrete usata molto anche voi, però per non dare un'immagine un po' piatta in cui tutti gli aspetti si somigliano, ecco, come avete messo in valore ciascuno il proprio spazio, quindi lei in particolare quella della moda, all'interno di questo panorama così ricco, così anche articolato degli anni 70?
1: Beh, come dice lei, il panorama degli anni 70 è assolutamente così ricco, variegato, sfaccettato, multiforme, che diciamo il rischio di creare diciamo, delle narrazioni piatte è qualcosa di insomma, molto, molto lontano da noi. Devo dire però che organizzare questa mostra, ideare questa mostra, è stato molto complicato proprio per quanto riguarda questo sfondo, il decennio che fa da sfondo, che porta con sé una fama sulfurea che certo incentiva a scongiurare il rischio di ogni banalizzazione. Ecco, quindi questi sono stati dei pensieri che hanno sicuramente accompagnato noi curatori, quindi Carla Cerutti, come si è detto, per il design, Lorenzo Michelli per l'arte e Enrico Minio Capucci e me per quanto riguarda il settore della moda. Un altro rischio che abbiamo cercato di scongiurare era proprio quello di fare delle mostre, tre mostre all'interno della stessa mostra. Ecco perché abbiamo lavorato soprattutto sulle connessioni. Quindi abbiamo proprio selezionato temi e opere che potessero dialogare e che potessero essere anche comprensibili in questo dialogo da parte del pubblico che frequenta i nostri spazi. Come lei giustamente ha ricordato, si tratta di una terza puntata e anche questo è importante, qualificante all'interno del progetto, il fatto che si tratta di un percorso. Si tratta di un percorso sulla creatività italiana del secondo Novecento e quindi ha avuto queste tappe che avevano tutte anche dei sottotitoli significativi, quindi Italia 50, nascita di uno stile, e Italia 60, dal boom al pop, e Italia 70, la creatività come antidoto. Ecco, credo che questo sottotitolo sia un po' racchiuso il... racchiuso un po', come dire, il filo conduttore che sta sotteso alla mostra. Quindi mostrare, diciamo, come dire, o meglio cercare di, poi insomma siamo un po' arrivati a questa conclusione, che in un decennio così complesso e con carico di violenza di varia natura, ma anche un decennio di profonde trasformazioni e di straordinarie riforme. Ecco, in questo decennio in cui che comunque comunemente si associa agli anni di piombo, proprio questa creatività inesauribile che non si è mai fermata sia stata proprio una sorta di antidoto. Ecco, quindi è stata questa un po' la chiave di lettura che noi abbiamo voluto dare.
0: Poi, naturalmente, appunto, no, la fermo soltanto per chiedere, naturalmente sono esposti abiti, ci sono i nomi di nomi importanti di tantissime stiliste e stilisti, creatori di allora o magari alcuni in attività ancora oggi. C'è il pigiama palazzo di Irene Galizzini, che è stata citata appunto anche ieri, ci sono i lavori di Valentino, di Capucci, di Missoni, di Balestra. Le volevo chiedere, prima di passare a Carla Cerutti, dove avete messo in evidenza, quanto avete potuto anche mettere in evidenza il rapporto con il mondo industriale, per esempio l'uso di materiali, tentativi che magari poi non sono fioriti, ma che comunque sono stati molto importanti per la moda, e qui sicuramente ci sono anche i collegamenti con il design e i collegamenti con l'evoluzione industriale, in alcuni casi felice, in alcuni casi anche molto drammatica in Italia, no? Perché sono anni in cui alcune diciamo, operazioni importanti poi finiscono per cominciare il loro declino.
1: Sicuramente. La cultura del progetto è molto presente all'interno della mostra e fa parte proprio di questi fili conduttori che la sottendono. In particolare per quanto riguarda la moda, nasce proprio una figura nuova che è quella dello stilista. Il termine viene creato, si dice, da Anna Piaggi per Walter Albini. Lo stilista non è un creatore di moda come quello dei decenni precedenti, quindi il creatore straordinario che però, come dire, si concentra su pezzi singoli, ma lo stilista è qualcuno che conosce perfettamente il processo industriale e quindi crea in un modo che si presta proprio alla replica seriale. Ecco, e quindi questo è il fenomeno decisamente decisivo per quello che differenzia questo decennio dai precedenti, proprio la nascita di queste figure. Walter Albini è un caposcuola, però in questo stesso decennio ad esempio si mette in proprio Giorgio Armani e comincia da qui questa sua straordinaria carriera. E poi, come dire, sì,
0: beh, poi sono Fiorucci, Missoni, ci sono tantissimi. Ora, naturalmente il tempo che abbiamo a disposizione non è grande, ma già i nomi credo che i nostri ascoltatori sollecitino sia immagini che anche proprio anche delle suggestioni persino tattili. A proposito di aspetto tattile, Carla Cerutti, il lavoro sul design incontra soprattutto oggi, non parliamo di quello della moda, un'attenzione del pubblico che si è rafforzata nel tempo, che su questo recupero oggi è molto forte, molto attenta. Persino ci sembrerebbe alle volte che l'Italia abbia la testa volta molto al proprio passato, probabilmente non è

0: Indubbiamente, se consideriamo, e questo la mostra lo mette in evidenza fin dalle prime sale, che gli anni 70 in Italia iniziano sotto la persistente influenza giocosa, provocatoria del pop, che aveva segnato la seconda metà degli anni 60, per chiudersi alla fine del decennio con la giocosità rivoluzionaria di Alchimia. In mezzo a questi due giochi, potremmo chiosare in questo modo, maturano crisi e cambiamenti che daranno nuova linfa al nostro design. E quindi sicuramente il design degli anni 70 ha una creatività come antidoto molto forte. E i pezzi che sono in mostra fin dalle prime sale, come il Green Cactus di Drocco e Mello per Guffram, piuttosto che il guantone, la poltrona Jo di De Pass, d'Urbino e Lomazzi, o la seduta Le Témoin, sono dei pezzi ironici, giocosi, rivoluzionari, che si riconducono molto bene con i pezzi che dominano nell'ultima sala, che sono legati al gruppo Alchimia di Alessandro Mendini e di altri interpreti di questo fenomeno che chiude il decennio e che in qualche modo ripercorrono quella rivoluzione futurista che era stata così promulgata da Balla e De Pero nel 1915 e che è in qualche modo provocatoria e giocosa allo stesso tempo, per cui c'è provocazione e c'è tentativo di innovazione. In mezzo a questi due giochi c'è l'importanza dell'industrial design, che è fortissima intorno a Milano, soprattutto nel nord Italia, e che vede protagoniste le grandi aziende del nord Italia, ovviamente.
1: Ecco, da questo punto di vista, naturalmente parliamo di creazioni che oggi sono diventate oggetto un po' di un interesse che è vicino al culto, quelle di Mari, di Sozzas, anche di Mario Bellini per Olivetti, di Mendini, appunto l'hai ricordato, lo studio Alchimia, l'avventura sì. del gruppo Memphis, che è quello che verrà poi successivamente.
0: Sì, questi, Memphis arriverà poi nell'81. Ecco, quindi sì. Noi arriviamo alle soglie.
1: Ecco, tutto quel mondo, poi Colombo, Magistretti, Saper, Castiglioni, ripeto, sicuramente ci sono i nostri ascoltatori per cui almeno qualcuno di questi nomi suona perché li ha recuperati nel tempo, perché allora se n'era innamorato, perché li ha trovati nella casa dei propri genitori, li ha cercati nelle aste o magari nei mercatini. Quanto di questo materiale oggi si trova con facilità nelle raccolte, nelle collezioni? Quanto alcuni di questi magari prototipi sono invece oggetti davvero difficili da trovare? Sono stati magari dei progetti pilota che non sono andati avanti? Ecco, la differenza fra oggetti di successo e oggetti che sono così dei simboli, ma che in realtà hanno ballato un'estate sola, ecco, diciamo in questo modo.
0: Allora, molti di questi progetti continuano a essere rieditati oggi, a partire da tutta la serie, la collezione di Le Bambole di Mario Bellini, di cui noi abbiamo il divano, la Bibambola, quella che è stata immortalata da Oliviero Toscani nella campagna pubblicitaria dell'epoca, piuttosto che la Tizio di Richard Sapped per Artemide, o la lampada di Vico Magistretti, la Tollo per Oluce, piuttosto che sempre di Vico Magistretti la libreria Nuvola Rossa prodotta da Cassina. Sono stati talmente innovativi questi progetti che ancora oggi vengono riprodotti. Parliamo ad esempio della...
1: Quindi fanno parte di un immaginario, ma anche della vita molti italiani.
0: Della vita, perché continuano ad essere riprodotti ancora oggi. Poi ci sono esempi, non so, la Multichair di Gio Colombo, che è stata innovativissima all'epoca,

0: è stata riprodotta, poi non è stata riprodotta, poi ha continuato. Insomma, hanno vissuto delle fasi alterne, no? Non di continuità. Come invece, non so, la tratto pen, se lei pensa che la tratto pen e la clip pen della fila sono sempre state prodotte, mai la produzione di queste penne non è mai stata interrotta e sono rimaste uguali nel tempo fino ad oggi. Per dire, non so, il set di condimenti di Sozzas. E la formaggera sempre di Sozzas per Alessi del 78 sono ancora prodotti oggi. Poi ci sono dei casi molto particolari come i progetti, gli arredi di Gabriella Crespi. Dato che Gabriella Crespi aveva una produzione non industriale, ma di pezzi unici per una clientela internazionale molto elitaria. Ecco, questi pezzi non sono ovviamente di facile reperibilità perché sono praticamente dei pezzi unici. Allora, per quanto riguarda la produzione industriale, la maggior parte del design degli anni 70 è ancora in produzione oggi. Per quanto riguarda invece la produzione non seriale, come quella di Gabriella Crespi, come quella di Enzo Mari, come i mobili nella valle di Ceroli, e ovviamente sono rimasti invece pezzi unici. Noi in mostra abbiamo un pezzo
1: Sono
0: eccezionale che è
1: sì.
0: la sedia a terra di Mendini, è un pezzo assolutamente unico che oggi non si trova
1: Così
0: e non
1: capiamo,
0: è
1: no, le
0: mai
1: ragioni
0: stato
1: delle mostre,
0: riprodotto.
1: le ragioni delle mostre di
0: Certo,
1: farci conoscere
0: certo.
1: un'epoca, ma anche di farci ritrovare degli oggetti che magari ritroviamo in delle fotografie, in dei film, ma che oggi non si troverebbero più. Siamo un po' arrivati alla fine del nostro percorso. Io volevo almeno ricordare però che la mostra, correggetemi se sbaglio, è aperta a Palazzo Hampton-Spencerstein, ma una sua parte anche a Gradisca di Sonso, oltre che a Gorizia, e credo che valga la pena visitare il sito del palazzo per poi seguire e diciamo, cercare la didattica musei anche per vedere tutte le attività e visitare questa mostra Italia 70, Arte, Mode e Design, con il bellissimo sottotitolo La creatività come antidoto, e io ringrazio le due curatrici ed estendo agli altri due curatori il mio ringraziamento per avercela un po' raccontata. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.

E qui c'è sempre il piccolo zampino dell'autostop in questa struttura di musiche di Rossini e di percussioni, un petit train de plaisir si chiamava, balletto per due pianoforti e percussioni su musiche di Gioachino Rossini, però poi riassemblate e con un lavoro anche di Azio Corghi, con formidabile presenza di Bruno Canino e Antonio Ballista, duo eterno della musica contemporanea e non solo, nella musica di ogni tempo. Poi insieme a loro c'erano le percussioni di Strasbourg diretta da Mauro Bonifacio. Ci porta fino all'appuntamento con il concerto registrato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che vede la presenza di una pianista, a proposito di una pianista veramente importante, una pianista amatissima che ama l'Italia, anche perché ha vinto il concorso Busoni, che è stato molto importante per lei. Insegna anche in Italia, una presenza a partire dagli anni, diciamo così, 70 in poi, molto significativa sulle scene internazionali, e una carriera molto, molto ricca. Stiamo parlando di Lila Silberstein, che in questo concerto percorre soprattutto una parte di repertorio perché più famosa in assoluto, cioè la musica russa. Ascolteremo la musica di Alexander Scriabin e di Sergei Rachmaninov, quindi un estratto dei cinque preludi, la sonata numero 3, cioè una pagina di impervia difficoltà e soprattutto anche difficile dal punto di vista interpretativo, e poi ugualmente difficile sul piano interpretativo per la qualità del suono, anche per la qualità poetica che il pianista deve infondere e per il gusto che deve avere per suonare i 13 preludi dell'opera 32 di Sergei Rachmaninov. È tutto un arco, quindi, che ci viene raccontato in questa registrazione del 26 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che in questi anni si è distinto per delle iniziative particolarmente interessanti, sempre che uniscono contemporaneo, un grande repertorio classico e altre proposte. Ma in apertura Lila Silberstein ci propone una pagina di bellezza assoluta, che non ha bisogno poi forse di grande commento, nella sua struttura tripartita, che però fluisce dall'una all'altra con questo lirismo cantabile leggero che ha incantato compositori, autori, Debussy, Ravel, Gide, quanti sono stati conquistati dalla barca Ola in fa diesis maggiore, l'opera 60 di Frédéric Chopin. Sceglie proprio questa pagina per aprire il suo recital al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Lila Silberstein è una pianista che conoscete e vi piace? Scriveteci al 335-56-34296, mentre noi la incontriamo dal vivo nella registrazione del 26 di marzo di quest'anno a Udine.

Dopo la barcarola, sentite gli applausi del pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Dopo la barcarola in fa diesis minore di Frédéric Chopin, tocca Alexander Scriabin, un musicista in cui presenza è diventata via via sempre più significativa, non solo per l'ambiente russo, grazie ad alcuni campioni, Horowitz, Richter, fra gli altri, che hanno fatto conoscere la sua musica, ma anche Lilia Zilberstein, un interprete particolarmente significativa della musica di Scriabin. Peraltro sceglie con intelligenza i 5 preludi dell'opera 16, che sono anche aforistici nel tratto e che sono ancora molto legati all'esperienza e al rapporto con la musica di Chopin: andante, allegro, andante cantabile, lento e allegretto. I 5 preludi opera 16, suona Lilia Zilberstein.

Abbiamo ascoltato la prima incursione nel repertorio di Scriabin con i 5 preludi opera 16 di Lilia Zilberstein, e adesso invece un lavoro molto importante nel corpus delle 10 sonate di Scriabin, la sonata numero 3, una delle più corpose in quattro movimenti, drammatico, allegretto, andante, presto con fuoco. Viene rispettato almeno formalmente una struttura formale della sonata classica, che poi diciamo viene tempestosamente in molte parti disattese, con anche questo programma al suo interno che molti hanno legato anche alle faccende biografiche, alla luna di miele di un matrimonio sfortunatissimo, non era mai poi il divorzio, questa avvicinanza già al misticismo, tanti elementi, ma insieme si fonde un tratto fortemente virtuosistico, ma un virtuosismo che è sempre ed esclusivamente espressivo, e una ricerca che porta assolutamente lontano dalla tradizione musicale pianistica conosciuta fino allora. Questa immagine, è lo stesso compositore che lo dice, di un mare di sensazioni diverse, piacere, lotta e sofferenza, e il grido verso l'uomo Dio, l'uomo creatore. Ascoltiamo la sonata numero 3 in fa diesis minore opera 23, una sonata che dura poco meno di 19 minuti, in questa interpretazione che ne dà Lilia Zilberstein a Udine il 26 marzo di quest'anno.

Gli applausi per Lilia Zilberstein, che era tornata dopo alcuni anni al Teatro Giovanni da Udine per un recital in cui ha sicuramente proposto alcuni compositori che sono più cari alla musicista russa, poi di formazione soprattutto tedesca. Abbiamo ascoltato la sonata numero 3 di Alexander Scriabin. Ci vuole una pianista di questa qualità, anche di questa sensibilità interpretativa, per muoversi attraverso musica così complessa. In realtà non è meno difficile interpretare i 13 preludi l'opera 32 di Sergei Rachmaninoff, che così dell'impresa di comporre 24 preludi con le tonalità è arrivato con un percorso accidentato da quel primo preludio che è diventato poi così famoso via via attraverso gli altri delle due raccolte. E sicuramente dal numero 1 al numero 13 si trovano moltissime meravigliose e preziosità nella scritto fra l'agosto e il settembre del 1910, almeno caratteri toccatistici di vari, per esempio preludio numero 3, la bellissima densità del preludio numero 9 e del numero 10, dove era proprio Rattalino che diceva si contiene materiale che potrebbe essere scritto su due pianoforti, un rapporto molto forte, certo con un'eredità che proviene da Chopin, ma che hanno provato anche altri compositori, Scriabin incluso, ma che ha anche un rapporto molto solido con l'étude tableau, con un'altra forma aforistica piccola. Cioè il più lungo di questi è il preludio numero 4 in mi minore, l'allegro con brio. Vanno davvero ascoltati fino al numero 13, il re bemolle maggiore è grave come un'avventura nella musica che non si può soltanto definire una nuova vitalità romantica, quella di Rachmaninoff è molto molto di più. Ci vuole una pianista del calibro del Zilberstein per rendersene conto. Ascoltiamolo insieme, è una lunga avventura musicale che dura quasi 40 minuti, quella dei 13 preludi all'opera 32 di Sergei Rachmaninoff.

Non vi faccio ascoltare tutti i tantissimi applausi che ha avuto Lilia Ziberstein al termine dell'esecuzione dei 13 preludi di Sergei Rachmaninoff, l'opera 32 a Udine, perché voglio farvi ascoltare il bis che ha concesso. È un bis molto famoso, sempre di Rachmaninoff, ma non originariamente per questo organico. Ascoltate.

Era il famoso Vocalese, l'opera 34 numero 14 per voce e pianoforte, poi trascritto, orchestrato per tantissimi diversi organici, anche per orchestra, le voci di celeberrime cantanti, qui utilizzato la Nesnanova per prima, per cui era stato pensato, da Lilia Zilberstein in una versione per pianoforte solo, alla conclusione del suo recital del 26 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ci ha davvero portato alla conclusione della serata. Barcarolla di Chopin, 5 preludi opera 16 Scriabin, sonata numero 3 Scriabin e 13 preludi opera 32 di Rachmaninoff nel programma. Io ringrazio Emilio Parisi e Luca De Ioris che si sono alternati alla console, Valerio Giannetti in regia, tutte e tutti voi che ci avete ascoltato, ma anche Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, che con la cura di Monica D'Onofrio programmano il programma per voi Radio 3 Suite. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, il prossimo fine settimana, domani ritrovate Oreste Bossini. Un saluto, lasciamo la parola alla musica e il microfono a Battiti.

Il disco per festeggiare i 5 anni di attività dell'etichetta Bongo Joe era uscito nel 2021 con il titolo Futur Intérieur Bongo Joe 5 Years e ora che l'etichetta ha compiuto 10 anni siamo passati al futuro semplice. Futur Simple Bongo Joe 10 Years è una raccolta in cui tanti artisti della scuderia Bongo Joe rileggono brani tratti dal catalogo dell'etichetta, aderendo a una visione circolare dell'evoluzione della musica, abitare il futuro come un continuo presente che prende forma nel collettivo dove le voci si incontrano, si allontanano e si riconoscono, così dichiarano nelle note di presentazione del disco. Un'idea questa che ritroveremo nel corso di questi 40 minuti di musica qui su Battiti a Radio 3. Abbiamo cominciato e abbiamo ascoltato gli Indox Electric, gruppo che unisce François Cambuzat e Gian Greco, già noti come Putain Club. Loro hanno realizzato un mixtape apposta per noi, lo abbiamo trasmesso durante la nostra programmazione natalizia, che potete riascoltare se volete in streaming accedendo alla piattaforma App Web Rai Play Sound. E quindi Indox Electric sono Cambuzat e Greco insieme ad alcuni musicisti della comunità Ndoep del Senegal, e la loro musica si muove tra ritualismi rock, metallico, percussioni e voci. Il loro unico disco Ted Akmame Kumba Lamba Akmame Kumba Mbang è uscito su Bongo Joe nel 2023 e noi abbiamo ascoltato la loro ripresa di Le Futur Ça Marche Pas dall'ultimo disco omonimo dei Cyril.

Cyril, ovvero Cyril Bondy e Cyril Yeterian, questo duo è un gruppo centrale per l'etichetta Disc Bongo Joe. Il primo è percussionista e vocalist ed è coinvolto in 1000 progetti. Il secondo, chitarrista, tastierista e vocalist, è il fondatore dell'etichetta Bongo Joe, etichetta elvetica nata dal bel negozio di dischi omonimo con affaccio sul lago di Ginevra ormai 10 anni fa, e che in questo lasso di tempo ha costruito un catalogo con una visione ampia e assolutamente originale. In questo disco, questa raccolta di festeggiamento dei 10 anni dell'etichetta, intitolato Future Sample Bongo Joe 10 Years, i Cyril si uniscono a Max Cilla, flautista martinicano, musicista di lungo corso, di cui Bongo Joe ha ristampato La Flûte des Mornes volume primo. Insieme hanno contribuito a questo disco con una loro versione di Weather della Mauskovich Dance Band, altro gruppo che ha inciso per Bongo Joe. La raccolta che festeggia i 10 anni dell'etichetta Bongo Joe è uscita il 23 gennaio, contiene 18 tracce, la esploreremo ancora senz'altro qui a Battiti, ma intanto passiamo a un disco simile e allo stesso tempo del tutto diverso. Siamo sempre nel campo delle reinterpretazioni, un nuovo disco di cover, quindi targato Shushu, che iniziamo ad ascoltare con una versione della ultra coverizzata Warm Leatherette.

Anche gli Shushu danno la loro versione di Warm Leather Rat, il synth pop robotico di Daniel Miller, ispirato al romanzo Crash di J.G. Ballard, un brano che uscì a nome The Normal nel 1978 e che è stato reinterpretato diverse volte con versioni anche molto note come quella di Grace Jones. Quella degli Shushu rimane abbastanza fedele all'originale, un approccio che sembra quello scelto da Jamie Stewart per questo suo nuovo disco di cover intitolato, chissà perché, Shu, Motherfucking Shu, volume primo. Gli Shushu in questo caso sono Jamie Stewart, Angela Seo, David Kendrick, ai quali si aggiungono su alcune tracce Tim Byrne, Mary Halvorson, Tony Malaby, Fabrizio Modenese Palumbo e Chess Smith. Il disco raccoglie 12 tracce, tutte cover appunto, che nel 2020 gli Shushu pubblicarono a sottoscrizione su Bandcamp con una cadenza di una al mese. A proposito dell'approccio alla reinterpretazione dei brani, Jamie Stewart ha dichiarato: non ci avviciniamo ai brani pensando come possiamo migliorarli, ma piuttosto ci chiediamo cosa ci possono insegnare.

Ancora altissimo tasso energetico, passando da I Put a Spell on You di Screamin' Jay Hawkins, riletta da Shushu, a Snorkel. Stanotte siamo tornati a proporvi questo bel disco della band britannica con tanta carne al fuoco, e del resto può capitare dopo 13 anni di silenzio discografico, tra funk, dub e jazz rock, con tanta sperimentazione ma anche molto groove. Il disco riassume molti anni di attività e line-up e approcci produttivi diversi da parte della band. È anche un momento di transizione per il gruppo, che subito dopo la pubblicazione di questo disco ha avuto qualche defezione, riconfigurandosi come quartetto. Il titolo del disco dal quale abbiamo ascoltato questo brano, intitolato Eat Your Head Out, è Past Still Present Tense, e sembra dare quindi a questo momento di transizione e di cambiamento della band una continuità con il passato. In questo senso hanno una visione non troppo dissimile da quella dichiarata dall'etichetta. Bongo Joe, Frank Bing, Ben Cowan, Tom Marriott, Roberto Sassi, Ralph Cumbers, Charles Stewart, 129 su qualche traccia, Nick Doyne Dittmar. Questa è la formazione complessiva in questo disco, pubblicato da Slowfoot Records e dal quale ascoltiamo un altro brano. Ora ci rilassiamo un po' con questo Clouded Chords. Loro sono Snorkel.

Gli Snorkel, il brano era Clouded Chords, tratto da Pastel Present Tense, un disco pubblicato a metà novembre dell'anno scorso, una coproduzione in realtà tra Slowfoot Records e Archaeon. E questa notte a Battiti qui su Radio 3 abbiamo voluto riproporre questo disco, che è davvero molto molto ricco di idee. Araya Lam invece è il terzo disco della Paradise Bangkok Mollam International Band, uscito nel 2023 in vinile in Thailandia, successivamente poi in digitale su Bandcamp, mentre pochi giorni fa il disco è stato ristampato per il mercato europeo. Un'informazione che ci arriva dal sito e negozio di dischi Boomcat, che annuncia anche la chiusura a fine febbraio di un piccolo ma prezioso locale di Bangkok, lo studio LAM, gestito da Maft Sai, ovvero il leader del gruppo. Si tratta di uno spazio per artisti emergenti locali, ma anche per musicisti internazionali. Ci hanno suonato Hailu Merja, Rabi Beaini e Mary Lou, Fotai, Prince Fatti e molti altri. E poi in parallelo al locale c'è anche l'etichetta Zundrangma Records, che ha stampato questo disco, dal quale ascoltiamo una prima traccia intitolata Tam Pu Tai.

Tamputai tra Molam thailandese, funk, jazz e dub, la Paradise Bangkok Molam International Band è figlia della collaborazione tra il DJ e percussionista e band leader Maft Sai, che è il nome d'arte di Nattapon Siang-Sukon, e del batterista e collezionista di dischi britannico Chris Menest. Il loro terzo disco è stato ristampato da pochi giorni e si intitola Rai Alam, è un lavoro in cui al groove si uniscono strumenti della tradizione thailandese come lo xilofono Ponglang, il violino Sor, e in questo brano ascoltiamo il Pi, che è un oboe, in un mix convincente di musica tradizionale, appunto Molam, rock psichedelico e sfumature medio orientali. E allora da questo Rai Alam ascoltiamo un brano intitolato Psych Lam Core.

No Strawberries, brano del bassista Luca Curcio, contenuto nell'album di debutto del suo progetto La Bomba, un quintetto che guida e in cui suona insieme Eric Kimestad alla tromba, Solvi Colbenson al sax contralto, Francesco Bigoni al sax tenore e Simon Olderskog Albertensen alla batteria. Mentre Curcio è impegnato al contrabbasso, basso elettrico, percussioni, voci e sampler. Un disco che nasce da una serie di registrazioni avvenute in studio che comprendono sezioni di improvvisazioni e composizioni che poi sono state maneggiate in una post-produzione eseguita dallo stesso Luca Curcio e che quindi poi dà vita a brani completamente nuovi rispetto a quelli registrati in origine. Il ritmo in qualità di forza trainante è il cuore dell'intero progetto, che appunto unisce la performance dal vivo, l'improvvisazione con la produzione, dando vita a un album che vuole essere radicale ma anche accessibile allo stesso tempo e riesce nell'intento.

Un altro brano dalla bomba si chiama Bomba Dub, questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è firmato da Luca Curcio, bassista, compositore, produttore, improvvisatore italiano che vive e lavora tra Berlino e Copenaghen. La bomba, come dicevamo, è il suo primo progetto da leader, mentre in solo ha all'attivo Bias, The Bass is a Spaceship, in cui sperimenta con il basso elettrico, l'elettronica e i samples. La bomba invece, come abbiamo anche sentito, è un progetto jazz che poi va al di là della più classica registrazione in studio, grazie alla rielaborazione del materiale poi realizzato dal vivo. E in questo disco, tra l'altro, Curcio ha voluto documentare in qualche modo anche il suo percorso, il suo viaggio europeo, coinvolgendo artisti incontrati lungo il cammino, a partire da Francesco Bigoni, che è suo connazionale, e anche realizzando il disco tra più paesi, con la registrazione quindi in studio avvenuta in Danimarca e poi invece la parte di produzione a Berlino. Ascoltiamo ancora un brano, Me and the Night But No Music, un brano che chiude la bomba.

Abbiamo lasciato la bomba, siamo passati all'ascolto di Here, il nuovo album di RBSN, un cantautore romano che ha da poco pubblicato il suo secondo album, decisamente più scuro, più rock e soul del precedente Stranger Days, album che era stato pubblicato da Ropa Dope e in cui RBSN ha attinto al carico dato dalla sua formazione e dal suo background più vicino al jazz. L'intero disco Here comunque vuole raccontare un processo di crescita, una maturità scoperta e raggiunta anche attraverso la musica stessa, che per RBSN è spesso veicolo attraverso cui raccontare riflessioni, esplorazioni del sé, immersioni nella propria coscienza che vengono inserite nei testi delle canzoni. E anche in questo disco infatti i testi prendono spazio nel determinare il tipo di album che Alessandro Rebesani ha voluto consegnare, testi in cui compaiono appartenenza, amore, comunicazione, ma anche perdita e rapporto tra vita e morte e il ruolo che la musica può avere nelle varie vite, quindi decisamente temi che segnalano dei passaggi importanti nella crescita artistica e personale di chi compone. RBSN fa parte del collettivo romano Odd Click, fondato da Vasco Alessandrelli, Giulio Pecci e Federico Zanghi, e questa è anche l'etichetta che pubblica il disco. Abbiamo ascoltato un brano dal titolo Things She Likes, mentre il prossimo è l'ultima traccia dell'album, Beautiful Unknown.

L'amante infelice è una raccolta di racconti di Alberto Moravia ed è l'opera che dà il titolo a questo primo album di Riva, producer e compositore noto per molte collaborazioni nel mondo, soprattutto del pop e del rap italiano, oltre che della moda. Qui però, Riva è da solo, dopo un EP uscito nel 2020, è alle prese con un primo LP in cui approfitta del lavoro solista per entrare in profondità, in un racconto sicuramente più personale, ma in cui si riconoscono i temi degli scritti di Moravia, da cui poi il disco prende ispirazione, in cui sono centrali desiderio, incomunicabilità e in generale una sorta di instabilità. Riva definisce L'amante infelice come un'autobiografia in codice, in cui i brani appaiono volutamente frammentati, spostati e sono spazio per una ricerca lungo terreni sconosciuti e quindi sicuramente anche percepiti come fragili. L'intero disco è inciso su nastro, abbiamo ascoltato la traccia che si intitola 5 e ora passiamo a 7.

L'amante infelice arriva mentre torniamo un po' verso il luogo da cui siamo partiti, ovvero suoni vicini al jazz più tradizionale per quanto contaminato. In particolare torniamo anche allo stesso strumento andando ad ascoltare un paio di brani dall'ultimo album di Marco Centasso uscito per Parco della Musica Records. Marco Centasso è, come Luca Curcio, un contrabbassista e qua infatti firma le composizioni e lo troviamo al contrabbasso insieme a Sarah Duick alla voce e al oud, Manuel Cagliumi al sax contralto e al clarinetto basso e Riccardo Sellan all'elettronica live. Questa è la formazione coinvolta in Umwelt, titolo che anche in questo caso ha un'ispirazione che come in Riva con Moravia non nasce direttamente da un collegamento musicale. Umwelt è infatti un concetto coniato dal biologo Jacob von Weizsäcker, secondo cui ogni essere vivente costruisce attivamente il proprio significato del mondo. L'album di Centasso vuole auspicare a un incontro tra le diverse percezioni del mondo proprio attraverso anche il suono.

Materia da Umwelt di Marco Centasso, che, come abbiamo accennato prima, spera nella possibile interazione pacifica tra diversi modi di esistere. In questo disco, diciamo, da prova della possibile riuscita di questo suo, in un certo senso, desiderio, unendo strumenti diversi, strumenti acustici e manipolazione elettronica, che interagendo creano tensione, creano leggerezza, non sono sempre riconoscibili, a volte si mimetizzano, vengono amplificati o distorti. I testi sono in inglese e in arabo, oltre che in delle lingue in realtà finte, inventate, cosa che crea un'ambientazione in cui poi si perdono un po' anche i riferimenti più concreti. Ascoltiamo un altro brano dal titolo Quel che resta di Teta.

Marco Centasso, Sarah Duick, Manuel Cagliumi e Riccardo Sellan, Un Welt, uscito per Parco della Musica Records e composto dal contrabbassista Marco Centasso. Il disco con cui andiamo a chiudere questa sezione dibattiti dedicata a degli autori, a delle produzioni italiane, anche se diverse tra loro, è infine un lavoro in solo dal titolo Unveil, Unfold, il debutto discografico in solo per il sassofonista Cosimo Fiaschi, che presenta due brani di uguale durata. Noi ne ascolteremo una parte di uno dei due, in cui viene dato molto spazio all'osservazione del comportamento acustico dello strumento, dello spazio che lo circonda e della percezione di suono e silenzio. Cosimo Fiaschi è un compositore, improvvisatore attivo sia nel mondo dell'improvvisazione, appunto, che della musica contemporanea, come solista e anche in progetti collettivi. Questo Unveil Unfold è il suo primo disco ed esce per l'etichetta svizzera In Sub Records.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Tommaso Giovanni Albinoni, Sinfonia 5 in Do maggiore, opera 2, numero 2. Largo, allegro, grave, allegro. Ensemble 415. Chiara Banchini, direzione.

0: Di Tommaso Giovanni Albinoni abbiamo ascoltato la Sinfonia 5 in Do maggiore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Si bemolle per pianoforte e orchestra. K39. Adattamento di Mozart da movimenti di sonate dei compositori Hermann Friedrich Raupach e Jean Schobert. Allegro spiritoso da Raupach. Andante da Schobert. Molto allegro da Raupach. English Chamber Orchestra, pianista e direttore Murray Peraya.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in si bemolle per pianoforte e orchestra, K39. Adattamento di Mozart da movimenti di sonate dei compositori Hermann Friedrich Raupach e Jean Schobert. English Chamber Orchestra, pianista e direttore Murray Peraya.
1: Hector Berlioz, caccia reale e temporale dal quarto atto dell'opera Les Troyens. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Kurt Herbert Adler. Vienna, 2 aprile 1905, San Francisco, 9 febbraio 1988.